0: dire.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Summer Night.
4: Summer Night.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Summer Night.

through this, what comes next will be marvelous.

rezando por su calor, por su aliento.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.

0: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
0: Chiacchiericcio.
2: Il chiacchiericcio è un'arma letale. No.
1: Ma cos'era successo? Perché sta partendo?
0: Cos'è che sta suonando? Non lo so.
1: Mi sembrava pasta col tonno di
0: Bello figo.
1: Ah no, è comunque Bello Figo, ma non pasta col tonno.
0: Non so cosa sta succedendo. Comunque
1: Posseduti.
0: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che evidentemente ha portato fortunissima alla nazionale giapponese.
1: Vabbè,
0: lo possiamo dire. Non siamo. Però fino a che eravamo in onda noi,
1: i giapponesi
0: stavano vincendo.
1: Doveva durare 90 minuti il programma.
0: Esatto, invece poi purtroppo è andata così. Ben arrivata. Ciao Giada, eccoti qua.
1: Eccomi qui. No, ma senti, prima ti sei persa che è Bello Figo.
0: È andata così. Bello Figo. Oggi è martedì 30 giugno 2026. Continua la nostra caccia ai santi minori. Oggi cerchiamo San Basilide e Sant'Andronico. Quindi qualora
1: Sant'Andronico
0: esiste, sì.
1: Bello.
0: Qualora l'ascolto ci fossero un Andronico o un Basilide, possono scriverci al 347.
1: Un basilico.
0: No, 347-342-5220 fa fede il documento,
1: certo.
0: E magari vincono un premio. Sai quale premio hanno già vinto tutti i nostri ascoltatori?
1: Quale?
0: Lo dico.
1: Premio simpatia? Qual è?
0: Che da stanotte, credo, siamo in replica.
3: Sì.
0: Dalle 5 alle 6 del mattino.
1: Vabbè, ma i nostri ascoltatori ci hanno già sentito.
3: Posso dire, partiamo da Dio, tra l'altro.
0: Esatto,
1: lì pulisci Dio.
0: Lì taglia tutto quella roba lì. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Politica fanno discutere le dichiarazioni di Giorgia Meloni, secondo cui non sarebbe affatto un tabù avere un presidente della Repubblica di destra, bionda, con un forte accento romano.
0: Della Garbatella. Madre, cristiana, sì. Per esempio. Europa, da domani scatta la tassa sui piccoli pacchi, peggio per loro, il commento di Rocco Siffredi.
1: E allora? Lo sapevo che saremmo andati lì, lo sapevo, mamma mia. Decreto caccia, ancora una concessione dal governo ai cacciatori che potranno, con le dovute accortezze, usare l'atomica.
0: Per uccidere
1: per i tordi.
0: Comunque, Vaticano, Papa Leone accetta la scissione dei lefebvriani che vadano da soli, ha detto il Santo Padre, tanto nessuno sa pronunciarli.
1: Dai, vabbè.
0: Era una gag.
1: Firenze, bruciano un leccio centenario per farsi una grigliata. Quattro fiorentini denunciati, ma solo perché hanno cotto troppo la carne.
0: Che è un reato gravissimo
1: problema.
0: Da quelle parti. Non ho girato pagina. Italia, licenziato top manager della moda. Insulti razzisti, vibratori, sculacciate. Questo era il colloquio.
1: Ma dai!
0: Per darvi un'idea.
1: Mondiali, sconfitte Germania e Giappone, stavolta senza neanche il bisogno di Churchill. E dell'atomica di qui sopra.
0: L'Aquila, prete si schianta contro un guardrail e viene trovato positivo alla cocaina, ma lui dice di averla assunta per sbaglio. Evidentemente, si è difeso il parroco, non è il vino l'unica cosa nella quale Gesù può trasformare l'acqua. Ha scoperto una cosa in più.
1: Spettacolo per la sua festa di compleanno, Kanye West affitta Versailles, peraltro come posto auto.
0: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi, abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Bentornati a Chiacchiericcio.

0: si dice Andronico. Sarebbe il nome di alcuni imperatori bizantini. Grazie. Scusate, Francesca da Venezia, archeologa bizantina.
1: Francesca, adoro. Siamo felicissimi di averti tra i chiacchiericci, cioè tra coloro che ascoltano Chiacchiericcio, un'archeologa detto
2: bizantina. Del bizantinesimo.
1: Quanti archeologi bizantini esisteranno in Italia? Io credo 3 e una ci ascolta, quindi siamo molto felici. Però non è quello il motivo, anche perché non l'hai detto, il motivo per cui abbiamo scelto Whitney Houston con It's Not Right But It's Ok ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi in redazione, cioè Giada. Ciao. E in regia Francesco Pagax Paganelli. Ciao. Qualcuno ha provato a indovinare ma hanno un po' frainteso, forse ci conoscono, non lo so, ma hanno tradotto right come destra, it's not right. Ah. Ma no. Non è un viaggio troppo arzigogolato.
2: In realtà,
1: parliamo di qualcosa che per qualcuno non è giusto.
2: Sì.
1: O comunque è meno giusto di altre cose.
2: Sì.
1: Ma invece potrebbe e dovrebbe essere ok. Perché
2: tu
1: oggi
2: dici, ti stai esponendo.
1: Beh sì.
2: Sul fatto che sia una cosa giusta.
1: Andiamo.
2: Se è una cosa ok.
1: No, aspetta, andiamo. Vediamo, per ordine. Oggi è il 30 giugno ed è un giorno molto particolare.
2: Oggi è il giorno in cui c'è la scadenza per il versamento della cosiddetta tassa etica o porno tax. Porno tax.
1: E noi non ne abbiamo mai parlato.
2: Noi non ne abbiamo mai parlato.
1: Se ne Charlie già da un po' in tutto il paese.
2: Sì, è un tema di discussione perché, allora, in realtà è una cosa che esiste dal 2006.
1: Sì.
2: Stabilita nel 2005, in atto dal 2006, e uno dice perché ne parliamo solo adesso? Perché questa è una addizionale del 25%.
1: Già mi esce il sangue dal naso.
2: Ragazzi, è quel periodo dell'anno per tutti quanti. Sui redditi, quindi uno paga le tasse su quello che guadagna, ci deve pagare un 25% in più di tasse.
1: Sì.
2: Se quei guadagni provengono da materiale pornografico, incitamento alla violenza o cose che sollecitano la credulità popolare. Quindi,
1: tipo la politica.
2: No, tipo i numeri di telefoni a pagamento per i cartomanti, cose di questo genere, cose legate all'occulto.
1: Tutto quel mondo lì.
2: Quindi esiste questa tassa che, però, una volta, parlando principalmente dell'ambito della pornografia, era di qualche casa di produzione, poca roba, quelli che facevano i DVD, i giornali, no? Quelle robe lì.
1: Sì.
2: Adesso invece si applica anche a tutto il mondo dei creator online.
1: Degli OnlyFans.
2: Esatto,
1: capirci.
2: Degli OnlyFans o quelli.
1: Quanti
2: insomma
1: qui hanno OnlyFans?
2: No,
1: nessuno.
2: Ma nel senso il canale.
1: Ho teso una trappola a Paganelli perché so che ha un OnlyFans, ma non lo vuole mai dire. Però vabbè, adesso non stiamo qui a svelare.
2: Dove si scioglie i capelli.
1: Esatto. Fa video in cui si scioglie i capelli.
2: Così. Quindi l'aumentare del numero di persone che producono contenuti di questo genere, e peraltro da poco si è scoperto che anche quelli con il regime forfettario, quindi anche quelli che ci guadagnano relativamente meno rispetto a grandi case di produzione, dovranno pagare questa tassa etica. E quindi se ne parla perché c'è anche una raccolta di firme per un referendum per abolire questa tassa. Perché ovviamente la gente dice: mo, se questo lavoro è legale,
1: perché
2: deve esserci una questione etica? Okay. O non è legale, o è legale e paga le tasse come tutti gli altri.
1: Cosa vieni tu, Stato, a giudicare l'eticità del mio lavoro?
2: Esatto.
1: E soprattutto, dico io, perché fare il vendere le foto dei piedi su OnlyFans?
2: Sai che dei piedi bisogna ancora discutere.
1: Vabbè,
2: è
1: cambio.
2: Considerabile.
1: Vendere le foto del pene o della vagina su OnlyFans è meno etico di produrre armi e di fabbricare armi.
2: O di fabbricare veleni.
1: Però c'è una cosa che mi ha colpito di questa cosa della tassa etica. È una cosa che un pochino mi ha fatto male.
2: Sì.
1: Tutto sommato mi sembra una cosa ragionevole quella di provare a raccogliere le firme per bloccare una cosa, no? Per cui non sei d'accordo.
2: O comunque ci sta a discuterne anche.
1: Sono andato questo fine settimana a una fiera del fumetto.
2: Sì.
1: Ed era lì Valentina Nappi, che è in prima linea in questo in questa protesta, a raccogliere le firme. Questa cosa un po' mi ha fatto riflettere.
2: Perché?
1: Ti ho detto, perché proprio alla Fiera del Fumetto? Che idea hai di noi frequentatori di Fiera del Fumetto?
2: Che idea?
1: È efficace questa idea? Molto, perché ho firmato. Quindi evidentemente è efficace.
2: Valentina Nappi, vai anche al Salone del Libro di Torino, allora.
1: Ma vedrai che ci
2: a
1: sarà.
2: A settembre c'è Mantova, c'è il Festival della letteratura di Mantova.
1: Perché,
2: vai
1: ma
2: via.
1: Vieni qui sotto via Massena a raccogliere le firme, che usciamo, firmiamo tutti, secondo me.
2: Esatto.
1: Vuoi vedere tu? Comunque, questa è la notizia, fra un attimo al 347-342-5220. Su questa notizia facciamo Chiacchiericcio insieme. Business.

0: Io ho un'agenzia di marketing, sì. Ad un mio cliente,
1: sì,
0: uno studio dentistico,
1: sì,
0: fece aprire un profilo OnlyFans dove fotografava soltanto denti.
1: Ti stai chiedendo, devo pagare la tassa etica perché di quello stiamo parlando? Allora, no, devi solo verificare che vicino ai denti non ci siano anche dei peni. Se
2: esatto.
1: verifica questa configurazione, allora è possibile che tu debba... Metti che c'è vicino al dentista un andrologo e incidentalmente un paziente esce facendo l'elicottero e proprio nel momento in cui il fotografo scatta l'ortopanoramica, pam, si vede
2: magari
1: anche un pene.
2: È un paziente senza il busto.
1: Che ne sai?
2: Quindi ecco, ha il collo direttamente attaccato al bacino.
1: Di quello stiamo parlando in questa puntata di Chiacchiericcio, della raccolta firme contro la tassa etica che scade oggi. Non la raccolta firme,
2: oggi
1: ma
2: c'è
1: la tassa etica.
2: Sì. Esatto. La riscossione
1: è una raccolta firme online per l'abolizione di questa tassa, secondo la quale lo Stato stabilisce che il tuo lavoro, quello di content creator erotico,
2: di creazione di contenuti pornografici,
1: erotico, non è abbastanza etico, non ha nulla a che fare. Cioè, una tassa che esiste dal 2005-2006, però
2: sì,
1: se ne sta parlando adesso perché c'è stata un'esplosione di content creator erotici, diciamo così. Mentre facevamo la riunione di redazione, abbiamo cominciato a chiacchierare tra di noi, anzi a chiacchiericciare tra di noi, sulla eticità dei lavori, no? E abbiamo fatto questa domanda: ma il vostro lavoro,
2: sì,
1: il nostro lavoro, quanto è etico da 1 a 100? E qui comincia la prima difficoltà. 1 è e 100 è, cioè qual è il lavoro meno etico del mondo e
2: che
1: qual è
2: per
1: voi?
2: Uno.
1: Perché poi è estremamente personale ed è uno dei punti su cui chi si batte per l'abolizione della tassa etica insiste, no? Cioè l'etica è una cosa tutto sommato personale, quindi qual è il lavoro meno etico? Il fabbricante di armi per la guerra? Tra quelli legali, perché è chiaro che se andiamo
2: il
1: rapinatore,
2: legali,
1: l'assassino,
2: l'assassino.
1: Tra lavori legali.
2: Forse il creatore di... sì.
1: Perché?
2: Perché mi dispiace anche dire che la persona che lavora nella fabbrica, l'operaio che produce le armi, cioè non è colpa sua, immagino che farebbe pure altro
1: ha trovato quel lavoro lì.
2: Però forse uno che inventa le armi pensa: con quale armi ammazziamo più persone? Non mi sembra un lavoro eticissimo.
1: Però in genere quello non succede, perché uno non è che inventa l'arma per l'arma, inventa una cosa
2: ma
1: che poi viene usata.
2: Ci sono armi che hanno i cognomi delle persone, sì, che le hanno inventate.
1: Sì, ma è per sbaglio viene creato. Il signor Kalashnikov voleva inventare una lavatrice. Poi ha inventato un fucile che spara a ripetizione.
2: Perché
1: ma
2: voleva sparare alle macchine.
1: Allora, qual è invece il lavoro più etico del mondo? Il medico che salva le vite?
2: O l'infermiere, tipo. L'infermiere è mega etico, no?
1: L'infermiere.
2: Non lo so, cioè okay, anche il medico, certi medici.
1: Molti ci scrivono il politico come lavoro meno etico del mondo, però dipende.
2: Però dipende da quello che ne fai.
1: Noi parliamo proprio non della persona, nel senso che poi un lavoro etico viene trasformato etico o non etico dalla persona, in realtà non è la professione di per sé che è etica o non etica, no?
2: È quello che ne fai.
1: Esatto.
2: È come lo usi,
1: esatto,
2: il tuo professionismo.
1: Però quanto etico da 1 a 100 il vostro lavoro? Chiara, il lavoro di scrittrice.
2: Ah, addirittura.
1: Quanto è etico il lavoro? Lasciamo stare lo speaker radiofonico, a quello rispondo io perché non ho alternative. Quindi,
2: no, non è vero, perché tu avresti anche l'autore televisivo.
1: Ah, vabbè, ma quello è etico zero.
2: Esatto.
1: Cioè, è un gradino sotto la produzione di armi, credo.
2: Esatto.
1: Quanto è etico il lavoro di scrittrice?
2: Allora, in sé, direi abbastanza etico.
1: Da una cifra, voglio una cifra.
2: Ma secondo me è un... aspetta, il da zero che è non è etico per niente a 100
1: che
2: è
1: molto etico.
2: Boh, tra il 70 e il 100, dipende da quello che scrivi.
1: Il lavoro del DJ, del regista radiofonico.
3: Anche
2: del fonico.
3: Sì, alto, 70, 80,
1: sì, perché...
3: lascio un 20 se devo mandare una pubblicità di un Kalashnikov.
2: Esatto.
1: O una canzone di merda.
2: Perché quella la roba.
1: Perché esiste anche quella possibilità.
4: Ma redazione non penso sia abbastanza etico, no?
1: Però puoi scegliere quali messaggi inoltrarci e lì puoi fare una differenza, che ne so, politica. Magari dice questo non lo mando.
2: Però questo vale per veramente se poi stai a guardare il contenuto.
1: È vero,
2: è tosta,
1: È vero, facciamo così. Lanciamo il sondaggio anche ai nostri ascoltatori, perché all'ascolto c'è gente che fa qualsiasi lavoro. Quindi 347-342-5220, curiosità, sondaggio.
2: Mamma
1: che
2: mia.
1: Lavoro fate e quanto etico secondo voi il vostro lavoro da 0 a 100, astenersi, serial killer
2: altre
1: cose del genere.

0: abbiamo fatto questo discorso sui lavori etici con una mia amica che ha cominciato a lavorare in un casinò online e fa non è etico perché incentivo la ludopatia, ma effettivamente chi può dire di fare un lavoro etico? Cioè io lavoro nella moda, ma abbassiamo le borse, cioè abbassiamo le mucche per fare le borse, quindi...
1: Stanno arrivando un sacco di messaggi anche autocritici dei nostri ascoltatori, perché siamo partiti dalla tassa etica e siamo finiti a parlare della eticità del proprio lavoro su una scala da 0 a 100 a gusti totalmente personali, anche perché non sappiamo neanche qual è lo 0 e qual è il 100. Però mi piace l'interpretazione di Paolo, che dice: secondo me il lavoro meno etico è quello del pubblicitario. Ciao amici pubblicitari,
2: ciao,
1: grazie
2: amici pubblicitari.
1: Per i nostri stipendi.
2: Praticamente metà dei nostri amici tra l'altro lavorano in pubblicità,
1: perché
2: quindi
1: deve creare un bisogno che prima non avevi. Mentre il lavoro più etico, scrive Paolo, è quello del contadino, cioè di chi lavora la terra. E quest'ultima cosa mi convince abbastanza. Però anche lì poi la persona lo può rendere poco etico usando strumenti. No?
2: Esatto.
1: Però in generale il lavoro di per sé...
2: Sì, in effetti.
1: Forse sai che è proprio tutto il discorso che non ha molto senso quello che stiamo facendo. Ma d'altra parte questo è chiacchiericcio. E... Però i messaggi al 347-342-5220 arrivano copiosi e continuiamo a sentirli dopo la pausa.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Un codo, una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
7: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
8: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.

0: Si è messo a verbale che alle 19.37 di un martedì 30 giugno 2026 abbiamo stabilito che questo disco di Bruno Mars è bello.
1: Sì.
0: Con l'unanimità di tutto il gruppo di Chiacchiericcio, sì, il programma che state ascoltando con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. Oggi puntata non croccante, però interessante.
1: No, sì, sì.
0: No? Interessante. Anche Gloria ci scrive: bellissimo argomento. Qual
1: Grazie,
0: è
1: Gloria.
0: L'argomento di oggi? Siamo partiti dalla tassa etica che, sì, scade oggi. Si stanno raccogliendo le firme per cercare di eliminare questa tassa per la quale i creatori di contenuti porno erotici, sì, sì, devono pagare una tassa in più sul loro lavoro,
1: sul loro guadagno.
0: Da lì siamo finiti a ragionare sull'eticità dei lavori che fate voi che siete all'ascolto in generale. Ragazzi, sono arrivate un sacco di riflessioni interessanti dai nostri ascoltatori. Senti Danilo.
2: Buonasera, che ti dici?
0: Ciao Danilo
2: da Roma. Io porto l'autobus a Roma, secondo me il mio lavoro è al 100% etico, lo possono prendere tutti, ricchi, poveri, devi fare tutte le fermate per tutti, perciò io mi reputo una persona che fa un lavoro etico.
0: Bello,
1: sì,
0: bello. Ci piace Danilo, l'importante
1: concordiamo.
0: È che non facciate le foto alle tipe.
1: No, finché non hai una chat
0: nelle telecamere a circuito,
1: esatto,
0: chiuso. Per il resto mi piace molto l'interpretazione.
1: Beh, è vero comunque.
0: Sì, sì, assolutamente. Certo, posso dire,
1: vai,
0: vado a rompere le scatole? Un po' inquini. Però permetti di inquinare meno di quanto inquinerebbero le persone senza i mezzi.
1: Ti fermo, molti casi i mezzi sono elettrici.
0: Peraltro,
1: bravi,
0: ci hai convinto, bravi. Danilo, sentiamo Ale.
3: Beh, ma è proprio vero quello della pubblicità. Io ho lavorato più di 20 anni in pubblicità in Latin America e c'avevo l'anima a pezzi. Sentivo che il karma prima o poi arrivava e mi portava via.
1: No.
3: E alla fine, per un dirottamento, ho aperto officine meccaniche e quando mi hanno detto, mi hanno preso le mani, mi hanno detto grazie, mi hai riparato la macchina, mi ha fatto un flash, perché nella pubblicità non mi hanno mai detto grazie e stavo facendo male al mondo. Ciao da Panama, Alessio. Oh,
0: che angoscia.
1: Ciao, Alessio.
0: Però cioè, bello, un messaggio di speranza e anche un po', no? Cioè...
1: angosciato.
0: Stanno uscendo delle riflessioni.
1: Sì.
0: Mi ha fatto ridere il messaggio di Silvio.
4: Pensate che io faccio il pubblicitario e mia moglie fa il medico, poi il medico proprio col fuoco sacro. Quindi io sono il peggiore del mondo e lei forse la migliore, chissà.
0: Chi sia, gli opposti si attraggono, no? Si
1: esatto.
0: Dice. Ma anche chi si somiglia a Siviglia, quindi è un po' degna.
1: No, vabbè.
0: Kat ci scrive: io faccio circuiti stampati sia di armi che di prodotti medicali. Quindi
1: attenzione,
0: 50 e 50.
1: Sì.
0: Cioè tu prima li ammazzi, poi li curi, tutto sommato. Alla fine, dai, bilancio pari. Vendo patatine e dolciumi, voto etico basso. Siamo fautori dell'incremento dell'obesità.
1: Vabbè, allora,
0: però li devono scegliere, cioè li devono mangiare.
1: Ne devono mangiare tante.
0: Sì, certo, tu
1: però
0: speri che ne mangino.
1: Quanta felicità ci danno
0: questo
1: le,
0: è vero,
1: le patatine. Tanta.
0: Questo
1: e
0: è
1: le
0: senz'altro
1: caramelle.
0: Vero. Poi c'è il messaggio di Diego.
5: Chiacchiericci, buonasera. Io il mio voto al mio lavoro per l'etica è 95. Scusate il numero alto.
0: Vai.
5: Ma vendo divise abbigliamento da lavoro.
0: Ah.
5: Io vesto e chi lavora: medici, infermieri, cuochi, camerieri, estetisti, parrucchieri, tutti quelli che hanno bisogno di, per lavorare.
0: Ok.
5: Io vesto chi lavora. Non c'è cosa penso più etica. Scusate, Diego da Montegranaro.
0: Bello.
1: Bravo Diego.
0: Grazie Diego.
1: Beh sì,
0: l'orgoglio
1: sento di, dire che effettivamente...
0: di chi veste i lavoratori. Interpretazione interessante.
1: Certo, mi si è sollevata la domanda: ma l'estetista è un lavoro etico?
0: Beh sì, perché no?
1: Allora, in sé lo è, però devi sottostare alle regole estetiche della società, che spesso sono un po' malsane.
0: Ah, dici? Vabbè.
1: No, poi figurati.
0: Però
1: io voglio un bene agli estetisti tutti quanti.
0: Perché prima dicevo che forse è proprio il discorso che ha poco senso. Perché Gabriele dice: l'etica di una professione andrebbe valutata in relazione al contesto. Chi produce pellicce in Alaska ha un'utilità sociale.
1: Certo,
0: chi le produce nel deserto forse no.
1: Allora,
0: però è sempre il produttore di pellicce.
1: Però è un discorso complicato, perché in questo momento storico uno potrebbe fare a meno della pelliccia.
0: Beh, se sei in Alaska no, perché te muori di freddo.
1: Beh, puoi mettere una giacca che è fatta con materiali tecnici che non danno
0: però magari
1: mi inquinano tantissimo da un'altra parte.
0: Per
1: casino.
0: Dimostrare che abbiamo ascoltatori più intelligenti di noi, chiudiamo con questo messaggio.
6: Chiacchiericci, concettualmente mi verrebbe da dirvi che i lavori diventano non etici nel momento che uno mette davanti il guadagno alla salute o alla salute delle persone che usufruiscono di quel bene. Mettiamola così.
0: E allora a questo punto quello del porno divo è mega etico, raga. Certo. Non si diventa ciechi, ve lo posso garantire, ne ho le prove.
1: Non succede.

0: Ciao, il mio voto etico per il mio lavoro è sicuramente 100 su 100.
1: Perché?
0: Sì. Consegno il mangiare alle persone anziane che non sono in grado di prepararselo da sole.
2: Ma, che bello! Bravo.
1: Ma cosa ci fa tutta questa bella gente ad ascoltare un programma così? Cosa ci fa?
3: Però un sacco di pubblicitaria.
1: Questo è vero, questo è un po' bilancia. Noi dobbiamo però voltare pagina perché c'è lì un paese fermo, immobile, ad aspettare lo sviluppo del mondialismo.

0: tra le 5 e le 6 della notte.
1: E sentite sta sigla, che già avete tu, non so, la sveglia presto, così pure sta sigla.
0: Essendo la prima volta che andiamo in onda a quell'ora, non sapete cos'è il mondialiccio. Abbiamo iniziato ormai diversi giorni fa, quando più o meno è iniziato il mondiale, e abbiamo scelto una canzone per ogni nazione che partecipa al mondiale di calcio maschile che si sta svolgendo in questi giorni, lo saprete probabilmente. Da lì siamo passati girone dopo girone a cercare di capire quale sarà la canzone migliore del mondiale.
1: Sì.
0: Attenzione, per ogni paese abbiamo preso la canzone più rappresentativa, diciamo così, quella più famosa.
1: Sì, più famosa anche all'estero.
0: Sì,
1: cioè.
0: Sì. Per capirci, per l'Italia, lo diciamo sempre, avremmo scelto Volare, ok?
1: Sì.
0: Siamo arrivati al girone L, ieri a sorpresa abbiamo visto la vittoria del Congo nel girone K. Oggi vi dico subito che per evitare di rendere questo girone completamente non affascinante, abbiamo violato un po' le regole. Per alcune nazioni abbiamo inserito canzoni non famosissime, ma famose in Italia, di persone nate in quel paese.
1: Ah,
0: ok? Quindi, perché se no, già così, secondo me, se non vince quella che deve vincere, vi veniamo a cercare a casa.
1: No, veramente,
0: ma
1: vabbè, ragazzi.
0: Vabbè,
1: ragazzi.
0: Vabbè. Perché sarete voi a decidere chi vince? 347-342-5220, ci scrivete il nome della nazionale.
1: Ecco.
0: Siamo al girone L.
1: Quindi, questo è l'ultimo girone.
0: Da domani si cominciano gli scontri diretti, raga.
1: Attenzione.
0: Sento già la tensione crescere.
1: Roba, mamma mia.
0: Allora, nel girone L ci sono Inghilterra, Panama, Croazia e Ghana.
1: Vabbè.
0: Cominciamo dall'Inghilterra.
1: Sì.
0: Abbiamo discusso un po' in redazione, c'erano i Queen, c'era anche David Bowie.
1: Sì.
0: Però alla fine, raga, Beatles con Yesterday.
2: All my troubles seem so far away.
0: E potremmo anche già chiuderla qui,
1: ragazzi.
0: Forse anche tutto il mondiale.
1: Se non fosse per questa canzone, comunque per qualche altra canzone dei Beatles.
0: Sì, sì, abbiamo scelto questa perché, tra l'altro, con l'ufficio programma abbiamo avuto tutta una discussione su quale fosse la canzone più rappresentativa dei Beatles.
1: Più che altro abbiamo fatto forse un ragionamento più sulla canzone più famosa.
0: Sì, c'era anche Let It Be e i Jude.
1: Certo.
0: Volendo c'è Imagine di John Lennon. Però alla fine abbiamo scelto i Beatles con Yesterday per l'Inghilterra. Poi andiamo a Panama. Panama c'è El Chombo con Dame Tu Cosita.
1: Oh.

0: proveniente da Panama, ok? E il ciombo con Dame tu cosita. Sì. Poi, colpo di scena, per il Ghana c'è un artista piuttosto popolare in Italia, nato in Ghana.
1: Sì.
0: Sai chi è?
2: No.
0: Bello figo.
3: Tutti sanno che mangio pasta, pasta, tutti.
0: Raga, se vince Bello Figo sui Beatles, vi veniamo a cercare.
1: Però scusami, ma è cittadino italiano adesso, Bello
0: sì,
1: Figo?
0: Sì, sì, sì, è italiano però.
1: Quindi,
0: è nato in Ghana.
1: Va bene, lo consideriamo.
0: E l'apparenza...
1: in Ghana.
0: E poi, come quarta nazionale del girone L, c'è la Croazia.
1: Ora...
0: E chi è croato? Chi è croato?
2: Non lo so.
0: Chi
1: è croato?
0: Eh? Raga. Abbiamo fatto delle ricerche ed è croato Sandy Martin.
1: Vabbè, però capisci che
0: così almeno il girone è un po' interessante, se no c'erano i Beatles e poco altro. Almeno così un minimo di tensione.
1: Comunque va bene tutto, ma questo è un cantante croato che ha fatto una canzone in Italia su un'isola spagnola.
0: In inglese.
1: In inglese.
0: È un melting pot di culture. Allora abbiamo detto The Beatles Yesterday per l'Inghilterra, il ciombo Dame tu colita per Panama.
1: Così, tarò colita.
2: Colita.
0: Bello figo gu, pasta col tonno per il Ghana e Sandy Martin con People from Ibiza per la Croazia.
1: Ragazzi, 347, troppo Panama.
0: 342-5220 per il vostro voto. Facciamo

0: niente, evidentemente dobbiamo venirvi a prendere a casa uno a uno,
1: vabbè,
0: perché
1: ragazzi,
0: il girone L del mondialiccio non è stato vinto dai Beatles, che anzi,
1: ragazzi, siete pazzi,
0: arrivano al terzo posto dietro, davanti
1: al
0: solo Panama
1: posto.
0: Davanti solo Panama. Al secondo posto se la sono giocata il Ghana con Bello Figo Gu e la Croazia con Sandy Martin. Dovevamo forse un po' aspettarcelo, siamo pur sempre su Radio DJ. Il girone L del mondialiccio se lo aggiudica la Croazia.
1: Olè.
0: È un po'
1: la roba,
0: un po' dovevamo aspettarci.
1: Ma senza i Beatles questa canzone non esisterebbe.
0: Ma forse non esistevamo
1: neanche noi.
0: Però così come la Germania a sorpresa ha abbandonato il mondiale, anche l'Inghilterra abbandona il nostro mondiale. E la Croazia supera il turno. Da domani gli scontri diretti, per oggi abbiamo finito. Grazie a Giada in redazione, grazie a Pagazzi in regia, grazie a Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: Linea a Wad.
1: Yes.
0: Noi ci risentiamo domani. Ciao.
1: Corri Giada, corro.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.
1: Radio DJ,
2: One Nation, One Station.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.

0: scopriamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: e finisce così, insomma. Devo dire che Levante ha un accento per ogni circostanza, no? Lei è siciliana di origine, lo si sente, lo si vede anche dal suo aspetto. Vive a Milano ormai da parecchi anni, però ha passato tantissimi anni a Torino. Beh, e tu mi insegni, città francofona.
1: Assolutamente.
0: Città francofona, e qui dentro on y va, andiamo.
2: È una piccola Parigi.
0: Esatto. Non cominciare.
1: Esattamente.
0: Te lo spacco adesso.
1: È la città, non puoi spaccare una persona, anche perché comunque guarda che...
0: No, te lo spacco il microfono, Fabio, ti spacco il microfono.
3: Ha cominciato MMA.
1: Guarda che Fabio Vercellone, no, è un grande maestro di MMA, un grande maestro di Mixed Martial Arts. Ti dico una cosa...
0: Chissà che versi che fai.
1: Tanto per partire, esagerumanen.
0: Non esageriamo.
1: Non esageriamo, e ti dico anche che il cameriere, siamo talmente francofoni che quando ti porta, non so, la cioccolata, sì, ti dice voilà.
0: Riconosce un piemontese dal voilà, anche se anche in Liguria è molto presente.
1: Sì,
0: la canzone si chiama Malia, con l'accento sulla I, giusto?
3: Sì, Malia è un incantesimo, un maleficio. Col maleficio dentro.
0: Ok, com'è che era Amelia, la fattucchiera che ammalia?
3: La strega che ammalia o la fattucchiera che ammalia e che fa le malie.
1: Caspita, ti sto perseguitando tramite una fattucchiera.
3: Esatto.
1: Ricordo ancora una canzone di Elio
0: tanto tempo fa. Buongiorno, bentornato, la mamma, tutto bene?
2: Sì, tutto bene. Un trasloco. Sta via 2 mesi. Quindi.
1: Sì, eh? Sì. Cosa hai fatto con l'automobile piena di roba e anche un carrello dietro?
2: Più o meno. Poi la macchina è piccola. Quindi.
1: Quanti gradi c'erano a Bormio? 8?
2: Quando sono arrivato ieri, 20.
1: 20 gradi, capito.
0: Ma hai fatto andata e ritorno nello stesso giorno?
2: No, mi sono fermato a dormire perché poi il giorno dopo spesona e tutto.
0: Ah, certo. Cioè, domenica sei andato.
2: Sì. Sai, ne ha 89. Quindi.
1: Senti, vabbè, certo, caspita.
2: Gamba.
0: Il padrone è ritornato. Il posto va ridato?
2: Sì, ah beh,
0: sì. Lo so, volevo sapere se hai ritrovato il posto all'osteria. Sì,
2: Barbara,
0: sì.
2: È perfetta.
0: Bene, bene, bene. Possiamo cominciare allora. Sigla, buongiorno.

0: Buongiorno di nuovo.
1: No, perché Stella Clerici dice buongiorno Italia, di fianco a lei c'è il signore
2: il
1: MD.
2: Signor Patrizio Podini. Signor Patrizio Podini,
1: e tu fai il signor.
2: Ma a me piacerebbe molto essere lui, anzi lo saluto. Comunque è una pubblicità rassicurante,
1: sì,
2: non so te.
1: Sì,
2: io
1: sì,
2: gli
1: sì,
2: voglio
1: sì,
2: molto
1: sì,
2: bene
1: sì,
2: a tutti e due, diciamo.
1: Piemontese, credo anche lui.
2: Adesso vediamo.
1: Sì, vabbè, comunque non è importanza.
2: Piaceva Alto Adige, Alto Adige. Così dice. Sì.
1: Buongiorno,
3: buongiorno
1: Matteo,
3: buongiorno
1: alle ragazze, buongiorno a quelli che stanno ascoltando. Volevo fare un piccolo appello in telecaste della radio per sapere se è un problema solo della famiglia di Molfetta o se è diffuso nel resto del paese, ma anche nel resto del pianeta, visto che abbiamo ascoltatori che ci seguono da
2: cosa
1: ogni dove.
2: Cosa vuoi sapere?
1: Polpaccio grosso?
2: Sì, è un problema.
1: Non è una cosa fisica, è una cosa mentale. Volevo sapere se un effetto collaterale di tutto il caldo che abbiamo assorbito in queste ultime giornate e settimane ha a che fare con una leggera sbadataggine di cui la mia famiglia ha sempre, diciamo, subito l'effetto, ma adesso mi ha contagiato.
2: Ok.
1: Stamattina esco per prendere la Vespa e venire in radio, apro la sala cinesca del garage e non c'è la Vespa nel garage.
3: No.
1: Ma come, sono a casa da solo, chi può averla presa? Fesso, ieri sera l'ho lasciata fuori, cosa che non faccio mai.
3: E adesso ne hai trovate due.
1: No, la Vespa c'era ancora, però non è da me lasciarla fuori, ma l'ho lasciata fuori perché avevo intenzione di entrare in casa, posare due o tre cose e poi andare a fare la spesa. Poi non sono andato e la Vespa è rimasta fuori, però non mi è mai successo.
2: Sì.
1: Ieri pomeriggio esco dalla radio con il mio zainetto sulle spalle,
2: sì,

0: prendo la Vespa, faccio per partire, non avevo il casco in testa.
1: L'avevo... Cioè, sei partito senza casco?
0: Ho fatto brrr, e poi mi sono accorto che mancava qualcosa.
1: Ma sei veramente tutto svitato.
0: No, sono rincoglionito. Mia moglie l'altro giorno parte per Budapest per andare a vedere
1: la
0: il concerto.
1: La fresca Budapest.
0: La freschissima Budapest, parte con le sue quattro amiche, si è occupata lei di tutta l'organizzazione della cosa, specialmente dei biglietti. Arrivano in aeroporto, ha dimenticato a casa i biglietti.
1: No.
0: Per fortuna un'anima pia glieli ha portati.
1: Okay.
0: Domenica presto la macchina a Filippo, me la riporta, per fortuna sana e salva, ma dimentica in macchina il portafogli. Non ti dico che l'altro giorno Michele per l'ennesima volta ha perso la carta d'identità.
1: Bene, bene, bene.
0: Volevo
1: bene.
0: Sapere, ne soffrite anche voi ma o
2: guarda,
0: mi devo preoccupare?
2: Dipende tutto dal fatto che di notte si riposa male. È
1: quello,
2: a cascata
1: bravo,
2: tutto il giorno, bravo, ne risente.
1: Bravo, bravo.
0: Ma ti è successo di dimenticarti qualcosa? Dimmi, anche fai finta.
2: Sì,
0: Fammi compassione.
2: Pensa.
0: Dimmi che non è soltanto.
1: Ieri ho dimenticato il badge. Il badge per entrare qui, che comunque sono noie.
0: È fastidioso.
1: Mai successo, forse una volta.
0: Vedi, Alex, hai dimenticato tua mamma a Bormio.
2: No, c'è una cosa che a me succede regolarmente, quando fa caldo, in questo periodo soprattutto, dimenticare il posto dove parcheggio la macchina. Cioè io quando arrivo devo trovare parcheggio.
0: Però questo abitualmente
2: No, adesso, tipo ieri per ritrovarla ho girato 20 minuti a piedi dicendo dove sarà. E ho girato tutta la zona e poi l'ho trovata.
1: Forse sei veramente il caldo. Ecco, a questo punto Linus, devi fare l'engagement. Cioè, su,
0: e voi?
1: Su, cosa ne pensate? Mettete like, non lo so.
0: Guarda, è talmente un invito a partecipare che ho messo anche la sigla.
1: Esatto.
0: Non ti dimenticare di me.
1: Esatto, don't you forget about me.
0: Sai che non mettevamo questa canzone da quando eravamo piccoli? Forse
1: sì.
0: Perché volevamo fare i fighi e non si usava più.

0: immagini, non lo so, nel 92-93, quando questa canzone era un successo ormai conclamato da parecchi anni, visto che è uscita nell'84,
1: 85, una cosa così. Aveva già sfrangiato pesantemente, per i disc jockey, per
0: noi,
1: le persone,
0: che facciamo i fighetti. Il figlio del batterista a scuola, alle elementari, mio papà è quello che fa la rullata di
1: certo,
0: una rullata di quelle indimenticabili. Caspita. È In the Air Tonight,
1: sì,
0: Di Phil Collins.
1: Collins
0: forse, no? Beh, poi magari ce ne sono anche altre. Canzone controversa questa per i Simple Minds, che già una band molto molto nota, però questa canzone li fece diventare famosi a livello anche commerciale, perché era in un film americano dedicato al mondo dei teenagers che si chiamava Breakfast Club. Loro l'hanno incisa un po' controvoglia.
2: Non era una canzone per loro, l'avevano proposta a Brian Ferry, a Billy Idol, e loro non avevano accettato, quindi arrivano ai Simple Minds con questo avanzo, diciamo così, e loro accettano perché il produttore insiste,
1: un torto collo,
2: la riarrangiano un pochino facendola diventare questa e la mettono sul mercato senza troppe speranze. Diventa un successo planetario, ma per puntiglio continuano a boicottarla,
0: sì,
2: e non la fanno nei concerti.
0: Per tanto tempo non l'hanno fatta.
2: Pensa che carattere che c'ha Jim Kerr.
1: Sì, l'unica canzone ovviamente del loro repertorio non firmata da loro, cioè non prendono diritti d'autore.
0: Però nel concerto adesso non solo la fanno, ma la rullata dura un'ora e mezza
3: la durare tantissimo.
0: Sì, è come i Jude quando finisce il concerto di Paul McCartney,
1: giusto.
0: Si può andare avanti all'infinito. Smemorati, meno male, ce ne sono altri, figli di questo caldo. Saluto Marina, che ha lasciato le chiavi di casa chiuse dentro nella macchina, a sua volta chiusa dentro il garage, quindi ha dovuto chiamare qualcuno con il piede di porco.
1: Esatto.
0: Io ne conosco qualcuno col piede,
1: il piede di
0: porco
1: naturale, cioè cammina su due piedi di porco.
0: Un po' cicci, la parte sopra è importante che sia ciccia.
1: E soprattutto d'estate poi il piede si gonfia, ragazzi, dai. Da che mondo è mondo.
0: Marco da Berga: sabato mattina sono andato al lavoro convinto fosse venerdì, ovviamente era tutto chiuso, ma per mia discolpa non avevo chiuso occhio di notte per il caldo. Questo è un po' complicato da raccontare, vi dico solo che carico i bidoni della spazzatura fuori dal cancello quando sono stati ritirati dalla nettezza urbana. Faccio 150 metri in macchina, chiudo la macchina, entro dentro casa e mi dimentico di tirarli fuori. I bidoncini quelli piccoli.
1: L'Italia quelli piccoli. Al 70% è fatta di questa realtà.
0: Bidoncini.
1: Casetta singola e fuori devi lasciare il bidoncino.
2: Certo. E quindi lui ha avuto questo arbre magique.
1: Esattamente.
0: Pensa che c'è qualcuno che si porta l'arbre magique dalla Svizzera a Milano.
2: Ormai non
0: solo per
2: più.
0: Buttarlo in un bidone che non è il suo.
1: Questo sarebbe Roberto Ferrari, ma è un rischio troppo forte alla dogana, perché comunque
0: cosa ti fanno se c'hai il sacchetto della spazzatura in macchina in dogana?
1: Qua lei sta esportando pattumiera elvetica e quindi non è più possibile, mi raccomando. E anche se per questa settimana le contravvenzioni sono in azione,
0: cioè
1: che lingua ha parlato giù là? Io non so. Hai mangiato le Zibac stamattina?
0: Cosa sono?
1: Delle fette biscottate!
0: Ma come si fa a chiamare fette biscottate?
1: È la marca.
0: Raffa ha dimenticato il cellulare nel frigorifero.
1: Caspita.
0: Perché lei vive col cellulare in mano.
1: Giusto.
0: Ha aperto il frigorifero, stava cercando qualcosa, l'ha appoggiato e poi l'ha chiuso.
1: Ma dove l'ho messo? Mi chiami? E poi c'è questo. Rabdomanti per la casa.
0: Succede qualcosa al telefono nel frigorifero?
2: No, è abbastanza pronto. Senti lei.
4: Buongiorno Silinus. Anch'io ieri sono andata in palestra in macchina e poi sono tornata a casa a piedi, dimenticando la macchina lì giù.
1: Beh, grande.
0: Molto bello.
1: Grande
0: classe. Spero per te che la palestra non fosse molto lontana, perché altrimenti ti saresti fatta un problema.
2: Però è altra palestra, quindi va bene.
1: Sì, in effetti.
0: Anzi, li ha fatto anche bene.
2: Senti lui cosa ha dimenticato?
5: Io ho dimenticato gli occhiali da vista alle Lofoten settimana scorsa.
0: Urca nelle isole.
5: Che DHL me li riporti in Italia.
0: Lì le Lofottono, sai?
1: Non credo proprio.
0: Te le Lofottono.
1: Io credo di aver dimenticato qualcosa in Irlanda l'anno scorso, ma tipo una felpa, una roba del genere. Ma non io, Manuela, che ci teneva
0: molto. Sempre Manuela!
1: Perché ci teneva tantissimo e quindi tipo 40 euro di DHL.
0: Ah, ve le hanno rimandate.
1: Sì.
0: Sono andata al supermercato con le ciabatte di casa, però vestite elegante, Alessandra. cioè si era completata nel vestito ma ha dimenticato
1: non si era
0: i piedi.
1: Dimenticato, certo, certo.
0: Ieri mi sono dimenticato mia moglie in garage, dopo 5 km fatto in moto mi sono reso conto che non era dietro
1: seduta. Ma che cos'è? Ma dezz'amore,
0: questo dezz'amore. È pane tulipani,
1: dezz'amore, pane
0: dimentica la moglie.
1: Guarda,
0: all'autogrill
1: mi hai fatto sovvenire, Linus, una cosa abbastanza schifosa, ma non pensiate male di me, che mi è successa proprio in questo stabile, in questa stanza.
0: Attenzione.
1: Un giorno sento un rigonfiamento strano, eravate tutti
0: nei pantaloni?
1: Nei pantaloni.
0: Dove?
1: Ma in basso, ero vestito di tutto punto, tutto a posto, e tiro fuori un calzino all'altezza del polpaccio che era rimasto dentro dalla sera prima.
2: Ah, ok, era quindi nel pantalone.
1: Era nel pantalone, cioè io ero bello come il sole, docciato, tutto a posto,
0: sì,
1: ma
0: sì.
1: C'era un piccolo calzino.
0: Era di cotone o di lana?
1: No, era di cotone. Così.
0: Non avevi ancora scoperto la lana?
1: No, la lana. Oggi niente.
0: Bari, ieri 38 gradi, mia figlia, esame orale di maturità, dimentica a casa la chiavetta USB con il capolavoro da presentare.
1: E
0: qui avranno una cosa
1: dovevi
0: ti dovevi
1: fare,
0: una cosa
1: dovevi fare. Una cosa.
0: Sono sul treno che mi riporta a Boston, dice Stella Lefty.

0: piace quando sei gentile con me, perché abitualmente che lo Yeti, l'abominevole non uomo so, delle nevi.
1: Non so cosa volesse Stella Lefty, glielo potrei chiedere perché è qua in Europa e il 4 di luglio è a Londra.
0: Stellina
1: ad Hyde Park, quindi sì, fa due date, una il 4, l'altra il 6.
0: Dire che se viene qua le regaliamo del filo interdentale, così.
1: Perché
0: secondo me lei ci tiene tanto a quei denti lì. Le presento Gianni Morandi.
1: Sai che potrebbe, perché Gianni Morandi quanto ci mette per lavarsi?
0: 25 minuti tutte le sere prima di andare a dormire per lavarsi i denti, però c'ha 81 anni, ha i denti di un quindicenne.
1: Caspita, complimenti Gianluigi, sì, complimenti. Sì, oh, caspita.
0: No, siccome questa cantante giovane, carina, simpatica, brava, ricca, miliardaria di famiglia.
1: Già di suo, non per la carriera discografica.
0: No, in tutti i video che pubblica, in particolare in quello di questa canzone, ha un sorriso a 74 denti, candidi.
1: Certo, certo.
0: Niente, sarebbe interessante visionarla da vicino, solo per questo, senza niente di pruriginoso.
1: Con lo specchietto, quello lì per guardare sotto
0: sì,
1: le carie
0: dietro.
1: E l'ablatore anche, non lo so.
0: Ha rinfrescato comunque.
2: Ha rinfrescato abbastanza.
0: Che poi ha rinfrescato un po' a macchia di leopardo, nel senso che il vento è stato un po' forte dappertutto, però per esempio nel mio quartiere non è successo nulla.
1: Noi abbiamo
0: in
1: avuto
0: altri ho visto
1: un minuto di downburst, pesante, tutti via dalle finestre! Casco
0: il comandante
1: testa,
0: Savino, vai.
1: Casco in testa, giubbotto antiproiettile,
0: hai messo sacchetti di sabbia,
1: mocio vileda. E poi la cosa intelligentissima che faccio sempre quando piove contro la finestra,
0: sì?
1: È proprio come se ci fosse un idrante contro la finestra, e io siccome entra un po' d'acqua e seramente sono vecchi, entra un pochino d'acqua, allora io ho la pensata del secolo, apro la finestra mentre c'è in corso questa
0: per
1: cosa,
0: per chiudere le persiane, e in quel minuto
1: quell'operazione che non è fatta come il cambio gomme,
0: è come se
1: della
0: un pompiere ti sparassi con l'idrante in casa.
1: Fantozzi che va in barca.
0: Immagino
1: quella
0: che
1: roba.
0: Tua moglie apprezzi molto questo tuo interventismo,
1: tantissimo,
0: ho visto che nella parte est più o meno, sud-est forse,
1: est,
0: di Milano,
1: sì,
0: in Viale Umbria, dove c'era il Plastic per intenderci,
1: sì,
0: un
1: sì,
0: divano è finito sui fili della filovia.
2: Sì,
0: un
2: sì,
0: divano.
2: Sì, è partito da un balcone.
0: Sì.
2: Ed è volato via, ma ora che è arrivato a terra ha trovato dei cavi del filo,
0: non
2: bus,
0: era
2: è rimasto lì,
0: però si è appoggiato,
1: ma io vedevo volare cose Stefanino Palermo, l'ho visto a un certo punto, uno che lavora qua,
0: Harry
1: l'ho
0: Potter,
1: visto che volava insomma,
0: con la scopa,
2: i vasi, le sedie di plastica che sono sul
0: balcone, però niente di grave, dai, qualche ramo spezzato, qualche albero che ne ha risentito, però per fortuna poteva andare peggio, ma pare che non sia finita qui, è un fenomeno a cui ci dovremmo abituare anche questo, insomma.
3: DJ Roma Italia
4: Radio DJ
5: One Nation One Station. Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: E vi dico questo, quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
7: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy, impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo, Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino, sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ, l'estate inizia qui.

0: E For Nothing, Dire Straits, Mark Knopfler, che mentre stava incidendo questo disco scopre di avere Sting nello studio di fianco che sta incidendo il proprio di disco, e allora gli dice: guarda, noi abbiamo già pronta una canzone che parla, diciamo, della volatilità del denaro, Money For Nothing, ci fai il jingle che hai fatto per MTV, I Want My MTV, che hanno fatto tantissimi cantanti in realtà negli Stati Uniti negli anni fine 80, inizio 90, insomma da quelle parti lì, perché all'inizio MTV era soltanto in alcuni stati, in alcune province, e quindi loro invitavano la gente che voleva poterla vedere a chiedere a gran voce, appunto,
1: l'abbonamento,
0: che si aprisse
1: il cavo, perché era
0: che il cavo arrivasse anche
1: yes. Canzone questa... anche ho appreso adesso censurata nel 2011 in Canada, perché a un certo punto dice "See the little faggot with the earring and the makeup", cioè faggot è un termine dispregiativo per indicare l'omosessualità, insomma, quindi poi però il Canada si era avveduto, ha detto no, l'opera è questa, va bene, potete, perché era vietato suonarla proprio.
0: La canzone?
1: Sì, per poco tempo.
0: Sensibili. No, a proposito di Money For Nothing, non so se vi capita questa stessa cosa, capita a chiunque, no? Ora di pranzo, vai a mangiare con i tuoi colleghi dell'ufficio, hai individuato una trattoria, un posto di quelli dove si mangia abbastanza velocemente, no? Sì. Perché il panino è una cosa, se vuoi magari un'insalata, ti vuoi anche poter sedere, devi trovare il posto giusto, fatto per quelli che hanno quel tempo lì, insomma, no?
1: Guarda, Linus, vale anche col panino la roba che stai per dire, perché comunque un panino non è mai da solo. C'è chi ci prende l'acqua, c'è chi ci prende la Coca Zero.
0: Allora immaginatevi appunto
1: un luogo di ristoro
0: con tanti tavoli, con tanta gente, gruppetti, 3, 4, 5 persone. È anche un momento molto bello dal punto di vista conviviale, no?
1: Basta.
0: Perché con le stesse persone con cui lavori puoi parlare magari di altre cose, cosa che durante il lavoro magari non hai molto tempo di fare.
2: Ma stai scherzando? Mamadou l'ho conosciuto lì.
0: È il momento del pettegolezzo,
1: certo.
0: No? Si può parlare del capo, ci si può lamentare, tutto quello che volete.
2: E si può parlare anche del cazzo. Che, come sai, piace a quasi tutti.
0: Ha fatto un salto di qualità il cazzo, sai?
2: Sì.
0: Prima piaceva a metà del pianeta, adesso... Allora,
1: ecco, c'è quindi un momento, siamo in un luogo di ristoro.
0: Tutti arrivano, facciamo gli orari milanesi, e poi magari a Roma si spostano un po' più in là.
3: Slitta in avanti,
0: però l'intervallo è 13-14.
1: Il luogo deve avere almeno 40 coperti perché questo possa accadere. 30.
0: Tu alle 14 devi tornare a timbrare. Mettiamo che devi pure timbrare.
1: Sì. Beggiare,
0: perché lei, insomma, alle 14:10 cominciano ad alzarsi prima. Vogliamo parlare della coda alla cassa? Ieri avevo davanti cinque ragazze carine, simpatiche, gentili, che però giustamente pagavano alla romana, cioè ognuno paga per sé. Perché adesso, da quando appunto c'è il pagamento digitale, non c'è più "faccio tutto io e poi dividiamo".
1: Ma va,
0: come facciamo a dividere col telefono, con la carta di credito, col banco?

0: bancomat o con quelle. Vogliamo parlare delle code che puntualmente ci sono alle casse?
1: Tu
0: delle...
1: cosa hai preso?
2: Io una Caesar senza parmigiano, ma con un po' di cose. E poi da bere un
0: con cosa paghi? Allora, prima, cos'è quella roba che ti fanno vedere un QR code?
1: Ah, Satispay! Io a Barcellona siamo soci di Satispay, è piemontese.
0: Prima c'è Satispay, poi c'è il buono
1: Ticket Restaurant.
0: Ticket Restaurant, che però è sempre digitale.
3: O di carta o digitale.
0: No, digitale.
1: Sempre digitale.
0: C'era il poveretto alla cassa che stava impazzendo, ma succede praticamente sempre.
1: Poi c'è il più classico dei banchi.
0: Ci vorrebbe uno che inventasse il pago per tutti io e si può condividere.
3: No, ma esiste,
0: tipo,
3: ci sono
0: tipo
3: delle
0: Revolut,
3: app.
0: Non si
3: sì,
0: può
3: ci
0: fare.
3: Ci sono delle app che ti permettono di distribuire i soldi una volta che uno ha pagato per tutti, insomma, sì. C'è modo,
0: certo, poi c'è anche quello che vuole la fattura.
1: Tutta sta roba qua era una marchetta per Revolut.
0: Ma no, che non ce l'ho neanche, non so neanche come funziona, però so che per fare passaggio di soldi fra due persone.
1: Ma c'è anche con PayPal, certo. Quello sì,
0: che
1: sì.
0: Due PAL.
1: Sì, e questa cosa immagino che con la tua pazienza, quanto è durata? Saranno stati 4 minuti e 30 infernali.
0: No, secondo me almeno 10 minuti.
3: Con la signora che è arrivata dopo di te c'è stato un attrito, perché ho sentito che ha detto delle cose un po' ad alta voce affinché tu le sentissi.
0: No, perché io ero il primo dopo il primo gruppo da 5. Poi sono arrivate queste due. Siccome io sono educato, non stavo appiccicato col fiato sul collo a quella lì, stavo leggermente in disparte. Quando queste hanno finito, queste hanno fatto il passo avanti.
1: E
0: lì è venuto fuori Pasquale di Molfetta di Paderno.
1: Certo, giusto.
2: Ma siamo sicuri?
1: Siamo sicuri, sì.
3: Lei è maleducato?
1: Volevo sapere se anche tu rosichi molto quando, ok, c'è coda davanti, però poi ti accorgi che dietro di te non c'è più nessuno. Io quella è una cosa che non tollero, proprio è un
0: succede.
1: No, mi viene una tristezza, dice, ho preso proprio il momento peggiore. Se invece arrivo per primo e dietro c'è una coda lunghissima dopo.
0: È arrivata lei adesso, Nada scrive: "Noi facciamo già i conti al tavolo e va solo una a pagare". Sarebbe bello che fosse
1: sarebbe
0: così.
1: Bello.
0: Però poi come vi ridistribuite?
1: Senza
0: contanti. Dovete avere i contanti, perché i contanti sono spariti ormai.
1: Il problema è che a Milano è sparita, diciamo, la figa e i contanti. Sono queste le due cose
3: che andavano insieme una volta.
1: Ma
0: Satispay era nato proprio con questo obiettivo: pago io e poi mi girate i soldi. Ma...

0: A proposito di dimenticanze, scrive Silvia, 20 giorni fa mi sono sposata, ci siamo dimenticati di fare le foto con i figli.
1: Ma quanto?
0: Che sensibilità,
1: eh?
0: Quindi oggi ci rivestiamo tutti da matrimonio e torniamo a fare le foto nel luogo del
1: no,
0: delitto.
1: No, davvero?
0: Certo.
1: Caspita, Matteo, il fotografo che è in te.
0: Da affidare ai posteri.
1: Cosa risponde? Cioè, nel senso, questi si rivestono e vanno lì.
0: Secondo me loro stanno insieme da tanto tempo, sì. I figli sono già abbastanza grandi, quindi questa cosa qua poteva anche succedere che si
1: scappa. Ma un po' simbolica. No, ma mi chiedo,
2: secondo
1: con
2: me è bello farlo perché ha un doppio valore questa fotografia. Il primo è quello di conservare la memoria di un momento. Il secondo è che conserva al suo interno una storia, cioè quella di aver
1: ma
2: dovuto rifare.
1: Ma ti ricordi che avevamo rifatto?
0: Certo. Sì. Però pensa a lei che si deve rimettere tutta la roba da sposare.
2: Vabbè. Le starà. Tanto comunque non...
0: Vabbè, le starà in 20 giorni.
1: In 20 giorni
0: si è già lasciato andare.
1: E quel giorno lì ha mangiato molto.
0: Dimenticata ieri sera la pentola con il sugo sul fuoco. Ieri sera.
1: Meravigliosissimo.
0: Spento questa mattina alle 7. Pentola da buttare, fortunatamente non la casa.
1: Sì, c'è il nocciolo lì.
2: Tutto nero.
0: A Torino ci siamo addormentati col temporale e svegliati alle 6 con i fuochi d'artificio e i clacson per la vittoria del Marocco sull'Olanda. Per celebrare. A proposito di temporale, vi leggo il messaggio della nostra amica Alice. Buongiorno ragazzi, oggi il caldo smorzato dal temporale rivela la sua amenità. L'aria che vibra lo stridio delle cicale, il frusciare delle lucertole che fuggono al tuo passo, lo scoglio bollente, tagliente e inospitale che scalda il ligure dopo un tuffo in mare. Buongiorno ragazzi, ieri avevo l'anguria a casa e con un po' di timore ho provato a mettere un pochino di sale sopra. Devo dire che è buonissima e soprattutto lascia un ottimo sapore in bocca dopo. Peppe da Roma.
2: Non hai messo
1: il limone. È il lime.
0: Meglio il lime. Sì. Luca, è sempre un piacere sentirvi quando torno in Italia. Vivo in America da più di 10 anni, sono un pilota di linea e sono qui in Italia per 6 giorni per godermi i miei genitori. E quando sono in macchina c'è solo una radio che posso ascoltare.
1: Yeah.
0: Yeah, anzi, oh, hey.

0: devo dire un successo. Bravi, viva gli sposi,
1: viva gli sposi,
0: no, un successo abbastanza inaspettato, quello di

0: questa canzone,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Non è una cosa di 50 anni fa ripescata, è una canzone di 7-8 anni fa, grosso
2: Fai
0: modo.
2: 10.
0: Una decina d'anni fa.
2: Lascia la mancia, Linus.
0: Che peraltro io ho sempre pensato fosse ambientata in qualche posto, che ne so, lungo la Route 66. Invece la canzone parla proprio di Manhattan.
2: Okay.
0: Parla proprio di, della città, al punto che è tutto un fiorire su TikTok, sui vari social, di video di ragazze tendenzialmente, mm-hmm, che sono quelle più attente, che praticamente sottolineano tre località che vengono indicate nella canzone.
2: Fanno la didascalia.
0: Didascalia, cioè prendi un autobus per Chinatown, anche se dovrei essere...
2: Perché la canzone dice questo,
0: senti,
2: no?
0: Senti. Took a bus to Chinatown. Bowery, che è la Bowery, quella via lunga che
2: okay,
0: c'è.
2: Ok, quindi chiedo al montatore, come fanno? Cioè fanno un pezzettino?
0: Fanno tre
2: di
0: video e poi
2: tre
0: li tagliano.
2: Video.
3: No, secondo me fanno con... c'è un tasto pausa della registrazione. Uh-huh, molto okay, comodo. Tu avvii la registrazione una volta e ti metti davanti alla prima
0: location. Uh-huh. Prima devi uh-huh prendere un bus con scritto direzione Chinatown.
3: Sì, sì, devi aspettare, sì, che...
0: E devi aspettare sotto il cartello,
3: esatto,
0: di Canal Street.
2: Okay, okay, ok.
3: Poi premi pausa, okay, sposti, ricominci e quel video è già in sequenza.
2: Bello.
3: Non lo devi montare,
2: sì,
3: lo
2: sì,
3: monti
2: sì,
3: in camera.
2: Però devi sempre dire fare buona la prima con
3: sì
2: questa tua
0: vabbè
2: teoria.
0: Però rifai.
3: Sì, vabbè, ma
0: un cazzo c'hanno da fare.
2: Ah no, certo,
3: ma quello devono fare.
2: Beh, ma rifare vuol dire ritornare al bus.
0: Lo possono fare le ragazze che vivono a New York, okay, o vabbè, che ci vanno in vacanza.
2: Beh, certo,
0: e
2: certo,
0: che hanno del buon tempo. Tra l'altro Canal Street credo sia tristemente famosa perché è la via da cui venne ripreso il primo aereo che si schiantò contro le Torri Gemelle. Vi ricordate, no? C'è la scena di questa troupe televisiva che sta facendo un sì filmato normale per strada e sì il cameraman alza la camera e si vede l'aereo che si schianta contro. Credo che quella sia Canal Street. A proposito di canzoni, c'è un ascoltatore che si chiama Lorenzo. Vorrei fare i complimenti ad Alex per il suo Legend che passa di notte. L'altra sera correvo in tangenziale verso Niguarda per raggiungere la mia compagna in sala parto e ho apprezzato molto la musica, che non dimenticherò.
2: Bello, bello.
4: Bravo Alex,
2: bello.
4: Ci tengo a dire che è un programma che divido al 50% con
2: di
4: DJ
2: no,
4: Alex.
2: Di no, DJ. Io l'ho sentito anch'io, c'era una superba... Come on, let's work it to the bomb, bomb, bomb.
4: C'è sempre
2: let's
4: la
2: work
4: supervisione
2: it
4: del
0: supervisione,
2: numero uno.
0: Quello con gli occhi azzurri
2: numero
0: cattivo.
2: Uno. Sì, molto sì, cattivo. Dario Zueli, cattivo!
4: Abbiamo un buon maestro.
0: Ma avete una differenziazione fra te e Dino?
4: Sì, beh, sì. Sì,
0: cioè,
4: sì,
0: qual è la differenza?
4: Beh, Dino è più a volte...
0: Tu fai i primi, li fai i secondi?
4: No.
2: In una metafora culinaria è così.
4: Dario riesce a bilanciare molto bene le mezzole.
0: Cioè, Dario è lo chef.
2: Lui fa un po' più jungle, drum and bass.
0: Sì. Sì, sì,
2: tendente, la dico male, all'hip hop.
4: Io sono un po' più
2: house,
4: house old,
2: 10
4: anni di differenza,
2: giusto, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.

0: era ieri, mannaggia. E come faccio questa sera che volevo andare a vederla?
1: Cosa ti devo dire, Linus? Io ti immagino pettinato come Gloria Gaynor, con gli stessi capelli che io ho sempre vissuto come molto gonfi.
0: No, l'ho vista ieri al TG3 Regione.
1: Sì, certo.
0: Di cui sai che sono un affezionato. Nell'intervallo di Brasile e Giappone.
1: Ma certo.
0: Nell'intervallo di Brasile e Giappone, perché è andata in redazione al Corriere della Sera. È arrivata una sciura di 82 anni con la borsetta.
1: Gloria Gaynor al Corriere con i 100 coristi di Gallarate.
0: Ha fatto un'esibizione.
1: Sì.
0: Gloria Gaynor, quella di I Will Survive, ecco, dai, per dirla in maniera più banale, no? Tutti quanti la conosciamo per quella canzone.
2: Go! Sì. First I was afraid, I was petrified.
0: Quella roba lì. Però questa canzone è quella che l'ha fatta diventare famosa, è uscita 2 anni prima di I Will Survive e soprattutto viene considerata l'inizio della disco music.
1: Davvero, ma infatti si sente proprio, è dance, senti qua.
0: Tipo 1976, quando lei ha cantato questa canzone era una canzone di pochi anni prima, era uscita nel 1972 e a cantarla in quel caso erano i Jackson 5.
1: Wow!
0: Senti, vabbè, senti che roba. Nel film c'è proprio questa canzone.

0: anche questa l'abbiamo smarcata.
1: E questa è andata.
0: Esistono anche altre versioni di questa canzone. Per voi tamarri degli anni 90, la più famosa è quella di Jimmy Somerville,
1: che era bellissima.
0: Che era bellissima.

0: che personaggio era Isaac Hayes? Allora, qualche tempo fa, un mesetto fa più o meno, c'è stato il concerto nel quartiere di Marra. Come si chiamava?
1: La Barona.
0: Sì, però aveva un nome,
1: aveva
0: quella
1: un
0: giornata.
1: Nome. Block Party, una roba del genere.
0: Sì, sì. Tra le cose che sono successe in quell'occasione, ha fatto molto scalpore l'arrivo di Sfera Ebbasta, che è arrivato con un SUV, è arrivato praticamente un secondo prima che toccasse a lui salire sul palcoscenico, e subito dopo
2: è salito al volo, ma senza perdere un attimo.
0: Si vede che erano pronti ad aspettare, è salito, ha cantato, è risalito in macchina e se n'è andato. Sì. Questa figata fatta da Sfera Ebbasta all'esibizione di Marra, in realtà è una citazione anche questa degli primissimi anni 70 di un concerto, il concerto della Stax, l'etichetta, una delle etichette più famose della musica black, 100.000 persone nello stadio a Los Angeles, e a un certo punto arriva una station wagon, guardala lì, che marcia sulla pista di atletica preceduta dai poliziotti tipo e sulla

0: Tu la schiavitù,
1: però cioè, eccolo lì con le catene.
0: Sfera non aveva un
1: non aveva le catene, no.
0: Ce l'aveva, ma erano d'oro. E guai a chiedergli se quell'oro lì era finto, come ho fatto io in onda qua a questo microfono. È un video che è diventato viralissimo. Minchia, ma come cazzo fa quel vecchio a chiedere a Sfera, minchia, figazzi, le cose sono finte.
1: Ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: Movie Time.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Radio, DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.
10: Dottore, telefono per mio marito.
11: Mi dica, che succede?
10: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
11: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
12: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
13: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
14: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e 2 serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi e saranno le 7. Mercoledì 1 luglio, buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema boccia il tentativo di Donald Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla stretta del presidente sull'immigrazione. È un male per il paese, ora il Congresso deve fare una legge, dice il capo della Casa Bianca. Trump intanto conferma il proseguimento della diplomazia in Medio Oriente. In Qatar ripartono oggi colloqui indiretti con l'Iran, che chiede che però vengano rispettati gli impegni previsti dal memorandum d'intesa. Uno dei punti in questione riguarda Hormuz. Il transito nello stretto sarà gratuito solo per 60 giorni, così come previsto proprio dal memorandum. Ora in Venezuela, dove si aggrava ulteriormente il bilancio del sisma. Le vittime accertate sono 1.943, migliaia i feriti, 16.000 persone sono senza casa. Poi resta la speranza, alimentata da notizie come questa: un bambino di 3 anni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 6 giorni. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le

0: città da bollino rosso scendono a 21 dalle 25 di ieri, mentre domani saranno solamente 2. In arrivo dunque i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Muro contro muro tra Papa Leone e i lefebvriani che oggi prevedono di consacrare 4 vescovi. Fermatevi, sarebbe uno scisma, dice il pontefice alla fraternità sacerdotale San Pio X, che rifiuta il Concilio Vaticano II. Tornate sui vostri passi, la Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo, aggiunge sempre Leone. Siamo al calcio con i mondiali Brasile, Norvegia e Paraguay, Francia. Giorno dopo giorno si definiscono gli ottavi di finale del torneo, questi gli accoppiamenti dopo le gare di ieri che hanno visto la Norvegia battere 2-1 la Costa d'Avorio, di Erling Haaland il gol vittoria, neanche a dirlo, e la Francia superare agevolmente 3-0 la Svezia, e anche in questo caso grazie a un doppio Mbappé. Agli ottavi anche il Messico, che poco fa ha battuto 2-0 l'Ecuador e ora aspetta la vincente di Inghilterra-Congo di oggi pomeriggio. Belgio-Senegal delle 22 e Stati Uniti Bosnia alle 2 di notte, le altre partite della serata.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese, anche se la prima parte di giornata sarà ancora caratterizzata da tanto sole da nord a sud con temperature ancora alte. Nel corso del pomeriggio, come già detto, in arrivo i primi temporali, specialmente al nord. È tutto, le previsioni del meteo.it ritornano questa sera.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo alle 8.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte sempre.
6: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
7: Ciao Vic e Mari.
8: Ciao Vic, ciao Mari.
9: Ciao Vic, ciao Mari.
10: Buongiorno Vic e Mari.
11: Ciao Vic, ciao Mari.
12: Ciao Vic e Mari, quando iniziate?
13: Ma tra un attimo.
14: Te

0: Watch It Burn, il disco di Katy Perry su Radio DJ, le 7-6 minuti.
1: Allora, sai perché? Perché ho due sedie, Vic, no? E sono, non mi devi dare più opzioni, perché il mio cervello non è ancora in grado di compiere una selezione.
0: Allora, se
1: e quindi
0: posso,
1: stavo su chi va là, dicevo, mi siedo su quella mobile oppure su quella ferma.
0: Posso fare una richiesta? Io vorrei la mobile.
1: E anch'io preferisco, perché la
0: allora
1: ferma
0: tienila tu,
1: fa un brutto rumore, senti?
0: Sì. Però non è che uno quando sta seduto va in giro con la sedia.
1: Beh, un po' sì, perché sai che sono molto vivace.
0: Ah, ok. Va bene, allora amici, il disco di Katy Perry. Siamo qua da un bel po' di tempo. Com'è, come non è, siamo arrivati tardi al microfono.
1: Sì.
0: Ma questo va
1: io
0: detto.
1: Io ho chiacchierato con tutti e tu mi hai ignorato.
0: Sì, e stavo leggendo le notizie perché siamo murati di roba. Ho detto, qua c'è da leggere un'enciclopedia stamattina.
1: Io non riesco, non riesco. Faccio proprio come a scuola, non so, le lezioni di matematica. Leggo le prime due righe e poi dico no.
0: Non ce la faccio,
1: questa non la so, passo alla prossima. No, passo alla prossima. Posticipo, oggi per la prima volta ho anche posticipato la sveglia.
0: Posponi?
1: Ho fatto posponi e ho dormito altri 10 minuti perché avevo dormito quattro ore.
0: Sai che, vuoi sapere una storia, attacco una pezza sul posponi della sveglia. Sai che l'iPhone aveva, perché adesso l'ha tolta questa cosa, ma per anni aveva il posponi di 9 minuti e non di 10.
1: Sì,
0: in automatico.
1: Ma il mio ce l'ha ancora, perché io non l'ho aggiornato, perché ho letto da qualche parte sui social che il mio è talmente vecchio, un iPhone 13, meglio non aggiornarlo, perché c'erano tutti gli allarmi, punti esclamativi rossi, ho detto
0: esplode,
1: figurati, tanto non lo passo aggiornare perché comunque è pieno. E allora mi dice, beh, accenderà l'aggiornamento,
0: certo,
1: devi svuotare.
0: Ma tu lo sai perché sono 9 minuti e non 10?
1: No,
0: oppure
1: dimmelo,
0: non li puoi
1: dimmelo
0: stabilire.
1: Vittorio, guarda, che è la prima cosa bella che imparo oggi.
0: Ma te la posso dire dopo la sigla, anzi se c'è qualcuno che suona la porta. Sì, chi è?
2: C'è il Vic e la Mari. C'è il Vic e la Mari. C'è il Vic e la Mari. C'è il Vic e la Mari. C'è il Vic e la Mari. C'è il Vic e la Mari. C'è il Vic e la Mari. C'è il Vic e la Mari con me.
1: Mi piace molto questa versione crooner.
0: Mi piace
1: su Sapore di Mare.
0: Sì, anche se era
1: perché poteva esserne un
0: sapore
1: un'altra
0: di sale, forse, perché faccio sempre confusione tra la canzone e il film, ma secondo me era partita con un'altra intenzione,
1: sì,
0: poi
1: so
0: è diventata
1: è partito Michael Bublé e poi dopo

0: gara gara. Allora, buongiorno, no, eccoci qua. I 9 minuti.
1: Amore, buongiorno. Sì. I 9 minuti.
0: Allora,
1: voglio dire tutte le volte quello che hai detto già tu.
0: Però alla fine, sì, ripetendo l'ultima frase.
1: Come fanno delle volte le mamme.
0: È vero. No, allora, voleva essere una puntata di CCQ, che tornerà tra l'altro, perché da un po' che CCQ è assente.
1: Ricordiamo per gli ascoltatori di questo orario, sì, che magari non conoscono la prestigiosa rubrica CCQ.
0: Che sta per, scusa, chi, come, quando.
1: Chi, come, quando, perché sì, il Vic a un certo punto ha detto: arrivato alla mia età mi devo ricollocare sui social.
0: Brava.
1: E come posso ampliare il mio pubblico?
0: Sì.
1: Attraverso dei video, pseudo divulgativi.
0: Sì, pseudo, piccole pillole di informazioni che, delle quali puoi anche fare a meno, che però a volte dici: ma sai perché la sveglia dell'iPhone è puntata a 9 minuti ed è sempre stata così, anche se purtroppo adesso con gli aggiornamenti cambia? Perché le vecchie sveglie meccaniche non avevano la capacità, era molto complicato proprio meccanicamente stabilire dei minuti diversi che fossero per esempio 10, cioè si arrivava per via degli nel senso che gli ingranaggi che facevano girare all'interno la sveglia, l'orologio, proprio per via del fatto che fossero meccanici, arrivavano comodamente a 9 minuti, a 10 era un macello.
1: È troppo. Mi stai chiedendo troppo.
0: Esatto.
1: Va bene, allora fai, scegli tu.
0: E quindi, per cui allo stesso modo iPhone, una specie di omaggio, ha fatto una specie di omaggio alle vecchie sveglie che potevano essere, diciamo, puntate fino al 9° minuto e non al 10°.
1: Non l'ho mai
0: saputo. Quindi, ovviamente il telefono può fare quello che vuole, non è che ha dei limiti meccanici.
1: Io ho sempre pensato che il mio telefono mi giudicasse e dicesse: va bene, te la pospongo, però 10 non esageriamo.
0: No,
1: facciamo 9.
0: No, no, no.
1: Come quei prezzi a 9,99. Dici: allora lo compro sto ciaffo maledetto che non mi servirà mai a niente.
0: Brava, il concetto è esattamente lo stesso.
1: Bene, ma in qualche modo anche di sveglie parleremo oggi.
0: Già.
1: Tutto questo intervento in realtà è molto studiato e costruito e ci fa da tappetino rosso per il proseguo della prima ora. Perché non abbiamo una, non ne abbiamo due,
0: ne abbiamo tre. Per cui se siete arrivati alla prima ora, ben arrivati. Poi saluteremo quelli della seconda e poi quelli della terza. Ci facciamo tutta la mattinata insieme praticamente. Oh.
1: Ho lasciato di là la scaletta.
0: Ma subito, appena svegli,
1: perché
0: andiamo a limonare. Come Tom Cruise e Kelly McGillis.

0: Take My Breath Away, disco dei Berlin dal 1986 e dalla colonna sonora di Top Gun. Allora, siccome è arrivato questo messaggio che dice: buongiorno cari vecchi e mari, lunedì Dirty Dancing, ieri nulla. No, no, no, ieri c'era Staying Alive,
1: la febbre del sabato sera.
0: Oggi Top Gun.
1: Tutto Top Gun.
0: Sì, sì, sì, esatto.
1: Tipo delle easter egg.
0: All'interno del nostro programma.
1: All'interno del programma le scoprirete.
0: Esatto. Tutte le volte che sento questa canzone ricordo che al cinema nell'86 ero piccolo, sono andato con mia nonna e nella scena di questa canzone
1: del bacio
0: che però è controluce di profilo, quindi si vede la lingua, diciamo, di Tom Cruise, se non sbaglio, di lui su di lei, insomma.
1: Adesso
0: che
1: non me lo ricordo
0: nemmeno,
1: però
0: io, però
1: c'era una sorta di rifrullo che veniva percepito da noi come qualcosa di estremamente hot,
0: molto molto erotico, e mia nonna tentava di distrarmi.
2: Poi la bomboniera, poi qualcosa,
0: sai, proprio su quella scena lì. Momento, nonna,
1: aspetta
0: che sto imparando, aspetta che sono piccolo ma imparo. Va bene, senti. E poi
1: il primo bacio l'hai dato proprio così, dietro
0: così,
1: il telo.
0: Sì, tutto uno sbattimento. Sono arrivato in moto, la maglietta bianca, dovuto diventare pilota, insomma un casino.
1: Coreografato.
0: Senti, poi prima di andare oltre e dimenticarci di questa canzone, c'è questo vocale.
3: Sento già le corde vocali di Marisa messe in difficoltà dall'aria frizzante.
0: Ah, dall'aria.
3: E dallo scooter del mattino presto Milano. Sbaglio?
1: No, hai ragione, perché l'aria è un po' cambiata, non del tutto, però è un po' cambiata, e quindi ho messo anche la sciarpa, però c'ho...
0: Ce l'hai il raspino?
1: Sì, sì, sai perché? Perché nonostante io in questi giorni sia andata in giro a comprare delle cose tipo da 40 centesimi per avere indietro la moneta, con 50 euro. Tipo,
0: ma questo così, per avere il
1: per
0: caffè
1: avere
0: la macchinetta.
1: La moneta, per poter utilizzare qualcosa alla macchinetta, nella fattispecie oggi ho fatto collezione con le Pipas.
0: Quella, le tue preferite, ma cosa sono tra l'altro ste Pipas che vedo che vanno fortissimi, vanno forti,
1: ma non lo so, sono come dei grissini, però schiacciati con dei semini, però vabbè. E detto questo, mi sono dimenticata di prendere il caffè, e allora ho la voce così,
0: cioè, adesso lo prendiamo,
1: nel prossimo intervento mi sentirete meglio
0: con la voce molto più calda. E senti Rossano, che giusta considerazione fa.
4: Buongiorno Vic e Mari, a me quell'acronimo CCQ ricorda anche uno spot degli anni 70-80 di un caffè che faceva CCQ bebè, è mio e tuo.
0: Oh,
4: caffè, sì, sao caffè.
0: È bravo.
1: Ma non è...
0: Non me lo ricordo. Cioè, io me lo ricordo, ma
1: non mi ricordo che fa bebè.
0: Ah no, bebè
1: forse
0: no.
1: Forse bebè è un'aggiunta sua.
0: CCQ caffè, quello sì, è vero. Forse non era proprio CCQ, no. Vabbè, però comunque.
1: Però,
0: sarà
1: però,
0: la sigla della
1: la
0: mia
1: sigla,
0: rubrica.
1: Un nuovo jingle.
0: Allora, parlando di telefono, prima parlavamo della sveglia posponi di 9 minuti e del suo perché, però diciamo che la prima cosa che fai la mattina, fosse anche solo spegnere la sveglia che ormai tutti hanno nel telefono, è proprio
1: guardare il telefono stesso
0: sveglia.
1: E quindi che cosa succede? Ovviamente hanno intervistato il professor Rodriguez Muñoz.
0: Sì, esatto, del Muñoz, che non sai bene perché c'ha la N con quella roba sopra.
1: Vabbè, è professore di psicologia all'Università di Madrid, e giustamente l'hanno chiesto a lui, ma potevano chiederlo anche a mia madre. Cioè, cosa succede quando il cervello appena sveglio immediatamente viene sottoposto a degli input derivanti dall'utilizzo del cellulare?
0: Cioè, fa bene o fa male? Indovinate.
1: È chiaro che faccia male, no? Perché il cervello passa, lui ha detto proprio lì tranquillo a Madrid nel suo ufficio, che è un forno ultimamente, dice il cervello passa da uno stato di recupero a uno stato di allerta in pochi secondi.
0: Esatto, non è, ma allora, perché tutti pensano sia sempre una questione della luce del telefono, dello schermo, ma non è proprio quella. La cosa più dannosa per il cervello è che ha bisogno, appena sveglio, di non partire subito in quinta, cioè non a 200 all'ora. Bisogna dargli il tempo di recuperare, insomma.
1: E invece, appunto, il telefono diventa immediatamente mail in sospeso, notizie negative,
0: bravo,
1: messaggi che aspettavi,
0: esatto,
1: messaggi urgenti, quindi già la pressione di dover fare le cose, stimoli sociali.
0: Certo, se i social. E quindi il professor Alfredo Rodriguez
1: ha detto
0: una banalità, ma non è così banale. Per il cervello svegliarsi lentamente, che ne so, aprire le tende, fammi dire. Nel mio caso, spegnere l'aria condizionata in questi giorni e poi muoversi qualche minuto, fare una colazione tranquilla è ciò che gli serve per rimettersi in moto. Se parti a bomba, che subito c'hai le mail vecchie alle quali devi ancora rispondere, ti agiti, non va bene.
1: La regola sarebbe quella del 15 minuti del mattino, cioè ecco, nessuna tipo cambiamento miracoloso, ma semplicemente posporre anche lì, non di 9, ma di 15 minuti, ritardare l'attivazione mentale. Però io sarei lì tutto il tempo a dire
0: quanto manca,
1: è successo adesso, no, ma no, devo sapere.
0: Perché guardi anche
1: un
0: le
1: altro,
0: notizie.
1: Per forza. Sì. Un altro problema è che le abitudini mattutine, l'hai notato questo o solo il professor Rodriguez?
0: Sentiamo cosa ha detto Rodriguez.
1: Le abitudini mattutine e le abitudini serali tendono a influenzarsi a vicenda.
0: Pensa
1: cioè
0: un po'.
1: Normalmente il telefonino è l'ultima cosa che guardi prima di andare a dormire,
0: la prima
1: che guardi quando ti svegli.
0: È
1: un po' come quando sei innamorato all'inizio, che ti addormenti pensando a lui e ti risvegli pensando a lui.
0: Adesso non pensi più
1: a lui. Adesso no, guarda.
0: Ho saputo delle cose in una puntata in cui racconteremo le mirabolate.
1: L'indicibile
0: Filippone ne ha fatto una filippata incredibile.
1: No,
0: la racconteremo nell'occasione giusta, arriverà. Intanto
1: allo speaker corner a partire like dice.
0: Quando ce lo daranno sarà con lui ospite guest star.
1: Forza.
0: Direi. Va bene, ricordiamo il numero a proposito, così ci potete mandare un messaggio col telefono al 347 342 5220.

0: Summer Funk, il disco di Francesco Gabbani su Radio DJ. Allora, aspetta che volevo mettere questo vocale. Sì.
1: Cioè, io lo uso tutte le mattine il cellulare appena sveglio e non fa niente. Non fa niente.
0: Funziona bene.
2: Felice io di piccole cose. La Rosy dice: sì. Per non avere lo shock della sveglia, io punto sempre una prima sveglia con le onde del mare. E dopo qualche minuto la vera sveglia, che è quella che mi butta giù dal letto.
0: Bello così.
2: Bellissimo, ma come si fa a fare?
0: Non lo so.
2: Devi fare tu come lo speed.
0: Va bene. Dovrà probabilmente due sveglie con due suoni diversi.
2: Eh sì, però la prima. La prima, io non ce l'ho il rumore del mare.
0: Sì, poi ce l'ho. Ma certo che ce l'hai.
2: Sai,
0: ma
2: perché
0: certo.
2: Con il rumore del mare sai come dormo.
0: Ma infatti quelli lì che sai che vengono definiti anche un po' rumori bianchi, no? Come, che ne so, anche la pioggia oppure i grilli, così. Io li mettevo, adesso non li metto più, per addormentarmi. Sì, li utilizzavo così. Senti, allora, niente, tutto un grande pacchettone collegato, perché questo è un programma perfetto che adesso, da quelli che si svegliano presto con la sveglia appunto del telefono e lo ignorano perché così almeno non hanno il trauma al cervello, ecco che passiamo ai più mattinieri, e tra poco definiremo il concetto di mattinieri,

0: al mondo. E colpo, sì, di scena.
1: In pratica c'è stata una ricerca che ha coinvolto 2,5 milioni di valutazioni elaborate in 29 paesi. Proprio hanno detto: guarda, questa volta lo facciamo per bene, non le solite ricerche di 27.
2: L'altro giorno ne abbiamo raccontata una, erano in 41. Mi sembrava proprio da dire wow, e allora è sicura.
1: Un sondaggio tra amici.
2: Già
1: in
2: qua
1: caso,
2: meglio.
1: Insomma, 2,5 milioni di valutazioni sono tante. Per scoprire chi appunto è più mattiniero in base al cronotipo. Ma esatto, che cos'è il cronotipo? È il momento della giornata in cui una persona sente di avere più energia, più forza, capacità di rendimento. Io per esempio sono un cronotipo notturno, no, sì. Ecco perché la mattina
2: fai un po' più fatica,
1: dico, lascia un po' il tempo che trova.
2: Allora, perché esatto, perché uno dice mattiniero, pensi subito che si sveglia presto, ok? E che quindi punta la sveglia presto e sfrutta le prime ore della giornata, sì, ma in questo caso è proprio la resa massima che a seconda delle persone può essere più la mattina, tarda mattinata, pomeriggio, sera. E colpo di scena al mondo, ragazzi, i più mattinieri, cioè quelli che rendono di più, che hanno più energia la mattina, siamo noi, incredibile, bravi tra l'altro, che te ricordi io e te. No, beh, siamo noi, è incredibile, davanti alla Danimarca, alla Svezia. Vabbè, adesso saltiamo le percentuali, tanto questo è l'ordine della classifica. E alla rovescia invece, quelli che sono più serali, per cui al contrario meno mattinieri, Singapore, sì, gli abitanti della città-stato,
1: le Filippine, la Francia, Brasile e Messico.
2: Esattamente, sì. Anche se, attenzione, vogliamo dire una cosa, sì, mettiamo il disco. Anche se vogliamo dire una roba, e cioè che... quelli che sono all'inizio della carriera molto giovani rendono di più in tarda mattinata, primo pomeriggio.
1: Perché sono ancora creativi. Io, esatto, che sono una creativa, è ovviamente. Chiamami alle 18. Sure, you know. You look kind of familiar. Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody name? You know his name. Oh yeah, definitely. I know his name. But I just want to let you know that he's mine.

0: torno dopo la pubblicità.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Mille, mille e ancora mille.
10: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
9: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Radio DJ consiglia...
12: Pila è la vera essenza delle Alpi. Raggiungi in telecabina quota 2723 metri dalla città di Aosta. Un'esperienza unica davanti alle vette più alte d'Europa, dove a ogni salto, a ogni curva, a ogni passo si svela una nuova fantastica prospettiva, a piedi o sulle due ruote. Facile da raggiungere, impossibile da dimenticare. Scopri un'estate diversa su pila.it.
13: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da...
16: Iperceramica!
17: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
18: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
19: Internet veloce!
18: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
20: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa! La bontà va condivisa.
21: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info consumi ed emissioni su opel.it.
22: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
23: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta!
0: Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
11: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Dai dai, il disco di Shakira su Radio DJ, le 7:39 minuti.
1: Che proprio è, mi fa fastidio, no?
0: Addirittura fastidio no, però, sì. Però devo dire che ecco, non proprio no, il mio
1: non
0: preferito.
1: Non è il migliore dei pezzi di Shakira.
0: No, nonostante il dai dai, cioè se lo dice un po' a se stessa, dai dai che forse va anche questa.
1: Vabbè, però è l'inno dei mondiali, mondiali di cui non sappiamo una mazza, però come tu. Tutti ci siamo molto commossi, no?
0: Sì.
1: Ieri ha perso il Giappone.
0: L'altro ieri.
1: Ah, io l'ho visto solo ieri, perché ovviamente io mi baso sui social, non guardo più notti mondiali, perché adesso ho il condizionatore. Vabbè, detto questo, i giapponesi sono tutti inchinati a chiedere scusa ai loro tifosi per averli in qualche modo delusi. Sono quelle cose che a me mi ammazzano di pianto in una maniera incredibile, che vorrei dirgli, ma non prendiamola così sul serio.
0: Dopodiché, insomma, con davanti il Brasile, nonostante poi fossero in vantaggio all'inizio, perché il primo gol era giapponese. Per cui ho detto, ma ho girato a un certo punto, ho detto, ma veramente?
1: Allora lo sapevo, perché era lunedì. Ero al ristorante e allora la gente commentava.
0: Se ne è parlato, diciamo. Senti, poi invece sulla questione sempre dello svegliarsi e farlo in modo anche non brusco e soprattutto non violento per il nostro cervello, cioè dicevamo
1: per non
0: guardare
1: subito lo stress e la performance,
0: il telefonino, quindi
1: io
0: esatto,
1: mi dovrei svegliare e chiedere scusa a voi
0: come giapponesi,
1: siete il mio i miei tifosi, diciamo. Scusate,
0: è arrivato
2: ciao
0: questo vocale.
2: Sono sempre il tuo quasi oculista preferito, visto che non sono io quello che ti ha fatto l'operazione, ma già abbiamo parlato. Per una questione medica, e se vogliamo trovare un senso di medico, diciamo, sull'argomento sveglia,
0: sì,
2: io consiglio a tutti questo: di mettere una luce che si accende progressivamente nei primi 20 minuti prima del suono della sveglia, perché mima la natura. Noi siamo fatti, programmati biologicamente per iniziare a svegliarci con le prime luci del giorno, e in questo c'entrano anche gli occhi. Quindi andate a cercare.
0: Andiamo a cercare, ma non saprei dove cercare una luce che
1: allora,
0: parte.
1: Allora, adesso ti do il numero della Paola, 320, te lo do in privato, che dice, io ho regalato a mio marito un lume da comodino con la sveglia incorporata che simula l'alba. La luce si accende lentamente nel corso di 20 minuti, accompagnata dal cinguettio degli uccellini.
0: Che bomba, chi si alza poi però?
1: Ma che farei in quel caso?
0: Esatto, cioè dici, va bene che... Te la ricordi la sveglia, quella a proposito che abbiamo citato prima, meccaniche, quelle che avevano quel pennacchio di metallo tra i due campanelli, facevano quella lì è una specie di violenza.
1: Sono quelle dei cartoni animati.
0: Sì,
1: anche.
0: Brava. Vabbè, comunque abbiamo Elena da Montale che ci sta aspettando al telefono. Buongiorno Elena.
3: Ma salve.
1: Ciao.
0: Ma salve a te.
1: Ciao cara.
0: Buongiorno.
1: Allora, siamo qui per parlare del tuo compagno Filippo, che è un amore.
3: È un amore, sì, un tesoro, un amore di educazione proprio lui.
0: Vedi, è giapponese dentro.
3: È giapponese, anche... sì, lui ha imparato tutto. No, allora, poverino, ha premesso, io lo amo tantissimo.
1: Certo.
3: Però ha questo grandissimo difetto, a parte le sveglie, che lui imposta la sveglia sempre prima della mia, ma gli suona... penso 10 volte prima della mia, tanto che sono costretta logicamente ad alzarmi molto prima della mia sveglia, e lui si alza logicamente mezz'ora dopo.
0: Ma perché c'è sta fissa secondo te di metterla molto prima per poi svegliarsi molto dopo?
3: Dice che ha bisogno di svegliarsi progressivamente.
0: Giusto.
3: Sì, esatto. Molto giusto, se non fosse che sveglia anche me. Però
0: già.
3: Va benissimo.
0: Sì.
3: È la sera, è l'addormentamento, perché lui ha proprio questa fissa di tenere il telefono e si imbambola davanti ai reel, cioè in continuazione scorrendoli a volume a 2000 nel buio della stanza, che sembra ci siano i lampi in camera.
1: Sì, sì.
0: Certo, vero.
3: Non lo so, e tutte le sere sono costretta a dirglielo. Ma
1: lui è vigile mentre guarda questi video, è vigile, perché mio marito fa lo stesso e guarda, non so, marito e moglie che litigano perché lui per la sua guida in macchina metti queste cose qua in loop.
0: Scusa un secondo solo Elena, ma non si era fissato tuo marito su quelli che cadevano,
1: anche
0: che rideva
1: che
0: tanto,
1: cadevano, cose del genere. Ma
3: sì,
1: lui
3: ne
1: vede uno, due e poi dopo si addormenta secco proprio, e io invece di fianco sveglia,
0: perché quelli vanno avanti,
1: lampeggiano,
0: inferno. Certo, mica un problema del nome.
3: Ma lui ha comunque il dito, anche se si addormenta, il dito gli funziona lo stesso per scorrere. Io non lo so come
1: ma
3: come
1: è possibile,
3: è una sorta di sonnambulismo.
0: Certo. Chiaro.
3: E quindi a ripetizione. E se prova a dirgli qualcosa, mi dice sempre: Madonna, che palle.
0: Ma fammi guardare, allora, miei reel, che domani mattina ho messo la sveglia un'ora e un quarto prima e ti romperò le balle anche domani mattina. Cioè, ma
3: capito,
0: lasciami guardare.
3: No, certo. Io approvo il divorzio del sonno, ve lo dico.
4: Ma certo.
0: Brava, due stanze, due letti separati. Questa è la soluzione,
3: è
0: Elena.
3: Così, sì, sì, sì, sì.
1: Noi facciamo così, devo dire. Poi in vacanza è un gran problema, perché non è puoi andare in albergo due camere.
0: È brava.
1: Quindi...
0: Vabbè, Elena, niente, ti pensiamo fino a questa sera quando partiranno i reel. Trick,
3: grande,
0: trick con quel
3: che
0: ditino.
3: E che capisca che
1: impari.
3: Ma va, presa, per favore.
1: Ma dirà che palle lei, che palle loro.
0: La radio dovranno dirlo. Ciao Elena, un abbraccio.
3: Ciao, ciao ragazzi.

0: Don't Stop Me Now 1978, i Queen ovviamente su Radio DJ, le 7:48 minuti. Allora velocemente un giro di messaggi.
1: No, scusa, mi fa ridere Max che dice: io appena sveglio ho bisogno di mezz'ora senza una mosca che voli. Per abituare mia moglie avevo messo un timer al mattino prima che lei partisse con la sua chiacchiera mitraglia.
0: Bravo.
1: Perché in effetti quello è il momento in cui poi magari non ti rivedi per tutta la giornata e devi incastrare tutte le magagne che dovrai affrontare durante il giorno.
0: Allora poi vocali, senti Jacopo. Aspetta,
2: Ciao Vic, ciao Mari. Io purtroppo ho la sveglia dei ninja.
0: Cioè?
2: Ovvero rimango a dormire tutta la notte, ma 30 secondi prima che suoni spalanco gli occhi e la tolgo. E non ho mai sentito suonare la sveglia, neanche mia moglie.
0: È meglio.
2: Poi indosso la tuta da ninja e vado a lavorare.
0: E vai veloce.
3: Ragazzi, Miri da Piacenza. Il vero problema è quando tu, cioè io, figlia della terra, di contadini, voglio dormire con la tapparella alzata, la luce, così vedo la luce naturale, l'alba che arriva e mi sveglio bene. Il tuo compagno invece dorme con la mascherina perché odia anche il più piccolo spiraglio di
1: anche
3: luce.
1: Anche io sono così.
3: Lì sono problemi, ve lo dico.
0: Sono
3: ciao.
0: Problemi.
1: Non ci sposeremo mai io e te.
0: E per finire, gli uccellini, che è tutto un altro iniziare la mattina.
1: Che sogno.
0: Che meraviglia.
4: No, guardate, gli uccellini no. Io ce li ho in giardino, cominciano a cinguettare tipo alle 4:30 e vanno avanti fino alle 6:30. E io gli sparerei.
0: No,
4: ecco.
0: È troppo sparare.
4: Clara da Pavia.
0: Vabbè.

0: domenica.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, Vic e Mario.
2: Tornano dopo la pubblicità.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
6: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqua Lete! Ricca di calcio, povera di sodio.
10: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
11: Ma cosa dici?
10: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
11: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento. Sport

0: salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro. Scegli di stare bene.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di

0: genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
1: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it. La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
3: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passocorto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
8: Conviene al tuo portafogli.
9: E alle nostre vacanze romane.
10: Anche se non siamo a Roma!
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
13: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
12: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: dire.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 8.
4: Ancora buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Colpo della Corte Suprema americana alla stretta voluta da Donald Trump all'immigrazione. Secondo i giudici, chi nasce negli Stati Uniti ha diritto alla cittadinanza. Bocciato dunque il tentativo presidenziale di abolire lo ius soli, sarebbe contrario al 14° emendamento della Costituzione, che fra l'altro prevederebbe anche l'impossibilità per chi ha partecipato a un'insurrezione di ricoprire cariche pubbliche. È un male per il paese. Ora il Congresso deve fare una legge, dice il capo della Casa Bianca, che nel frattempo, nell'ultimo anno, grazie ad attività legate alle criptovalute, ha guadagnato 1 miliardo e 200 milioni di dollari. Quasi la metà arriverebbe da una società cofondata dai suoi figli e da quello dell'inviato speciale Witkoff. Proprio i fidati Witkoff e Kushner sono a Doha, in Qatar, dove ripartono oggi i colloqui indiretti fra Stati Uniti e Iran. Negoziati solo con il memorandum d'intesa attuato, dice la delegazione iraniana, che ribadisce la sovranità sullo stretto di Hormuz, rimane nostra con l'Oman. Ora in Venezuela, dove si aggrava ulteriormente il bilancio.

0: ciò che resta purtroppo provvisorio del sisma. Le vittime accertate sono quasi 2.000, migliaia i feriti, 16.000 le persone senza casa. Poi resta la speranza, alimentata da notizie come questa: un bimbo di 3 anni estratto vivo dalle macerie dopo 6 giorni. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sul nostro paese. Oggi le città da bollino rosso scenderanno a 21 dalle 25 di ieri, mentre domani saranno solamente 2. In arrivo allora i temporali, allerta arancione oggi Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Siamo al calcio con i mondiali: Brasile, Norvegia e Paraguay, Francia. Giorno dopo giorno si definiscono gli ottavi di finale del torneo. Questi gli accoppiamenti dopo le gare di ieri, che hanno visto la Norvegia battere 2-1 la Costa d'Avorio, di Holland il gol vittoria, e la Francia superare agevolmente 3-0 la Svezia grazie a un doppio Mbappé. Agli ottavi anche il Messico, che ha battuto 2-0 l'Ecuador e ora aspetta la vincente d'Inghilterra-Congo di oggi pomeriggio. Belgio-Senegal alle 22 e Stati Uniti-Bosnia alle 2 di notte le altre partite della serata. Dal calcio al tennis, perché oggi pomeriggio Jannik Sinner tornerà in campo nel secondo turno di Wimbledon di fronte il portoghese Borges.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo alle 9.
2: Radio DJ,
3: One Nation, One Station.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
9: E alle nostre vacanze romane.
10: Anche se non siamo a Roma!
8: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Have fun with
8: Opel Mokka, il SUV dalla personalità esplosiva.

0: Sky, nuova Yole, il disco di Bad Bunny su Radio DJ, le 8 e 6 minuti.
1: Sai che c'è un'app che, un face up che ti trasforma in Bad Bunny. Saturnino me l'ha fatto e da morire da ridere, perché è Bad Bunny che
0: con la tua
1: parla
0: faccia
1: come me.
0: No, parla?
1: Sì.
0: Ah, bellissimo. Cioè, quindi è proprio
1: sei
0: lui.
1: Sei tu vestita come
0: sì.
1: sei tu.
0: Con la sua faccia.
1: Vedere, con la sua faccia.
0: E poi tu parli.
1: Stupendo.
0: Beh, bello, niente male.
1: Si te quieres divertir, guarda,
0: usa quell'app.
1: Consiglio.
0: Allora, tra un milione di messaggi, chiaramente non riusciamo a staccarci da questa cosa dello svegliarsi presto, ognuno con la sua routine.
1: Ma
0: diciamo.
1: Non lo dire, perché magari qualcuno si è svegliato proprio adesso, anzi buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, certo, poi il presto è relativo, magari per qualcuno 8:06 è prestissimo, però fra i tanti abbiamo Franco da Milano che, ragazzi, ha tutto un da fare. Buongiorno Franco.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao,
1: buongiorno,
0: Franco.
1: Allora tu ti occupi di domotica?
0: Sì.
2: Esatto.
1: E quindi sarà una deformazione professionale, ma hai una particolare routine.
2: Esatto, una routine impostata sul mio assistente domestico.
0: Sì.
2: Che in pratica fa partire una serie di operazioni la mattina.
0: Ok, da solo, cioè tu l'hai preimpostato, esatto. Non gli dai nessun sì. comando, lui sa.
2: No, già preimpostato all'orario in cui deve svolgere l'azione, eccetera.
1: Sì. Il Vic è super affascinato perché lui vorrebbe essere te.
0: Sì, io la domotica la adoro, mi piace da impazzire. Solo per la figata di stare sul divano e dire adesso accendo la luce della cucina, tac,
1: non serve a
0: niente.
2: Comodissimo, quella è una delle cose più comode, effettivamente.
0: Sì, sì, va bene.
2: In pratica ci è impostato ad un orario che sono circa le 6:30
0: sì.
2: di mattina. Apre, fa partire la prima cosa, apre la tapparella della camera da letto, non completamente, la apre a circa la metà.
0: Certo.
2: In modo tale da far entrare, anzi neanche un po' meno della metà, nel senso di iniziare piano piano a far entrare la luce in camera.
0: Certo. E questo tu pensi giustamente è la simulazione dell'alba, del sole che nasce.
2: Esatto.
0: Che,
2: okay. Perché io normalmente dormirei con la tapparella completamente aperta, mi piace svegliarmi con la luce del sole.
0: Sì.
2: Però questo non è possibile, perché invece mia moglie
0: non
2: preferisce dormire completamente al buio.
1: Certo, sì. Poi quindi ti dice Franco, veramente già con questa storia della domotica
0: Mi stai sfrangiando,
1: non vorrei proseguire oltre, quindi tappata murata, bene.
0: Sì, poi.
2: Esatto. Quindi poi dopo un po' di secondi fa partire un messaggio vocale,
0: sì,
2: dove parte il messaggio e dice: ciao Franco, ti ricordo che anche stamattina ti devi svegliare, devi andare a lavorare, devi andare a fatturare.
1: Ah, con... perché ti carica proprio.
0: Ma con che voce te la dice? Te lo dice?
2: Con la sua voce, in pratica.
0: Maschio o femmina?
2: Femmina,
0: ok, va bene.
1: Ma si fattura bene con la domotica, Franco?
2: Ma sì.
0: Sì, adesso va forte la domotica. Bene, ok, e poi?
2: Poi dopo fa partire la musica, in pratica, volume abbastanza alto,
0: sì.
2: per circa 30 secondi.
0: Per 30 secondi.
2: E ho provato diverse canzoni, mettendo delle canzoni molto ritmate.
1: Per esempio?
0: Facciamo degli esempi.
2: Avevo messo ad esempio i Coldplay, Viva la Vida, ad esempio.
0: Sì.
1: Coldplay.
2: Coldplay, scusa, Coldplay.
0: Ma figurati.
2: Poi avevo messo la canzone di Rocky.
0: Eye of the Tiger, quella lì,
2: esatto,
0: ok.
2: Si carica.
0: Sì.
2: E poi avevo cambiato genere, ero passato a Pavarotti.
0: quella che guizzo!
1: Dorma.
2: No, buongiorno.
0: Certo.
2: Dove però mettevo solo il pezzo, il pezzo della canzone diceva buongiorno, la parte del ritornello.
0: Sì,
2: diciamo.
0: sì, certo. Ma
2: e
0: adesso.
2: Poi sono passata all'uomo tigre.
0: Nella notte, noi questo aspettavamo. La maschera tigre. Ecco, ma
1: in... no, mi piace. La riesco a unire solo al fatto di fatturare.
0: Sì.
1: E Alexa gli dice: tigre.
0: Tigre,
1: vai. A questo mondo.
2: Proprio,
0: certo.
2: La
0: attacca la marca da bollo su quella fattura. Ma senti, scusa, in tutto questo, tua moglie che ti impone giustamente di non alzare la tapparella totalmente e di. E sopporta l'assistente vocale che dice vai a fatturare, sull'uomo tigre come si colloca?
2: Lei si lamenta su ogni tipo di musica, perché comunque si sveglia di colpo, perché lei le prime due operazioni non le sente neanche in pratica.
0: E quindi è solo solitaria nella notte che si sveglia.
2: Esatto, esatto. E quindi poi si sveglia e si lamenta perché comunque poi si è svegliata di colpo.
0: Certo. Ma tu non molli, vero Franco?
3: E lui le fa grrrr.
0: Tigre. Vabbè, molto bello Franco. Adesso ci penso se farò anch'io una routine così. Adesso
2: se hai bisogno chiamami.
0: Vuoi fatturare anche con me? Bravo, sì. Va bene, va bene. Ciao Franco, un abbraccio.
2: Ciao, buona giornata.

0: Relax 1984 su Radio DJ. Allora, prima di collegarci con Enrico, scusa al volo, senti Rita,
1: buongiorno,
0: cosa ci dici?
1: Buongiorno. Guardate ragazzi, io ho 7 sveglie, 7, oltretutto con 7 suonerie diverse, sì, perché altrimenti mi riaddormento, cioè io proprio e la sveglia non andiamo d'accordo. Ma perché dormo di un sonno profondissimo? Pensate che non ho sentito esplodere il bancomat sotto casa. Rita da Bologna.
0: Cioè, non è che esplodono normalmente. La rapina dal bancomat, te l'hai niente.
2: Lei tranquilla, niente, poi tipo, ma i vicini non hanno sentito niente.
0: No, ma no, va, figurati.
2: Allora, volare una mosca.
0: Buongiorno Enrico.
3: Eccomi qua, buongiorno.
2: Eccolo, eccolo. Ciao Enrico, esattamente come una sveglia, oggi sei stato in continuazione posticipato.
0: Sì, sì. Posponi Enrico, posponi Enrico.

0: Buffoni, sì, sì.
1: Avevamo un po' da fare, perdonaci, sì, tra ascoltatori, no, gente che poi andava al lavoro.
2: Ma adesso andiamo a bomba su Enrico, perché ovviamente due sono gli argomenti che affronterà. Uno è il meteo. E l'altro è il gossip. Scegli tu da quale partire.
0: No, beh, partiamo dal meteo perché è un gossip. È un gossip. Vi tengo lì, proprio fino alla fine. E per quanto riguarda il meteo, ci siamo. Stiamo per subire il ribaltone con la cazzata dell'anticiclone africano che sarà spazzato via da una perturbazione. Tutto ciò in corrispondenza del primo luglio. Coincidenze? Proprio il primo luglio. Qualcosa c'è di strano. Si comincia da adesso, a parte un po' di nuvolaglie al sud che sono un antipasto, no? Tanto che qualche temporale sul Gargano, ma non è questo l'interesse, non è questa la perturbazione vera che arriverà già adesso, magari sulle Alpi e le Prealpi qualcosina c'è, poi arriveranno questi temporali che scenderanno proprio da lì verso le pianure. Stavolta non sono temporali di calore, ma sono temporali proprio dovuti alla perturbazione, all'aria fredda in arrivo, per cui saranno anche molto forti.
1: Traduci in grandine, che io sono con la macchina.
0: Anch'io potendo la macchina di mia moglie, che è una smart, quindi sopra è tutta plastica, che l'ho messa sotto.
1: È meglio
0: okay. Perché se no c'è questo rischio, insomma, rischio grandine, molto forte fra il pomeriggio e la sera. La notte arriveranno anche qui in Romagna, quindi scivolano giù questi temporali, poi in nottata Romagna, Marche, Umbria, regioni adriatiche in generale, anche Toscana, quindi scivola via. Nel frattempo però, man mano che arriva, calano le temperature e cala anche il tasso di umidità, nonostante la pioggia. Questa comunque è un'aria più respirabile,
2: si può ritornare a vivere fuori e non si star qui.
0: Entro venerdì tutta l'Italia, per cui arriverà poi anche al sud, quindi ce ne sarà un po' per tutti di quest'aria più frizzante. Appunto, non è che calino drasticamente le temperature, ma sarà sicuramente un'aria diversa.
2: Abbiamo capito. Potevi dire anche adesso, solo si respira un po' e basta.
0: Perché adesso siamo al clou.
1: Perché noi vogliamo arrivare al gossip.
2: Caso addirittura Enrico Reale.
1: Sì, il nuovo Enrico è un gossiparo, sentiamo.
0: Sì, perché ovviamente ho sfogliato i giornali, sono andato sotto gli ombrelloni e si parla dei figli di Harry e Meghan, Archie e Lilibet. Le signore leggevano Archie e dicevano Archie. Non li seguono a Londra, però, questo è il problema, per fare visita a nonno Carlo, perché accampano motivi di sicurezza, perché sembra che ancora non abbiano deciso se dargli una scorta armata o non dargli questa scorta e allora loro per sicurezza non li fanno venire. Potrebbe essere una scusa, però.
2: Sospettano le signore? Tutti pensarono dietro ai lettini.
0: Infatti, secondo loro è una scusa, perché in realtà ci sono rapporti ancora tesi, e poi i cuginetti ancora, credo, almeno così dicevano le signore, ancora non si conoscono, ancora non si sono visti.
1: Ma è possibile?
0: Quindi neanche in questa occasione si vedranno.
1: Sono problemi di famiglia.
2: Guarda, William e Carlo hanno fatto la riunione di famiglia per dire: questo da 4 anni che in pratica non lo frequentiamo, adesso come ci comportiamo?
1: Certo, una bega importante. Enrico, perché adesso stesso nome.
0: Potete chiamarmi Archie, non
2: ma loro stessi dicono: ma invece che prendere Harry, non possiamo prendere Enrico il bagnino, che così infila tutto più liscio.
1: Non vedo l'ora che sia domani per il prossimo gossip. Vai dalle signore.
0: A domani.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: Più. Tu cosa fai questa sera al disco di Noemi su Radio DJ? Questa sera
1: è William che dice ad Harry.
0: Esatto, questa sera ci bisogna organizzarsi perché arriva la grandine.
1: Per esempio Max si è organizzato, dice: per la grandine ho comprato i materassini da mare da mettere sulla macchina.
0: Certo, bravo.
1: Ma io capisco sul tettuccio, però sul cofano come fai a legarli? Con lo spago
0: oppure sai quelle cinghie che elastiche che si usavano tanto negli anni 80, che hanno da una parte e dall'altra tipo un gancio.
1: Un gancetto.
0: Quindi tu metti il gancio tipo sul parafango, poi tiri dall'altra parte lo
1: gancio. L'impacchetti.
0: Volevo dire, com'è che si chiama questo ascoltatore? C'è il nome?
1: Si chiama Max da Rimini.
0: Max, esiste quello proprio apposta per la macchina, eh? Cioè che non è il materassino da mare, è un materassone a forma di automobile che si lega più agevolmente.
1: Tipo un copripoltrona.
0: Brava.
1: Che i copripoltrona non fittano mai.
0: Mai.
1: Sono sempre bruttissime. Io quando entro in una casa dove ci sono dico: ragazzi, ma non, mettete una copertina.
0: Che però quando tu lo compri, che vedi il video online, è perfetto.
1: Ti sembra fatto dal tappezziere.
0: E invece
1: dopo...
0: no, fa schifo. Allora senti, è un altro giro di messaggi, poi andiamo oltre. Senti la Fra.
2: Ciao ragazzi. Anni e anni io sì. E mio marito di colazioni in rigoroso silenzio, perché nessuno doveva parlare sì. Prima di una certa ora, eccetera. Poi abbiamo avuto un figlio che è la persona che parla di più la mattina che abbia mai sentito, e quindi lui attacca subito, come apre gli occhi,
1: sì. Parla
2: senza sosta, sì. E ci siamo dovuti abituare.
0: Baci, forza. Ciao. È il figlio, cosa
1: questa
0: devi fare?
1: Questa è una cosa stupenda dei bambini che a me fa impazzire, perché io quando dormo metti con mio nipote così, adesso vabbè è grande come me, il Vic sulle spalle sopra la Jennifer.
0: Sì, è diventato gigante.
1: Benzino di lato, insomma una cosa del genere, però fino a poco tempo fa era quel piccolo patatone che noi tanto amiamo, e appena apre gli occhi come una bambola proprio sì. Inizia a parlare a raffica
0: e ti racconta un sacco di cose diverse
1: e tu sei lì che fai
0: respira. A proposito di sveglie, in questo caso non con i nipoti ma con i gatti. Senti,
3: le mie sveglie si chiamano Romeo e Minù. Non conoscono festività,
0: no.
3: Non conoscono stagione.
0: No.
3: 5:30, sì. 6:15, miau miau, vogliono mangiare.
0: Certo.
3: Pazienza.
0: Pazienza.
3: Ciao. Alessandro, dai piedi dell'Etna.
0: È stanco.
1: Ah, proprio
0: ancora.
1: Sui piedi dell'Etna lì seduto. No, mi piace che li abbia chiamati come gli aristogatti.
0: Certamente. Sì. Chissà quanti gatti si sono chiamati così.
1: Però gatti più antichi, cioè
0: sono come dei
1: nomi che non si usano più, tipo Marisa, sai.
0: Anche un po' Vittorio, se posso dire.
1: Ecco, sono diciamo Romeo e Minù sono Marisa e Vittorio.
0: Allora, se avete problemi di gatti, prendete lezioni dalla Simo, sentite.
4: Ciao Vic e Mari, io ho talmente un brutto carattere la mattina, cioè non è che verso il giorno sia meglio perché sono un capricorno, quindi che le mie gatte sì. Non si azzardano a svegliarmi la mattina, mi aspettano lì di fianco, aspettano che io apra gli occhi prima di darmi i bacini, prima di miagolare, se no le ammazzo. Beh, mio marito già fuori dalla mia camera da letto perché dormo sul divano.
0: Certo.
4: Niente bui, niente luce, niente rumori, niente. Tappi di silicone, via. Ciao da Simo.
0: Ciao, sì. Ciao.

0: These beautiful things that I got.
1: Ah, beautiful things. È difficile, c'è un TH in mezzo. Su Radio DJ, scusate, ma è arrivato il messaggio definitivo prima della pubblicità. Eccolo.
2: Ciao, Vicky Amari. La mia sveglia si chiama Annalisa e Paola.
0: Sì.
2: Sono sotto casa mia alle 5 di mattina che danno da bere alle piante. Si chiamano da una casa all'altra. Paola! Le chiacchierano finché danno da bere alle piante alle 5.
1: Alle 5.
2: Perché poi è caldo, infine.
1: No, certo.
2: Buona giornata a chi lo da
1: caldo fatto. Loro non stanno fuori, le piante non va bene bagnarle,
0: esatto,
1: quando c'è il sole.
0: Tra la regola è bagnarle la mattina presto, la sera tardi, loro scelgono la notte.
1: Alle 5. C'è la pubblicità, tra poco.
3: Signor Vittorio, signora Marisa, Bicche e Mari.
4: Tornano dopo la pubblicità.
5: Se amate distinguervi,
6: se vi piacciono il design moderno e la tecnologia più innovativa,
5: se cercate prestazioni brillanti, divertimento e un'esperienza di guida coinvolgente,
6: allora Opel Mokka è l'auto che fa per voi.
5: Opel Mokka è il SUV dalla personalità esplosiva
6: e vi aspetta Beach Like DJ a Jesolo dal 3 al 5 luglio.
5: Venite a provarlo.
7: Radio DJ One Nation One
8: Station. Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
9: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
10: Allora, ci siete? Siete caldi?
11: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
12: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Elio e le Storie Tese tornano a girare l'Italia con Tour à la Carte, un menù musicale dall'antipasto al dessert dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
14: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
13: Dal 7 luglio, Elio e le Storie Tese, Tour à la Carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
18: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
19: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
18: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
19: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
4: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan, piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ, a Jesolo dal 3 al 5 luglio.
6: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
20: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
21: Jerry Calà per Seat, prima.
22: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
21: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
22: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
21: Sì, Jerry.
22: Doppia libidine!
21: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
22: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
21: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
22: Libidine coi fiocchi!

0: Drop Dead.
1: Il disco di Olivia Rodrigo su Radio DJ alle 8:39 minuti, Vicky Mari fino alle 10.
2: E finalmente svegli, tra l'altro, perché svegli. Ringraziamo Alfredo della TV, che sì. Poi vado a ringraziare personalmente, perché ha portato l'ufficio programmazione musicale di Radio DJ delle brioche. E finalmente si è fatta colazione. Senti gli zuccheri come
1: senti il cervello.
2: Agiscono immediatamente sul cervello.
1: Senti come l'hanno nutrito, come bello carico in questo momento. Allora,
2: è vero, mi sono guardata anche dei gossip che ho preso, il giornale di gossip che esce oggi, ma l'ho preso della settimana scorsa, che sono quelli che Dario Ugelli porta poi a sua suocera.
1: È vero.
2: E l'ho sfogliato mangiandomi la brioche alla marmellata. Mi sembrava di essere al mare.
1: Ma qual era? Qual era? Novella?
2: No, quell'altro.
1: Quell'altro.
2: Chi?
1: Chi? Ah, sì, insomma,
2: però è vecchio, perché può essere già arrivato.
1: Certo,
2: perché
1: certo.
2: A Dario gli arriva il secondo giro.
1: Pensa che la Hunziker stava ancora con Ramazzotti su quel chi lì.
2: È un po' l'Internet Explorer.
1: Brava.
2: C'era un servizio su Rovazzi, ho visto. Infatti sono interrogata, dico, ma perché? Ma...
1: Però è un po' vecchio. Allora, amici, abbiamo sentito prima Enrico il Bagnino che ci ha dato solo belle notizie, notizie di gossip, ma soprattutto tutto il fatto che da oggi, adesso già in questo momento, sulle Alpi, le prealpi, ci sono i temporali, che non sono quelli caldi estivi che non servono una mazza, cioè che ti buttano su solo l'umidità e l'asfalto,
2: esatto,
1: peggiora.
2: Che poi è ancora peggio.
1: Esatto, ma sono proprio quelli che, come quelli di una volta.
2: Sì, cioè che arriva il tempo, rinfrescano.
1: Però io ieri sera, non ho voluto dirlo perché mi spiace poi rovinare un momento di gioia, ieri sera ho visto i vari telegiornali dove dicevano adesso arriva i temporali, ma poi la seconda ondata.
2: Sì, sì, certo, la seconda ondata, ma noi a quel punto, che saremo a Cervinia.
1: Ma cosa ce ne frega?
2: Capisci che il mio cervello sia completamente distaccato, mi dispiace per il resto del mondo.
1: Ma noi saremo lì. Allora, per cui adesso recuperiamo questa notizia che
2: sì,
1: in effetti potrebbe essere utile per le prossime ondate di calore.
2: Perché

0: al netto dei negazionisti climatici, perché ci sono anche quelli che io dico, certo, mamma mia, veramente, allora esci nel sudato fradicio e vivi così, va bene. Ovviamente si corre ai ripari, perché in previsione di un mondo sempre più caldo, e lo dicono le evidenze scientifiche, ovviamente anche noi dovremmo imparare ad acclimatarci al caldo. Quindi c'è un bell'articolo di Repubblica che ti insegna come sopravvivere.
1: Adesso noi diciamo che lo decriptiamo, lo rendiamo un po' più facile di quanto non sia, semplicemente parte da questo presupposto, cioè non basta avere il climatizzatore in casa, anzi, paradossalmente rispetto a questo articolo è quasi peggio, cioè se sei sempre in una condizione climatizzata nel momento in cui, ma questo l'abbiamo vissuto tutti, quando esci dalla, adesso che è mattina no, ma quando noi finivamo fino alla scorsa settimana alle 14, certo, uscivi alle 2 e ti sembrava di entrare nel forno.
0: Io sono svenuta un giorno, ti ricordo, venuta in Piazzale Baracca, ho visto tutto nero, perché anche col casco, che tu pensi il casco ti copre come un cappello, invece
1: no, ma ti fa da termos,
0: ti fa da termos e ho iniziato a sbandare,
1: è pericolosissimo. E quindi proprio per questo motivo, quando sei troppo abituato ad essere climatizzato, quindi stare tendenzialmente al fresco, la botta di calore ti arriva, per cui dicono in questo articolo dobbiamo abituare il nostro corpo a climatizzarsi, ma non
0: da solo,
1: davanti allo split, ma proprio da solo con le temperature.
0: Allora hanno preso 12 volontari, per fortuna io non ero tra questi, perché non ho dato
1: l'adesione
0: e in varie condizioni di calore e umidità, per identificare il punto in cui la termoregolazione poi diventa impossibile. Il punto è stato stabilito è 42 gradi con 57 di umidità,
1: esatto,
0: perché si sa è l'umidità che
1: fa la differenza. Comunque 42 gradi con umidità il 57
0: è in pratica la settimana scorsa e quella precedente,
1: esatto, ha diciamo un livello, rappresenta un 62 gradi percepiti,
0: se
1: vanno tantissimi, però evidentemente gli scienziati sono loro.
0: È proprio il massimo,
1: cioè cosa vuol dire il massimo? Che il corpo umano riesce ad arrivare a sopportare, a diciamo anche più o meno ad abituarsi fino a questa soglia, oltre non ce la fa più, cioè fino a 42 gradi e 57 di umidità resistiamo, dopo non riusciamo più a termoregolarci, tant'è che, però qui l'esperimento era anche bello rock and roll, li hanno tenuti ad una temperatura leggermente superiore per 9 ore e molti non sono arrivati alla fine delle 9 ore,
0: cioè proprio che non sono più tra noi.
1: No, non che sono morti, no, hanno detto ragazzi bello l'esperimento, io vado al Fiordaliso, al centro commerciale,
0: esatto,
1: a prendere il fresco, perché
0: metterei i piedi in una e i polsi in una bacinella di ghiaccio e arrivederci, grazie.
1: Sì, esatto.
0: Allora in pratica i consigli sono incredibili,
1: sì,
0: perché io con molto caldo direi non fate attività fisica, ma lo dico io che
1: certo,
0: non la faccio nemmeno col fresco, però bisogna iniziare con sessioni di attività fisica leggera ma vale anche per l'esposizione al calore, di breve durata. Ogni giorno aumenti del 10%
1: fin
0: quando puoi correre tra le fiamme.
1: Brava, esattamente. Sono tutte tecniche queste, chiaramente. Cioè piano piano, ogni giorno, per qualunque cosa bisogna aumentare un pochino. A quel punto il corpo dovrebbe essere abituato.
0: Sì, è come quando fai il bagno, no?
1: Sì.
0: Che l'acqua è fredda, entri piano piano e ci sono quelli che si tuffano subito anche con la testa, che io dico mamma come vi invidio.
1: Sì.
0: E invece quelli che entrano pian pianino e stanno lì sul chivalato. Tergiversano.
1: E qua c'è una grossa differenza maschi e femmine, perché i maschi che tergiversano poi arrivano a un punto critico, che è proprio quello lì. Quando sei in
0: dà fastidio.
1: Un po' senti come un
0: più della pancia?
1: Sì. Perché in ordine arrivano
0: però
1: prima.
0: Però non fare dei gesti, Vic, anche se li vedo solo io.
1: Non mi piace
0: quel mulinellare.
1: Ho fatto che
0: in
1: sale
0: zona pubblica.
1: Ho fatto che sale l'acqua verso quel mulinello lì. Dai, mettiamo.

0: Cosmic Girl 1996, Jamiroquai su Radio DJ, le 8:49 in questo istante.
1: 96, anno in cui io sapevo gestire tutto, persino il caldo.
0: Beh, certo, era diverso il caldo e diversa l'età, fammi dire. Allora, chi purtroppo non riesce giustamente a gestire il caldo perché c'è un'enorme richiesta di energia è proprio chi l'energia la fornisce, nel senso che tutti insieme i condizionatori e in generale comunque tutte le apparecchiature che assorbono tanta energia, se partono, lo vedi a casa tua, no? Se accendi il frigorifero, cioè se parte il frigorifero accendi la lavatrice, il condizionatore,
1: con le batterie del motorino non ti dico ogni secondo, perché poi cade, ma soltanto a tratti, non so, sì. Poi succede in tutte le case, no? Per cui tu non te ne accorgi, stai in una parte della casa, poi vai di là e dici ma qui fermato
0: perché differenzia le prese. No, a me di solito proprio va giù in generale e mai quello in casa, devo sempre scendere giù in cantina.
1: Dico, non so nemmeno dove
0: quello
1: sotto.
0: In casa. Vabbè, questo per dire, questo succede a casa nostra, ma è un altro discorso, dipende anche da quanta energia abbiamo a casa. Ma in generale i fornitori di energia, l'abbiamo visto anche la scorsa settimana,
1: soprattutto
0: alcune
1: a
0: zone.
1: Torino.
0: Sì, brava, Torino, ma poi è successo anche a Monza, quindi anche a Milano, in Lombardia, eccetera. Comunque molte zone hanno avuto dei blackout e adesso c'è il problema che potrebbero essercene altri e anche di periodi abbastanza prolungati, perché pochi minuti, cioè, insomma, lo tengono botta un po', soprattutto il frigorifero, io penso, a casa.
1: Infatti io sto già iniziando a fare lo svuotafrigo per quando andrò in vacanza tra un mese, però comunque in generale sto iniziando a fare lo svuotafrigo, ho iniziato ieri e tipo mi rendo conto che io delle volte metto dei cartocci perché dico, non so, il prosciutto, vabbè, ma poi farò polpette, una fetta di pollo, farò polpette un pezzetto di carne avanzata tipo, non so, di lesso, poi farò polpette. E poi ieri mentre controllavo dico, ma io sti cartocci, ma chi me l'ha fatto fare di metterli tutti qui? Perché
0: quindi
1: queste polpette non le farò più fino a settembre e devo farle fuori.
0: Esattamente. Vabbè, comunque diciamo una cosa velocissima, è un suggerimento, è stabilito proprio dalla legge che esista un rimborso se però il blackout è così prolungato da arrivare a 8 ore consecutive, cioè non vale sommare quelle magari di un anno intero, 8 ore consecutive.
1: Quindi dopo 8 ore consecutive ti va male tutto il frigorifero eccetera, ti danno bei 35 euro. Uno dice guarda, ne valsa la pena.
0: Non è tantissimo, soprattutto perché tu pensi già a casa tua al valore del frigorifero, di quello che hai dentro, forse non raggiunge 35 euro, figurati un'azienda che magari ha dei prodotti che si consumano. Mettiamo una canzone? Yes! E poi abbiamo già finito l'ora.
1: È la Malika,
0: sì, però poi dopo ritorniamo perché siamo qui fino alle 10.

0: Sì, Vic e Mario.
1: Tornano dopo la pubblicità.
2: Radio DJ One Nation
3: One Station. Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alle nostre vacanze romane.
6: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
8: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori. Mazzetta, che roba!
7: Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
9: Radio DJ consiglia:
10: ritorna alla musica senza

0: Delfini, No Borders Music Festival.
1: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
0: LP,
1: Coez,
0: Elvis Costello,
1: Mannarino
0: e tanti altri.
1: No Borders Music Festival, il suono della natura.
0: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su dj.it e nobordersmusicfestival.com.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto,

0: climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
5: Waterstick, dall'Angelica.
6: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
7: Grandi Scuole!
8: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
9: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
8: La Torrente, baciati dal sole del sud.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
12: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
13: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
12: Ti aspettiamo.
11: MD, buona spesa Italia.
14: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 9.
3: Di nuovo buongiorno, buon mercoledì dalla redazione. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema boccia il tentativo di Donald Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo, infliggendo dunque un duro colpo alla stretta del presidente sull'immigrazione. È un male per il nostro paese, ma possiamo porvi rimedio al Congresso attraverso una legge, ha commentato Trump, infastidito dai giudici che hanno ritenuto le limitazioni in contraddizione con il 14° emendamento della Costituzione. Sicuramente però il capo della Casa Bianca si potrà consolare con i guadagni maturati grazie alle criptovalute nell'ultimo anno. Secondo il Wall Street Journal si tratta di 1.200.000.000 di dollari. Quasi la metà arriverebbe da una società cofondata dai suoi figli e da quello dell'inviato speciale per il Medio Oriente Witkoff. Proprio il fidato Witkoff, accompagnato dall'inseparabile Kushner, è a Doha, in Qatar, dove oggi ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Negoziati solo con il memorandum d'intesa attuato, dice la delegazione iraniana, che ribadisce la sovranità su Hormuz, rimane nostra con l'Oman, e sottolinea che il transito nello stretto resterà gratuito solo per 60 giorni, così come previsto dagli accordi. Quasi 2.000 morti, 50.000 dispersi e migliaia di feriti, non può che aggravarsi.

0: giorno per giorno il bilancio del terremoto che la settimana scorsa ha colpito il Venezuela. Le tante scosse di assestamento successive a quelle devastanti del 24 giugno sono però in progressivo rallentamento, allarme dell'ONU, carenza di cibo, acqua e rifugi. Al via in Svizzera la celebrazione della Fraternità San Pio X per la consacrazione di 4 nuovi vescovi lefebriani, decisione presa contro il Papa e contro il Vaticano. La cerimonia si svolge in rito antico e in latino. Fermatevi, sarebbe uno scisma, dice il pontefice alla Fraternità che rifiuta il Concilio Vaticano II. Tornate sui vostri passi, aggiunge sempre Leone, la Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo. Siamo al calcio, la Norvegia grazie alla decisiva rete di Erling Haaland batte 2-1 la Costa d'Avorio e si regala il Brasile negli ottavi di finale del Mondiale. Tra le migliori 16 anche la Francia, strafavorita del torneo, che non ha alcun tipo di problema contro la Svezia, superata 3-0 con doppietta di Mbappé che raggiunge Messi in testa alla classifica marcatori con 6 reti. Per la Francia agli ottavi ci sarà il Paraguay. Avanza anche il Messico. Ecuador ha battuto 2-0 e la prossima gara sarà contro una fra Inghilterra e Congo che si sfideranno oggi alle 18. Belgio-Senegal alle 22, Stati Uniti-Bosnia alle 2 di notte, le altre partite serali.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news alle 10.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alle nostre vacanze romane.
6: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
10: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: Yeah.

0: Can Wait, Bob Sinclair su Radio DJ, le 9:07 minuti. Oh, inizia la terza ora di Vic e Mari.
1: Sembra la prima, ti dirò.
0: Sembra. Sì, suonano ancora la porta. Vado io. Sì, chi è?
2: Ma la felicità di accendere la radio e trovare Vic e la Mari.
0: Ma grazie.
1: Che tesoro.
0: E pensa che invece era arrivato anche poco fa quest'altro messaggio. Senti.
3: Fabio, ci manca tantissimo. Fabio. Però ci accontentiamo anche di Vic e Marisa.
1: Bacioni. Ciao,
0: bacione
1: anche a te, se ti accontenti. Vic, devi imparare a far innamorare di te le signore. Devi essere un po' più sinuosa, devi farti le foto anche tu come Fabio, che si fa le foto con tutti i muscoli guizzanti.
0: Con tutti i muscoletti quelli lì. Sai alle signore quali muscoli piacciono tanto?
1: Stai attento.
0: No, non pensare subito.
1: Perché stamattina fai gesti.
0: Capito, ma adesso se mi fai dire sono quegli obliqui, quegli addominali obliqui, quelli lì, quelli che fanno quella specie di V.
1: Sì, ma secondo me sono genetici, perché mio marito per esempio li ha, ma la cosa mi innervosisce, cioè il fatto che lui sia più in forma di me
0: ti
1: innervosisce terribilmente.
0: Quindi tu non godi della sua V.
1: No, ieri gli ho detto, sai, io ho carisma.
0: Povero Filippone, fai bene a fare quello
1: perché
0: che fai.
1: Perché lui è formissima,
0: formissima, sempre vestito elegante. Ci sono tante differenze fra di voi.
1: Veramente, non vorrei che le persone malignassero ci vedono.
0: Certo che questa vecchia ciabatta con quest'uomo così affascinante. Senti, abbiamo Chiara da Magenta che è al telefono. Ciao Chiara.
1: Eccola, il segreto.
4: Io adoro te, Vic.
0: Meno male. Meno male, Chiara.
4: E la
0: grazie.
4: Mari assolutamente, per forza.
0: Stupendo.
1: Grazie, sei un tesoro. E adesso, allora, tu fai un lavoro che non avevo mai sentito nominare, però giustamente deve esserci qualcuno che lo fa, impagini e correggi e traduci libri di infermieristica.
0: Mamma mia.
4: Sì, universitari.
0: Mi sembra complicatissimo solo a dirlo, figurati a farlo.
4: È un po' pesante, ragazzi.
1: Ma quando eri piccola che ti chiedono cosa farai da grande, l'archeologa, l'astronauta.
0: La psicologa.
4: Anzi, vi dico, faccio il lavoro di mio padre, e quando andavo alle elementari, che lavoro fa tuo padre, fai libri. Però non è che sapevo, e adesso mi ritrovo a farlo.
0: E adesso lo sai molto bene invece.
1: Però ti piace perché ti permette di vivere una vita completamente costruita da te.
4: Brava, mi organizzo io, perché sono partita IVA, quindi gli orari sono quello che voglio e mi arrangio.
0: Certo. Allora, ma infatti, a tal proposito, la tua giornata, che così colleghiamo anche un po' tutti i puntini, la tua giornata sempre, tutto l'anno, tolte chiaramente penso alle vacanze, comunque parte a che ora?
4: 6:30,
0: quindi molto presto.
1: Ce lo chiedi? Perché se lo chiedi a me ti dico svegliati un po' dopo. Tu ti svegli alle 6:30.
4: Perché poi ci sono delle volte che sono le 6, delle volte che sono le 7, però fai di media 6:30.
0: Più o meno 6:30, ok. E questa è una scelta, mi dici, che così poi ho tutto il tempo davanti per fare le mie cose. Che però...
4: Bravo.
0: Certo, non parti subito con i tuoi libri. Prima cosa fai?
4: Allora, prima caffè, sigaretta, poi
1: e fin
4: salto
1: qua,
4: la corda.
1: Fin qua sono con te.
4: Siamo
1: subito dopo.
0: Poi cosa fai però tu, Chiara?
4: E poi mezz'oretta salto la corda.
1: Ma io nemmeno per una scommessa salto la corda a mezz'ora, a parte che non riuscirei.
4: Ma lasciare che 2 anni fa mi sono fratturata tutte e 2 le tibie.
0: No.
4: Perché era una domenica, quindi sono andata avanti 2 ore. Mamma, che piangere, ragazzi.
0: Ma certo, ma scusa, lei.
4: Meno male che c'eravate voi.
0: Ma no, fratturate tutte e 2 è una bega gigantesca. Perché quanto sei stata ferma, Chiara?
4: Un 6 mesi tutti.
0: Certo.
4: E tuttora metto la magnetoterapia tutte le notti.
0: Certo.
1: Ma perché sei caduta mentre saltavi la corda?
4: No, da stress. Ho esagerato.
1: Oddio. Urca. Vic, non farti venire delle idee. Perché sai
0: mia.
1: Che il Vic è molto a rischio.
0: Sì, no, io adesso, ultimamente, guarda. Ma senti, ma perché? No, io non posso perché non sono capace di saltare la corda. Non ho mai imparato.
1: Meglio così.
0: Sai che cosa ho preso, Chiara? Ho preso la finta corda, che sono praticamente... Oh. No, non l'hai mai vista? Sono delle maniglie.

0: come quelle della corda, ok? Però invece che avere la corda lunga che si attacca da una maniglia all'altra, da una parte hai un pezzetto di corda e una pallina con un peso, e dall'altra parte uguale. Girando, quel peso lì simula il peso della corda, ma di fatto la corda non ce l'hai in mezzo ai piedi. Quindi salti così, allora da vedere sembri un da vedere sembri un po' un cretino, perché fai girare delle palline così.
1: Ti ride in faccia perfino la Chiara, che è appassionata di corda.
0: No, certo, io la invidio molto, perché è difficile saltare la corda. Vabbè, tutto questo comunque tu lo fai, a parte per romperti le tibie, per stare in forma e per termoregolare il tuo corpo, giusto?
2: Sì, nel senso, allora d'inverno ti dirò, lavoro in casa, sudo poco, quindi devo avere la scusa per lavarmi, faccio quella roba lì, mi lavo un attimo.
0: Giusto.
2: Ed estate però ti dico che mi aiuta, nel senso che io sudo senza pensare, poi faccio una bella doccia e Marisa, d'estate l'ultima botta calda, d'inverno l'ultima botta fredda, e poi sto abbastanza bene
0: tutto il giorno, abbastanza bene. Vabbè, ma certo, perché avessi detto
2: senso,
0: sto
2: quello
0: benissimo.
2: Che ho sudato, secondo me l'ho sudato.
1: Sì,
2: buona.
1: sì, la pratica è conclusa.
0: Alla voce sudore è spuntato,
2: liberata. Vabbè. Subito,
0: brava Chiara, ti abbracciamo forte, grazie
2: anche
0: per questa chiacchierata.
2: Ragazzi, vi adorissimo.
1: Ciao.

0: Baby I Love You 1980 alle 9:16 minuti su Radio DJ, che bello. Allora, chiudiamo definitivamente la parentesi, tutta quella legata, diciamo, ai suggerimenti, la termoregolazione, e apriamo un'altra parentesi.
1: Ma anche questa riguarda la termoregolazione.

0: regolazione, cioè quella del mare, che dovrebbe poi regolarci tutti, che è surriscaldato.
1: Esatto, perché avrete sentito più volte negli ultimi anni, diciamo, che salendo la temperatura del mar Mediterraneo, che è il nostro nello specifico,
0: fatta di nuovo male al gomito tutti i giorni verso quest'ora, mi cede un braccio,
1: perché sei lì in pimpinella, com'è che sei?
0: In pimpinella, pimpinella. Quindi, sul bordo, certo. E mi cede il braccio, cioè pensa, perdo la contezza dei miei arti,
1: certo, che ti si rompono per stress stando ferma. Incredibile. Vabbè, no, dicevo, quindi il mar Mediterraneo negli ultimi anni, avete sentito, no, si sta alzandosi la temperatura, per cui arrivano, cioè non che arrivino, perché dicono andiamo là che si sta bene, però inevitabilmente succede con i trasporti,
0: sei
1: eccetera,
0: come quelle località di vacanza che dici no, ma perché sono arrivate le low cost,
1: sì, brava, esatto.
0: E di colpo tutti invadono un particolare posto.
1: Ci sono degli animali, delle specie animali che in altri periodi storici non si sarebbero trovate bene qui da noi nel Mediterraneo, perché le condizioni appunto climatiche e ambientali non erano favorevoli. Adesso invece è proprio un villaggio vacanza eccezionale per loro. Quindi diciamo che c'è tutta una parentesi di stress da vacanza che noi ovviamente non manchiamo di sottolineare.
0: Meglio farlo prima di partire, no? Così certo, lo sai. Io quest'anno per esempio mi devo ricordare di comprare quella maglietta antimeduse. Sì, che sarebbe una maglietta,
1: sì, quelle tipo da surf.
0: Sì, tipo una maglietta termica, però non pesante come una muta. E decido di fare così perché non voglio lo stress di essere urticata. Allora elenchiamo le meduse. La più comune è la pelagia, no?
1: Sì,
0: tutti dicono, ma che cos'è? Ma no, dai, una pelagia. Ma vabbè.
1: Vabbè, è quella lì rosa violacea, per intenderci. La vedi, è anche molto bella da vedere, se posso dire. Poi, certo, non da tenere in casa.
0: No, beh, le meduse sono tutte fantastiche. Penso che siano gli animali più belli del mondo, a parte il fatto che sono difficili da coccolare. Ma esteticamente sono incredibili.
1: No, sono belle, certo.
0: Sono come un viaggio lisergico.
1: La mia domanda è: quando date quella, visto come fanno, si gonfiano e poi danno quel colpetto per nuotare, no? Per spostare, ma lo fate perché proprio lo volete fare? Ho sempre il dubbio che siano coscienti di quello che gli accade.
0: Ah, sì, perché che non sanno porre una forza per dire no, io in quella cala non ci voglio andare.
1: Invece,
0: io
1: purtroppo,
0: stare in mezzo al mare.
1: A volte le correnti scelgono per loro.
0: Poi,
1: va bene. Poi
0: la medusa nomade bianco-azzurra è di grandi dimensioni. Questa l'ho vista.
1: Questa arriva dal Mar Rosso, per cui un mare decisamente diverso dal nostro, più esotico, diciamo così.
0: La temutissima carabella portoghese, che non è tanto lei, no? È quella blu-viola, che è simile anche a molte altre, quelle viola, che sono quelle che colpiscono me di solito. Vabbè. Ma è quella che i tentacoli sono lunghi 30 metri, quindi quando tu pensi, ok, l'ho scansata
1: perché guarda, è laggiù,
0: è lì a 2 metri, lei nel frattempo ti sta avviluppando le gambe. Ma quella non bisogna incontrarla,
1: no,
0: mai,
1: quella mai, perché ovviamente,
0: però è arrivata nel nostro mare anche la caravella portoghese,
1: ma naturalmente naviga felice la caravella proprio qui dalle nostre parti. Ha appunto tentacoli lunghi 30 metri, dicevi tu, che rilasciano tossine che fanno parecchio male. Poi c'è il vermocane, del quale avevamo parlato, mi ricordo perfettamente, io e te, quando era stato avvistato
0: l'anno scorso, ma anche l'anno prima, perché si trova bene già da un po' il vermocane. È bello dire proprio vermocane.
1: Sì, che poi tra l'altro non sono mai andato bene a googolarlo, non so che faccia abbia, credo non bello.
0: È un verme marino peloso e piatto.
1: Non è bello.
0: Tu immaginati cosa c'è di bello in un verme peloso e piatto, nemmeno rotondo, che fa sorridere. E ovviamente causa bruciore, formicolio e così. Sì, ce ne sono tanti.
1: Ce ne sono parecchi.
0: Non voglio dire i mari, perché sennò mi dicono, ma adesso così mi...
1: No, però in giro
0: crei
1: c'è
0: allarme nel mio mare, però ce ne sono tanti, e li ho visti.
1: Poi il granchio blu, ma questo ormai ci abbiamo fatto quasi pace.
0: Ci abbiamo fatto anche la pasta con il granchio blu.
1: Io e te non abbiamo fatto tanto pace, cioè noi sì, non tanto i pescatori, perché vedo che sono ancora agguerriti, giustamente.
0: Perché ovviamente è un avversario temibile, si mangia tutte le vongole. Preferisci
1: adesso
0: le vongole o il granchio blu? Io le vongole, infatti costano tantissimo perché ce n'è poche.
1: E poi è arrivato il pesce scorpione, che lo dico da subacqueo, è bellissimo, ma evidentemente nei mari tropicali. E qui...
0: Ma il pesce scorpione sta nella sabbia?
1: No.
0: Va in giro?
1: Sì.
0: me ne andavo una mattina, sì, scorpionare.
1: Gira. Di solito io quando lo vedo sott'acqua, appunto nei mari tropicali, non in Sicilia, ci sono quei pinnacoli, no? Vedi quelle rocce intorno alle quali tu giri con le bombole, sì. Li vedi lì che, perché sono dei cacciatori, quindi mangiano altri
0: quindi
1: pesci.
0: Quindi tu potresti con una gamba dargli addosso.
1: Sì, beh, però non è che lui è proprio felice di farsi dare una pedata, quindi devi essere un po' sfortunato, okay. Ecco, nel colpirlo.
0: E invece il piede, quando metti il piede nella sabbia, quello è il pesce pietra.
1: Quello è pericolosissimo.
0: Io devi vedere come vado sulle punte proprio quando entri in acqua. Delle volte anche in 2 centimetri mi tuffo e vado raso terra, perché oddio, se sì. Mi prende la pancia.
1: Tienila dentro. Allora, se venite toccati da una medusa, ricordiamo quella questione della pipì.
0: No. Guarda, l'unica cosa davvero, sì. Perché io sono stata massacrata, lavarsi con l'acqua di mare, perché l'acqua normale ti fa bruciare ancora
1: di più.
0: Più
1: bisogna togliere le tossine, esatto,
0: togliere le tossine con l'acqua di mare e poi con una carta di credito, che è bellissimo mentre gridi una carta di credito,
1: la strofini via,
0: la stacchi, sì. Completamente via, con rischio però di buttartela da altre parti,
1: e quindi cioè dai un colpo secco in fuori verso tuo marito,
0: tendenzialmente. Come quelli che stanno starnutire nella mano e lo gettano via.
1: Bello, bellissimo esempio. Se no usate anche miscela di bicarbonato insieme all'acqua di mare. Se hai del pratico bicarbonato nella borsa.
0: Chi non ce l'ha?
1: Ma certo, potresti risolvere in questo modo. Bene, a posto, tanto mi...

0: scivolare.
1: È bella questa canzone.
0: È bella
1: molto
0: questa canzone. Sai cosa mi dà l'idea? Questa canzone di Levante? Fare le capriole in acqua.
1: Brava.
0: La segue. Come quando sei piccola che le conti.
1: È vero, e fai il record. Ogni anno aggiungi una capriola in più. Allora, a proposito di mare di suggerimenti, arrivano messaggi tipo
2: ragazzi,
1: questo.
2: Visto che parlate di meduse, fate presente che c'è una multa salatissima per quelli che le prendono dal mare e poi le fanno morire nella spiaggia. Io domenica ho dovuto litigare con delle persone per prendere e riportarle in mare. Siamo noi che siamo ospiti a casa loro, è diverso.

0: quelli.
1: Bravo, bravo. Senti, sì. No, cosa volevi fare?
2: No, niente.
1: Ah, ok. Allora, senti, poi c'è il messaggio di Massimo che dice questo.
3: Comunque, ragazzi, ve lo dico da subacqueo. Ci sono anche dei pesci parecchio pericolosi che sono sempre stati qua nei nostri mari e che fanno, vi posso garantire, un male boia. Ad esempio, sotto la sabbia, spesso e volentieri, ci sono le tracine.
2: Sì.
3: Sono dei piccoli pesci che hanno, si mettono sotto la sabbia e hanno un pungiglione che spunta fuori.
1: Sì, e se la schiacci te lo ricordi
2: molto.
1: Proprio
2: il male del secolo. Altre cose in previsione, invece, Danilo dice: volevo ringraziare Rete4 per aver dato ieri sera lo squalo in preparazione del mio viaggio per l'Australia.
1: Già, certo, giusto. E poi senti questo.
4: Me la pelagia è venuta in testa.
1: Bravo a chiudere.

0: Tornano dopo la pubblicità.
1: Radio DJ One Nation
2: One Station. Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Jerry Calà per Seat, prima.
12: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi!
13: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa.
14: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
15: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
14: Questo finché non passi a Eolo. E allora tutto diventa più... perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
16: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
17: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e 2 serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate inizia qui.

0: me piace quando arriva l'estate, perché tra le cose belle, diciamo, che ci porta l'estate, c'è anche questa telefonata, la prima di una serie, poi di
1: di una lunga serie, perché certo, tutti avrebbero bisogno di un bibi nella loro vita, cioè un amico che sa consigliarti un libro che non sbaglia mai.
0: Mai.
1: È una dote tipo da rabdomante che ha solo.
0: Io immagino ne leggerà molti, poi farà una selezione accurata ed ecco che il meglio, questa specie di spremitura del meglio, ce la regala
1: è il nostro
0: oggi.
1: Matteo Bibianchi, buongiorno Bibi.
2: Buongiorno. Rieccoci come le buone tradizioni.
0: Certo. Arriva l'estate, torna Bibi, noi siamo felici. Certo, tu leggi tutto l'anno.
1: Allora ricordiamo le regole che valgono per sempre. Noi difficilmente poi ci ricordiamo titolo e autore, quindi tutte le persone scrivono sull'Instagram di Matteo Bibianchi, che diventa improvvisamente come la casella postale di Babbo Natale la notte del 24. Certo. Matteo Bibianchi, e gli richiedete tutto, ma lui di solito fa un piccolo recap.
0: Certamente.
2: Allora, esatto.
0: Allora partiamo con il primo libro di questa nuova stagione. Che cosa ci proponi, Bibi?
2: Allora, voi sapete che io di solito vado a cercare un po' dei libri di nicchia alternativi.
0: Sì,
2: stavolta
0: vero.
2: Invece ho deciso di fare un'eccezione e faccio un bestseller. Ma perché ho scelto questo bestseller? Perché una volta tanto c'è un bestseller internazionale con una struttura che è veramente strabiliante e quindi mi ha molto colpito. Allora, per spiegarvelo devo raccontare quello che è il prologo semplicemente di questo libro.
1: Che si chiama però Bibi, non l'abbiamo mai detto.
2: Giusto, si chiama Tre nomi e l'autrice è un'autrice esordiente inglese, si chiama Florence Knapp, e il libro è già stato tradotto in 25 paesi, quindi un debutto col botto proprio. Ma c'è un motivo. Allora, il motivo è questo: la storia è di questa donna che sta attraversando un parco a fianco alla sua bambina piccola di 5-6 anni, ha un passeggino nel quale c'è un infante e sta andando all'ufficio anagrafa per registrare il nome di questo bambino appena nato. Nella sua famiglia il marito si chiama Gordon e ha la tradizione che tutti i primi figli maschi si chiamino Gordon, infatti si chiama così anche suo nonno, il nonno di suo nonno, eccetera eccetera. Per cui il nome è già stabilito. Mentre stanno andando, la bambina gli dice: piacerebbe anche a me poter dare il nome a mio fratello. E lei gli dice: come lo chiameresti se potessi scegliere? E lei lo chiamerebbe Bear, cioè orso. Anche la madre in realtà avrebbe un nome che vorrebbe dargli, perché se no il preferito è Julian, e se potesse lo chiamerebbe Julian. E qui, diciamo, finisce il prologo. Da quel momento lì il libro va avanti a tre capitoli alternati, raccontando tre vite diverse: se il bambino si fosse chiamato Bear, se fosse chiamato Julian, se fosse chiamato Gordon.
1: Ma è stupendo!
2: È stupendo. È l'idea.

0: è eccezionale, e perché le tre vite rappresentano tre scelte completamente diverse da parte della madre, da parte di quello che ci si aspetta, eccetera, eccetera. E è un libro che tocca anche temi importanti, la violenza domestica, l'autodeterminazione, certo, così via, però ha una struttura talmente strabiliante che non puoi dirgli nulla.
1: No. Infatti stavo leggendo adesso sulla copertina, perché intanto che tu parli vado sempre a vedere il libro del quale ci racconti, e c'è proprio scritto tre nomi, tre strade, ma una sola vita. Deve essere
2: bellissimo,
1: proprio bello.
2: Bibi.
0: No, sapete anche perché è quel libro che riesce a unire, che ogni tanto, insomma, è un po' miracoloso, un po' una lettura da ombrellone, perché comunque è un bestseller, ma con una qualità letteraria e intuizione, diciamo, veramente interessante, proprio dal punto di vista della scrittura. Ecco.
1: Sì. Allora ricordiamo, perché va bene che Matteo Bibianchi è sempre disponibile in DM a rispondere a
2: noi
1: tutti.
2: Noi scherziamo.
1: Però se
2: titolo,
1: adesso prendete
2: autore.
1: Nota, esatto.
0: Allora lei è Florence Knapp con la K davanti, che è K-N-A-A-P-P.
1: Sì.
0: Florence Knapp, tre nomi, editati in Italia da Garzanti.
1: Molto bene.

0: Jimmy Cliff dal 1993, I Can See Clearly Now, alle 9:46 minuti. Allora, tra i vari messaggi che sono arrivati, avendo parlato delle come le chiamano, le specie aliene, che poi aliene non sono, nel senso che...
1: Però non sarebbero del nostro mare, hanno sconfinato per via delle temperature dell'acqua.
0: Esatto, il vermo cane, che non so se è alieno ma brutto, è brutto, ha anche questa controindicazione, diciamo, sentite.
2: Ragazzi, il vermo cane si trova spesso in acquario perché rimane nelle rocce che prelevavano in mare e quindi poi te lo trovi in acquario e devi stare ben attento quando ci metti le mani.
0: Eppure
2: somiglia un po' al cantante, quello dei uno dei membri dei Prodigy, quello che aveva i capelli biondi sul lato della testa. È piatto, ha tutte le spine sui lati del corpo.
0: Così come il cantante dei Prodigy, tutto rasato.
1: Non vedo l'ora di vederne uno e dire: ah, quel cantante dei Prodigy.
0: Esatto.
1: A proposito invece di Prodigy, ovviamente ve l'abbiamo detto, mentre il nostro Matteo Bibianchi ricordava titolo e autore del libro, e ovviamente in 500 non se lo ricordano. Ve lo ripeto: Florence Knapp, tre nomi,
0: esatto. Al volo solo un pizzico di polemica, senti.
3: Comunque vi volevo ringraziare perché dopo questo fantastico approfondimento sulle meduse non farò più un bagno in mare nella mia vita, solo piscina. Ecco. Buona estate.
0: Buona estate anche a te. Ma no, ma il mare è grande, mica la devi trovare tu la medusa.
1: La trovo io.
4: Questa settimana in regalo i biglietti per il nuovo tour di Elio e le storie tese.
0: Oppure la medusa, se vai ad Ustica la trova la Tina subito il primo giorno. Ciao Tina.
5: Ciao carissimi, buongiorno.
0: Buongiorno a te, benvenuta.
1: Ciao, allora, primo giorno di vacanza, ovviamente ti fiondi nel mare meraviglioso di Ustica,
5: di
1: no?
5: Ustica, sì. E i miei amici erano già al largo, io arrivo tutta di fretta, quindi mi metto la maschera, mi poggio, mi siedo su uno scoglio lì sul mare per infilarmi le pin e ho sentito un bruciore inequivocabile e ho capito subito che era la medusa. Ovviamente poi ho messo la pipì, tutta questa ambaradan.
1: Ma non serve.
0: Non va bene.
5: No, infatti, poi io sono comunque mi sono tuffata, sono stata al mare con i miei amici, che per fortuna c'erano due infermieri. E quindi
0: comodo, sì, sempre portarli in vacanza con te, sì.
5: E poi mi è salita la febbre, il cortisone, ma la cosa più spettacolare è stata che la ciabatta era gonfia, era a forma di cuore, ustione, ma soprattutto che prendendo il bossetto per andare al mare, ovviamente i miei amici mi hanno sputtanato per tutto l'autobus, per tutti i giorni, chiedendo agli indigeni quali fossero, quindi alle persone del posto, quali fossero i rimedi contro le ustioni di Ustica e delle meduse. Dopo due giorni mi conoscevano tutti
0: sapevano che era arrivata Tina. Ma la medusa cosa
1: anche una volta sono entrata io invece a Filicudi, mi aveva colpito invece una poppa,
0: un seno,
1: e quindi la cosa io sono entrata tipo a seno nudo al pronto soccorso e da lì mi conoscevano tutti.
0: Quindi diciamo che comunque la medusa è buon gustaia, le chiappe
1: io lì la Tina si è proprio seduta sopra.
0: Ma
1: a
0: scusa,
1: quel punto la medusa ha dovuto reagire,
0: aveva anche ragione. Ma cosa ci faceva la medusa sullo scoglio proprio?
1: No, lì vicino
5: Ma non lo so, cioè è il mistero, però vi assicuro che da allora, io sono un amante delle isole siciliane, e da allora comunque ogni volta che entro in acqua
0: controlli,
5: trovo una marea. No,
0: le trovi, ma le eviti, stai più attenta, diciamo.
5: Ma io chiedo prima di entrare in acqua: ma ci sono le meduse? No, signora, vada tranquilla, entro io e compaiono.
1: Pensavo che con la sua flemma e la sua calma chiedesse al dio del mare direttamente. Io chiedo, scusate, disturbo, vorrei entrare.
0: Esatto, sono Tina, la regina delle meduse.
5: Però sono bellissime, sono troppo belle.
0: Sono proprio belle, hai ragione. Tina, ti regaliamo due biglietti per il nuovo tour di Elio e le storie tese e anche un abbraccio.
5: Ma voi, grazie per questa compagnia fantastica mattutina, ragazzi.
0: Grazie a te.
1: Ma grazie.

0: Emma e Fabri Fibra su Radio DJ alle 9.54, l'ultimo disco di oggi, e volevo chiudere salutando Simona che dice buongiorno Vicky e Mari. A Zanzibar, durante un bel bagno, una serie di meduse mi hanno abbracciata sull'addome e sulle cosce, è stato un trauma, sono ovviamente rimasta immobile,
1: certo,
0: dolorante per circa 2 o 3 ore, io urlavo dal male, gli zanzibarini mi continuavano a dire Hakuna Matata,
1: cantando Hakuna Matata, me la immagino,
0: full word, infatti esatto, io rispondevo parolacce, però l'Hakuna Matata, meno Hakuna Matata di loro. Grazie amici, siamo arrivati alla fine.
1: Io volevo anche dire che stasera, sai che io sono una Chila Visters sul consiglio dell'Ernesto, che giustamente mi ha detto di ricordarlo, stasera è l'ultima puntata di Federica Sciarelli dopo nostra Sciari, dopo 22 anni.
0: Cavolo, l'ultimissima questa sera.
1: È incredibile, non hanno trovato ancora chi condurrà Chi l'ha visto, mi candido ufficialmente.
0: Essendo super esperta. Nel caso non ti dovessero prendere, domani mattina ti aspetto.
1: Il caso remotissimo, Vittorio.
0: Domani mattina siamo qua alle 7. Bacio a tutti.
2: Ciao. Signori e signori, Vic e Mari vi dà appuntamento a domani.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
6: Vieni da MD per una qualità top.
7: Senza spendere una fortuna, Antonella.
8: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provola buona spesa, bianca e affumicata, 100%

0: 100 latte italiano a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi.

0: discoteche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia.
3: Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Dottore, telefono per mio marito.
7: Mi dica, che succede?
6: Da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
7: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
8: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della Camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 10.
4: Ancora buongiorno dalla redazione. In apertura la cronaca, notizia questa di poco fa che riguarda la vicenda di Nessy Guerra, cittadina italiana in Egitto coinvolta in un caso giudiziario con l'ex marito egiziano e alla quale è stato vietato di lasciare il paese. La donna questa mattina è stata portata in una stazione di polizia al Cairo ufficialmente per consentire all'uomo di vedere sua figlia. Ad assisterla c'è l'ambasciatore italiano. L'affidamento della minore è il punto centrale di una lunga contesa con l'uomo che a sua volta è stato condannato in Italia per vari reati e di recente è stato anche arrestato in Egitto, poi rilasciato su cauzione per minacce al console italiano. Colpo della Corte Suprema americana alla stretta voluta da Donald Trump all'immigrazione. Secondo i giudici, chi nasce negli Stati Uniti, a prescindere dalla nazionalità dei genitori, ha diritto alla cittadinanza. Bocciato dunque il tentativo presidenziale di abolire lo Ius Soli, che, fanno notare i giudici, è contrario al 14° emendamento della Costituzione. Questa decisione è un male per il nostro paese, dice Trump, che invita il Congresso a fare una legge. Ora Doha in Qatar, dove ripartono oggi colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, negoziati solo con il memorandum d'intesa attuato, dice la delegazione iraniana, che ribadisce la sovranità su Hormuz rimane nostra con l'Oman e sottolinea che il transito nello stretto resterà gratuito solo per 60 giorni, così come previsto dagli accordi. Davanti a quasi 20.000 fedeli ha preso il via Econ in Svizzera la cerimonia per la consacrazione di 4 nuovi vescovi lefebriani, decisione presa dalla Fraternità San Pio X contro il Papa e contro il Vaticano. La celebrazione, condotta in rito antico e in latino, non ha ascoltato l'invito di Papa Leone XIV a fermarsi per evitare lo scisma. In arrivo temporali, specialmente al nord, che dovrebbero dare qualche giorno di tregua dopo un lungo periodo di temperature infuocate. Oggi in Lombardia sarà allerta arancione. L'ondata di calore ha reso il mese di giugno insopportabile, come sapete, in quasi tutta Europa. La Spagna, il paese che ha pagato il prezzo più alto, i decessi legati al caldo sono stati 1028. Siamo al calcio. La Norvegia, grazie alla decisiva rete di Haaland, batte 2-1 la Costa d'Avorio e si regala il Brasile agli ottavi di finale dei mondiali.

0: Tra le migliori 16 anche la Francia, strafavorita del torneo, che non ha avuto alcun tipo di problema contro la Svezia, superata 3-0 con doppietta di Mbappé, che così raggiunge Messi in testa alla classifica dei marcatori con 6 reti. Per la Francia, agli ottavi ci sarà il Paraguay. Avanza anche il Messico, Ecuador battuto 2-0, la prossima gara sarà contro una tra Inghilterra e Congo, che si sfideranno oggi alle 18, Belgio-Senegal alle 22 e Stati Uniti-Bosnia alle 2 di notte, le altre partite serali. Infine, una notizia di basket che arriva dall'NBA: dopo 8 anni LeBron James lascia i Lakers. Scaduto il contratto con Los Angeles, LeBron, 42 anni il prossimo dicembre, dovrebbe però restare in California e firmare per Golden State.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Per ora mi fermo qui, altre notizie a mezzogiorno.
2: Radio DJ,
3: One Nation, One Station. Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
5: Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
9: Edolo è un borgo alpino dell'Alta Val Camonica, apprezzato non solo per il suo fascino storico e i percorsi frequentati dai ciclisti, ma anche per il suo legame indissolubile con l'energia e con Enel. In questo luogo, infatti, la tecnologia si fonde con la natura, sfruttando l'abbondanza d'acqua e i ripidi dislivelli per una produzione energetica d'eccellenza. Dal grande bacino artificiale incastonato fra le montagne, condotte lunghe chilometri trasportano l'acqua a valle, alimentando potenti turbine capaci di generare energia elettrica pulita. Tuttavia, il vero segreto tecnologico risiede nel sistema di pompaggio. Le turbine possono invertire il flusso, riportando l'acqua in quota, e questa ingegnosa batteria naturale permette di bilanciare il lavoro della rete nazionale distribuendo energia proprio nei momenti di massimo bisogno.
8: In collaborazione con Enel.
10: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del digitale terrestre e YouTube.

0: brucia petto.
1: Bravo. Dimmi Linus.
0: Si può dire che no. Sei d'accordo con me se dico che Harry Styles sta alla musica degli anni 2020 più o meno, come Robbie Williams stava alla musica degli anni 90?
1: Totale.
0: Tutti e due provengono da una band di ragazzini e tutti e due hanno avuto successo per il loro modo di stare sul palco.
1: Te ne dico una drammatica.
0: Vai.
1: Harry Styles è il modello nuovo di Robbie Williams.
0: È uscito il modello nuovo.
1: È più saggio. Ah, è più saggio
2: è
1: di
2: salutista.
1: Robbie.
2: Sì,
0: meno, non è che ci voglia tanto.
1: Meno abusi.
2: È
1: sono
2: anche
1: d'accordo.
2: Più inclusivo. È proprio aggiornato al modello culturale attuale.
1: E io vi voglio dire una cosa. Voglio iscrivermi al corso di ballo che ha fatto lui. Perché stavo guardando il video della canzone che avete appena ascoltato e provavo moltissima invidia.
0: Ma dovresti avere anche il suo fisico. Forse,
1: sì.
0: Ci mancano almeno 30 centimetri di gambe.
1: Ma guarda, mi manca proprio tutto, ma mi tengo me stesso.
0: Però ti do una buona idea.
1: Dimmi, tu e tua moglie,
0: una volta finita questa avventura, no?
1: Tipo
0: fra 50 anni.
1: Okay.
0: Adesso hai visto il Corriere, arrivo a 120,
1: sì,
0: no?
1: Sì, ho visto che
2: quindi
1: sul Corriere
2: puoi proseguire con DJ Chiam Italia per altri
0: 120
2: 30 anni.
0: Quando fra 50 anni sarà finito DJ Chiam Italia, dovete aprire una boutique.
1: Ok. Tanto
0: lei ha fatto esperienza.
1: Sì, certo.
0: La segui, insomma, metti il capitale, mettiamola così. E la chiamate Harry Style.
1: Bella Harry Style. Mi piace molto.
0: È proprio un nome da boutique.
1: Adesso, in questo momento.
0: No, ma Alex.
1: Sì. In questo momento, nel 26, così in questi anni, non è tanto aria di aprire negozi
0: boutique
1: di abbigliamento.
0: Ma tu sai che la vita è ciclica.
1: La vita è ciclica. Può essere che ritornino le botteghe, diciamo. Quindi, per carità, io mi chiudo la bottega aperta. Me la chiudo e siamo pronti a cominciare. Perché prendo aria.
0: Abbiamo appena smesso di parlare di bottega con le ragazze della redazione.
1: Sì.
0: In una maniera che vi

0: E luglio fu.
1: Ma
2: è un altro mese, l'abbiamo guadagnato.
1: Un'altra tacca in questa vita.
0: Buongiorno.
1: Manca sempre di meno al decesso.
0: Pensavo alle vacanze.
1: No, alle vacanze manca poco. Sì.
0: Buongiorno. Ti ho sentito sghignazzare nonostante avessi
3: Ma non te lo posso dire.
0: Ok, va bene.
3: No, perché ho pensato.
0: È una sorpresa.
3: No. È una cosa relativa a quello che hai, a cui hai fatto cenno, cioè al discorso che stavamo facendo prima di iniziare il programma. Ma è così volgare che mi sono vergognato di me stesso.
0: Però guarda che è una fissa di Alessandra. Questa cosa che a lei non piacciono le ciliegie è una
1: sì, perché
0: è
1: allora,
0: una cosa che dice sempre di aver avuto un trauma. Sì, il logo del Pacià non le piace.
1: Allora l'abbiamo presa un po' larga. Ci sono alcuni uomini che mandano la foto della loro.
0: Fa schifo.
1: Non sai cosa sto per dire. Del loro cesto di frutta con ciliegie, banane, eccetera, eccetera. Ed è una cosa che piace solo all'uomo.
0: Va bene, buongiorno. Ormai siamo un paese caraibico, cioè l'Europa fa parte dei Caraibi ormai dal punto di vista del meteo. Il caldo non accenna a
3: mollare.
0: Sì, ci ha detto il primo di luglio finiva, un po'. È un filo meglio, di notte un pochino. Però sta, per esempio oggi a Milano c'è un'allerta meteo che dice dalle 13 in poi c'è la possibilità che vengano chiusi i parchi perché ci potrebbe essere una bomba d'acqua. Adesso io chiedo ai più esperti di me dal punto di vista della meteorologia, Nicola.
1: Io non mi espongo.
0: Come non ti espongo? No. Prima hai detto secondo me non succede niente.
1: Sì, però poi se poi succede diventa un casino.
0: Assumiti le responsabilità.
1: Io non la vedo così tragica vedendo
0: Alex,
1: i siti.
0: Alex, come la vedi?
4: Mi associo a Nicola, sì.
1: Però
4: anche il meteo non è sicuro.
1: Sì, però state attenti perché in questi giorni non si capisce tanto bene.
0: Sì, anche
1: a ridosso
0: perché le bombe d'acqua non si possono prevedere.
1: Non si può
0: prevedere che si potrebbero formare, ma non è che ti dicono alle 4 arriva
1: esattamente,
0: la bomba d'acqua.
1: Esattamente.
0: E che caspita.
1: È quello. Non voglio fare la cornacchia.
0: Che poi anche qua si ha qua a lamentarci di questa roba del cambiamento climatico, ma in verità c'è sempre stato.
3: Ma faceva
0: caldo anche quando eravamo piccoli.
1: Ma scusate, ma se l'ultima volta che a Milano ci sono stati 37 gradi e mezzo era il 1931, vuol dire
0: che era già così,
1: che era già successo.
0: Il meteo cambia, ci sono periodi caldi e periodi freddi.
1: La colpa è degli alberi. Perché adesso il nuovo trend è che la colpa è degli alberi. Non ho capito bene.
3: Che sono pochi o
1: no, che sono troppi.
3: Ah, troppi.
1: Che sono troppi.
0: Non ci credi? Ti faccio sentire un telegiornale dell'Istituto Luce della fine degli anni 50. E stiamo parlando di 70 anni fa.
1: Esatto.
0: Magari.
5: 40 gradi all'ombra. L'umanità cerca di difendersi dall'ondata di caldo rifugiandosi al sole. Se con il nuovo codice della strada gli automobilisti irresponsabili rischiano di andare agli arresti, il posteggiatore rischia dal canto suo di andare arrosto.
0: Madonna che battuta!
5: Attenzione. Ma ogni cosa ha una doppia faccia e anche il sole offre i suoi vantaggi pratici. Niente più cucine americane a tripli fornelli e a piastre elettriche. Per due uova al burro basta il davanzale infuocato del balcone.
0: Giusto. Esattamente, che poi alla fine è la citazione delle cose che abbiamo raccontato di Parigi, no? Ci sono dei video che girano in questi giorni.
3: Gli influencer non fanno altro che cucinare sui tetti, giusto, adesso, con delle
1: con le uova al burro, tra l'altro.
0: Due uova al burro
1: è una cosa del nord.
0: Sai perché ho detto che siamo ai Caraibi? Perché stamattina ho letto che questa è la giornata mondiale della musica reggae. È stata, diciamo, battezzata nel 1994, mi pare, dopo un discorso di Winnie Mandela, la moglie di Nelson, perché dice la musica reggae...

0: Ma è due Babylon.
1: Ragazzi, due ragazzi danesi, sì. I laid back, che poi laid back significa bello sdraiato,
2: rilassato,
1: rilassato. Che dicono: I got a message for you, don't worry, don't hurry, take it easy. Cioè, non ti preoccupare, non ti mettere fretta, rilassati.
2: Certo,
1: è più rilassante di questa canzone.
2: Molto, molto.
1: Gli anni 80, la fine anni 70 e gli anni 80 sono stati dominati musicalmente, almeno qui in Italia, da gente che cantava in inglese ma non era inglese. Tedeschi, danesi, olandesi,
2: italiani anche,
1: qualche italiano,
2: tutta la produzione italo disco, quella era,
1: sì,
2: insomma,
1: sì, che però quasi sempre avevamo dei coristi
2: anche
1: madrelingua,
2: però tipo il P-Lion,
1: padre Buffy.
2: Il P-Lion aveva quell'accento in 1983.
1: Le 10:18, Radio DJ, niente, sono tre giorni che mi ero appuntato di parlare di una cosa e poi dico no, non ne parlo perché è un po', come dire, se ne parlassi sembrerebbe A, che voglio rubare il mestiere a Bagatta, sì.
2: Sì, certo, è ovvio.
1: E B, che c'ho questa cosa di essere americanofilo.
2: Beh, certo, DJ Chiama Italia è un programma, diciamo, che viene ordito dalla CIA, ordito dalla CIA, capito? Quindi lo capisco.
1: Però questa cosa sta diventando talmente virale che bisogna che facciamo, che stabiliamo un punto.
2: Sì, sì.
1: Il ditino di Sophie Cannon.
2: E innanzitutto chi è Sophie Cunningham?
1: Sophie Cunningham è una bella ragazza americana, alta 1,85 m, gioca a basket, gioca nella squadra dell'Indiana Fever.
2: È una cestista.
1: È una cestista che è diventata famosa in questi ultimi giorni per un alterco avuto durante una partita di basket, appunto.
2: Sì. Sì.
1: E gioca, c'è una piccola premessa da fare, nella stessa squadra dove gioca la Messi del basket femminile mondiale. Oltre che americano, una ragazza che si chiama Caitlin Clark, molto alta, fortissima, talmente forte che appunto il paragone è quello con Lionel Messi, per quello che riguarda la differenza fra lei e tutte le altre cestiste. E come Messi, Caitlin Clark è una che non ha una pettinatura stravagante, non ha un nome strano, non ha i tatuaggi, si veste in maniera molto easy, però appunto è fortissima. Caitlin Clark e Sophie Cunningham sono molto molto amiche. Durante questa partita Caitlin Clark, la Messi appunto del basket americano, litiga con un'avversaria che invece ha tutto quello che devono avere le giocatrici.
2: Quindi,
1: di basket, nome strano, The One, scritto D-E-V-maiuscola Anna.
2: Quindi litiga con una compagna di squadra della Cunningham, giusto?
1: Sì. No, sì, questa
2: litiga con una compagna di squadra, una sua compagna di squadra.
1: Caitlin Clark litiga contro Devanna Bonner, che è un'avversaria.
2: Bene.
1: La discussione si fa calda,
2: come
1: sempre si forma un capannello intorno ai due
2: anche
1: litiganti,
2: per
1: come nel calcio, per dividere. E questa qua, Devanna Bonner, che aveva litigato con la Messi, diciamo, dice alla Cunningham, bionda, coda, dread, cioè personaggio proprio, no?
2: Mm-hmm.
1: Cazzo vuoi, vai via, fatti i cazzi tuoi. Qualcosa di questo genere. Viene allontanata dall'arbitro e la Cunningham fa questa cosa per cui è diventata un meme. Si fa allontanare, ma rimane fissa con le spalle rivolte un po' all'indietro. Posa molto orgogliosa.
3: Col petto aperto,
1: bravissimo. E con il dito, però rivolto un po' all'ingiù, continua a indicare per 22 secondi la sua avversaria, che ovviamente impazzisce.
2: Sì, certo.
1: Ovviamente
2: certo.
1: Impazzisce, no? Perché ti vengono dei nervi.
2: Ma e tu, siccome sei lei, tu sei lei, ti innervosisci. Io ti vedo molto partecipe di sta roba che a me ha fatto
1: io
2: invece...
1: Io sono The One.
2: Tu sei l'altra.
1: Sono l'altra, che subito dopo, quando si calmano, tocca a lei tirare un tiro libero e li sbaglia tutti e due perché è nervosa.
2: Certo,
1: capito,
2: certo.
1: No?
2: A me sembra tutto molto Maria De Filippi, non so perché, non riesco a capire.
3: C'è
2: guarda,
3: un che di sono piena Maria Giovanna.
2: Sai che, Maria Giovanna, c'è qualcosa di camp in questa... C'è un po' Tina Cipollari, indico.
1: Odiosa.
2: Indico senza fare niente.
1: Sì, ferma.
2: Ferma così, anche con una cosa così.
1: Guardala.
3: Poi tra l'altro lei non era neppure coinvolta, se non per quell'insulto che è
2: arrivato
3: dopo.
2: Io vedo Matteo già, trash italiano, prossimi congiunti, tutti gli account che seguiamo noi.
3: Che usano questo meme.
2: Di questa roba qua. Sì. Ma io l'ho trovato, devo dire, sublime.
1: Sì, ho
2: Mi
1: capito.
2: Mi è piaciuto tantissimo.
1: Ma se quella bionda ce l'avesse avuta con te.
2: Ma è che gli faccio una risata e dico, ma bionda, ma che cazzo.
1: Perché non sei rimasto rimasto coinvolto, no, certo, secondo me, se fossi lì. E non certo. È neanche, secondo me, quel tipo di cose che poi la volta dopo si rincontrano e dicono:
2: no, andiamo come... a bere. No, no, lì è pericoloso.
3: No, no, è lì come Aida Jespica che litiga con Antonella Elia.
2: Sì, lì tirate di capelli.
1: Non so di cosa state parlando.
2: Beh, insomma, roba forte, roba forte, okay. Roba forte.
1: Senti, non c'entra più niente con il basket americano, ma la canzone che abbiamo messo prima, Sunshine Reggae, sì. La conoscevi?
3: Beh, certo.
1: Quanti anni avevi, scusami? È dell'84. Tu nell'84
3: ne avevi? Nell'84 io sono del 75, ne avevo...
2: No, ma perché la conoscevi?
3: L'ho vista dopo, perché è inclusa nella colonna sonora di Vacanze di Natale.
1: Capito.
3: Che era effettivamente dell'83.
1: Capito.
2: Che era la mia libreria dei film acquistati su Apple.
3: L'ultima scena di Vacanze di Natale,
2: sì,
3: cioè,
2: poi vanno, bene, bene, vanno bene, poi

0: Pensavo, quando dice mi ricordi uno, mi ricordi due, che a Dua Lipa sta bene la maglia del Napoli.
1: Ma sì, perché? Perché
0: ha pubblicato un sacco di foto di lei con la maglia del Napoli. Napoli. Sì, e la porta bene.
1: Ah, la porta bene.
0: Così, se io fossi un tifoso partenopeo sarei orgoglioso.
1: Se io fossi il suo manager direi, tienila lì la maglia perché ti sta bene, la porti bene.
0: Secondo te, Matteo, il matrimonio si è consumato ormai da un paio di settimane, forse addirittura anche tre.
2: No? Sì, sono in giro da tempo.
0: Però lei continua a pubblicare foto come se fosse ancora in Italia, perché è una tecnica questa, no?
2: Questa è una tecnica per alimentare i social.
0: Alimentare i social, però prima tu fai la cosa e non pubblichi niente o pubblichi cose vecchie. Poi quando sei fuori,
1: sì,
0: pubblichi le foto, ti vengono a cercare, ma tu nel frattempo sei da un'altra parte.
1: No, probabilmente sei a casa a presidiare l'appartamento. Presidiare l'appartamento e a chiamare Marco Liorni se arrivano a trovarti e butti la schiuma.
0: Qui in Svizzera, nel cantone di Berna, siamo passati da 37 a 18. Lo sapete che gioia, soprattutto per quelli come me che lavorano in cucina. Stefano da Spiaz.
1: Gioia, diciamo, a dipendenza, gioia. Dipende, sì.
0: Okay.
1: Sì. Senti, ho sentito prima fuori onda che ce l'hai un po' col trottinetto. Come mai ce l'hai quei trottinetti?
0: Non ce l'ha col trottinetto, ce l'ha con la follia di questo paese dove si fanno le leggi e poi nessuno è in grado di farle applicare. Che cazzo le fate a fare?
1: Voi giù
0: leggi?
1: In Italia non le fate applicare, noi qua certo, nella Confederazione Elvetica
0: sì.
1: Il trottinetto, le mie che te lo lasci dove ti pare.
0: Come
1: lasci...
0: se ti dicessero, guarda, devi pagare le tasse, però poi fai quel cazzo che vuoi perché tanto lo possiamo controllare.
1: Per esempio,
0: in effetti funziona così.
1: Insomma, no, però ti vengono a beccare adesso per l'orecchio. La tassa sul secco l'hai pagata?
0: Cos'è? Cos'è la pattumiera?
1: Esattamente.
2: Il secco? Al contrario dell'umido?
1: Si chiama così, si chiama la tassa, non chiedermi perché, ma si
0: confermo,
1: chiama così.
0: L'incursione di aria fredda si sta sviluppando soprattutto sulla Svizzera centrale. A Milano arriva e la potenza è incerta, ma è più fra le 15:30 e le 17.
1: Ok, perfetto.
2: Sì, infatti qua a me dice che le 15.
0: Vedi. Ciao ragazzi, martedì sera, vero?
1: Sì.
0: Ieri sera a Bologna, durante il concerto di Subsonica, bomba d'acqua e grandine improvvisa e inaspettata. Diciamo che un po' di paura ce la siamo presa. Hanno sospeso il concerto, credo che l'abbiano appena cominciato.
1: Pensa
0: forse neanche quello.
1: Pensa che ieri sera mi pioveva dentro in casa, ho dovuto mettere una biella. Una biella.
0: Ma la biella è quella del pistone.
2: Il pezzo del motore,
1: la ciotola, una biella, come la chiamate voi? Ma come ci parlate giù?
0: Una catinella.
1: La biella, insomma, la biella.
0: Un catino.
1: Ma io non so se catinella. Non mi senti bene, usa dei Q-tips la mattina per stapparti.
0: Cosa sono?
1: Ah!
0: Il cotton fioc.
1: Bravo. Qual è la trattanda di oggi?
0: L'argomento di oggi, ce n'erano tanti, fra cui le ciliegie, ma è un po' forte, quindi l'abbiamo spotata.
1: Va bene, dai. Va bene.
2: Un bel messaggio su Sophie Cunningham.
3: Vai. Sì, ma andatevi a cercare tutti gli altri video in cui la Cunningham difende Caitlin Clark, perché in pratica subisce sempre un sacco di falli e molti falli sporchi, e questa, la Cunningham, molto amiche, la difende tutte le volte, per cui dopo che questa subisce un fallo forte, l'altra cosa fa di tutto, tira gomitate,
0: ruffiana.
3: Andatevi a vedere perché è una cosa fantastica. Poi deve essere anche un'ex giocatrice di hockey, per cui cioè, non c'è tanto da scherzare.
0: Urca, sì, urca, va tutto urca. Bene, ma quel ditino lì è odioso. Comunque tutto poi fate quello che volete.
1: Va per carità.
0: Certo. No, mi viene in mente Platini con Furino.
1: Faceva così?
0: Beh, Platini faceva il gioco, diciamo, quello bello, e Furino faceva il gioco sporco.
1: E insomma, chi difendeva chi?
0: Beh, no, Furino difendeva Platini, insomma, ma ogni grande campione ha sempre avuto, Bagni con Maradona.
1: Chiaro, no, è vero, grosso modo.
0: C'è sempre stato un giocatore amico e anche un pochino... protettore,
1: sì,
0: protettivo,
1: giusto,
0: dai,
1: giusto,
0: mettiamola
1: giusto,
0: così, insomma. Giusto. Ma quel ditino lì, Dio mio, che nervi che mi fa venire. DJ, chiama Italia.
4: Radio, DJ. One nation, one station. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ho comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
4: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
5: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet. Fragola, liquirizia, menta, limone. Dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness Dietorelle di Beach Like a DJ. A Jesolo dal 3 al 5 luglio.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri,
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!
11: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere! Calciolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
17: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Debbie Harry, qui ancora con il suo gruppo, cioè con i Blondie. Top. 1980.
1: Top, adoro, vado a 3000. Prima sfilata di Dolce Gabbana, Blondie, Atomic, vado a 3000.
0: Una chicca, ho deciso questa che prima buona. Di morire vi devo regalare un sacco
1: molto
0: di chicche.
1: Molto buona, molto buona.
0: Siccome mi mancano 50 anni a morire.
1: Bravo,
0: perché,
1: esatto.
0: Ripeto, arrivo a 120. Devo smetterla però di dirlo, perché a Berlusconi non ha portato bene.
1: No, per carità.
0: Il cavaliere diceva che sarebbe arrivato a 100 e ha fatto fatica a superare gli 80.
1: C'è arrivato con molti acciacchi.
0: C'è arrivato male, poveretto.
1: Acciacchi.
0: Magari qualcuno se la ricorda non per averla sentita quando era contemporanea, cioè appunto 46 anni fa, ma perché era in una scena di Trainspotting anche in molti altri film.
1: Ecco,
0: ma soprattutto perché l'abbiamo pescata questa mattina, perché questa canzone si intitola Atomic.
1: Uh-huh.
0: E 80 anni fa, oggi, nell'atollo di Bikini, dalle parti delle isole Marshall, siamo in pieno Oceano Pacifico, gli Stati Uniti facevano esplodere la prima bomba atomica. Come dire, prima di farla esplodere sulle persone, vediamo se funziona davvero, che magari non le ammazza tutte.
1: Certo, certo.
0: E ha funzionato.
1: Funzionato, certo. Sì. C'è
0: sono
1: qualche
0: immagine. Sì, certo, ci sono. Se avete visto il film Oppenheimer, c'è proprio anche questa scena, insomma.
1: Sì, sì, terrificante.
2: Una piccola rettifica prima che arrivino tutti i messaggi, eccetera. In realtà non era la primissima, perché questa esplosione è stata successiva anche a Hiroshima e Nagasaki. Ma
0: ah sì, è 46 che stupido.
2: Serviva esclusivamente per capire gli effetti della contaminazione nucleare sul mare e sulle navi che venivano messe lì, con la speranza di riuscirle a ripulire, diciamo così, dopo gli effetti devastanti della bomba. Non si sono riusciti a ripulire. Comunque questo bombardamento, che sono state mi pare due bombe, hanno portato insomma delle nuove competenze scientifiche.
0: Ok, l'atollo di Bikini si dice sempre. Che cos'è l'atollo? È una specie di isola fatta a ciambella.
2: È una scogliera tonda o a forma di ferro di
0: quindi
2: cavallo.
0: La bomba l'avranno messa al centro dell'atollo.
2: Non lo so. C'è da dire che l'atollo è una delle strutture marine più complesse dal punto di vista...
3: Un bel posto dove buttarla la bomba.
2: Sì, dell'ecosistema più complessa e più delicata. Quindi proprio lì sono andati a mettere questa bomba, nella parte, credo, della laguna, perché questa circonferenza che rappresenta i limiti dell'atollo, all'interno contiene una laguna che è stata devastata.
1: Certo, perché c'è la barriera corallina, no? Tutto intorno.
0: Tra l'altro, quando si dice di una ragazza molto bella, quella lì è una bomba
2: atomica.
1: Esatto,
0: o è atomica, ma soprattutto è una bomba quella ragazza, oppure questa notizia è una bomba.
1: Sì.
0: È per questo che il bikini si chiama bikini. Il bikini è stato battezzato in questa maniera da uno stilista francese che aveva visto appunto nei telegiornali questa esplosione che era stata trasmessa.
1: Cioè,
0: un po'
1: il bikini diventi una bomba.
0: Sei una bomba, non lo sapevi?
1: Che sapevo io?
0: No, beh, una cosa abbastanza risaputa, anche se diciamo così, un filo datata. A Domodossola la pioggia ora. Sta arrivando verso dove vi stiamo parlando. Se a un certo punto non ci sentite più, vuol dire che è arrivata.
1: Eccoli, sì, buongiorno a tutti. Sono Piero Pierotto. Mi trovo proprio vicino a Domodossola con il mio collega Fabio Vercellone. Siamo
4: buongiorno!
1: Qua. Fabio, fai parlare a me per piacere, che poi già lì non si innervosisca.
4: Sì.
1: Io ho visto che la nostra presenza dal Napoli qua è poco tollerata.
0: Sto facendo delle trattative per mandarvi a Radio Capital a settembre, a rompere i coglioni.
1: E allora niente.
0: Da Meloccaro andare, che sarebbe contento.
1: Meloccaro, Napoli, quindi ci accoglie a braccia aperte. Niente, allora, per tutti gli abitanti qua del Domodossola, così di queste parti qua, tappetini a più non posso, perché i vostri si inzacchereranno tutti, quindi c'è una grande proposta, un tappetino rinfrescante a soli 55 euro.
0: E poi
1: euro.
0: Vuoi mettere, andare in spiaggia e tornare con i piedi sporchi di sabbia e avere un tappetino nuovo,
1: Che
0: uno
2: ma
0: di quelli consumati.
2: Ma costa tantissimo 55 euro un tappetino?
1: Tu ti devi fare i fatti tuoi, noi abbiamo degli obiettivi da raggiungere e tu lo sai bene.
0: Ma quanto è bello ascoltarvi oggi dalla macchina lato passeggero mentre mio figlio guida per andare al concerto di Max Pezzali. Ciao da Lorenzo, il papà, Rosario, il figlio, nonché autista, e Veronica, la mamma, che è seduta dietro. Sono andato a controllare il concerto di Max Pezzali a cui fanno riferimento questa sera a Messina, allo stadio Franco Scoglio.
1: Molto bene, è bello. E poi laggiù è ventilato, quindi non ci sarà il caldo terrificante di Bologna, per dirne uno.
0: Quello sicuramente. Che bello però quando tuo figlio... diciamo, si posiziona alla tua stessa altezza.
1: Assolutamente.

0: ti piace questa cosa che in questo periodo suoniamo un po' di musica new country?
1: Sì.
0: Anche se c'è questa rivalità curiosa fra Ella Langley, che è quella che state ascoltando con una canzone che parla del Texas, e quell'altra più giovane, quella con i denti belli, che si chiama Stella Lefty, con la canzone che si chiama Boston. Quindi c'è rivalità fra le due, sono tutte e due giovani, un po' country. Ho visto l'altro giorno e c'erano tanta gente in un locale, forse era una premiazione, e Ella Langley a Stella Lefty gli faceva il ditino.
1: Addirittura. Ma cos'è? Tira cipollaria anche questa. Io ti dico una cosa, ne ho viste di tutte nella mia vita, ma mai mi sarei aspettato che Radio DJ, ma le radio, mettessero della musica country.
0: Ma questo è il nuovo country.
1: È il nuovo country.
0: Che non
1: pazzesco,
0: è più come quello
1: pazzesco,
0: vecchio.
1: Veramente.
0: Due parole sul bikini.
1: Due parole sul bikini!
0: Quanto mi manca bikina, invece, che è quello del focone di Riccione che fa le grigliate all'acqua fanno.
1: Ah, caspita, ragazzi.
0: Vabbè, troveremo il modo per... No, dicevo prima che il nome fu dato da questo stilista francese, Louis Rerard. Proprio in quei giorni lì. Lui, il 5 di luglio, ha presentato alla stampa questa sua idea, che gli era venuta vedendo alcune ragazze prendere il sole a Saint-Tropez e cercare di arrotolare, di spostare in tutti i modi il costume intero per potersi abbronzare la pancia che
1: grande...
0: però non poteva essere abbronzata perché tu avevi il costume intero.
1: Esattamente, il grande tabù della pancia, che era una delle parti del corpo che non si vedeva, non si vedeva in televisione. Poi ricorderete l'ombelico della Carrà, no? Il grande scandalo
0: che fece scalpore,
1: in qualche maniera. Quindi, quindi ragguagliami.
0: E lui appunto ha deciso di provare a fare un costume che coprisse le parti intime, cioè appunto il seno e The Bajan.
1: Esatto.
0: E tra l'altro, siccome appunto il nome lo ha preso da un fatto di cronaca, il primo bikini che lui ha presentato con questa modella che si chiamava Micheline Bernardini o Micheline Bernardini, non lo so, francese ma di chiare origini italiane, peraltro una spogliarellista, perché non ha trovato nessuna modella disposta a fare una cosa così osé, e il costume non aveva un colore come stampa, ma riproduceva i fogli di un giornale con le notizie, no? Peraltro io mi ricordo quando ero piccolo che mia sorella, che era piccola ma un po' più grande di me, aveva il costume con appunto stampate le pagine dei giornali
1: intero o bikini?
0: No, mia sorella non mi ricordo, forse intero, forse bikini.
1: Sì, comunque era una cosa che si portava.
0: Si portava quel tipo di stampa. Non ha avuto subito successo, cioè ha avuto moltissima attenzione. Poi ci sono volute Brigitte Bardot prima e... come si chiama? E Ursula Andress dopo.
1: Allora, attenzione.
0: Questo è il primo.
1: Quello che stiamo vedendo, il primo non è proprio... castigatissimo, cioè nel senso c'è un filo di lato.
0: Sì, erano quattro pezzi di stoffa, dei triangoli praticamente collegati con delle cordicelle.
1: Sì, ma sopra, ok. Ma
0: anche sotto.
1: Mi colpisce uno sgambato potente che se per caso non deforestavi, un po' di foresta poteva uscire. E a quei tempi non si
2: adesso ancora vanno così. Cioè, non
1: ma
2: è che...
1: adesso ho capito, stiamo parlando del
0: 46.
1: 80 anni fa, ma ragazzi.
2: Infatti hanno dovuto chiamare la spogliarellista.
1: Ma infatti, è una roba pornografica. No, certo.
0: Il primo bikini veramente famoso è quello di Ursula Andress in 007. Sì. Quello di lei che esce dall'acqua. Credo che abbia anche un coltello al fianco. No?
1: Tuttavia, quello.
0: Però era molto spesso.
1: Te lo dice chi si è portato Ursula Andress in bagno a 12 anni. Proprio io ho la mappa dei nei di Ursula Andress.
0: Sua nonna.
1: Ma che me frega, io vedevo un bikini, io non capivo niente, cioè tipo il toro col drappo rosso.
0: Sì, col pugnale.
1: Ma certo, vedi, c'è comunque già la cintura del pugnale, quel portapugnale è già un po' coprente.
0: Tu dici che quel pugnale lì era anche un chiaro riferimento alle pugnette.
1: A me bravo, può essere, diciamo più alle pugnette che altro.
0: Non so se in inglese avrebbe lo stesso
1: significato. Di sicuro, come direbbero, e Matteo mi capisce, ma magari anche tu, i latini, io ero pugnace, cioè ero molto combattivo.
0: Combattivo con te stesso.
1: Esattamente.
0: Comunque mi piace molto la moda di adesso, che ha praticamente eliminato la parte posteriore del bikini.
1: Cioè dietro c'è filo.
0: No, filo diventa perizoma e volgare. No, adesso il costume è come se tu indossassi un paio di slip e però te li tiri su fino alla scena.
2: Ah, esatto, si sviluppa sui lombi.
1: Sì,
2: ma
1: può
2: alto.
1: Molto alto.
2: Lasciando
1: molto
2: scoperto quello che c'è sopra.
1: Vabbè, insomma, che devi fare?
0: Io non sto aspettando che arrivi anche per noi maschi.
1: Sì, certo, così almeno tiriamo su quello che normalmente invece.
2: Ma vuoi raccontare quella volta che hai fatto il massaggio, che hai indossato quella specie di costume?
0: Ma perché devo raccontare sempre
1: molto
0: i fatti
1: bella,
0: miei?
1: È molto bella quella cosa, ma sarà capitato anche a voi di indossare quel perizoma di carta che danno al massaggio.
0: Sì, cioè se non siete frequentatori abituali di un... Ma che ride? Se non siete frequentatori abituali, e io non lo sono tuttora, forse a maggior ragione dopo quel trauma, quando vi lasciano da soli per vestirvi nello sgabuzzino dove poi verranno a massaggiarvi,
1: dicendovi sciacodum,
0: ti danno una pallina di stoffa con l'elastico.
1: Di stoffa? Di carta?
0: Di carta, vabbè, è una mezza plastica. Sì. E quello lì il... Allora tu cosa fai? Prendi la parte più grande, la metti dietro che sei abituato così, con il risultato che hai una cordicella che ti divide le ciliegie.
1: Esattamente, bravo, hai la cordicella del pascià che divide le ciliegie, giusto. DJ chiama Italia
3: Radio. DJ One Nation One Station. Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.
6: Ma da quanto siamo su quest'isola?
7: Bah, ho perso il conto.
6: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
7: Stappiamola.
6: Allora, che c'è scritto?
7: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
6: Allora l'aperitivo è salvo.
7: L'aperitivo sì, ma noi?
6: No, non pensiamoci adesso. Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica e naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
10: Aggiungi un tanto di gusto in più.
11: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
10: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
11: Waterstick, dall'Angelica.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da

0: Basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
3: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono ora le 11.

0: basta dire fulminacci. Cinque anni fa dove eravate quando Radio DJ, neanche Radio DJ, DJ Cam Italia metteva questa canzone di Fulminacci, con cui aveva cantato anche a Sanremo nel 2021 e non aveva avuto tantissimo successo, però era molto bella.
1: Sì,
0: anche
1: sì,
0: perché parlava di una località balneare che non è Viareggio, Forte dei Marmi, Rimini. Santa Marinella, dov'è ubicata Santa Marinella?
2: Santa Marinella devi...
0: Sei a Roma?
2: Sei a Roma.
0: Da che parte
2: vai? Verso nord, verso su. Prendi l'Aurelia, vai verso Civitavecchia.
1: Autovelox.
0: Per Fiumicino?
2: No. Fiumicino è per passare da Roma al mare. Poi una volta arrivata a Fiumicino giri
0: vai
2: a destra,
0: tieni
2: il mare sulla sinistra, vai su, arrivi a Civitavecchia.
0: Ma Civitavecchia è vecchia o così?
2: Sì, perché c'è Civitanova, che è quella nuova.
0: Nelle Marche. E sono peraltro alla stessa altezza.
2: Ma perché non hanno mai inventato una
0: Civita media?
1: Bravo.
0: Sull'Appennino.
1: Civita attuale, Civita normale.
2: Ma perché non hanno mai inventato una corsa, una roba di biciclette
1: da Civitavecchia andata e ritorno non mi basta,
0: facciamolo due volte.
1: Dai,
0: quindi cosa c'è vicino a Santa Marinella?
1: Capelbio, secondo me.
2: Molto è più su. C'è Santa Severa, la Dispoli. Sono tutti posti dove si va al mare normalmente.
0: Ma da Roma ci vuole tanto, un'oretta?
2: No, molto meno.
1: Poca roba. Ma dalla discografia di Fulminacci deduco che di sera fa freddo, perché in un'altra canzone dice: ricordati che l'Aurelia è fredda quando è sera.
2: Beh, e perché quindi c'è il mare accanto, quindi arriva il freddo da lì.
0: Ma poi era il 2021.
1: Il riscaldamento non c'è. Ti prego, Lino, parliamo tutto il tempo di Fulminacci, perché il papà, di cui purtroppo non ricordo il nome e non riesco a risalire, non è fan, sa tutto a memoria.
0: Quindi adesso è sotto
1: adesso
0: sopra.
1: È sul lucchero, cioè è lì che
0: Ma dovrebbero conoscersi il papà di Fulminacci e il papà di Damiano.
2: Ah, bravo, sì.
0: Di Umberto e Damiano, che è ancora peggio il papà di Fulminacci.
2: È super fan.
0: Va bene, a Pompei hanno ritrovato affreschi con donne che giocano a palla in bikini, dice Luca da Genova. Magari non si chiamava ancora bikini,
1: certo,
0: però insomma, certo, con due pezzi. Il due pezzi, dice anche un altro, Alex, ha origini molto più antiche dell'invenzione dei bikini. Nei mosaici romani di Piazza Armerina sono raffigurate delle atlete che lo indossano.
1: Bene,
0: eccole qua, le stiamo vedendo adesso. E peraltro è un taglio anche molto moderno.
1: E come si dice? Sportivo. Come si dice? A fascia, un bikini a fascia.
0: Bravo,
1: ragazzi.
0: Senza le bretelle.
1: Senza le bretelle, bikini
2: la moda
1: a fascia
2: ritorna,
1: molto stretto.
2: No, questa...
0: di chi ha 2000 anni.
2: Ci ha messo un po', ma è tornata.
1: Bravissimo, Matteo, c'è da capire come lo fermassero.
0: Con un nodo dietro, non penso ci fosse la clip.
1: Di cui no, neanche i tessuti elasticizzati. Ecco quella parola lì, elasticizzati.
0: Che poi, scusami, ogni tanto ritornano i sandali da schiava.
2: Certo.
0: No? Sai quelli con la corda che va su fino al ginocchio.
1: Naturalmente io in questo momento li sto indossando e ho dei piedi naturalmente sempre con lo smalto trasparente, Linus.
0: Cosa vuoi?
1: Ho fatto un disco nuovo, come al solito, su Racio me lo passa. E
0: chi
1: tu invece, tu lo sai benissimo chi è.
0: E Volanto te lo passa anche lui.
1: Naturalmente, e tu invece,
2: come
1: brutta fetita, non me lo ricordo.
0: Per fortuna.
2: Che se no lo passavamo adesso al volo.
1: Beh, tu scrivi ultimo pezzo di Cristiano Malgioglio.
0: Per osmosi avete appena finito un altro, tutti Luca si chiamano stamattina.
1: Eh beh.
0: Per osmosi avete appena finito un giro in bicicletta sulla Presolana, quindi siamo sopra Clusone, in provincia di Bergamo, in vista della maratona delle Dolomiti di domenica prossima, cioè fra 4 giorni.
1: Ok, perfetto.
0: Per domenica previsto bel tempo, temperatura perfetta, 7 gradi alla partenza, 22 all'arrivo.
1: Stiamo parlando
0: della maratona delle Dolomiti.
1: Che Valmadia. Tu andrai a fare.
0: No, sono iscritto, se ti può interessare.
1: Sei iscritto.
0: Ma vi dico già, non mi cercate perché...
1: Io posso fingermi Linus e andare? No, perché non ho la minima intenzione.
0: Non ho avuto il tempo di prepararla e troppo impegnativa per me, però mi ricordo la prima volta che l'ho fatta, alla partenza c'erano 6 gradi, non 7, però ti scaldi abbastanza velocemente. Il vero problema è che in un altro tipo di gara tu potresti metterti un giornale sotto la maglietta e poi dopo lo butti via alla prima occasione. In Valbadia è impossibile.
1: C'è la pena di morte.
0: C'è la pena di morte.
1: La pena capitale, raffiche di mitra. Capisco.
0: Quindi bisogna essere molto, molto, molto rispettosi dell'ambiente.

0: Let's go!
1: Non privo di malizia e di informazioni, il mio amico Nicola mi raccontava fuori onda che di questa canzone esisteva la versione nella quale veniva citata anche l'Italia.
2: Eh certo.
1: E hanno dovuto fare un remix a un certo
2: l'han cambiata.
1: Punto.
2: L'hanno cambiata.
1: L'hanno sostituita, hanno messo un'altra nazione.
2: Allora,
1: non si sa.
2: L'hanno tolto
1: Alex,
2: la
1: siamo
2: parte
1: nel momento
2: di...
1: mondiale. Grazie, perfetto.
2: Io penso che a qualificazione, io penso che Spagna, Alemanha, eu penso que raccontando isso deu Falcão. E eu penso que Mateo Curti, meu amigo, distribuiu Falcão, distribuiu Telino.
1: Ti devo fare gli occhi dolci?
2: Eu penso
1: que. Ti devo fare gli occhi dolci?
2: Eu penso que é o que Paulo Ferreira. Esta é Paulo Ferreira, que eu penso que é Falcão, tu capito tutto, no?
1: Sim, perfeitamente.
2: E poi la cosa molto bella é que Tardelli, dopo, poverino, gli voglio bene, lo abbraccerei, tenta di tradurre. Ma no. No, allora Paolo.
1: Voleva dire,
2: ma più
1: ma
2: velatamente,
1: anche lui non ha capito
2: più
1: tanto.
2: Velatamente di voleva dire,
1: certo,
2: più voleva
1: certo,
2: dire, cioè
1: certo.
2: Ripete,
1: sì,
2: dice,
1: sì.
2: Ma non è
1: no,
2: solo.
1: Sono d'accordo con te quando dici
2: quando
1: che.
2: Dici che è bravo, lo dici in una maniera accudente.
1: È una brava
2: dire.
1: Persona.
2: Io penso che tu, io penso che gli parlo di un, io penso che come un gran logi, io penso che è un schietto di jazz, io penso che dai come dietro, capito tutto.
1: Tutto.
2: No?
1: Capito.
2: Spugna.
1: Vediamo un po' cosa c'è di buono.
2: Gran Bretagna.
1: Devo dire che adesso si cominciano a prendere un po' forma i mondiali, cominciano ad andare avanti le squadre quelle buone, insomma, se guardi la classifica dei marcatori, primi Mbappé e Messi, subito dietro c'è Dembélé e Haaland, e noi a guardare a casa, anche perché
2: mannaggia.
1: Di questi qua, di paragonabili a questi qua non ne abbiamo manco
2: niente,
1: mezzo.
2: Niente,
1: manco
2: niente,
1: mezzo, niente. Manco mezzo.
2: Certo, Gennaro Tutino.
1: Io mi sono illuso un po' che la Svezia facesse qualcosa con la Francia, invece
2: niente. Tre pere e a caso.
1: Allora, due cose interessanti stasera. Alle 18 stasera ci sta Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo.
2: A Gran Bretagna, io penso che è una partita aperta, perché io penso che è
1: guarda che non è facile, guarda che non è facile, perché si gioca,
2: io penso sembra uno spacciatore nordafricano, però va bene.
1: No, perché la Repubblica Democratica del Congo,
2: sì,
1: la sua squadra, è una squadra di marcantoni,
2: sì,
1: ok?
2: Sì.
1: E comunque non sono soltanto fisici, è gente che comunque gioca in giro per il mondo e sa come si gioca. Se tu devi affrontare una squadra con 11 marcantoni tutti chiusi in difesa, non è così facile. Farci un gol, magari poi finisci a fare i rigori e li perdi anche, come è successo alla Germania.
2: Stiamo parlando di che squadra?
1: Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo. Stasera alle 18.
2: È notizia ormai acclarata che il calcio africano ha perso l'innocenza.
1: Beh,
2: cioè,
1: sì. Si sono smaliziati.
2: Si sono smaliziati.
1: Molto smaliziati.
2: Mille per mille.
1: E stanotte c'è un altro incontro interessante, però ve lo guardate voi se avete voglia. Noi guarderemo gli
2: esatto,
1: domani mattina.
2: Mattina.
1: Alle 2 stanotte c'è Stati Uniti-Bosnia.
2: Ah.
1: La squadra che ci ha eliminato contro una squadra ambiziosa, quella americana,
2: certo,
1: che però ha una sorta di, maledizione. Ha perso tutte 10 le ultime volte che ha giocato contro una squadra europea
2: e anche
1: all'interno di questi mondiali finora di squadre europee
2: non ne ha ancora incontrate e quindi
1: o l'ha incontrata e ha perso,
2: vediamo. Io penso che a partire ha perso, io penso che italiano ti fa più America, perché Bosnia ha fatto buttato fuori
1: stava diventando
2: buttaculo.
1: No, invece a me diverte molto la vicenda di Infantino.
2: Ah, Infantino.
1: Detto anche Elefantino, che Elefantino è il presidente della FIFA, ok? Che per capire, insomma, per tenere d'occhio tutto quanto, è diventato una specie di meme quasi, no? Con qualcuno che si è anche giustamente scandalizzato, però insomma
2: per i voli privati,
1: perché
2: ovviamente. è ovunque.
1: Sì, lui è riuscito nella prima fase, quella eliminazione, quella coi gironi, a vedere tipo in una settimana 24 partite.
2: Sì.
1: Se considerate che si giocano fra Canada, tutti gli Stati Uniti e il Messico, insomma
2: si sposta molto,
1: tipo due partite al giorno, una in Canada e una in Messico.
2: Sì, e infatti ieri, giuro è tutto vero, Falcao parlava di questo e diceva: ormai è un trend di tutti, perché il prossimo mondiale si gioca in Spagna, in Marocco e in Portugal. E quindi effettivamente, però Spagna, Marocco e Portugal sono più vicini,
1: un po' più vicini, molto chilometri più vicini, sono molto tantissimi, tantissimi. Nel frattempo il Messico, che ha vinto anche il suo 16° di finale, le ha vinte tutte.
2: Zitto, ganao tutto.
1: E com'è il gioco bonito?
2: Io penso che il gioco bonito, io penso mi gosto super sempre, gosto molto.

0: con la bandiera verde e vuol dire che posso parlare. È un po' come con la Formula 1 o la MotoGP, no? Avete presente, sì, le macchine o le moto si schierano, poi c'è uno in fondo dietro agli ultimi,
1: sì,
0: che controlla che siano tutti schierati, fa passare, fa così con la bandiera, sì, verde, a quel punto scalda il turbo e poi comincia la
1: semaforata,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì.
1: Ah, okay. Rosso, rosso, verde, com'è che è? Verde, verde, rosso, no.
0: In Formula 1 sono 5 luci rosse che si spengono uno piano piano.
1: Ok, perfetto, e poi va. Tutto questo perché Alex ha continuato a dire: no, fermo,
0: fermo,
1: fermo, non,
0: sì,
1: parlare,
0: figo,
1: non, parlare,
0: tramp,
1: non parlare, non parlare, non parlare, quindi roba così, insomma.
0: Vabbè, sto cercando di capire, scrive Marica, se siete partiti realmente dalla citazione storica della prova nucleare degli Stati Uniti sull'isola di Bikini per poi fare tutta la trasmissione su mutande e reggiseni, o ci siete finiti per sbaglio. Ma quanto sei maliziosa.
1: Allora,
0: e da cosa nasce cosa?
1: Allora, innanzitutto è tutto scritto. Qua tutto quello che stiamo dicendo, compreso il tuo messaggio che è finto naturalmente,
0: cara Marica, che non esiste,
1: è tutto un copione. Io, tra l'altro, nella telecamera ho il prompter elettronico.
0: Sì, ma è per questo che io mi innervosisco, come sentirete quando intervengono Vercellone
1: Pierotto,
0: perché mi fanno perdere
1: fuori
0: il segno,
1: copione,
0: capito, no?
1: Giusto, giusto.
0: Adesso se ci state guardando in televisione vedrete che io un foglio di carta sto leggendo. Tornando a parlare di costumi odierni, questo è il messaggio di Simone da Gatteo a Mare, che non è Simone da Parma che va al mare a Gatteo a Mare,
1: no, no,
0: lui abita a Gatteo,
1: Gatteo
0: a Mare,
1: anche
0: quindi
1: d'inverno.
0: Lui i costumi li vede tutto il giorno,
1: sempre,
0: no? Anche
1: sempre,
0: se non è in spiaggia. Tornando a parlare di costumi odierni, mia mamma dice: una volta per vedere il culo dovevi spostare il costume, adesso per vedere il costume devi spostare il culo.
1: Che non lo capì. Cioè, fa ridere.
0: Sì,
1: come...
0: ma insomma, vuol dire che il costume di adesso il culo non lo copre più.
1: Chiaro,
0: fondamentalmente.
1: Chiaro.
0: A proposito di abbigliamento, come saprete, da qualche giorno è cominciato il torneo di Wimbledon di quest'anno, il campionato di quest'anno di Wimbledon.
1: Sì, sì, ho visto.
0: Oggi alle 2:30 gioca...
1: Sinner.
0: Contro un portoghese.
1: Ok.
0: Abbordabile.
1: Maleducato come l'altro?
0: Non lo so, se l'altro era, io non l'ho visto.
1: No,
0: tu,
1: ma non era maleducato.
0: Non era maleducato.
1: Non era non era affatto maleducato, lo dico, il serbo, io non ne capisco niente di tennis, e secondo me se uno gioca con Sinner deve avere riguardo. Io invece vedevo che faceva delle mosse abbastanza strabilianti, cioè, siccome io capisco solo di pallone,
0: sì,
1: è come fare un tunnel a Leo Messi o cercare di fare un tunnel a Leo Messi.
0: E in che modo fai il tunnel nel tennis?
1: No, non è che fai il tuo, però faceva delle robe, delle smorzatine che poi gliela metteva male, lo voleva mettere in difficoltà. Ma è vero, ne abbiamo parlato ieri, quello che diceva Linus ieri, cioè quando uno è in fiducia,
0: sì,
1: quando uno ha il braccino,
0: al contrario, quando uno invece è un po' in difficoltà si abbassa il livello di quello che ha di fronte. Ieri sera mi sono imbattuto veramente per caso nel quarto set, pensavo tra l'altro che nella terminologia del tennis c'è una sequenza per cui punto, game, set, match, torneo. Cioè tutti i gradini.
1: Sì, e c'è anche un'altra cosa che ci ha fatto incartare molte volte quando arrivano
0: tie
1: pari
0: break, ma quella è un'altra cosa.
1: Basta.
0: Beh, su 4 set Berrettini ne ha vinti tutti e tre al tie break. Ha perso il primo 6-7 e poi ha vinto 7-6, 7-6, 7-6 contro un signore di una certa età. Guardalo,
1: sì,
0: l'hai visto quando cade?
1: Ho
0: fa
1: visto
0: fatica
1: cadere,
0: povero.
1: Sono rimasto male.
0: Quella,
1: sì,
0: caduta lì non è una caduta come cadrebbe Sinner, capito?
2: Sì, certo, non è atletico.
0: E poverino, c'ha 41 anni adesso.
1: Complimenti.
0: Però l'ha tenuto fino all'ultimo punto, no? Ed è stata una partita curiosa, molto avvincente, devo dire. Però è un tipo di tennis un po' particolare, perché tutti e due sono fortissimi sul servizio.
1: Mm-hmm.
0: E praticamente uno batteva e faceva il punto, uno batteva e faceva il punto, poi toccava all'altro, batteva e faceva il punto. Scambi pochissimi.
1: Però
0: al tempo stesso, no, perché era talmente equilibrato.
1: Guerra di nervi.
0: Che quello che non c'era, diciamo, nello spettacolo tecnico, c'era appunto nei nervi, nell'attesa. E alla fine, appunto, ha vinto Berrettini, ma ha vinto proprio al tie break con moltissima fatica. E ho pensato, come si potrebbe paragonare questa cosa riportandola a noi ignoranti che parliamo solo di calcio? È come se tutte le partite cominciassero con un calcio di rigore.
1: Sì, okay? O punizione o rigore,
2: Sì, e poi casomai si va avanti in caso di parata.
0: E poi si va avanti in caso di parata.
3: Con l'Inter succede.
2: Volevo mandare un saluto.
0: Non privo di malizia.
2: Volevo mandare un applauso e un saluto agli amici di Super Tennis TV, che io guardo sempre, perché non hanno i diritti di Wimbledon, certo, ovviamente, però hanno vecchie partite di Wimbledon
0: e fanno vedere quelle vecchie. E tu ti guardi.
2: Allora io ieri sono capitato, dice, ah, che bello c'è Wimbledon, ma c'erano Federer e Nadal. E ti giuro,
0: non ti è venuto il sospetto.
2: No, evidentemente l'ho capito al primo istante, ma è stato un tennis così spettacolare che non mi è fregato niente,
1: stessa,
2: che avesse 10 anni.
1: La stessa cosa la fa Sky Sport, non avendo i diritti dei mondiali, trasmette, credo il canale 200, delle molte parti dei mondiali di 20 anni fa, cioè dei commenti
0: del 26
1: del 2006, quello che abbiamo vinto. Tra le parti, quindi, ci sono tutti più giovani di 20 anni e io non me lo ricordavo, giuro, non voglio fare il figo, ci sono vari collegamenti che io facevo da qua. Sì, te lo giuro. Gonfio come una zampogna, non si capisce perché, ma così è. Così è. Così giovane, è, per carità.
0: Così è, se vi va.
1: Esatto.
4: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: Bar dice di no,
1: Però qui dice
0: che
1: alle...
0: è tutto un po' sulle prealpi.
1: Sì, sì, alle 14, uh-huh. 50% di possibilità.
0: Che è brutto e bello insieme, no? Cioè, poter sapere più o meno fra quanto potrebbe piovere, fra quanto potrebbe arrivare un
1: è terrificante. State ascoltando Radio DJ, siamo sì, Linus sì, sì. E Nicola Savino e stiamo parlando del tempo, cioè del temporale che potrebbe arrivare da un momento all'altro. Si può vivere così? Questa è la domanda. No, è la risposta. Non si può vivere.
0: Intriga.
1: Ti piace?
0: Intriga. Sì, sì.
1: Ma non ti genera ansia?
0: No, è un temporale, non è che sta arrivando la fine del mondo. Okay, no? Okay, però no, è bello sapere che si potrebbe anticipare, però ripeto, dal radar che si vede sui principali siti meteo per adesso sta tutto abbastanza a nord di Milano.
2: Tra le 3:30 e le 4 è prevista.
0: Proprio quando devo andare a ritirare la macchina,
1: vado
0: a piedi come stamattina.
2: È il risarcimento di stamattina. Stamattina hai preso caldo, oggi prendi il fresco.
1: Sì, può essere.
0: Proverò qualcuno che mi accompagna. Mio marito ieri sera ha preparato le borse da bikepacking per la prima volta per andare a fare la Parenzana e ha appeso le ciabatte fuori. Linus, ti ho pensato subito.
1: Ma che volgarità, ma una volgarità inaccettabile.
0: Una cosa così elegante.
1: Ma che volgarità.
0: Come una bicicletta da gravel, con tutti i portaoggetti e tu ci metti le ciabatte appese.
1: Ma che è? Una cavolata terribile.
0: Dov'è la Parenzana?
2: La Parenzana
0: sembra la melanzana. Dov'è?
2: Parti da Trieste e ti fai un giro della parte alta dell'Istria dal lato del mare.
1: Bello, molto bello.
0: Bello.
1: Dal lato del mare, ok, dal lato
2: verso,
1: del mare.
2: Sì, verso che guarda Venezia, tipo.
1: Ok.
0: Quindi Parenzo è una città della Slovenia.
2: Sì, oltre che il conduttore della Zanzara.
0: Sì, è anche un conduttore televisivo, sì. Insomma.
1: Certo.
0: Ancora per quanto riguarda il bikini, il cartone animato SpongeBob, sì è vero, è ambientato in una cittadina che si chiama Bikini Bottom.
1: Già.
0: È una teoria, vuole che i personaggi siano tutti eccentrici a causa dei test nucleari dell'atollo appunto di Bikini. Non si fa fatica a crederci.
1: Beh, insomma, Patrick.
0: Torniamo tra poco, c'è ancora mezz'ora. DJ, chiama Italia.
3: DJ One Nation One Station. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
4: e alle nostre vacanze romane,
5: anche se non siamo a Roma.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
8: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e mele gioia da 800 grammi coltivati in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Elio e le Storie Tese tornano a girare l'Italia con Tour à la Carte, un menù musicale dall'antipasto al dessert, dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
16: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
15: Dal 7 luglio, Elio e le Storie Tese, Tour à la Carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
17: Fragola, liquirizia, menta, limone. Dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness Dietorelle di Beach Like a DJ. A Jesolo dal 3 al 5 luglio.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
21: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
22: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
23: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: Ma ti ricordi quanto la mettevamo questa canzone? Questa è quella precedente, quella del thrift shop, il negozio di abbigliamento usato, no?
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
0: 15 anni fa, 10 anni fa, dai.
1: Fai 15 20. Che non ti sbagli, fai pure 20.
0: E poi è sparito quasi e mi è tornato in mente Macklemore perché ho scoperto che l'altro ieri ha suonato qua a Milano, all'Alcatraz, un locale... grande ma non enorme, non
1: modulabile anche tra l'altro,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: se
0: esatto,
1: vuoi
0: si può anche rimpicciolire,
1: se lo vuoi ce l'hai anche da 1000,
0: certo,
1: da
0: certo.
1: 900, 1000, se no 2000.
0: Però chi c'era dice che il concerto è stato molto bello, lui sta molto bene,
1: bene,
0: siamo
1: bene.
0: Contenti, però adesso dischi nuovi,
1: tu non sei andato,
0: fai qualcosa.
1: Tu non sei andato il 28, cos'era, che giorno 20, era?
0: Il 28, che era
1: domenica,
0: sì, domenica sera. No, non lo sapevo, l'ho scoperto dopo che l'hanno fatto.
1: Ma
0: poi
1: perché...
0: sono un po' attento ad andare ai concerti che sono le zanzare.
1: Anche no, perché io sono un po' preoccupato, perché la sera sei da solo, vuoi fare qualche cazzata da solo, cioè, sono preoccupato, tipo, no? Tipo la corsa di sera, che fa un caldo della Madonna, devi andare di
0: ieri
1: mattina.
0: Ieri sera sono andato
1: a correre.
0: Non potevo andare ieri mattina perché avevo un appuntamento presto qui in radio, e quindi sono andato ieri sera, e devo dire che anche, parlo delle 8 di sera e non delle 5. Alle 8 di sera, anche se l'aria è ancora calda, non c'è più il sole.
1: Sì, certo, quello fa.
0: Non fai
1: quello
0: la
1: fa.
0: Tua corsa del secolo,
1: no,
0: ma ce la fai.
1: No, certo.
0: Ieri sera figata, corsa e sudati puzzolenti, chioschetto, hamburger.
1: E beh, ma lì è un pasto ideale non solo per voi, ma anche per le zanzare.
0: No, no, no, no, non la novità di quest'anno a Milano è che non ci sono le zanzare. Lo dico toccando le famose ciliegie di cui sopra.
1: Bravo,
0: insomma,
1: perfetto,
0: no?
1: Perfetto.
0: Però non l'avete notato anche voi un
2: pochino?
3: Sì, ce ne sono meno. Sì.
1: Meno, sì. Anche perché stiamo sprangati in casa e quindi...
0: Un po' quello.
1: Per la pestilenza che
0: però
1: c'è fuori.
0: Però dove ho mangiato l'hamburger ieri sera è un posto dove le zanzare ci danno dentro di brutto. E ieri sera era abbastanza tranquillo.
1: Hai mangiato solo l'hamburger?
0: Sì, ma era grosso come te.
1: Com'era? Sì, ma no, me lo mangerei adesso, in questo momento. Il Krabby Patty, cosa c'era dentro? Come in bikini bottom?
0: Allora, c'era dentro hamburger, la carne, c'era il formaggio, come si chiama quello americano?
1: Cheddar.
0: C'era il bacon. C'era una fetta di pomodoro.
1: Una slice, come dite, perché naturalmente Linus pensa
0: un po'
1: in inglese.
0: La lattuga e la salsa barbecue. Che sgocciolato. Ma tanto ero talmente sporco che anche se mi sgocciolava
1: addosso.
0: Ti volevo
1: dire che la corsa non ha risolto niente, perché la corsa...
0: Ma io mica corro per dimagrire.
1: Ah, non corri per dimagrire.
0: Corro perché mi piace.
1: Io corro per dimagrire invece, ma non... Sì, rimango lì, diciamo, stabile.
0: Ecco. No, però sta cosa delle zanzare è curiosa, perché evidentemente è stata fatta una buona...
3: Disinfestazione.
0: Perché in realtà in molti altri posti, tipo il Concertozzo, c'erano un sacco di zanzare.
3: C'era
0: il
3: Concertozzo a Biella, quindi in una zona dove ci sono le risaie.
0: Di
3: zanzare ce ne sono così aggressive e così grandi che quando atterrano per iniziare a pungerti senti l'atterraggio.
0: Senti il peso
3: dell'arrivo.
1: Linus, io ti voglio dire, le zanzare di Biella, Vercelli,
4: io
1: sono
4: a Casale Monferrato.
1: Belle
4: aggressive.
1: Tutti gli anni vincono l'EGOT, l'Emmy, il Grammy, l'Oscar e il Tony. Zanzare che ti pungono.
0: Anche a Rimini, però, dice Roberto, meno zanzare, forse per il troppo caldo e poca pioggia, chissà. Com'è invece nel frattempo la roba di Google, che
3: Google
0: ha ottenuto l'autorizzazione a
3: liberare 32 milioni di zanzare maschio che sono infettate.
0: Che mi piace il concetto di liberarle, tanto per cominciare, dove le hanno tenute?
3: Un allevamento,
1: in un data center, non riesco a capire.
0: 32 milioni
3: ne hanno allevate 32 milioni e le vanno a distribuire, credo.
0: Ho visto in California e in Florida
3: dove c'è il problema più serio con le zanzare che portano le malattie, perché
0: sì,
3: il problema
0: dengue, quelle
3: esatto,
0: cose lì.
3: Diciamo dalla malaria in poi tutto quello che arriva con la zanzara è effettivamente l'animale più letale.
0: E che compito hanno queste zanzare?
3: Queste sono delle zanzare maschio che vengono infettate con un batterio che le rende sterili, e
0: ma
3: quindi quando le zanzare femmine selvatiche si accoppiano con questo maschio fanno delle uova che non si schiudono, e quindi attendere la popolazione diminuisce. C'è un problema però, che il maschio sterile è un po' fesso rispetto al maschio
0: ma
3: selvatico.
0: Anche quello selvatico
3: no, quello selvatico è più aggressivo, e quindi nella competizione per l'accoppiamento vince il maschio selvatico. Quindi la Microsoft, che aveva già fatto in tempi non recenti un esperimento simile,
0: sono le fisse di Bill Gates per eliminare le malattie in Africa. Africa.
3: Esatto,
0: giusto,
3: in Africa si era reso conto che in una zona circoscritta l'esperimento ha funzionato, ma sulle grandi distanze e dimensioni.
0: E io mi ero immaginato tutta un'altra cosa: che questa zanzara sterile arrivasse, si accoppiasse con la zanzara femmina, quindi in qualche modo faceva finta di fare quello che doveva fare e poi moriva. E sai come moriva?
3: Con sorridendo. Perché l'ultima cosa che aveva fatto era piacevole.
1: Perché deve mettere Die with a smile?
0: Questi sono i collegamenti forzati all'Aldo Rock,
1: giusto,
0: no?
1: Giusto, perfetto. Però

0: sì.
1: Ci pensavo proprio ieri, dice Daniela da Latina, ex palude. Quest'anno pochissime zanzare. Qui a Padova di solito dobbiamo fare disinfestazione, anche personalmente, perché altrimenti ci mangiano vivi. Quest'anno tutto tace, Rosaria. Le zanzare quest'anno non si sono ancora palesate perché è troppo secco e non ci sono le condizioni per far aprire le larve. Prepariamoci all'attacco quando comincerà a piovere, tipo oggi pomeriggio.
2: Sì.
1: Di zanzare ce ne sono meno perché, visto l'estremo caldo, i residui di acqua nei sottovasi o nelle pozze sono asciutti e per le zanzare appunto non possono...
3: Sostanzialmente troppo, 40 gradi.
0: Cosa che riguarda le zanzare e mi colpisce sempre è che se una zanzara vi punge significa che quella zanzara è nata nelle vicinanze di dove siete, perché una zanzara nella sua vita non si allontana mai più di 200 metri di raggio da dove è nata.
1: Caspita. Non è che mi aspettassi che ne faceva 20 chilometri
0: la zanzara. Io pensavo
3: se a me avessero detto guarda le zanzare arrivano la Corsica,
1: le zanzare di casa mia sono quelle del mio giardino,
0: esatto, sono lì, quindi
3: lo sapevi tu sto
1: fatto? Che lo sapevo, è una deduzione.
0: No, io pensavo
3: se le anguille vanno fino ai Sargassi,
1: ma quelle sono progettate per fare quello,
3: la zanzara
1: sta lì,
3: perché tu sapevi che la zanzara è progettata per stare lì e non l'anguilla che per stare là.
1: Non ho mai visto una zanzara fare l'autostop, una zanzara con la valigia, non l'ho mai vista.
3: Che non entri
1: non
3: in un aereo.
1: Non ho visto la zanzara persa. Mi scusi, per andare
3: bravo.
1: Devo andare all'ippodromo a pungere quelli del concerto. Da che parte vado?
3: Bravo.
1: E io la mando sempre da un'altra
3: parte.
1: Poi
3: giusto.
1: No, io voglio le mie zanzare.
0: Certo.
1: No, caro Zanza.
3: A casa loro. Lo si faccia
1: che vadano a pungere a casa loro.
3: Pungere a casa loro.
1: Parenzo è in Croazia, non è Davide, cioè la città di Parenzo.
0: Ah, è Croazia. Pensavo che fosse in Istria.
1: Oltre
3: Istria è Croazia. Istria può essere anche Croazia, no?
1: Sì, la Slovenia. Non Slovenia, è Slovenia, ecco, mettiamola così. E la Parenzana è il percorso che segue il vecchio percorso della ferrovia che percorreva tutti i paesini dell'entroterra istriano. Molto wild come itinerario gravel, ma il mare a Parenzo ripaga dalla fatica.
3: Benissimo.
1: Capito Frank, mi porti sempre in quei posti di merda.
3: No, ma guarda Teo, uno ti
0: poi
3: dà...
0: ti dice la Parenzana no è lontano.
3: No è lontano, uno ti dà una mano, ti dà il suo tempo, ti assiste, ti coccola e tu lo
1: Frank,
3: ripaghi
1: dove
3: così.
1: Andiamo domenica? Dai che sono a casa a far niente.
3: Eccolo
1: dai,
3: lì,
1: dai,
3: perfetto.
0: Andate sulla Parenzana.
1: È lontano. Devo stare via tre giorni.
3: È lontano.
1: Poi.
0: Partite venerdì.
1: Io c'ho anche un lavoro, c'ho un lavoro.
0: Il venerdì c'è Aldo Rock.
3: In effetti sì.
1: Allora parto volentieri. I vitello sono pronti?
3: I vitello sono pronti, stanno già in posizione, già ai blocchi di partenza.
1: Secondo te arrivano prima i vitello o il temporale? Perché qua...
3: Sta diventando scuro, scureggia, cioè diventa scuro.
0: È scuro e giallo,
3: perfetto. Come avrete capito, siamo proprio alla fine di queste due ore, ma anche alla fine della stagione. Noi ci sentiamo domani mattina all'inno. The end is near, and so I fade.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
10: e alle nostre vacanze romane,
11: anche se non siamo a Roma.
9: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Jerry Calà per Seat prima.
13: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Libidine coi fiocchi!
14: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
15: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
14: La Torrente, baciati dal sole del sud.
16: E vi dico questo, quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
17: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
18: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
19: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
20: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Manca un minuto a mezzogiorno. DJ!
3: Ancora buongiorno dalla redazione, vediamo insieme i fatti principali della mattinata. È tornata a casa Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in una vicenda giudiziaria con il marito egiziano. La donna è stata prelevata nella notte dalla sua abitazione di Hurghada e portata in caserma al Cairo. Dopo l'intervento del ministro degli esteri italiani, l'ambasciatore italiano ha ottenuto il rilascio della nostra connazionale. La polizia ha sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della piccola avrebbe tutto il diritto di vedere sua figlia Farnesina al lavoro per riportare Nessy Guerra in Italia. A Econ in Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi lefevriani senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. Siamo accusati di non amare il Papa, di non rispettarlo, ma è proprio perché lo amiamo come vicario di Cristo che non vogliamo più vederlo umiliato, messo sullo stesso piano dei falsi pastori, è quanto ha detto il superiore della Fraternità San Pio X. Rappresentanti statunitensi e iraniani terranno oggi altri colloqui indiretti a Doha, in Qatar, presenti i mediatori del Qatar e del Pakistan, mentre gli emissari di Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, al momento non parteciperanno a questi negoziati tecnici. Secondo il Wall Street Journal, intanto, Trump avrebbe valutato l'ipotesi di una guerra totale all'Iran prima di decidere di proseguire con la via diplomatica. In arrivo temporali, specialmente al nord, che dovrebbero dare qualche giorno di tregua dopo un lungo periodo di temperature infuocate. Oggi allerta arancione in Lombardia. L'ondata di calore, come sapete, ha reso il mese di giugno insopportabile in quasi tutta Europa. La Spagna, il paese che ha pagato il prezzo più alto, i decessi legati al caldo sono stati 1028. Una notizia arrivata poco fa: lutto nel mondo della musica, è scomparso Victor Willis, storico frontman e cofondatore dei Village People. Aveva 74 anni, unico superstite della formazione originale, era colui che indossava i panni del poliziotto. Brasile, Norvegia e Paraguay, Francia, partite che si aggiungono a Canada, Marocco, sono gli ottavi già definiti del mondiale in attesa di Inghilterra, Congo di oggi alle 18, che andrà a completare l'ottavo di finale che vede il Messico già qualificato dopo il 2-0 all'Ecuador. Questa sera si giocheranno anche Belgio, Senegal alle 22, alle 2 di notte, poi Stati Uniti, Bosnia. Alle 14:30 invece tornerà in campo Jannik Sinner, stiamo ovviamente parlando di tennis, impegnato nel secondo turno di Wimbledon. A sfidare l'azzurro sarà il portoghese Borges, che ha avuto nel 30° posto di 2 anni fa la sua classifica migliore.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: In redazione Alessandro Prisco, buona giornata.
5: Radio DJ. One Nation, One
6: Station. Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alle nostre vacanze romane.
8: Anche se non siamo a Roma!
6: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo EcoBonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
10: Radio DJ. Radio.

0: lo accettate un consiglio? Posso subito? Mari Froes è il nome di questa cantante, sta da Mariana Frosa, è di brasiliana ovviamente, okay, no? Tu fai, okay, su Spotify o sulla tua piattaforma, scrivi Mari Froes, sì, artista, la segui e oltre a questa ti senti anche le altre, perché veramente non ne sbaglia una, bella bella bella. Poi la canzone Como Ouro, oggi in una giornata come questa, e adesso ci racconterai perché, sì, è molto molto importante. Come oro sono le connessioni umane. Lei paragona la purezza dell'oro, di questo materiale così prezioso, che ieri però alla borsa di Milano è sceso
1: un po', meno male,
0: non so se l'hai sentito, no? È una vera notizia,
1: sì, sì, lo so.
0: È sceso veramente perché tutti i giganti stanno investendo più sull'intelligenza artificiale e meno sull'oro, ma quando quella bolla scoppierà tutti quanti a rivalutare, sì, il materiale più prezioso e più conosciuto del mondo. Le connessioni umane per Mary Froes sono come l'oro. E io ti raccontavo questa cosa mentre tu mi facevi un po' il calendario e il promemoria di quelle connessioni umane che oggi compiono gli anni, che ruotano tutte intorno a noi.
1: Sì, perché ogni primo luglio di ogni anno, ovviamente, ci siamo ricordati che alcune persone per noi comunque importanti e comunque che fanno parte in maniera importante della nostra vita sono nate nello stesso giorno. E quindi auguri al DJ Tato.
0: Al DJ Tato.
1: Oggi, okay, primo luglio, primo il suo compleanno, quasi come se fosse un memoriello, no? Da fare, okay, all'inizio del programma. No, auguri a Roby.
0: A Roby, la tua Roberta.
1: Auguri a Roby, certo, che oggi compie anche lei gli anni stamattina.
0: La paziente Roberta.
1: La paziente Roberta. Stamattina abbiamo fatto colazione in orario imprecisato, molto molto presto. Ho detto, ma Roby, ma è tutto a posto, ti vedo così triste. E lei mi diceva, una volta quando era il mio compleanno ero sempre molto felice, sono diversi anni che questo giorno mi mette c'è un po' di tristezza.
0: Più il tempo passa, più quella sensazione, cioè non la prova solo lei, purtroppo.
1: Sì, sì,
0: purtroppo.
1: Sì. E quindi auguri anche a Roby per il compleanno, auguri a anche a Maria Grazia,
0: mia sorella.
1: Tua sorella che oggi compie
0: anni. Ah, è vero. Se vedete mia sorella Maria Grazia Vitiello, fatele gli auguri. Chiedetele perché non mi parla da 2 anni. Io però le faccio gli auguri da Radio DJ. Cominciamo. E auguri a tutti quelli che compiono gli anni il primo di luglio. Sono le 12.

0: Paolo Monaco, imitando il DJ Angelo, sta preparando una tisana calda come il DJ Angelo. Gliel'ha visto fare in questo momento al DJ Angelo qualche minuto fa. Come i beduini nel deserto, fa passare il caldo, toglie la fame, la tisana. E secondo una medicina cinese, se il corpo è un po' debilitato, come una caldaia, buttaci dentro acqua calda e quella riparte. La caldaia e anche il corpo. Noi ne avremo bisogno perché non siamo più abituati alle sere libere.
1: Sì, ci stiamo. Infatti siamo un po' smarriti.
0: Però ho passato una bella serata. Tu con il calcio, che sentivo, c'era questa notizia di colore del, cos'era, Paraguay-Germania, che a un certo punto è saltata la televisione.
1: L'altro giorno in Paraguay si è realizzato l'incubo di ogni tifoso, cioè la televisione che si spegne nel momento decisivo della partita. Un gruppo di persone si era riunito per sostenere ovviamente il Paraguay. Davanti a un maxi schermo c'era appunto il Paraguay che giocava con la Germania.
0: Paraguay-Germania era la partita.
1: La partita arrivata ai calci di rigore. Al momento del calcio di rigore decisivo, quello segnato poi da José Canale, credo si chiami, lo schermo si è spento automaticamente. Cos'è successo? Siccome la televisione era accesa da molto tempo, aveva
0: risparmio energetico.
1: Aveva quel setup che se non dai impulso col telecomando, la televisione a un certo punto si spegne. Quindi si è spenta automaticamente e questi qua si sono persi
0: l'ultimo
1: decisivo rigore. Quando poi hanno capito, chiama quella del bar, aspetta, piglia il telecomando, riaccendi. Era già tutto successo.
0: Perché se ti succede con lo streaming su una serie TV, tu torni indietro, si spegne, la riaccendi, torni indietro, ma in una partita così importante,
1: no, ma poi calci
0: diretta,
1: di rigore,
0: calci di rigore con la Germania, li hanno fatti fuori,
1: che
0: no?
1: Poi il Paraguay ha vinto, per cui loro quando hanno riacceso hanno visto la squadra festante, ma si sono persi, non hanno potuto vivere l'ultimo più emozionante calcio di rigore.
0: Ecco, è andata così. Pensa che a Marco è successo mentre Heisenberg diceva, anzi mentre Walter White diceva a sua moglie, la donna che tutti amiamo odiare: say my name, say my name. A man knocked on the door.
1: Sono io quello che bussa la porta.
0: Sono io quello che bussa, che meraviglia. Simone Paleari in regia, sei
2: Ciao.
0: Pronto a cospargerti il capo di cenere ricordando Party Like a DJ, quando da casa Vitiello stavamo salutando e io ho scelto proprio questa canzone, no? Che si presta molto questa base. Dico sì, ma mi raccomando, allora me la punti con le cuffie.
2: Dice,
0: ma io non ho le cuffie. Allora me la metti sul canale 2, la canzone parte dal canale 1 e viene praticamente e viene mozzata. Va bene, non fa niente. Non
1: talmente
0: è colpa
1: bella
0: di nessuno.
1: Che non importa.
0: È talmente bella che ce la ascoltiamo come primo disco da Pranzo con i Vitiello.

0: comunque.
1: Che cosa?
0: Al Plad.
1: A darti like DJ.
0: Sì.
1: Che cosa è successo?
0: Sei tu che hai abbassato il canale.
1: Perché... Io che ho abbassato il canale. Ma a me è consentita l'emozione che c'avevo.
2: Vabbè! Allora, no, a te non è consentita l'emozione. A te è consentita di fare la cazzata, vuoi dire?
1: Va bene, comunque abbiamo scelto questa canzone Shout to the Top degli Style Council per salutarvi a Party Like a DJ, per dirvi buongiorno a pranzo con i Vitiello alle 12.15. Scriveteci al 347 342 5220, io per farmi perdonare per Shout to the Top dal manuale delle connessioni del bravo DJ avevo trovato pure la connessione con il primo argomento, cioè Shout to the Top, cioè quando tu vieni buttato a terra devi urlare fino in cima.
2: Urlare verso l'alto.
1: Nel Cretaceo, nel Cretaceo, la cima, la vetta, era la testa di un tirannosauro Rex, il T-Rex, alto circa 4 metri. Quindi se lui ancora ha scelto di non finirti e ti dà solo una musata e tu cadi, che cosa fai per farlo, per far spaventare il T-Rex?
2: Gridi
1: Shout to the top!
2: Cioè gridi verso
1: gridi,
2: l'alto.
1: Gridi
2: cioè,
1: verso
2: l'alto. Esatto. No, allora, innanzitutto, siccome questo è un argomento che sappiamo piacere moltissimo ai bambini, facciamo un piccolo bando. Bambini, alzate la radio, perché adesso, alzate il volume della radio, perché adesso parleremo di un argomento che è sempre piaciuto ai bambini, che poi in realtà non è vero che piace soltanto ai bambini, perché... ci sono uomini di quasi 50 anni, tra 9 giorni, che fanno collezione di dinosauri, appunto. Ed è quello di cui vi vogliamo parlare stamattina, perché c'è una bellissima mostra, una mostra, un'installazione molto bella qui a Milano, dove ovviamente per la quale i bambini diventano matti.
1: Si chiama Jurassic World Experience. Ieri sera sono andato a vederla. Perché ne parliamo a tutta Italia? Proprio perché è l'unica tappa italiana. Ci sono anche delle convenzioni con le Ferrovie dello Stato, perché veramente quando si parla di dinosauri, poi sono quei dinosauri, quelli di Spielberg, quelli di Jurassic Park. È aperta fino a gennaio. Ma non fate come Francesco Quarna, che quando gli ho detto fino a gennaio dice vabbè. Che poi si sa come arriva. Facciamo l'albero di Natale, c'è quella settimana santa, e andare a vedere i dinosauri. Dinosauri,
2: non c'è tempo.
1: No, veramente, una cosa seria. Sapete che ultimamente ci sono queste esperienze immersive, e c'è quella di Van Gogh, c'è quella di Klimt, e sono tutte bellissime. Cioè, per esempio, una che mi attira è Candlelight, però sei sempre tu che guardi le immagini proiettate sui muri, proiettate molto molto bene. C'è quella a Tokyo, meravigliosa, l'abbiamo vista.
2: Sì.
1: Stupenda. Allora, qui è diverso, perché i dinosauri sono animatronic, no? Sono costruiti da una società specializzata, il realismo è impressionante, cioè il T-Rex, il vero Ciraptor, si muovono, respirano, ti guardano, dormono, cioè non è una proiezione, non è un ologramma, cioè sono lì davanti a te. E poi c'è il momento che non ti aspetti, le uova e i cuccioli.
2: Cioè, dalle uova che si schiudono e escono i cuccioli di dinosauro?
1: Sì, ci sono le uova... E tu puoi guardare all'interno delle uova, e ad un certo punto gli assistenti della nursery del Jurassic World Experience arrivano con un cucciolo che puoi accarezzare, ma attenzione, soltanto con il dorso della mano e non con il palmo, perché il dinosauro neonato si spaventa. Allora, è vero, come ti ho detto, puoi accarezzare il cucciolo appena nato e tutto il resto, ma ti posso dire che la cosa più bella, perché a un certo punto il tuo cervello, grazie a questa cosa che sto per dire, smette di pensare che è tutta una simulazione, ed è grazie agli attori, sono dei ragazzi che interpretano i ranger del Jurassic Park.
2: Ok.
1: Parlano sì con l'addizione dell'attore, 100, 200, 300. E adesso vi chiediamo di non toccare, cioè questa cosa qua, io ho detto adesso sta roba guarda come mi dà fastidio, e invece no, perché sono talmente bravi che non escono dal personaggio. Tu non vedi un attore che fa il ranger di Jurassic Park,
2: okay.
1: Vedi un ranger di Jurassic Park. E allora se io vedo un ranger di Jurassic Park vuol dire che sono a Jurassic Park e quelli sono dinosauri.
2: Sì.
1: Incredibile, il tuo cervello veramente smette di pensare che è finzione, e 30 anni dopo quel film funziona ancora quella grande emozione che solo i dinosauri sanno darti. C'è il T-Rex?
2: C'è il T-Rex.
1: C'è il T-Rex.
2: Mica solo
1: quello. T-Rex parte il commercio. Via.

0: Samurai J su Radio DJ, Flamenco Paranoia alle 12:21. I bambini amano i dinosauri, però quando sono molto molto piccoli, non ti dico paranoia, però sanno che alla fine di quel percorso in Jurassic World troveranno anche il temibile tirannosauro Rex.
1: Esatto.
0: In realtà, oltre al T-Rex, ci sono anche i Raptor, i Velociraptor. I Velociraptor che senti.
1: E quelli fuggono, fuggono.
0: Sì. In realtà sono quelli che vanno sempre a tre. Si vede anche nel finale del primo film.
1: Sì, credo
0: nella
1: sì.
0: cucina, c'è cioè quella sequenza nella cucina. ci sono i Raptor.
1: No, mi colpiva molto, parlandone anche diciamo, a microfono spento, dell'elemento realistico, no?
0: Sì.
1: diciamo, di questa installazione, di questa bellissima mostra sui dinosauri. Perché ci sono alcuni elementi inseriti nell'installazione che rendono tutto ancora più realistico.
0: Però ti posso dire che domande sono? Guarda che la gente, guarda che con tutto quello che si può chiedere. Ma guarda, per assurdo, chiedimi quanto costano i biglietti, chiedimi.
1: Ma quello sul,
0: se il T-Rex
1: sul sito
0: fa paura. Perché? Che domanda hanno fatto? Ma mica uno, due o tre
1: sì.
0: messaggi sono arrivati.
1: Sì, chiedono se c'è quello grosso. C'è l'atto grosso del dinosauro. Perché il dinosauro fa quello piccolo e quello grosso pure lui.
0: A ora di pranzo c'è gente. Guarda, io quasi te lo giuro, sai che farei i nomi. C'è gente che ci chiede se c'è la cacca di dinosauro.
1: Esatto,
0: sì.
1: più di uno.
0: E la risposta è sì. La risposta è sì, e la puoi toccare. Sia dell'erbivoro, sia del carnivoro, sia del pescivoro. Sai cos'è il pescivoro? No?
1: Sì.
0: Mangia pesci.
1: Sì.
0: Il carnivoro mangia.
1: Il cefalo sguarramazzo. Sì, lo so. Mi andavano ghiotti.
0: Non sto scherzando. Ci sono dei guanti, poi c'è anche la possibilità di pulirti con il gel, quello lavamani.
1: Meno male.
0: E tu inserisci le mani in questi guanti da laboratorio e hai la possibilità di questo per dirti il realismo,
1: sì.
0: Le cose o le fai bene.
1: Allora, sì, no, però comunque.
0: Che il dinosauro la fa bene.
1: No.
0: Ma benissimo proprio, va sì. benissimo.
1: Ci siamo anche chiesti come mai i dinosauri da sempre, io ricordo anche quando ero bambino, hanno sempre questo grosso fascino sui bambini, relativamente soltanto sui bambini, perché per esempio io ho a casa una collezione di dinosauri, sapete quelli di plastica, che ho diciamo collezionato

0: in vari posti del mondo dove sono andato, perché i dinosauri mi sono sempre piaciuti da bambino, ma anche da grande. Tant'è che la settimana scorsa, che era a Stoccolma, domenica mattina stavamo in un mercatino e c'era un signore che vendeva giocattoli e ci stava un bellissimo dinosauro. Però perché ci stava Roberta, che mi avrebbe, non mi avrebbe detto niente, ma io già interpreto il pensiero: mo compri un altro dinosauro e la casa è piccola e dove lo metti? Vabbè, ma che devi fare? C'hai quasi 50 anni.
1: È un dinosauro, no, non però, è che prende tanto spazio.
0: No, insomma, era un dinosauro bello grosso nel suo essere in scala, diciamo così, però ne ho tantissimi altri. Dopodiché però appunto i dinosauri, insomma, i bambini ne vanno sempre pazzi, sono sempre stati matti di dinosauri.
1: Allora ho cercato su internet questa risposta ed è più bella di quanto sembri. Allora, quella cosa si chiama paura sicura. Il bambino prende tutto il brivido legato ai dinosauri, quindi i denti, il ruggito, le dimensioni da incubo. Se voi guardate il primo Jurassic Park, insomma, io ho visto le reazioni di Ginevra, che ha 11 anni, non è una bambina, però comunque nelle fasi più importanti del film era lì con lo sguardo atterrito. Quindi i bambini prendono tutte queste cose, i ruggiti, le dimensioni da incubo, ma sanno che non c'è il rischio vero, perché il T-Rex è estinto insieme agli altri amici dinosauri da 66 milioni di anni. Cioè questo è l'unico mostro che puoi guardare dritto negli occhi sapendo che non ti mangia. È un allenamento in psicologia alla paura, senza nessuna conseguenza, perché tanto i dinosauri, se non li vedo su Amazon Prime su Prime Video, dove li vedo? E quindi il bambino diventa quello che sa, che sa tutto, che i genitori distinguono un dinosauro dall'altro. Dice: guarda, papà conosce la differenza, tu per esempio che fai la collezione, tra un T-Rex, un Raptor, un Bronchiosauro, un Illosauro, eccetera.
0: No, che poi ce ne sono una varietà, cioè nel senso, poi i dinosauri uno lo associa soltanto al T-Rex e pochi altri, ma però quando fai la collezione capisci che ce ne sono mille diversi.
1: Ma anche da grandi, se voi ci pensate, poi bisognerebbe chiamare la dottoressa Andreoli o la dottoressa Cecchini, che sentiremo proprio domani. Da grandi mica noi smettiamo di cercare i mostri, guarda che anche noi da grandi cerchiamo i mostri, cambiano soltanto forma. Adesso in questo gruppo di lavoro l'horror non prende tanto, io magari sono l'unico appassionato, però è anche l'unico genere al botteghino che difficilmente va male. In un momento in cui il cinema va così, gli horror sono sempre molto molto seguiti, sì, perché comunque la gente ha bisogno anche di avere paura. Ora non voglio complicarvi la vita spiegando e cercando di capire perché c'è bisogno anche di aver paura, però i psicologi non siamo noi, ecco.
0: Sì. Ecco, noi ci limitiamo a raccontare quello che succede, cioè questa bella bellissima mostra.
1: Il film sullo squalo per noi adulti è stato un po' quello che è Jurassic Park per i bambini?
0: Sì, quel filone lì.
1: Però lo squalo c'è. lo squalo esiste veramente.
0: Lo squalo c'è.
1: E si trova anche, no? Poi con noi acque così calde anche dalle nostre parti potrebbe. Adesso guarda come arriva qualche messaggio di avvistamento. Fateci chiamare dai vostri bambini se amano i dinosauri. Mica saranno cambiati i bambini di oggi rispetto a noi, no?

0: Lo 12:29, buongiorno, senti Luca.
1: Ragazzi, buongiorno. Comunque il fratello di Peppa Pig, George, l'unica parola che dice durante tutto il cartone animato, quando io lo vedevano le mie figlie o i miei figli, era dinosauro. Fantastico.
0: Bello, grazie Luca, grazie. C'è anche il messaggio di...
2: Il messaggio di Joe. Mio figlio, 3 anni e mezzo, mi cazzia perché non conosco i nomi dei dinosauri mentre lui li sa tutti. Il problema è che a me non sono mai piaciuti.
0: Ah, vedi. E poi sulla paura c'è il messaggio di Stella che dalla voce ne sa. Senti.
3: La paura, assieme alle altre emozioni, è uno degli aspetti fondamentali che caratterizza a livello universale gli esseri viventi, soprattutto gli esseri umani.
0: Grazie, grazie Stella. Luchi.
4: Confermo quello che hai detto, è mio nipote che ha 8-9 anni, sempre piaciuti i dinosauri, maglietti dinosauri, peluche dinosauri, tutti i Jurassic Park. Di cosa ha paura quando c'è il buio? Del lupo. Che quindi è una cosa che può esserci e è vero, insomma, quello che dice.
0: È quello che dicevamo, sì. Hai visto il messaggio di Claudia?
2: Claudia
0: è lungo,
2: sì.
0: E parla dei suoi figli di 11
2: Ciao,
0: e 13 anni.
2: Ciao, i miei figli di 11 e 13 anni hanno sempre amato i dinosauri. Quando il grande stava per compiere 5 anni uscì Jurassic World, il regno distrutto, il secondo film della trilogia, e volle andare al cinema a vederlo. Negli anni abbiamo visto e rivisto tutti i 6 film, i più recenti al cinema prima e nelle piattaforme dopo. Recitano a memoria tutte le parti. Quello più piccolo, mentre li guardo, ricrea le scene con i giocattoli. Abbiamo quasi tutti Lego tematici, 1000 libri e tantissimi gadget. Ora come ora ne sanno quasi quanto i grandi esperti paleontologi.
0: Allora, voi siete consapevoli. Ecco Andrea.
2: Andrea.
0: Sì, Andrea, sì. È tratto da un romanzo di Michael Crichton.
2: È invenzione.
0: Ma voi siete consapevoli che l'affidabilità scientifica di tutta la storia è a dir poco labile?
2: Certo.
0: Bambini, sarebbe meglio spiegare come interagire con la fauna che abbiamo ora rispetto a quella del Giurassico. Altrimenti poi non sono capaci di capire quando un cane è in difficoltà e non vuole essere toccato. Allora facciamo così: primi anni un po' di dinosauri, come tutti.
2: Ma che dinosauro?
0: E poi insegniamo i cani, i gatti,
2: poi i gatti
0: e tutti gli animali. Grazie Andrea, però ha un senso quello.
2: Sì, sì, sì, certo, mancherei. Assolutamente.
0: Io, cioè, rompe un po' le uova di dinosauro che stiamo covando.
2: Sì, sì, però c'ha un senso anche Andrea.
0: Io avevo un compagno delle elementari, scrive Ghigo, che dopo aver visto Jurassic ha cominciato a collezionarne il più possibile, a leggere di tutto a riguardo. Ha cominciato a cambiare le cazzate. Ha cominciato a camminare come un velociraptor, imitando le lunghe unghie con i medi delle dita, scatti, fulmine, i versi animaleschi, il tutto nella quotidianità al punto di allarmare maestre e genitori. Ora, quant'è che stiamo parlando di Jurassic Park? Mezz'ora da quando abbiamo cominciato. Ok, ho detto bello, bravissimi gli attori, ottime le animazioni.
2: Okay.
0: Sai che l'unica cosa proprio che lo devo dire a Cristina, al Velociraptor.
2: Sì.
0: Che c'è tutta una messa in scena. Quando esce il Raptor c'è tutta una roba, la gabbia, l'elettricità, non vi attaccate, mi raccomando, non fate le foto col flash perché il Raptor si cazza. Sì. Minchia, si vedono le gambe. No, mi ha fatto ridere il messaggio di questo che corre come un velociraptor. Però del vero raptor si vedono le gambe. Non ho capito se perché era il primo giorno non gliele hanno coperte bene.
5: Ma come?
0: Ma si vedono le ginocchia.
5: Ma come le ginocchia?
0: Oh, ha delle gambette così da runner, Gianlu. Proprio.
2: Allora io credo che abbia fatto sì almeno una DJ 10. Almeno si sta preparando per quella di ottobre.
0: Va bene, adesso a meno che non abbiate un primogenito paleontologo,
2: basta.
0: Cambiamo argomento. Va bene, però Jurassic World The Experience vi aspetta fino a gennaio.
6: Col sole o con l'ombrello.
7: Radio DJ One Nation One
8: Station. Jerry Calà per Seat prima.
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
5: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
10: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
5: Beh, dovresti proteggerti di più.
11: Corridoio, io uso Max Meyer.
12: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
13: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
15: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
16: Fai leva sui miei desideri, eh?
15: Veramente faccio leva sull'IVA.
16: Leva sull'IVA?
15: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
16: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
15: Ce li leva?
16: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
15: Leva l'IVA.
16: E i pensieri.
15: Solo a luglio, solo da
17: Iperceramica.
18: Yeah, uno c'è!
19: Facciamo amicizia!
18: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
20: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
21: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
22: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
21: La Torrente, baciati dal sole del sud.
23: Radio DJ consiglia.
24: Ritorna la musica senza confini. No Borders Music Festival.
25: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
24: LP,
25: Coez,
24: Elvis Costello,
25: Mannarino
24: e tanti altri.
25: No Borders Music Festival, il suono della natura.
24: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su DJ.it e NoBordersMusicFestival.com.
26: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
27: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: po' a quelle del mare, credo però ondata di caldo in attenuamento, la giornata almeno su Milano questo fa pensare. Alle 12.40 a pranzo con i Vitiello, buongiorno da Nicola.
1: Buongiorno, buongiorno da Gianluca.
0: Simone Paleari in regia e Marco Lomonaco in redazione. Ci potete scrivere al 347-342-5220, restate a pranzo con noi, vi facciamo il caffè con la moca. Ci sono tanti messaggi e il prossimo vi piacerebbe, soprattutto se siete ascoltatori del Volo del Mattino. Non lo so, beh, è vero che centriamo noi in quello che sentirete, però secondo me gli ascoltatori di Fabio e a Fabio stesso
1: piacerebbe. Sì, sì, sì, quella, perché è quella roba un po' ispirata, no? Che a lui piace e anche al pubblico che lo segue.
0: E guarda caso si chiama Fabio, Fabio è di Piacenza e ha 41 anni e ce ne parla. Ciao Fabio.
1: Buongiorno Fabio.
2: Ciao, buongiorno ragazzi. Ciao, buongiorno,
0: Fabio,
2: buongiorno.
0: Ti imbecco soltanto, il resto lo racconti tu come hai fatto nel tuo messaggio che ci ha incuriosito. Fabio dice: da pochi giorni ho ricevuto una lettera scritta 5 anni fa per il me stesso del futuro. Raccontaci tutto.
2: Beh, sì, 5 anni fa io ho fatto un cambiamento di vita, mi sono trasferito da Vigevano a Piacenza con dei progetti familiari, mia moglie e mio figlio, ed ero nella nuova casa che avevamo preso in affitto, stavo imbiancando di notte, perché di giorno andavo a lavorare, la notte imbiancavo per finire un po' tutti i lavori, e ho sentito la vostra trasmissione, che vi seguo sempre.
0: Grazie.
2: Prego. Che si parlava di questa lettera al te stesso del futuro, mi ha ispirato e l'ho scritta e poi mi sono dimenticato ovviamente.
0: Sì.
2: Qualche giorno fa, il giorno 18, ho ricevuto una notifica proprio come promemoria nel cellulare. Apro, c'era questa lettera dove mi raccontava quello che aveva fatto, quello che non aveva fatto, e insomma è stato molto bello, anche perché parlava di mio figlio, tuo figlio adesso come sta, quanto è alto, cioè è stata una
0: cosa
2: molto piacevole.
0: Cosa ti aspettavi di aver cambiato in 5 anni? Sei riuscito a cambiare quella cosa, Fabio?
2: Allora sì, ho cambiato qualcosa si è aggirata, altre cose no.
0: Ok.
2: Dal punto di vista familiare tutto bene, gli ho detto vedrai che comprerai la casa come ti piace a te, così è stato.
0: Che figata.
2: Dal punto di vista lavorativo è stato un po', invece un po' più travagliato il viaggio, okay. Ma insomma siamo arrivati un po' alla meta, ecco.
0: E ti sei riconosciuto in quello che hai scritto, o ti sembrava quasi un'altra persona, il te stesso di 5 anni fa?
2: Ma mi sembrava una persona che ancora doveva fare tanta strada, perché 5 anni sono cambiate tantissime cose, ma sì, mi sono riconosciuto soprattutto nel sacrificio di quelle notti passate a imbiancare, a cercare di trovare la soluzione migliore per tutti. Sì, mi sono riconosciuto.
1: Fabio, siccome leggo nel tuo messaggio che stai per scrivere adesso una nuova lettera al te tra 5 anni o 10, ne leggo a monitor che ce l'hai 41, volevo anticiparti, siccome ne ho 10 più di te più o meno.
0: Sì, ma ogni persona è diversa.
1: No, che comunque la prossima lettera che indirizzerai al te di 10 anni, mettici un bel impegno, perché il passaggio 40-50 è abbastanza, cioè anche 30-40 ci mancherebbe, però 40-50 è abbastanza strong. Ieri mi ha scritto un messaggio un mio carissimo amico che compie i miei stessi anni 4 giorni dopo di me, e dice: ho sognato che ci passavamo uno zaino e nessuno dei due lo voleva, per questo i 50 anni.
0: Passami la paio.
1: Senti, nella prossima lettera quali sono le cose che scriverai, no? Se hai già qualche idea.
0: Cambieresti il tono?
1: Obiettivi?
0: Minori paure?
2: Ma sicuramente obiettivi sono più che altro lavorativi, nel senso cercare di fare bene adesso che sono ripartito con una nuova avventura, e quindi io sono venditore, lavoro nel settore dei veicoli commerciali,
1: okay.
2: Migliorare, comunque farmi strada in quell'aspetto lì, e poi diciamo che arriva quasi tutto per mio figlio, insomma,
1: certo.
2: I presupposti, ecco.
1: La tua compagna o tua moglie sa di questa cosa?
2: Sì.
1: Tua moglie sa di questa cosa della lettera? Tuo figlio lo sa, o è una cosa che comunque privata che tieni solo per te?
2: No, l'ho condivisa solo con lei, però sì, l'ho condivisa con lei.
1: E lei cosa dice, cioè, del risultato del 5 anni prima e 5 anni dopo?
2: Beh, dice che mi ha scritto un messaggino subito dopo dicendomi che molte cose è vero che si sono realizzate, altre no, ma l'importante è averle vissute insieme.
0: Ti sei emozionato, Fabio?
2: Cuoricino, cuoricino.
0: Perché tante volte non vorrei provare quella sensazione che si ha nel rileggere i vecchi post su Facebook, le cose che abbiamo scritto in passato,
2: sì,
0: o magari quelle cose che abbiamo reso pubbliche ma che in realtà volevamo leggesse soltanto una persona.
1: Sì.
0: Va bene.
2: No, Fabio, ci sei emozionare perché...
0: Ma ci credo. Ma guarda, adesso vedrai quanti messaggi che arrivano.
1: C'è già gente che l'ha fatto,
0: e poi
1: ha fatto la stessa cosa.
0: Volevo dare una forma ad una storia che ho sentito da un motivatore cinese, cioè asiatico, naturalizzato americano, che prende questo esempio, la vita, come una pizza, Gianluca. Cioè, giuro che cinese, non è napoletano, cinese, cresciuto in America. Cinese, e dice che no, devo studiare un attimo.
1: Sì.
0: Però la vita è come una pizza in 8 spicchi.
1: Ok.
0: Io ti dico soltanto che ne ho mangiati 5.5 di quegli spicchi. Cinque e mezzo.
2: Ok,
0: basta, ho detto tutto. Non c'era bisogno di articolarla più di tanto. Se Fabio l'ha già capita, adesso ne parliamo.
1: Fabio, buona pizza.
0: Vai tranquillo, tu ne hai mangiate solo 4 di fette. Te ne restano altre 4, ma speriamo siano 6. Un bacio, ciao, grande. Ciao, Fabio.
2: Ciao, ragazzi, ciao.
0: Fatte una pizza, vai.
3: I Vitiello, solo su Radio DJ.

0: faccio fuori presto questa storia qua della vita
1: della
0: divisa
1: pizza.
0: Sì, come fosse una pizza. Prendiamo gli 80 anni di vita media, ogni spicchio rappresenta una decade, è una metafora potentissima perché ti mostra come passa il tempo. Lo spicchio 1 è da 0 a 10 anni, okay, e così via. Quindi abbiamo la prima fetta, quella
1: abbiamo già mangiata noi,
0: tutto è nuovo. Sì, ne abbiamo mangiate, io ne ho mangiate 5 e 7.
1: Io voglio capire quante ne ho mangiate.
0: Ho mangiato 5 fette tutte.
1: Sì.
0: Più 7, che cos'è? Che ho lasciato il cornicione. Eccolo, sì, me lo mangio. Tipo, sì. Altri 3 anni mi mangio il cornicione e mi restano altre 2 fette buone.
1: Ok, ma andiamo alla seconda fetta.
0: No, mica ti racconto tutte le fette.
1: Ah, no!
0: Uno lo sa, però è potente la metafora della vita. No, lui lo diceva per dire una cosa motivazionale,
1: sì,
0: per la serie, te le devi gustare bene, piano e tutto il resto.
1: Sì.
0: Però a me mi ha mandato in paranoia, tant'è che mi è rimasta impressa sta cosa.
1: Tuttavia, però, personalmente la cosa che mi colpisce è non sapere che pizza è. Cioè, se la vita è una pizza, è una margherita, una capricciosa,
0: quella che ti piace a te, no, tu cosa scegli? Io margherita con poca mozzarella,
1: no,
0: sempre quella.
1: Non so se la pizza della vita ce la possiamo scegliere noi,
0: sì,
1: o ci viene proposta blind.
0: Almeno una pizza della vita.
1: Vita di Nicola, poca mozzarella
0: più pomodoro che mozzarella,
1: sì,
0: per me, per quanto mi riguarda,
1: sì,
0: metaforicamente e realmente.
1: Sì. Io la vorrei margherita bianca, che ogni volta che lo ordino...
0: Pomodoro?
1: No, sì, mi piace, però io margherita bianca, che solo mozzarella e basilico.
0: Allora, sulla comanda, più pom, meno moz.
1: Sì,
0: e fatemela,
1: sì,
0: in 12, quelle fatemi 12 fette. Vabbè,
1: sì, così. A me, no pom, molta moz.
0: Quante fette?
1: Almeno 10, dai, su.
0: Almeno 10,
1: fino a 100 anni.
0: È in buona salute, mi raccomando.
1: Sì, sì,
0: dai,
1: sì.
0: Restate con noi, 347-342-5220. Più tardi avremo anche il memoriello questa settimana dedicato alla Liguria. Oggi.

0: sono nostra, va bene, ma grazie per averla condivisa e aver creato la hit dell'estate. Brava Gaia, bossa nostra. 12.55 Radio DJ. Dividiamoci il messaggio di Stefania, perché perfetto, poi ci torniamo su questa cosa. Ciao ragazzi, sono Stefania, vi ascolto sempre oggi, oltre ad essere un piacere sentirvi nella mia pausa pranzo a pranzo coi Vitiello, sto ascoltando la storia del vostro ascoltatore Fabio e della sua lettera a se stesso. Mi spiegate come funziona? Devo spedirla? Devo nasconderla in un angolo di casa?
1: Perché, grafomane come sono, non sono preoccupata di cosa poter scrivere. Sarebbe praticamente un tema, ma disordinata come sono, non so come poterla conservare.
0: Ok, Stefania, promettiamo, dopo la pubblicità ritorniamo sull'argomento, lo spieghiamo bene, visto che 5 anni fa a Fabio gliel'abbiamo suggerito noi.
1: Esatto.
0: Cosa fare. Adesso c'è anche un caffè in Francia dove hai questa possibilità di scrivere una lettera a te stesso, quindi torniamo sicuramente sull'argomento. Avrei fatto quella domanda anch'io a Fabio, perché mi è sembrato di capire che il suo fosse un artificio tecnologico, cioè mandare una mail posticipata di 5 anni.
1: Si fa così di solito.
0: Ecco, credo così.
1: Ma adesso saremo più precisi, ma più o meno si fa così.
0: Dai, ci ritorniamo sull'argomento. Grazie Stefania, restate con noi, continuate a scriverci 347-342-5220 a pranzo coi Vitiello.
2: Col sole o con l'ombrello, a luglio coi Vitiello.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Allora, com'è andata la serata?
7: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto 2 amici. Abbiamo fatto 4 chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
6: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
7: Nah, non ti sei persa niente.
5: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
14: Dottore, telefono per mio marito.
15: Mi dica, che succede?
14: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
15: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
16: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscali.

0: Joel di Care in edicola con Repubblica.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 13.

0: piacere, Snoop Dogg con Chaka Khan, è il featuring di Snoop sul disco di Chaka Khan, è uscito un album nuovo, si chiama Chuckzilla, dove lei è come Godzilla e distrugge la città, molto molto bello. E questa è la seconda canzone dell'album, si chiama Boogie in My Soul.
1: Sì, bellissima, bello bello. Tutto però riflettevamo sul fatto che Snoop
0: non
1: questo pezzo, ma non è che non sei impegnato, Nico, cioè
0: l'ha fatta da casa col
1: da
0: ventilatore,
1: casa, così chissà che stava facendo e ogni tanto però sai,
0: come to party,
1: però visto
0: party.
1: Il risultato mi tornavano in mente come quei giocatori che per 80 minuti in campo non li vedi, poi toccano un solo pallone e segnano. Snoop certe volte, anzi sempre più spesso ormai, tocca mezzo pallone e segna, perché è talmente dentro un suo personaggio che è veramente unico, lo dico, lo diciamo, so che condividi con me questo pensiero, da grandissimi fan di Snoop della primissima ora, che adesso può fare
0: no, sì, un po' più di impegno, sì. Perché Snoop, ricordati che pure tu hai mangiato 6 fette della pizza, se la pizza metaforica della vita
1: sì, però,
0: è di 8 fette, ne hai
1: Snoop
0: mangiate quasi 6,
1: ha mangiato
0: 6,
1: la pizza col...
0: bravo,
1: era quella alta e il cornicione ripieno di ricotta.
0: Scusate, so che non capirete se avete acceso la radio adesso. Buongiorno dai Vitiello,
1: buongiorno,
0: siete
1: buongiorno
0: a pranzo con noi. Dopo la pubblicità spieghiamo meglio la metafora e soprattutto quella cosa di mandare una lettera al se stessi del futuro. E un nostro ascoltatore lo ha fatto e in una telefonata emozionante ne abbiamo parlato. Tutto spiegato meglio tra pochi secondi.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
5: e alle nostre vacanze romane,
6: anche se non siamo a Roma.
4: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: come on, come on.
1: Show us.
0: Bella, chaka chaka con Snoop. Bello, stavamo commentando anche adesso con Francesco, che lui ha programmato questa canzone a quest'ora, sapendo di farci

0: Buongiorno Nicola.
1: Buongiorno dai Vitiello, restate a pranzo con noi, vi facciamo anche il caffè con la moca, anche se pranzate tra le 12 e le 13 o tra le 13 e le 14.
0: Ci facciamo due volte noi.
1: La mocona è sempre pronta.
0: Sì, e non lo scaldiamo, lo facciamo nuovo.
1: A proposito di Viva la Vita, il messaggio di Fabio: appena dimessi dall'ospedale si torna a casa con il piccolo Jacopo e voi di sottofondo. Un butta fortuna. Ce lo mandate? Già fatto,
0: certo,
1: Fabio, dai
0: sì.
1: Un bacino a Jacopo.
0: Certo che sì. Allora, per fare il recap di quello che è andato in onda qualche minuto fa, abbiamo appunto ospitato la chiamata di un nostro ascoltatore che aveva mandato una lettera a se stesso 5 anni fa e oggi l'ha letta. Molti di voi ci hanno chiesto in che modo si possa fare proprio a livello tecnico, tecnologico. Dopodiché ci siamo ricordati che un motivatore cinese ha detto che la vita è come una pizza divisa in 8 spicchi.
1: Sì, secondo la media, diciamo, mondiale, 8 spicchi, dove ogni spicchio rappresenta una decade.
0: Se,
1: no?
0: Se avete una cinquantina di anni, ne avete già mangiato 5 di fette. Se ne avete meno, insomma, dipende quanti anni.
1: Guarda,
0: avete. Fate voi il conto della pizza.
1: Stefano, con un po' di poesia e malinconia, la prende molto bene questa metafora della vita in pizza.
2: Ragazzi cari, se la vita non è altro che una metafora di una pizza tagliata in 8 spicchi, questa pizza non può che essere una 4 stagioni. Momenti caldi, momenti freddi,
0: ragione,
2: momenti
0: eh?
2: Tiepidi, momenti di speranza, ma è sempre bella e ne vale sempre la pena viverla. Pensate a quelli là che poi vanno in pizzeria e dicono: no, l'ultima fetta non me la mangio. Voglio vedere se non se la mangiano l'ultima fetta.
3: Bravo Stefano. Visto
2: che pure riesco. Ciao.
0: No, vabbè, stavo pensando, Nico, che se volendo augurare qualcosa di poco piacevole a qualcuno, gli potresti dire:
1: mangiate 6 pizze.
0: Ti devi mangiare 6 fette.
1: 6 fette. Allora, buongiorno ragazzi. Settimana prossima compio 50 anni. Come Gianluca, questa cosa della pizza mi ha un po' destabilizzato. Roberto da Roma. No, non ti deve destabilizzare, perché è un ottimo modo per visualizzare l'equilibrio della vita. Per essere davvero buona e bilanciata, ogni fetta devi fare in modo che sia, te la devi gustare, quei cornicioni avanzati, non lo so.
0: Io so che tante volte quando la gente lascia la pizza, ovviamente so che non si fa, vorrei dire: posso mangiare dal tuo piatto? Anche gente che sta a tavola a fianco, perché lasciare la pizza, ma pure soltanto il cornicione, per me è sempre come bestemmiare in chiesa.
1: E ricordiamo anche che la motivazione della pizza e della metafora con la pizza e la vita l'ha fatto un cinese. Naturalizzato americano.
0: Okay.
1: Grazie a voi, sono Stefania, siete fantastici, mi piacciono i programmi per la curiosità, gli argomenti che trattate, l'ironia che avete, le voci sexy. Buona giornata da Udine.
0: Buongiorno Vitiello, anche a Seul c'è un caffè dove vanno tutti a scrivere una lettera che arriverà dopo molto tempo, dice Paola. Dice che non è tanto affascinata da questa cosa di scrivere una lettera a se stessa, ma probabilmente perché questo proiettarsi nel futuro, noi stessi nel futuro, destabilizza un po', crea un po' di paranoia.
1: Allora, la mamma di Ale dice: che ridere, mia madre vi direbbe: ma fra 5 anni, ma sapete dove sto io? Forse sottoterra. Beh, è un classico dei genitori.
0: A Roma dicono: beato chi c'ha un occhio.
1: Esatto, invece è molto bello, guarda, quasi, anzi vi do del lei, scusa, guardate, quasi non lo anticipo, perché il messaggio di Margherita,
0: sì, bellissimo,
1: è molto bello, primo giorno di scuola, riguarda i suoi alunni. Marco, se riusciamo, la chiamiamo Margherita delle 12:58.
0: Perché Margherita, sì, è bella,
1: Sì, sì.
0: Come la canzone.
1: Molto. Ho Michele, attenzione, sulla metafora della pizza, ho 51 anni, ho mangiato solo 3 spicchi, com'è possibile? Non la capisco, siamo noi quelli della metafora della pizza, ma sto fatto che a 51 anni ha mangiato solo 3 spicchi,
0: perché?
1: Posso fare delle supposizioni,
0: ha vissuto poco.
1: Tutte molto tristi, non malinconiche, decisamente tristi, perché 2 fette non le ha mangiate. Potrebbe averle date a qualcuno.
0: Sentiamolo, facciamocelo spiegare meglio.
1: Magari sì, magari
0: chiamalo,
1: sì.
0: Chiamalo Marco.

0: bellissima Go West We Close Our Eyes su Radio DJ. 13 e 14 a pranzo con i Vitiello. A Parigi esiste un caffè che si chiama Caffè Pli. Entri, ordini un caffè, prendi carta e penna, scrivi una lettera a te stesso che verrà sigillata con la cera lacca e spedita. Dopo uno puoi scegliere 5 o 20 anni addirittura. Non è un messaggio programmato sul telefono, non è una mail posticipata,
1: esatto,
0: perché lo potete fare, o è proprio una lettera vera su carta, custodita dal caffè fino al momento stabilito. A stravolgerci i piani di redazione di questa mattina, Fabio, un nostro ascoltatore che 5 anni fa, sentendo un nostro consiglio,
1: ecco,
0: quella lettera.
1: Diciamo sempre, non ascoltate i consigli.
0: No, invece era molto emozionato no, perché ha ricevuto la lettera dal passato.
1: Adesso dal passato.
0: Scritta a se stesso del futuro.
1: Esatto.
0: Okay.
1: Che per oggi è il presente.
0: È così. Allora, sentite che brava Margherita, è un'insegnante di lettere al liceo e lei il primo giorno di scuola lo fa fare ai suoi alunni. Ma
1: ciao
0: Margherita, raccontacelo tu.
2: Buongiorno
0: brava,
1: Margherita.
0: Brava innanzitutto.
1: Che bella idea.
2: Ma grazie, non è niente di che, però
0: no,
2: è molto divertente.
0: Spiegalo bene, dai, così qualcun altro prende il tuo esempio.
2: Grazie. Allora, in pratica il primo giorno di scuola, in seconda superiore in genere lo faccio, che sono un pochino più consapevoli, faccio scrivere loro una lettera per se stessi, specificando però che la dovranno leggere solo loro, in modo tale che siano proprio sinceri.
0: Sì.
2: E in questa lettera in pratica devono in qualche modo confidarsi, quindi chiedere la risoluzione dei dubbi, oppure farsi delle promesse, oppure spiegare dei sogni che hanno, in modo tale che poi l'ultimo giorno di scuola loro rileggano questa lettera e cerchino di capire quante promesse hanno mantenuto, quanti sogni sono riusciti in qualche modo a raggiungere, che amori sono arrivati, quali amori sono andati via. In genere l'argomento amore è quello che mi pare vada per la maggiore.
0: Quanti anni hanno?
2: Perché
0: scusami, Margherita, quanti anni hanno i ragazzi?
2: Guarda, seconda superiore, quindi 15
0: anni.
2: Bello,
0: bello.
2: Sì.
1: È proprio quel momento
2: in
1: cui l'amore è una roba devastante,
2: infatti,
1: no?
2: Infatti, e poi un anno per loro penso che equivalga un po' ai nostri 5 anni, perché davvero è un movimento incredibile,
0: sì,
2: no? Perché lui
1: è una fase della crescita in cui ogni cosa è accelerata e anche nell'intensità, no?
2: Esatto, solo che io non le leggo, quindi non so dirvi minimamente il contenuto, le nascondo a me stessa, perché sennò preso dalla curiosità potrei andarle a controllare, invece le nascondo e le riprendiamo insieme l'ultimo giorno.
1: Perché come funziona, Margherita? Loro le scrivono, le lasciano quindi a te.
2: Sì, le sigillano in tutti i modi possibili.
1: Ok, c'è il nome scritto sulla busta?
2: Sì.
0: È evidente,
2: esatto,
0: che non si fidano? È evidente.
2: No,
0: che
2: perché la riempiono di scotch in modo tale che
1: conoscendo la maestra Margherita.
0: Bellissimo.
2: Ma sono io che lo invito a farlo.
1: Margherita, ma poi c'è un momento in cui, diciamo, in contemporanea, all'unisono, tutti aprono la busta e lo leggono, però non alla classe, cioè rimane comunque una cosa privata, no? Giusto?
2: Sì. Poi se vogliono alcuni si avvicinano all'amica, le fanno leggere un po'.
1: C'è gente che piange?
0: Margherita, pensa a uno dei tuoi...
2: Sì, mi è capitato.
0: Ah, c'è gente che piange.
1: Che si commuove leggendo la lettera scritta un anno prima.
2: Sì, oppure...
0: Emozionante,
2: parentesi triste, morto un animale, cose così.
1: Che poi un anno succedono le cose.
0: No, Margherita, pensavo che è la fine di questa tua bella idea. Pensa se qualche tuo alunno sta ascoltando la radio in questo momento. Già non si fidano che scocciano tutte le lettere.
1: Ma che lo stai raccontando?
0: Quella la maestra lo va a dire pure ai Vitiello.
2: È vero, no, però ho dichiarato in diretta che non ho mai letto.
0: No, non ho mai letto, è vero.
1: Marghe, che materia insegni, in quale liceo?
2: Allora, io insegno al liceo scientifico lettere, quindi okay, italiano, storia e latino.
1: Ok,
0: bello,
1: bellissimo,
0: è una bellissima idea, Margherita, brava.
1: Marghe, sono fortunata ad averti come prof.
2: Ma non lo so.
1: Sono molto fortunata.
0: Sì, sì. No, l'ultima cosa, quante note hai dato quest'anno?
2: Zero. Non so neanche come ti inseriscono.
0: Lo sapevo,
2: zero.
1: Ma già si sente.
0: Si sente
1: c'è quell'approccio
0: buona.
1: Lì, c'è quell'approccio molto, molto human.
0: Ciao Margherita, un bacio.
2: Sono molto fortunata.
0: A
2: grazie.
1: Ciao Marghe.
2: Ciao.

0: su Radio DJ, un sacco di messaggi per la maestra Margherita, molto molto bella, la prof Margherita, che fa scrivere una lettera ai suoi alunni. Allora, stavamo tentando di chiamare anche Silvia, che per il momento ci ha mandato un vocale che fa già capire che cosa fanno anche loro.
1: Anch'io sono un'insegnante di scuola primaria e le mie colleghe in prima elementare fanno la capsula del tempo, dove inseriscono delle cose per i bambini futuri di quinta elementare.
0: Okay. Brava Silvi, sono dei messaggi per i complimenti a Margherita, bellissima idea, lo dice anche un collega di lettere e sostegno, non della stessa scuola, che si chiama Daniele. Abbiamo il vocale di Luana. Eccolo.
2: A me questa mattina hanno consigliato di fare l'opposto, invece che scrivere una lettera alla me fra 5 anni, di scriverla alla me bambina, per scriverle quello che la me bambina avrebbe voluto sentirsi dire, in modo da cercare di mettere in pace alcune cose della mia bambina.
0: Luana, anche
3: alcune cose irrisolte. Sai che forse bella, addirittura più difficile quella di Luana, cioè l'esercizio diciamo a ritroso è addirittura più difficile. No, poi pensavo a Margherita, che fa la professoressa di lettere, che appartiene probabilmente a quei professori che ti cambiano la vita, perché diciamo molti di noi nel percorso diciamo scolastico di formazione incontrano un professore che in qualche modo entra nella tua vita perché ti insegna qualcosa che non è della materia, cioè certo, non è certo. La cosa di lettere o di filosofia, sì, ma in qualche modo ti insegna qualcosa che poi ritrovi nella vita.
0: Lo emblematico Robbie Williams nell'Attimo Fuggente, quello che tutti avremmo voluto
3: quello
0: avere,
3: bellissimo,
0: vale
3: bellissimo
0: per il positivo e purtroppo anche per il negativo, perché certe materie magari a quelle materie non sei mai affezionato perché il prof non te le faceva digerire.
3: E spesso il professore che ti cambia la vita potrebbe essere di una materia in cui tu non vai bene. Non andavo io bene in matematica, mai andato bene, ma la professoressa Lina Trani, che ancora me la ricordo,
0: sì,
3: mi ha cambiato la vita.
0: Positivo,
3: sì,
0: pensavo il nome della prof di matematica
3: non andavo bene, ma questa professoressa qua mi ha cambiato la vita insegnandomi delle cose insieme al professor Picca, che è il professore di filosofia, che poi alla fine mi sono molto molto servite.
0: Allora Marco, mi tiri su quel messaggio che hai scritto? Non è proprio una lettera, ma la maestra Rosorsola a mia figlia Alice in prima elementare ha fatto fare un disegno che ha conservato per i 5 anni successivi, e alla fine della quinta sul retro del disegno ha scritto una lettera ad ogni alunno in cui parlava del percorso umano di ogni singolo bambino. Ecco, mia figlia in un tema fatto negli anni successivi in cui si chiedeva quali oggetti avresti portato con te in una capsula del tempo, aveva indicato quel disegno e quella lettera. Mamma che tenerezza,
3: sì.
0: Chiara d'Alba, torniamo tra un istante anche sul discorso della pizza, perché c'è un bel messaggio di Cinzia che anche lei utilizza la metafora della vita come fosse una pizza. Scegliete voi, Margherita, 4 stagioni, capricciosa, salsiccia e friarielli, l'importante è divisa in 8 spicchi,
3: sì, come il tempo della vita,
0: in una maniera molto poetica e motivazionale. Pure motivazionali siamo oggi. Caffè con la moca, eppure
3: oggi eppure avevamo cominciato.

0: però perché c'è Pinaro.
1: No, tu l'hai inventato.
0: Sì, lo so, però non, cioè, era riferito a qualcosa o a qualcuno.
1: A qualcuno.
0: Sicuramente.
2: Sicuro.
0: Quindi meglio non ricordarselo. Che già ho fatto dei guai.
1: È uscita nel 2016, sono 10 anni che questa per noi è Ceppinaro.
0: E chi è? Chissà chi era per noi Ceppinaro nel 2016? Stu cazzo è Ceppinaro.
1: Dai. Allora, c'è un cinese naturalizzato americano che ha parlato della metafora della pizza. Scusate, se avete acceso la radio da poco, lo dobbiamo spiegare anche a quelli che non sanno niente, se no dicono la solita roba, i napoletani parlano di pizza. No, è un cinese che parla di pizza facendone una metafora della vita, divisa in 8 spicchi, perché la vita media è sugli 80 anni. A qualcuno possono capitare anche 10 spicchi, ci mancherebbe, pure 12. Però
0: 12, 120 anni.
1: Anche te in buona salute, si aggiunge sempre. Però sentite Cinzia come l'ha presa bene.
3: Pitiello, buongiorno.
1: Buongiorno
3: innanzitutto
1: Cinzia.
3: Ben trovati a quest'ora.
0: Grazie, sei
3: e
0: molto
3: poi
0: gentile.
3: Ma che bella metafora quella della pizza, ma veramente bella. Vero. Considerate che io quando mangio qualsiasi cosa, tipo un piatto con 3-4 pietanze, io mi lascio le cose più buone sempre alla fine, quindi vabbè, nel senso che stavo a fare esempi. Quindi mi piace tantissimo immaginare questi 8 spicchi con gusti diversi e io mangio prima quella che non mi piace per poi finire alla parte più gustosa della pizza. Ma guarda, ma che bella cosa! Quindi il meglio deve ancora venire, considerato che quest'anno compio 57 anni, mi rimangono circa 3 fette e un pezzetto.
1: Come
3: ma
1: me.
3: Saranno le migliori, vero? Un abbraccio a tutti quanti,
1: grazie.
3: Ciao! E comunque è vero, la vita è sempre meravigliosa, anche quando ci sono i momenti bui, le cose buie, quando pensi che non ce la farai, invece poi alla fine ce la fai e soprattutto ti ricordi quanto è bella. Ciao, vi voglio
1: e
3: bene, Cinzia da Roma.
1: In alcuni momenti, cara Cinzia da Roma, qualcuno ti dà un po' della sua pizza.
0: Sì.
1: Eleonora non le finisce mai, ogni tanto a 2 fette mi arrivano sempre, però con la metafora della vita piuttosto le do io a lei e non le vorrei da lei.
0: Assolutamente
1: ecco.
0: No.
1: Però è bello quello che dice Cinzia,
0: sì.
1: Le cose buone me le tengo alla fine. Però non se le mangia fredde poi.
0: Ma la pizza è buona pure fredda. Anzi, quando la pizza è fatta bene, il giorno dopo è ancora meglio. Addirittura c'è chi la mangia cioè pigliandola proprio dal frigo, proprio fredda fredda di frigo.
1: Massimo vuole sapere se si può fare così. E lo devo chiedere al cinese, non lo so. Ne ho già mangiate 5 di fette. Le altre 3 me le conservo per quando ho fame. No.
0: Momo.
1: Paghi il sovrapprezzo, come all'olucanista.
0: Sì, è vero.
1: Se lasci nel piatto, paghi il sovrapprezzo.
0: Purtroppo non
1: Massimo,
0: c'è.
1: Non si può fare.
0: Non c'è l'autogestione in questa cosa qua.
1: Mi spiace. Allora, oggi memoriello regionale, una regione ogni giorno. Abbiamo già fatto Valle d'Aosta e Piemonte. Oggi dedicato alla Liguria. Restate con noi.
4: Col sole o con l'ombrello, al luglio con il vitiello.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
10: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
12: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
11: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
12: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
14: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
15: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
16: Internet veloce!
15: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
17: Radio DJ consiglia.
18: Pila è la vera essenza delle Alpi. Raggiungi in telecabina quota 2723 metri dalla città di Aosta. Un'esperienza unica davanti alle vette più alte d'Europa, dove a ogni salto, a ogni curva, a ogni passo si svela una nuova fantastica prospettiva, a piedi o sulle due ruote. Facile da raggiungere, impossibile da dimenticare. Scopri un'estate diversa su pila.it.
19: Aggiungi un tanto di gusto in più.
20: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
19: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
20: Waterstick dall'Angelica.
21: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
22: I Vitiello. Solo su Radio DJ.
23: Aia!

0: la testa gira tra i dinosauri in apertura, Jurassic World Experience che si è aperta proprio in questi giorni a Milano Sesto. Poi abbiamo parlato, abbiamo dato tutta un'altra forma alla puntata parlando della lettera spedita dal passato al te stesso del presente, quindi quando l'hai scritta a quello del futuro.
1: Esatto.
0: Tutti questi argomenti, la testa gira, la metafora della pizza.
1: Sì, fino ad arrivare alla pizza, cioè la vita divisa come 8 spicchi di pizza, dove ogni spicchio, diciamo, è una decade, per cui se hai, non so, 50 anni ne hai già mangiate 5.
0: Okay, quindi fra tutte queste cose la testa gira, e quindi questa notizia tecnologica della quale oggi si parla, è una notizia di oggi molto importante, anche se siamo comprensibilmente nerd per il lavoro che facciamo,
1: sì, o comunque un po' smanettiamo sulla tecnologia eccetera,
0: non mi sembrava così importante, ho detto Marco, se per te è importante vienila a dire tu. Marco Lo Monaco, la nostra redazione, ciao Marco,
2: buongiorno Vitiello.
0: Allora, perché oggi si parla di WhatsApp e perché riguarda tutti quelli che lo utilizzano, quindi la stragrande maggioranza di chi ci ascolta?
2: Perché da oggi WhatsApp, che è di proprietà di Facebook, quindi Meta, dà la possibilità agli utenti di creare un nuovo utente, cioè di preparare un nome utente che poi useranno nel futuro quando il nome utente andrà a sostituire i numeri di telefono all'interno di WhatsApp.
0: Perché quelli che anche ci scrivono sul nostro profilo, per esempio, o i messaggi che tutti riceviamo, passano attraverso il numero di telefono.
2: Sempre il numero.

0: di telefono.
1: Quindi, per esempio, l'altro giorno mi serviva il produttore di alcune tovagliette, Gianluca, molto molto di lusso.
2: Signore.
1: No, volevo attivare
0: quelle famose tovagliette di lusso.
1: No, mi serviva il produttore e la persona che mi fa: guarda, te lo giro su WhatsApp. E quindi gli ho dovuto dare il mio numero. Metti che io non volessi dargli, a questo punto potevo dargli il nome utente, che da oggi è possibile scegliere.
2: Si può prenotare da oggi. Da oggi si può prenotare, per esempio, non lo so, il tuo Nicola Vitiello. Quindi, se tu lo scegli già oggi, nessuno te lo potrà fregare da qui in avanti.
1: Quindi quello delle tovagliette non avrà più il mio numero di telefono.
2: Esatto.
1: Ok, ma avrà il mio username che da oggi possiamo scegliere su WhatsApp.
2: Sì, okay, va prenotato, okay. Va prenotato.
0: Però io dico, se quello che poi c'ha lo username ti può chiamare lo stesso, perché quello è, no Marco, che ti può chiamare attraverso WhatsApp.
2: Allora, in realtà queste sono tutta una serie di impostazioni che tu puoi decidere. Funzionerà WhatsApp esattamente come Telegram, quindi il nome utente sarà la cosa più importante. Poi, se voi vorrete, potrete anche condividere, solo con chi vorrete, il vostro numero di telefono. Quindi rimane quella cosa lì. Ma tutto passerà da questo nome utente.
1: È copiata da Telegram che questa cosa la fa da lungo tempo.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Okay. È importante, dici tu. Stamattina in uno scambio di messaggi redazionale, Mark mi diceva, è che prima o poi spariranno anche i numeri di telefono.
2: Mi ha colpito un po' questa cosa, perché a questo punto forse il numero di telefono va sempre di più a essere meno utile, perché nel momento in cui le persone si iscrivono su WhatsApp, soprattutto in Europa, in America meno, si usano delle iMessage tipo dell'iPhone e via dicendo. In Europa si usa tantissimo WhatsApp.
1: Cioè, in America già utilizzano l'app natia dell'iPhone.
2: Sì, usano delle altre cose.
1: E quindi già non c'è bisogno del numero se tutti e due hanno
2: la
1: quella.
2: La forza di WhatsApp è nel resto del mondo. Diciamo che attraverso questo sistema il numero di telefono diventerà forse un pochettino più obsoleto nei prossimi anni, perché già noi ci telefoniamo su WhatsApp, ci scriviamo su WhatsApp.
0: Tu
2: e
0: dici
2: WhatsApp
0: fino a farlo addirittura scomparire il numero di telefono.
2: Potrebbe, secondo me potrebbe anche essere in futuro, perché decadrà quell'utilità. Pensate solo ai numeri di casa, quanti anni ormai hanno il numero di casa?
1: Io ce l'ho.
0: Mia
1: ce
0: mamma.
1: Sì,
0: mamma.
1: Sì, ce l'ho, ma non ho il telefono collegato. Cioè, se attacco un telefono, un vecchio cordless o anche un vecchio telefono
2: anch'io
1: con la rotella.
0: Forse anch'io potrei avercelo, ma non ho il telefono a casa.
2: Ma è difficile usarlo, no? Ormai lo usano gli uffici, magari i servizi clienti. Pensateci, fino a qualche anno fa io non avrei mai pensato che avrei fatto a meno del numero di casa, invece adesso
1: è proprio così. Quindi dici tu che è importante. Guarda, stanno arrivando, hai prenotato e c'è un nostro amico nome e cognome che lo ha prenotato. A me sai quello che darebbe fastidio? Nicola Vitiello 114X, nome e cognome
2: devi prenotare oggi.
1: Guarda, ti dico soltanto il fatto che me li metta tutto insieme, già quello mi

0: fatto che nelle canzoni americane su Don't Be Shy c'è sempre
1: Don't Be Shy.
0: Anche questa i Color Me Bad, I Wanna Sex You Up, 13:45 Radio DJ. Io e te comunque siamo sempre il controsenso, non la facciamo.
1: Ciao, la facciamo.
0: Di WhatsApp, il fatto di prenotare il nome utente, ancora un po' sì. Ci stavamo distraendo, vorremmo finire il programma adesso per andare a prenotare il
1: nome su WhatsApp. Sto provando a prenotarlo, Nicola, perché che succede? Aspetta, adesso faccio...
0: Comunque è vero, oggi ne parlano tutti di questa cosa, sembra una cosa importante.
1: E allora prenotatelo subito, perché qualcuno che si chiama come te, no? Sia su Instagram che potrebbe pigliarselo prima di te. Per cui tu vai su WhatsApp account e poi devi fare questa cosa di prenota il nome. Io ho messo Gianluca Vitiello perché sennò lui ti dà il nome probabilmente
0: che hai su Instagram.
1: Però io su Instagram mi chiamo Gianluca Vitiello, però pure Radio DJ.
0: Eh sì, per far capire che
1: perché io, c'ho tanti Gianluca Vitiello.
0: Nel caso
1: ovviamente.
0: Di Nicola Vitiello, non voglio far capire che non sono il rettore dell'Università di Pisa. Ma
1: esatto.
0: È un mio
1: e io
0: omonimo.
1: Non sono il Gianluca Vitiello DJ,
0: certo.
1: che fa le serate più o meno nella mia zona di Napoli.
0: Già che ci siete, aggiungeteci,
1: sì.
0: Se vi va.
1: Sì, su Instagram,
0: parlando.
1: Grazie.
0: Già che ci siete.
1: Allora, quindi sto cercando Gianluca Vitiello per cercare di accaparrarmi subito il nome, ma continuo a girare e non mi sta trovando, non lo so.
0: Ecco, fatto, dice Mariella, nome e cognome, poco fantasioso, ma molto molto
1: comodo. Oh, solo a me non sta uscendo.
0: ci sta pensando, ti deve verificare.
2: Il Memoriello, l'almanacco gastronomico dei Vitiello.
0: Senti un po' che abbiamo anche la sigla, abbiamo detto 20 puntate in vostra compagnia più o meno a quest'ora e quindi 20 regioni italiane. Abbiamo iniziato l'altro giorno, lunedì, con la Val d'Aosta, poi ieri il Piemonte e oggi la Liguria. Prosegue il nostro viaggio proprio lì, una sottile striscia di terra affacciata sul Mar Ligure, famosa per i suoi porti, i borghi delle Cinque Terre e il profumo del basilico che accompagna ogni angolo della regione.
1: Il piatto simbolo sono le trofie al pesto, una pasta fresca lavorata a mano dalla caratteristica forma attorcigliata. Il condimento è il celebre pesto, che tutti conosciamo, il pesto alla genovese, preparato con basilico DOP, pinoli, aglio, parmigiano reggiano, pecorino, olio extravergine d'oliva e un pizzico di sale. La tradizione vuole che tutti gli ingredienti vengano lavorati nel mortaio di marmo con il pestello di legno per conservare al meglio gli aromi del basilico. È una ricetta semplice, ma diventata una dei simboli della cucina italiana nel mondo.
0: Che vino potremmo abbinare?
1: E col pesto, Nicola!
0: Io abbinerei un vino piemontese!
3: Ma con tutti i vini buoni che ci sono in Liguria, no? Un piemontese.
0: Fai un esempio. E
3: il,
0: poi
3: pigato,
0: il pigato.
1: Il pigato.
3: Buonissimo, siamo nella zona di Ponente.
0: Io vorrei un Quarn dalle colline.
3: Non lo facciamo. Io invece volevo chiedervi una cosa: ma lo fate il caffè con la cucuma qua?
1: Sì.
0: Io l'amo come.
1: Io ce l'ho.
3: Con la cucuma.
1: Sì. Quella roba lì.
0: Dici un vino da abbinare alle trofie al pesto.
3: Appunto, ripeto. Un pigato della
1: caratteristiche fra
3: Riviera vino. Allora, praticamente ha questa bacca, ovviamente stiamo parlando di un vino bianco, quindi di uva,
1: certo.
3: Bacca bianca, ha questa bacca che è simile a quella del Vermentino. La bacca sarebbe l'acino, ok? Il chicco duro,
1: sì.
3: Ok, avete capito? Okay. Sì,
1: no, con lui devi cominciare proprio lì.
3: Che ha delle leggere
0: ho detto sì, ma non avevo capito.
3: T'ho visto. Che ha delle macchioline che sembra quasi ruggine, credo che pigato in dialetto ligure appunto dica che c'è questa caratteristica. Un vino super fresco, buono, minerale, per cui secondo me col pesto ci sta.
0: Ti piace la mia maglietta, Francesco?
3: Sì.
0: Ti piace la mia maglietta?
3: Sì, la rampolina.
0: Stasera mette i dischi alla rampolina. Volevo fare il gancio.
1: Che c'era la promotion.
3: Stavo dicendo,
1: Frax, sì. Questa bottiglia di pigato che tu gentilmente suggerisci non costa più del piatto di trofia al pesto.
3: Dipende comunque.
1: Cioè, un vino alto.
3: Comunque,
1: alto.
3: Allora, dipende, medio diciamo. Però in generale il consiglio è il vino comunque per produrlo ci vuole un sacco di lavoro. Quindi il vino buono un po' deve costare.
1: Sì,
3: deve non costare. Fidatevi
1: no,
3: dei no, vini che non costano nulla.
0: Siamo d'accordo. Grazie Francesco Quarna.
3: Grazie amici.
0: Il nostro memoriello gastronomico, veniamo alla musica, parliamo del legame viscerale con Gino Paoli, con Genova, che ha plasmato la poetica tra i Carruggi, il porto, i borghi marinari come Bocca d'Asse, ha trasformato questa anima malinconica della città in capolavori senza tempo della musica italiana. La scuola genovese, sentite. Ho già un pigato fresco, Gianluca.
1: Sì, ho già le trofie in mano io. Tac, la forchetta in bocca.
4: Senza fine, tu tra

0: senza fine. La la
1: la la. Che meraviglia, Gianluca, che meraviglia. Hai preso appunti non tanto per il vino, ma di quella versione svisata che non siamo riusciti a mettere. La versione di Senza Fine, questa è quella che è uscita, tradizionale, l'originale. Ce n'è una con i più grandi jazzisti italiani, la voce di Gino Paoli, su un album mitologico che si chiama Milestones. Quella versione è veramente straordinaria, come questa del resto.
2: Che è l'originale.
1: Perché l'avete sentita a quest'ora? E magari se non avete sentito tutto siete rimasti un po' smarriti. Perché questo era il nostro memoriello gastronomico,
2: esatto.
1: Oggi dedicato alla Liguria, con Francesco Quarna, con le trofie al pesto e un Gino Paoli. Abbiamo bevuto anche un bicchiere di pigato e dicono bella abbinamento. Maria Grazia, hai visto il messaggio, Gianluca?
2: Sì, sì, perché ad Albengo ogni agosto c'è la saga del pigato con ottimo abbinamento con le trofie al pesto. E ho scoperto anche da Cesare che c'è il campionato mondiale del pesto al mortaio, al quale lui ha partecipato già 3 volte. Cesare è però di Vigevano, un po' fuori mano rispetto alla
3: Ciao,
2: Liguria.
3: Ragazzi, consiglio molto il vino Quarna, è un bel vino.
1: Va bene.
3: Il rosé.
1: Ma attenzione,
3: fantastico.
1: C'è una contestazione sull'abbinamento.
4: Ciao ragazzi, col pesto non c'è il pigato, col pesto c'è la bianchetta genovese.
1: Un po'.
2: Noi ci siamo messi in un guaio fatto il vino. Io te l'avevo detto già ieri.
1: Questo è l'effetto che volevo.
2: Cioè, sul cibo, sui vini, c'è sempre la contestazione.
1: Sì,
2: cioè,
1: ma ce ne andiamo, mettiamo un disco. Cosa disco, facciamo? Disco. Mettiamo un disco?
5: 2 minuti.
1: Stavamo pensando.
5: Gli do un'altra base e facciamo altri 2 minuti.
1: No, metti il disco.
2: Dobbiamo preparare il pesto noi.
1: Miley Cyrus, facciamo.

0: secondo me più o meno nel weekend in cui saremo lì per il Vertical Tour
1: a Civitanova, quello,
0: sì, a Civitanova Marche, 25 26 o 26 27, comunque il weekend del,
1: noi, noi lo faremo capitare comunque in quel weekend,
0: esatto, sì. Guarda, me lo hanno ricordato, anche sono in macchina in questo momento, Eugenia, Sveva e Delfina. Per Delfina abbiamo anche l'effetto speciale,
1: sì. Qualche modo due minuti dovevo
2: fare sorridere gli ascoltatori,
0: soprattutto che si chiama Delfina. Sì, sì, sì, saremo a Civitanova Marche alla fine del mese, più o meno verso la fine del mese. Però
1: esatto,
0: è ancora lunga, visto che è il primo luglio, nuovo mese, è sempre la stessa trasmissione. A pranzo con i Vitiello, torniamo domani alle 12. Grazie Simone, grazie Marco, ciao da
1: Nicola. Ciao, grazie, domani, ciao da Gianluca. Ciao.
0: Arriva Ciao Belli.
3: One station. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
10: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
11: Grandi Scuole!
12: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
13: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina da 15.950 euro oltre oneri finanziari con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
14: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
15: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
16: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm.

0: Vieni a trovarci!
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
3: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi dopo le due.

0: Radio DJ.
1: One nation, one station.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione.

0: inclusi. Info su Lexus.it.
1: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
2: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: favorita l'Argentina.
1: Spagna-Argentina.
2: Le sonorità di Akiro Muñoz hanno appena inaugurato la nostra edizione
0: di
2: Ciao
0: Belli.
2: Ma l'agenda di oggi è un mix esplosivo.
0: Sì.
2: Tra poco vi guideremo in un tour decisamente sui generis.
0: Sì, cioè?
2: Dal tappeto rosso alla sagra del cinghiale di Pontassieve, per un faccia a faccia con l'influencer Tino Winchester. A seguire lasceremo la provincia per tuffarci nel mistero. Appuntamento a Firenze con Leonardo Battistini, che ci racconterà la vera storia del Batman messicano.
3: In Messico Batman messicano. C'è il nuovo Batman.
4: Veramente?
3: Va in giro per la città la sera.
4: Sì.
3: E prende ladri e li lega a un palo della luce. Accanto ci mette una rifurtiva e ne ha già legati 5 al palo della luce. Questi rimangono una moto, lui li fa ritrovare legati il nastro adesivo al palo della luce e poi accanto ci mette la moto rubata. Io pensavo, non sarebbe mica male avere un Batman anche a Firenze.
2: E per chi anche d'estate non vuole proprio rinunciare alla buona cucina, oggi ci spostiamo a Gessate, al ristorante Roma. Entreremo direttamente nella cucina del mitico Iron Cuoco, che per noi ha preparato una sorpresa. Un piatto apparentemente semplice, ma con una protagonista assoluta,
0: sì?
2: La salvia.
0: La salvia.
2: Vediamo come ha trasformato questa umile erba aromatica in un vero capolavoro.
5: Ciao amici!
6: Buongiorno!
5: Sì, così, no. Importante, in che fa? Con dell'erba salvia,
6: sì.
5: Che poi d'un fa anche fritta.
0: Ah,
5: proprio
0: l'erba
5: sì.
0: Salvia.
5: Ciao,
0: cioè,
5: mi fai quei bei grant. Chiediamo una bella lavata sotto l'acqua corrente.
0: Okay.
5: Sì. Una bella sugata. Anche se scalda l'oli, preparo una pastella.
0: Che
5: metto? Farina, un cicinino, sal e birra bella freccia. Comincio un momento. La gatta bella liscia, liquida ma minca
0: sì.
5: Troppo. In scila va bene.
0: L'olio
5: e le carte, che diamo una passata in dalla pastella
0: sì.
5: E dentro in dell'olio. Attenzione ai dia, qua minca pratica.
0: Attenzione alle
5: parate menu, una girata,
0: sì.
5: Prunto e tira fuori.
0: Vai.
5: Guardate che meraviglia,
0: sì.
5: Bel croccante, prun
0: sì.
5: Per l'aperitif
0: o
5: per l'antipasto. E anche
0: vai.
5: Che cicciaro un domani.
0: Bella, salvia!
2: E per chi non si accontenta di un piatto di salvia, saremo a casa del mitico Pasquale Manna, che
0: grande.
2: Ci ha invitato a pranzo. La sua
0: mondiale.
2: Dolce metà ha superato se stessa preparando una costata alla brace gigantesca.
0: Sì. Bello,
2: il vero dramma ora è un altro. Come la affronterà il Manna?
0: Sì.
2: La preferirà al sangue per mantenere
0: sì,
2: tutto
0: sangue,
2: il suo
0: sangue,
2: fascino o ben cotta per esorcizzare i rimorsi?
0: No, no,
7: secondo te questa è carne fatta?
8: Secondo te questa è la carne fatta che ti dice a te?
7: Ma c***o appicciata. La rende cruda.
0: È bruciata.
7: Guarda qua.
0: No,
7: cioè, guarda qua sta carne. Guardate sta carne che ha dentro. Questa è carne.
8: Ma che la cucchi si mangia?
7: È carne che sta papà.
0: Non gli piace.
7: È cucciuto solo a foro.
8: Così si mangia?
9: Sì, è il sangue.
7: Ui, ha cucciuto solo a foro. Ui, la rende crudo. Parla mio padre.
10: Non te ne mangiare. Pasqua ti mangi la salsiccia. Non rompere il cane.
0: Ne ha ragione, signore.

0: della nostra Alexia in questo brano di Ice MC intitolato Think About the Way del 1994 su Radio DJ.
1: Grandissima, che piace
2: mamma
1: a casa.
2: Mia Ferro, quante sguinzelle abbiamo preso con sto pezzo, mamma 94.

0: per la puntata di Indagini con Stefano Nazzi, che troverete in podcast già da ieri. E vedete, siccome siete in tanti a chiederci di parlare di mondiali, andiamo in scioltezza in un posto dove tutte le sere si seguono le partite.
1: E dov'è?

0: Sì, pronto? Buongiorno, buongiorno. Sera, sera Mimma. Buongiorno. Allora, io...
1: La mamma del DJ Angelo.
0: Beh, naturalmente, sì, sì, sì, sì. Domenica!
2: Buongiorno.
0: Domenica, ma l'hai detta ai tuoi ascoltatori che io sono di Seregna?
2: Certo, assolutamente.
0: Seregna è un comune di provincia di Monza-Brianza.
2: Certo.
0: Dove fanno il Gran Premio di Formula 1, praticamente,
2: certo.
0: No?
2: Monza, sì.
0: Sì, naturalmente, sì, naturalmente.
2: Si sente il rumore anche Seregno,
0: ma certo, sì. Stasera...
1: il 5 di settembre.
0: Sì, stasera, però, parliamo di uno spot per bot.
2: Sì.
0: Stasera ci sono sulle partite dei mondiali.
2: Sì. No.
0: Se Rubette,
2: sì,
0: se le piacciono i mondiali,
2: sì,
0: vengo subito a Torazzo, ho dovuto mettere l'ingresso a 20 euro.
2: 20
0: altrimenti,
2: euro?
0: Oh, altrimenti mi arriva la brutta gente. Qualche sera fa, durante,
2: sì,
0: Germania-Paraguay,
2: sì,
0: è partita una rissa tra il Minotti, che,
2: sì,
0: è l'edicolante qua del quartiere Santa Valeria,
2: okay, signor Minotti,
0: e l'arciprete Don Paco, che lui è del Paraguay,
2: ho capito, certo.
0: Il Don Paco, ma sai che botti, sa che botti, che... sa che... come?
1: Ha vinto il Paraguay,
0: ho capito, infatti, sa che botti, ma sa che botti, per dividere ha dovuto spararci con la canna dell'acqua, sì, sì, come coi Doberman,
1: si
0: fa come, come coi Doberman, o stringe gli... perché non c'è altro modo,
2: è possibile.
0: L'arciprete aveva tirato fuori il cutello.
1: Non ci credo.
0: Ma lo sai che cutella che c'aveva l'artiprete?
2: Ah, veramente?
1: Ma no, no.
0: Io poi lui si è risentito che c'è uomo sparato l'acqua fredda. L'arciprete ha dato una coltellata sul telo ed è caduto tutta la tenda del terrazzo. E che cazzo, 15.000 euro di danni,
2: ma dove siamo?
0: Ho fatto le tempo testi io, di tenda. E adesso me li paga la diocesi, che ho già parlato col Dolores Abbondi, il capo dei Prevet.
2: Ah, meno male.
0: Il Prevet. Sì.
1: Ma che tenda che costa 15.000
0: euro? Allora, effettivamente, sì, il preventivo per sostituire la tenda è di 9.000
2: euro. 9.000 euro.
0: Ma Don Loris, sì, mi ha detto di scrivere 15.000,
2: certo,
0: che no, poi no, ci smettiamo io e lui le 3.000 euro a testa per fare una bella estate.
1: Ma non
0: si fa, io e Don Loris, sì, vogliamo aprire una pizzeria a Verano Brianza.
2: Ok.
0: Signor Rubetta,
2: sì,
0: se viene stasera a vedere la partita dei mondiali,
2: certo.
1: Sì, che partita c'è stasera?
0: Facciamo lo stinco di maiale cotto sulla pietra focaia.
2: Che
0: bello. Rubè, se viene a vedere la partita non, sì, deve aver paura,
2: No,
0: le do una bomboletta di spray urticante, che se la tiene in tasca per qualsiasi vediente.
2: Ho capito,
1: sono molto,
0: se poi non si sente ancora sicuro,
2: sì,
0: le do un pugnale da subacqueo, no, della Cressy Soup. Il coltello della Cressy Soup era di quel cretino di Domenica, mio figlio, che molti anni fa Domenica era
1: sott'acqua.
0: Era sportivo, ci piaceva fare le immersioni nel mare,
2: certo,
0: così.
2: Certo.
0: Adesso se va a fare il venerdì sera,
2: sì,
0: fa le immersioni nelle damigiane di vino barricato.
1: Un'altra immersione.
0: A mio figlio Domenica ci, sì, piace il vino barricato,
1: certo,
0: che è un,
1: ragazzi,
0: vino fatto invecchiare nelle botte di rovere,
2: certo,
0: che poi bravo Roberto, anche a te ti piace il barricato.
1: L'ho imparato da suo figlio,
2: è vero.
0: Ma io dico, cretino di un deficiente, Domenica,
2: dimmi,
0: parlo,
2: dimmi,
0: con te, giocavi nei Puccini del Seregno,
2: sì, da bambino,
0: in 6 anni che lo siamo andati a vedere tutte le,
2: sì,
0: domeniche,
2: certo,
0: ha giocato una volta,
2: vabbè,
0: una volta solo,
1: succede,
0: che gli altri due portieri erano rimasti a casa, terzo portiere,
1: faceva il terzo,
0: che
1: portiere,
0: bello che era quando mio figlio faceva sport,
2: sì,
0: e non prendeva ancora i babbaturici.
1: No,
0: adesso prende i babbaturici,
1: ma quando mai,
2: tutto a posto.
0: Comunque, parlando di mondiali, io su Cudette, che sono belle da vedere,
2: sono belle, sono belle.
0: Ha visto che in America, signor Roberto, c'hanno l'aria condizionata nello stadio,
2: sì,
0: qui da noi siamo il terzo mondo,
2: certo.
0: In America ci hanno i condizionatori grandi come
1: che
0: la sala cinesca,
1: esatto,
0: di un negozio,
1: sì, l'aria fresca,
0: li pittano tutti i miei
2: sono
0: Pucchera, io vado,
2: certo,
0: mi raccomando, ci vediamo stasera,
1: va bene,
0: ci ha dato dentro col profumo del barber di oggi, sembra di essere all'auto e ti sei la valla, sembra.

0: una bella hit estiva, dai. Merck & Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope su Radio DJ.
1: Bravi, bravi. Ci segnalano che stiamo trascurando gli ascoltatori.
0: Dici?
1: E allora raffica, vai.
2: In genere che sembrata da profumo perché sa mia lava.
1: Ah, il profumo del Roberto.
2: In genere.
1: Ciao.
3: Va bene. E la testa gira. Ai ai ai ai. Se la testa gira, sei del Paraguay.
1: C'è sotto la. Ah,
3: tutto
1: ecco,
3: il resto. Vedi. E noie,
0: noia, noia,
3: non ho detto gioia.
0: E noie, noie.
4: Sì, vabbè, ragazzi, bon, bon, però mettete i pezzi di quella Gaia che è un pezzo di gnocca micidiale.
0: A lui piace Gaia.
5: DJ certo. Angelo, a te ricordo di mia.
0: Sì? No, chi è?
5: Sogno Giovanni, da
1: Ciao,
5: Giovanni.
1: Buongiorno.
6: Mamma mia, ragazzi, non sapete cosa sta arrivando dal Lago Maggiore.
0: Cosa?
6: Ho paura che poi non riuscite più a uscire dalla radio.
1: No, temporalone. Ragazzi,
7: si vede il marsupio, sì. Si vede il marsupio.
1: Ciao,
7: ciao belli.
1: Buongiorno.
7: Un saluto da Carmine da Cava dei Tirreni. Volevo
1: ciao,
7: dire una
1: Carmine.
7: Cosa a mia moglie. Ti giuro amore, non la tocco più.
1: Sì.
7: La polverina che dicevi tu.
8: 344 037 00 50. Dai, manda un vocale.

0: 8 Rio con Shine On su Radio DJ. Speriamo che il sole ci sia sempre, che se so che sta arrivando un temporone.
1: Vabbè, quando fa caldo fa caldo, quando arriva il temporale va bene. Intanto col Milovia.
2: Sì. Milovia.
1: Brava, brava.
3: Domenico, ma metti le canzoni della Serena Brancale.
1: Ciao.
4: Ciao bella vita.
1: Buongiorno. Bello.
4: So che tanto tempo che non la mettete, sì, ma mi fate ascoltare Cerignola?
1: Vai, te la mette Davide, che oggi è il suo compleanno e l'ha trovata. Vai. Così sulla fiducia, ci vediamo.
0: Sarà lei?
1: Sì, è questa.

0: dai, non andiamo.
1: Ma non è così. Dai,
2: okay. Ciao belli.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: Elio e le storie tese tornano a girare l'Italia con Tour à la carte. Un menù musicale dall'antipasto al dessert, dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
8: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
7: Dal 7 luglio, Elio e le storie tese, Tour à la carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su Eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
9: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like a DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e 2 serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like a DJ. L'estate inizia qui.

0: Stars, che a me piace tantissimo, si intitola On My Soul su Radio DJ.
1: Hola papacito,
0: e piace anche alle nostre amiche, vai.
2: 14:34, tra poco imperdibile, parliamo di libri con il podcast Parlarne Tra Amici.
0: C'è il pinitone,
2: ma subito attenzione perché sulle spiagge di Caorle,
0: in Veneto,
2: è arrivato il primo cane robot che fa il bagnino,
0: no,
2: si chiama Flipper. Attenzione perché
0: non ci posso credere.
2: Fa anche le ronde tra gli ombrelloni.
0: Poi
2: andiamo
0: caccia.
2: Da Tony F, sì, per parlare anche di tagli di capelli, vai.
0: È un vecchio ricordo per noi.
3: Dal TG4 il cane robot bagnino.
0: Eccolo
3: da
0: qua.
3: Spot Michele Bravi e il caldo. Da Piazza Grande il proverbio rivisitato. Da Tintoria Nicola Piovani e il tour con Bobby Solo.
0: Ciao
3: Tony
0: Bobby.
3: F e la
0: grande Bobby, c'è sempre.
3: Da Happy Channel Francesca Esposito Comedy.
4: Il cane robot bagnino.
5: Buongiorno signori. Ecco, questo è il vostro ombrellone.
6: Non sostituisce nessun bagnino, anzi, dà una mano ai bagnini, perché i bagnini a 40 gradi anche loro soffrono.
4: Un nuovo guardiano di sicurezza a difesa delle spiagge, versione avveniristica. Lui è Flipper, cane bagnino che però non scodinzola. È un robot dotato di telecamera, luci, sensori e quattro zampe automatizzate.
6: Fa lui il lavoro di andare in battigia, controllare abusivi, gente che si impossessa dell'ombrellone sbagliato.
7: Beh, può fare anche la guarda, la security, perché questo cane monta un LiDAR, un sensore, è possibile che lui vada in automatico e faccia una ronda ogni sera.
4: Michele Bravi e il caldo.
8: Un problema.
9: Anche io.
8: L'estate.
0: Buongiorno Michele.
8: Ragazzi, appena si inizia a sudare io sto, cioè, devo rovinare la giornata a tutti.
0: Ah, ok.
8: Cioè, mi fa schifo il caldo, bro.
9: Ma tra poco piove. Quindi sei venuto a rovinarci la giornata.
8: Assolutamente
9: sì. E noi faremo altrettanto.
8: Però dipende, voi come la vivete l'estate?
0: Bene,
9: ma dipende, se fa caldo male, se fa freddo bene.
8: Allora a te non te la devo rovinare perché la pensi come
10: io vengo da una città di mare, quindi per me l'estate è...
8: Allora la rovina a te.
4: Il proverbio rivisitato.
11: Cercare il pelo mi piace, a me piace assai. È così il proverbio.
12: Cercare il pelo è quello che fanno sempre i ragazzi. Cercano sempre il pelo.
11: Questo io so. Cercare il pelo mi piace.
12: Cercate sempre il pelo, ormai siamo moderni, non ci serve più.
11: Che senso non ci serve più?
12: Ormai la modernità non ce n'è più.
0: Okay. Neanche i proverbi.
11: Signori, uscite, cercate il pelo, che cosa bene, è importante. Ma non era cercare il pelo nell'uovo.
12: Esatto, quello è vecchio, ormai non si sa più.
0: Ah, hai capito, è vero.
4: Nicola Piovani e il tour con Bobby Solo.
13: Ho girato l'Italia accompagnando Bobby Solo. Eravamo quattro che suonavano, io suonavo l'organo, con un pulmino, con sopra scritto Bobby Solo e il suo complesso.
0: Certo.
13: I primi giorni, loro tre erano veterani, ci stavano da tempo, io ero nuovo. E arrivati al distributore di benzina, il distributore dice: ah, allora Bobby non è solo.
0: No,
13: e io, cioè, loro non hanno neanche
0: la
13: perché poi dopo al casello stessa battuta. Questa cosa succedeva ma una quarantina di volte al giorno.
0: Normale,
13: al ristorante, ma voi siete il complesso di Bobby Solo. Ah, allora Bobby non è solo. Questa battuta per loro era diventata un'ossessione, diventavano violenti. E effettivamente dopo un po' anch'io.
4: Tony F e la permanente.
14: E poi tu ci avrai fatto caso nell'arco di questi anni, sei davvero un'icona anche di stile per il tuo pubblico.
0: Certo.
14: Quanti ragazzi ci sono qui che hanno i capelli come ce li hai tu e che sono sicura non tutti abbiano i ricci naturali, ma i ricci se li fanno fare con la permanente.
15: Tra l'altro devo dire una cosa. Mia madre, dopo il dissing che c'è stato, che tutti sappiamo,
14: ti riferisci a quello con Fedez?
15: No, l'altro. Cioè l'altro ragazzo, non Fedez, quell'altro.
14: Sì, okay.
15: Che disse nella traccia che io mi faccio la permanente, no?
0: Sì.
15: E non è vera questa cosa. E mia madre, cioè la cosa che io tipo sono rimasto scioccato, mia madre mi ha detto: ma che ti fai la permanente? E ho detto: ma scusa mamma, sei scema pure te.
4: Da Happy Channel Francesca Esposito Comedy.
16: Sono fissati vent'anni con la palestra. Oh,
0: sarà
16: tutto a correre. Mamma mia, tu cammini per strada, veramente tutto a correre. Si ammazza.
0: I ventenni.
16: Io c'ho un'amica che è giovane e ho detto: ma come va con i ragazzi di oggi? Come so? E te, Francesca, quello è un problema. Ha detto: perché quelli escono con te solo il giorno dello sgarro.
0: Ah, ok.
16: Lo sapete che è il giorno dello sgarro.
0: Non possono mangiare quello che
16: vogliono. Sì, sì, quelli ti portano a mangiare una volta a settimana. Sì. Si mettono a nanzo tavolo, si mangiano di tutto. Sembrano delle orche assassine davanti a una mandria di foche. Sì. Con me porco, 3 litri di vino, fanno i pazzi. Morti di stanchezza, ti portano a casa e non ti...
0: Non va bene.
16: E poi spariscono per una settimana.
0: Certo, perché devono fare i precisi.
16: E dopo una settimana di richiamo. Sì. Una volta a noi... Cioè sparivano perché ti mettevano il corno.
0: Certo.
16: Mo no, perché no, sanno a mangiare riso pollo e sanno avere con nutrizionista.
0: È vero. Cioè, no.

0: botta e risposta, vai!
1: Il Kiss!
0: No, 1979 i Kiss, tanta roba.
2: Piace anche a casa.
3: Maronna, i Kiss. Pensate che una volta mio figlio aveva 5 anni,
0: sì?
3: L'hanno messa a Media World ed è stato l'unico che ha detto: papà, senti Kiss, si sono girati tutti.
2: Maestro.
3: Oh, io il mio dovere lo faccio di papà, gli faccio sentire la musica vera, mica
0: i
3: trapper.
0: Vabbè,
3: Alessandro a Bergamo.
0: Ciao. Sono bravi anche loro, dai, su.
4: Uè, Ferrari, buongiorno. Dite la verità.
3: Sì.
4: Filippo da Parma l'avete fatto fuori? Chi vi paga? Chi vi paga?
0: Dovrebbe
5: forza, scrivi a Giovelli 344-0370-050. Forza, scrivi a Giovelli.
2: Scrittore italiano,
0: sì?
2: Per la festa dell'onda, perché si è licenziato dalle Poste di Cosenza.
0: Ah, si è licenziato
2: per tentare la fortuna nell'editoria. E oggi per la quarta volta è ospite del podcast più autorevole per quanto riguarda i libri.
6: Avete presente quella sensazione che proviamo quando chiudiamo un libro e
0: niente?

0: Non siamo più gli stessi di prima. Parlarne tra amici è condividere pensieri su storie, autori, passioni e su quello che i libri ci dicono di noi.
1: Sì. Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi.
2: Oggi torniamo ad ospitare uno scrittore che sta inondando le classifiche con i suoi libri.
3: Sì.
2: Ne sta sfornando uno a settimana e sono tutti successi clamorosi. Sto parlando di Rocco Pillittoni. Bentornato Rocco, vedo che oggi sei in compagnia.
4: Sì, questi sono Mimmo e Peppe, due agenti di scorta che mi accompagnano.
5: Addirittura la scorta?
4: Sì, Dariuzza, purtroppo ho ricevuto pesanti minacce di morte.
5: Caspita!
4: L'ultima ieri sera che mi hanno suonato al campanello, quando ho aperto ho trovato sullo zerbino un secchio pieno di sterco di mucca, no?
5: Una minaccia.
4: Ma dentro c'era una scatola di raudi accesi. E tu i raudi dentro lo sterco sono esplosi, insomma, casa mia e chi ne.
2: Hai sospetti su chi possa essere il mandante di questo attentato?
4: Io, Dariuzza, credo sicuramente qualche marito geloso.
5: Perché
4: quando faccio firmacopie in libreria, ogni tanto
5: scappa,
4: diciamo,
5: qualcosa,
4: una schiacciata d'occhio. Anche una
5: con una fans.
4: Ma i miei sospetti stavolta ricadono su qualche collega invidioso dei miei successi. Per esempio, Aldo Cazzullo,
5: bravissimo.
4: Al premio Poggi Bonzi hanno dato a me l'unico parcheggio piramacchina al coperto. Lui ha dovuto parcheggiare sotto il sole di 45 gradi.
5: Non è bello.
4: Ci ha pigliato fuoco la macchina elettrica. E secondo me Aldo Cazzullo se l'è legata al dito. Saluto a Claudio Lauretta. A proposito, che hanno uscita Claudio Lauretta.
5: Come no, nostro amico.
4: Voleva vendermi la sua macchina elettrica. E io gli ho detto che cura macchina, cura i pile. Ci giocavo quando ero piccirino.
5: A mia
4: da grande io devo sentire il rombo sotto al c***o.
5: Diversa, ci sta.
4: Non è che siamo guagliuna, capito?
2: Rocco, forse è meglio che evitiamo di parlare degli assenti veniamo alla tua ultima fatica letteraria dal titolo Ma quale peyote? I pipi di mia zia Catonza sono allucinogeni. Un romanzo autobiografico.
4: A zia Catonza usa sa benzina per ci dà ancora più piccandezza.
5: Va bene quella benzina.
4: Sì, praticamente se tu ti mangi un pupazzo di chili prove allucinazione, un'allucinazione. Tant'è vero che il paese dove vive la mia famiglia, Meluzza Calabra, è invaso da capelloni drogati, figli dei fiori.
5: Che
4: si pigliano i pipazzi, leccano. Fanno la leccata dopo i pipazzi.
5: Leccano il peperone.
4: Sì, leccano il pipazzo e stanno ore e ore ad abbracciare gli alberi.
5: Abbracciare gli alberi è bello.
3: Sì, fa bene.
5: Molto bene.
2: Tu, infatti, racconti la tua prima esperienza con i pipi alla tenera età di 7 anni.
4: T'assicuro, è stata un'esperienza orribile.
5: Una
4: briciola di pipe è finito su un piatto mio, no?
5: Certo, pochino.
4: Per 3 giorni ho avuto l'allucinazione. Vedevo il pagliaccio sbirulino con un cutieggio che mi voleva ammazzare, ma ti rendi conto?
2: Sono Daria Bignardi, questo è Parlarne tra amici. Mi raccomando, leggete l'ultimo libro di Rocco Pillittoni.
4: Chi dici su Daria Bignardi? Sei fregato pure tu, Pippo, Dario. Perché nell'ultima pagina del libro trovate una bustina che contiene 50 grammi di polvere di pipo di zia Catonza.
5: Che bello!
4: Poi trovate un'altra busta con dentro 25 euro in contanti.
5: 25 euro nel libro.
4: Il libro l'abbiamo fatto uscire a 50 euro. Quando lo compri trovi dentro la busta con i 25.
5: Cosa serve?
4: A me mi pare un'idea originale per far parlare di un libro, capito?
5: Non so se si può fare
4: Anche se purtroppo alla libreria Jacopini Cosenza la gente si sta fottendo i bossi dei libri
5: senza comprarli
4: e siamo già sotto di 86.000 euro.
5: Vedi tu.
2: Ecco, voglio provare a mettere un po' di polvere di pipo sui denti per vedere cosa succede. Ecco qua, mi spalmo la polvere di pipo sulle gengive. Che flash! Rocco, come si fa a far passare l'effetto?
4: Tranquilla, Dariuzza. Angolo io ne passa.
3: Certo.
4: Guarda, mo Dariuzza, per fare una cosa, diciamo, di amore collettivo,
3: così,
4: me ne prendo un buon anch'io di Pippo. Okay. Ecco qua,
3: no,
4: ecco.
3: No.
2: Salutiamo Rocco Pilittoni e tra poco parleremo di omeopatia e dei miracolosi
3: meglio.
2: Fiori di Bach.
3: Sì,
2: ospite in studio David Parenzo che si sta accomodando.
6: Se io ho un ictus, portatemi immediatamente all'ospedale e i fiori di Bach non li voglio vedere.

0: Bravissimo.
1: Tu che cosa fai questa
0: Dario
1: sera?
0: Dario Bardambin.
1: Non lo so cosa fai questa sera tu, ma so cosa fa un amico.
0: Sì.
1: Ciao belli, stiamo andando a Gallipoli, posto stupendo in
0: certo,
1: Puglia.
0: Madonna.
1: Da Verona, quindi il viaggetto per un lungo in vacanza, però c'è mia mamma Erika che non vuole alzare volume. Potete dirglielo voi. Ciao da Lorenzo.
0: Allora, mamma Erika, volume, signora.
2: È giunta al termine. Tu continua ad inviare i tuoi contenuti al 344 037 0050.

0: Nella puntata di domani torneremo a casa del mitico Pasquale Manna.
1: Numero uno.
0: E per la grande musica targata Ciao Belli arrivano le perle di vita targate Drake Sam, sì. Un artista che vive senza condizionatore e non ne fa una tragedia.
2: Va al centro commerciale a prendere il fresco.
3: Dorme lì?
2: A prendere il freschino. Rinnoviamo gli auguri al nostro Daviduzzo.
4: Auguri Davide.
5: Siete una banda di cretini. Siete 65, una banda di cretini, ve lo dico.
2: No, poverino. Neanche 50, vai.

0: bimbo.
1: Ciao, a domani.
2: Fuori ci sono 40 gradi.
1: Sì.
2: L'asfalto è una padella.
1: Adesso è un po' calata la temperatura.
2: Il cervello in ebollizione.
1: Qui arriva il temporale tra poco.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Dottore, telefono per mio marito.
7: Mi dica, che succede?
6: Da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
7: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
8: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le tre!

0: La dolce vita di quelli del summer camp.
1: Davvero, ah, davvero. La nostra, sì, dolce, ragazzi, vita, sì,
0: sì. È tutta una vita a sentirsi, sì, dire: ma che ascolti queste cose italo-disco, queste cose poco raffinate.
1: E poi vedi che poi arriva quella fase, quell'era in cui questa cosa fa il giro e diventa cool.
2: E poi vai tipo al concerto di questo artista canadese molto bravo, ma indie, diciamo, non, sì, esattamente popolarissimo, sì, Marc DeMarco.
1: Il cappellino, okay,
0: allora,
1: debole,
0: però secondo me, sì, basta chiedere scusa perché uno gli piace
2: mani
0: la musica.
2: Avanti.
0: No, allora comunque Marc DeMarco ieri ha suonato a Milano, e ci sarà 5-6 mila, sì,
2: forse,
0: persone,
2: anche di più addirittura.
1: Quanti cappellini deboli si
2: tanti,
1: contavano?
2: Tanti baffi deboli, tanti baffi, bellissimo deboli. Pubblico. Comunque sul palco a un certo punto lui fa il suo concerto, sì, con le sue canzoni super indie, e sale l'artista di questa canzone, cioè Ryan Paris.
1: Incredibile, l'ho visto dalle tue stories, taggato, pensavo fosse un caso di omonimia, invece è proprio lui.
0: Ma allora come succede che è uno degli artisti più cool del mondo, tra l'altro, sì, poi, dai, di una generazione completamente diversa, no? Perché Marc DeMarco avrà 32 anni,
2: sì,
0: non
2: ma
0: so.
2: Molto, molto giovane il pubblico, tra l'altro, giovanissimo, ventenni,
0: sì,
2: ventenni.
0: Beh sì, perché guardi un po' a Marc DeMarco come un fratello,
2: mio padre,
0: fratello maggiore, sì. Cos'è, sì, che vuol dire già mio padre nel linguaggio,
1: no,
0: giovane?
1: Vuol dire figo, grande, figo, okay. idolo.
0: Okay. Però, sì, Ryan Paris invece era super cool nei primi anni 80,
2: sì,
0: no?
2: Esatto, italo disco, come
0: esatto, soprattutto italiano, nonostante,
2: sì,
0: il nome,
2: sì,
0: d'arte.
2: Sì, sì. Non so come sia nata questa collaborazione, sì, però fatto sta che mi pare un paio d'anni fa loro abbiano fatto un paio,
1: no,
2: di brani insieme, ok,
1: sì, quindi li hanno fatti anche ieri,
2: li hanno fatti dal vivo, ma sul bis, sul finale, hanno fatto anche la canzone che
0: dolce
2: abbiamo
0: vita.
2: Dolce Vita, ragazzi.
0: Che bello, sì, che comunque i Too Many DJs è un'altra, bravo, coppia, sì, di, sì, DJ fighissima, insomma, che, sì, da anni ci diletta con i suoi party, spesso capitano anche in Italia, la inseriscono sempre,
1: è,
0: no?
1: Vero, è vero, sì, quindi, sì, vedi, sì, che alla
3: scusa,
1: fine...
3: tagliavano i capelli sul palco,
2: sì, a un certo punto, sì, hanno,
1: veramente,
2: preso un ragazzo del pubblico e gli hanno tagliato, no, i capelli.
0: Questa l'hanno copiata da Chiello, l'hanno copiata da Chiello, perché anche Chiello in tour ogni volta fa tagliare i capelli.
1: Avevano chiesto anche a Francesco Quarna, ma lui ha detto: sono a posto così, sono andato dall'egiziano,
2: io sono amici egiziani e basta,
1: e ho i capelli e la barba disegnata
2: di pietra,
1: quindi,
2: esatto,
1: sì.
0: Bello, ragazzi.
1: A proposito di mio padre, devo salutare mio padre e mia madre, perché mi hanno chiesto di salutarli perché ci stanno ascoltando, ma la cosa bella,
0: grandi,
1: è che loro ci ascoltano tutti i giorni, ma non so perché oggi, siccome sono in viaggio, ho detto: salutaci se ti capita.
0: Vabbè, ma è più bello viaggiare, bello, con viaggio, Summer Camp, e soprattutto quando Summer Camp
1: buon
0: ti
1: viaggio,
0: saluta,
1: perché in
0: buon
1: viaggio stai ascoltando la radio, mentre da casa magari guardi anche DJ TV, invece così, cioè macchina, radio, come si faceva, insomma,
0: e
1: la
0: sei
1: vera,
0: in pole position. A fra poco con Summer Camp.
4: Summer Camp Radio DJ One Nation One
5: Station. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno

0: resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa!

0: chiudere, non creare false aspettative. Sentiamo il colonnello.
1: Il colonnello Panacci ti direbbe che verso le 3 è atteso un temporale. Adesso, sono le 3:05, 3:06. Quindi, secondo me, sta arrivando da queste parti.
2: Arriva da ovest, ragazzi. Arriva dal Piemonte, ovviamente. Parte tutto da lì. E poi...
1: noi copiamo, come sempre.
0: Sai che un altro che arriva dal Piemonte?
1: Tu.
0: No, ieri ero qua, poi dopo sono andato in Piemonte. E poi dopo alle 2 di notte siamo tornati e ora delle 4 eravamo di nuovo in Lombardia.
1: Hai portato la pioggia, sai quelli che hai portato la pioggia da Milano.
0: No ragazzi, permettetemi di salutare i ragazzi che hanno organizzato questa serata speciale, un concerto secret. Vabbè dai, secret fino a un certo punto, io ieri qualche indizio ho dato.
1: Chi vuol capire capisca.
0: Comunque insomma, ci sono due organizzazioni. Ci sono quelli di Sottobosco che lavorano a Radio Bra on the Rocks e conducono una trasmissione che si chiama Sottobosco, e poi ci sono degli altri ragazzi sempre della zona, Fossano, no? Oddio, c'era gente sia delle Langhe sia del Roero, quindi la Superluna, la Superluna ieri, questa era la nostra mission, portare la pace tra il Roero e le Langhe.
1: Peace between Langhe e Roero.
0: E l'altra organizzazione, quelli che ci ospitavano in questa appunto mansarda, si chiama Mansarda Sessions. Loro organizzano dei concerti borderline, insomma, legali. Legali, dai, insomma, c'hai la casa, si organizza.
1: A meno che non spacci durante il concerto, non c'è niente di...
0: Allora, sono stati spacciati dei ventagli. Il ventaglio è tornato il gadget un po' del...
1: È vero, lo vedo
0: in
1: giro.
0: È un grandissimo ritorno. Sì. Foulard, grazie a Edo Vegliana, e ventaglio, adesso non so grazie a chi.
1: Grazie al caldo, secondo me.
0: E grazie
1: anche
0: al caldo.
1: Grazie.
0: Certo. E, allora, ieri, come si chiama quella disciplina... quando fai yoga, quelle cose che fanno a Capalbio, tipo lo yoga che sudi col caldo,
1: Bikram yoga.
0: Bikram yoga
1: mi ha sempre colpito, perché non lo farei neanche per uno stipendio quadro con i ticket restaurant.
0: No, però ieri a fare il rock and roll, a suonare diciamo in questa mansarda, era un po' come fare Bikram yoga, no?
1: Sì.
0: Cioè, devo dire che la prima canzone che abbiamo fatto, a metà canzone dentro di me dicevo, porco Giuda, raga, cioè finiamo veramente...
1: infatti ti vedo in forma.
0: Però eravamo tutti nella stessa barca. Ho avuto proprio la sensazione di essermi depurato, no? Perché poi quello vorrebbe fare il Bikram yoga.
1: Bikram
0: no?
1: yoga, c'era un centro vicino a casa mia, era frequentato da DJ Angelo, una decina di
0: anni
1: fa.
0: Non è vero, non è vero.
1: L'esplosione del Bikram yoga.
0: Adesso si può dire, dai.
1: DJ Angelo e Simona Ventura.
2: Dallo stesso autore della corsa in casa, no? Sapete che DJ Angelo faceva una cosa che correva in casa.
1: Guarda che tipo nella box, nella palestra, per scaldarsi corrono intorno alla palestra, cioè, no? Aladdin, che è un ex pugile, te lo confermerà.
0: Vabbè, se hai una casa molto grande,
1: dipende che casa hai.
0: Molti rischi di pigliare poi dentro gli spigoli. Comunque è stata una bellissima serata, abbiamo suonato con la Superluna, è stato fantastico conoscere questi ragazzi che non vivono né a Milano né a Torino, ma vivono in queste zone, diciamo, a metà strada tra tre città, no? Perché lì poi anche Genova non è...
2: Nella provincia italiana, orgogliosamente provinciali,
0: bellissimo,
2: bravi.
0: Ragazzi. E poi magari a volte capita anche di suonare davanti a migliaia di persone, che ne so, alle feste di Radio DJ, al concertozzo, a SOS Palestina. Ieri eravamo in 60, ma tutti lì, quindi qualsiasi cosa dici o suoni vedi immediatamente la reazione, e devo dire le facce dei ragazzi e delle ragazze presenti erano bellissime, ci hanno dato veramente tanta energia, quindi ributtiamola in questa puntata di Summer Camp.
3: Ciao ragazzi.
0: Grazie.
3: Ciao. Informazione di servizio: fra 6 giorni è il compleanno di Nicky.
1: Okay. Questa era facile, perché lui di solito dice tra 6 mesi, tra 8 mesi, questa era facile.

0: giusto,
1: sei giorni, perché il primo luglio.
0: Eh sì, ragazzi, inizia luglio,
1: Iniziamo con una novità rinfrescante, sperando che proprio durante questa canzone inizi a cadere qualche goccia.
0: Come diceva stamattina Nicola Savino, sì, fuori scureggia, nel senso che è scuro,
1: giallo,
0: è un po' scuro, quindi scureggia il tempo, per
2: sta
0: cui
2: arrivando, ragazzi,
0: sta arrivando,
2: ragazzi.
0: Sta arrivando.
3: Sì, ragazzi, mezz'ora fa Legnano è venuto giù il mondo, quindi arriva da voi.
1: Dai.
0: Ciao. Ok.
1: Dai, la nuova canzone di Phoebe Bridgers si chiama Lost Boys.

0: Già dopo 45 secondi di questa canzone mi viene un po' di pelle d'oca. Mm. Quando arriva il momento in cui la Phoebe mi fa 1, 2, 3, 4 e riparte il ritornello, bellissima, una delle cantautrici più talentuose del panorama mondiale. Adesso non so neanche se nordamericana, dai.
1: Phoebe Bridgers, non voglio fare gossip, però fidanzata di Bo Burnham. Chi è Bo Burnham? È un comico, regista, musicista che qualche anno fa ha fatto uno speciale che trovate ancora su Netflix, che si chiama Inside, che mi aveva ossessionato da quanto era bello e difficile da realizzare, in cui lui praticamente racconta i 3 mesi chiuso in un appartamento durante il Covid, facendo musica, una cosa pazzesca.
2: Tu pensa ascoltare questa canzone in viaggio, ad esempio.
3: Ciao, sono Mevar da Ravenna, sono in viaggio, e Fede, se mi vuoi salutare, io sono in viaggio.
2: Adesso bisogna salutarli tutti, non solo i tuoi genitori.
4: A questo punto saluta anche me, che vi ascolto tutti i giorni, ma oggi, diciamo, sono in viaggio in macchina perché sto tornando a lavorare, e quindi mi fa piacere. Ciao ragazzi,
1: ciao anche a te.
2: Ciao.
0: Di Phoebe Bridgers, la cantante con cui abbiamo iniziato oggi, si era parlato qualche anno fa. Vi ricordate quando il presidente degli Stati Uniti era Obama, no? Quando le notizie d'attualità erano un po' diverse,
1: un po' più morbide.
0: Non lo so, mi sembra di parlare di un'altra era. E lui ogni anno, a fine anno, pubblicava la sua playlist di canzoni preferite. Tra l'altro, sia lui sia Michelle, un gusto fighissimo, cioè quasi degli scout, no? Cioè DJ, scout, no?
1: Certo.
0: Questa è la mia playlist, insomma, siete qua, e ricordo che grazie a Obama avevo scoperto Phoebe Bridgers, perché cioè, la canzone che piaceva a Obama era Kyoto, giusto? O Tokyo? Tokyo o Kyoto?
2: Sì, Kyoto, sai.
0: Kyoto schiaccia Kyoto?
2: Sì.
0: I famosi accordi.
1: Sì.
0: E niente, meno male che ci sono queste cantautrici che ci illuminano un po'.
2: Kyoto.
5: Tuoni, fulmini, cielo nero, ventaccio, c'è aria di tempesta.
1: Ventaccio. È il vento che soffia dalla Toscana. Il ventaccio viene.
0: Ma è simpatico questo vento.
1: Ti arriva, ti acchiappa le palle, si fa due risate.
2: Simpatico come questo ascoltatore.
6: Ciao Summer Camp, ma se dovesse arrivare poi la perturbazione, la posso riascoltare nel podcast? Perché non me la vorrei perdere.
1: No, è vero, se arriva per le 3:30, tu la puoi ascoltare quando vuoi.
2: Un reloaded nella vita normale, non è male.
1: Ti rinfreschi stanotte, per esempio.
0: Allora, ridendo e scherzando, noi abbiamo comunque la finestra aperta, quindi no, questo era sempre l'effetto speciale.
1: Il lampo era l'effetto speciale? No, il lampo. La luce, sì.
0: Lampo su via Massena.
1: Era Alfredo, no.
0: Di giorno? No.
1: Alfredo
7: è come il Demogorgone. Ecco,
1: ho visto con la coda dell'occhio. Anche perché il lampo di giorno è un po' raro, in effetti.
0: Alfredo ci parla da sotto sopra.
1: Abbiamo delle luci.
8: Alle 5 uno dei miei migliori amici si sposa, e il contrappasso per sposarsi di luglio, di giovedì alle 5, quindi anche dover far chiedere le ferie a tutti quanti gli invitati, è che domani piove.
1: Come godi ma scusami, ma povero,
0: ma domani che si sposa, oggi
1: ha detto oggi, poi ha detto domani, quindi deciditi.
0: No, domani piove, oggi si sposa e domani piove, così almeno un po' di chill, insomma.
1: Giovedì,
0: il primo giorno da sposi, magari.
1: Occhio, vai a vedere il calendario, che secondo me stai facendo confusione, eh?
9: Ciao ragazzi, ben arrivati anche a questo mercoledì da prima, eh.
2: Grazie.
1: Era un po' che non lo sentivamo.
0: Ciao. Lui ha detto merdoledì.
2: Perché oggi
0: come un po'
1: merdoledì, lontano dal weekend.
0: Ma che lontano, me lo sento vicinissimo il weekend, no? Sicuramente molto di più che lunedì e martedì.
1: Infatti martedì diventa merdedì e lunedì non lo so.
2: Mai sentito.
1: Non conosco questo tipo di slang.
0: È questione di vedere
1: solo il
0: bicchiere mezzo pieno o
2: di vino, però,
0: mezzo pieno.
1: Bravo.

0: Sarà il caldo o sarà l'arrivo del fresco? Però sono in tanti a immedesimarsi in questa casa. Caldo, ma guarda, un caldo, non c'ho voglia di fare. Ma arriva il fresco, dici, ma sai che ti dico? No.
1: Ma anche il freddo e anche, guarda, temperatura proprio normale, non voglio lavorare perché è proprio perfetta.
0: Poi, quando c'è la temperatura giusta per far festa, d'altronde uno non è che può fare, no?
1: Una temperatura
2: giusta.
1: Questa
2: canzone ci
1: festa.
2: Sta bene di mercoledì, ma è perfetta per tutti i giorni della settimana, direi.
1: Direi proprio di sì. Sì, Lumiero, un illuminato.
0: E ridendo e scherzando, ragazzi, si è fatto anche luglio, la nostra prima puntata di luglio. Ci vorrebbe, come dire, una canzone, sai, di quelle matte,
1: di quelle che parlano di luglio,
0: che mettiamo noi,
3: sì, la trovate,
0: che non
3: te l'aspetti,
0: cioè tipo Friday I'm in love, sì, di venerdì,
1: esatto,
0: tipo, di quelle robe,
1: quella che proprio parla di questo mese.

0: Vedi, così a testa alta, senza leggere il testo. Bravo,
1: Fede. Questa la so, ragazzi. Capito. Ce l'ho dentro io questa.
2: Ragazzi, bellissima questa, l'aspettavo oggi. Ricordo quando ero bambino, il mio babbo alla controora faceva salto alla dirigenza dopo averla ascoltata.
0: Con la mamma, spero.
1: Che sì, bello beh. Questi ricordi di bambino, no?
0: Mamma, che trauma, ragazzi.
1: E tu eri di là a fare i compiti e ogni tanto tornavi a prendere un bicchiere di latte. E li trovavi in amore.
3: Vabbè, dai, bello così.
1: Sì, per scrivere al summer camp. Summer camp tabù.
0: Io non ho mai visto neanche i miei genitori baciarsi, figuriamoci a fare quella roba lì. No. Piemonte lo si fa. No.
1: 347 è il prefisso.
0: Zero, mai visto. E neanche sulla guancia.
1: No.
4: Neanche abbracciati, mai.
0: Forse a Natale.
1: Tu in Piemonte sei nato con così, una lettera di affetto, neanche sì. D'amore.
3: Numero.
1: Sì, 347 è il prefisso per scrivere al Summer Camp. Segnalo.
3: Ormai chiudo il giro.
1: Poi il numero è sempre lo stesso. Per mandare i vostri messaggi, per mandare anche i vostri.

0: ragazzi, quanti ricordi con questa canzone, la cantava sempre mia mamma quando andavamo in vacanza a luglio. Bellissimo, grande.
1: E dopo
0: grandi.
1: Io voglio sapere cosa faceva questa mamma. No?
2: Sono degli assalti.
3: Guarda che l'assalto alla dirigenza è, come dire, bidirezionale.
2: Certo, certo.
4: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
5: Radio DJ One Nation One
4: Station. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99€ e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
6: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
7: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Ho comprato una perla nera.
14: E perché?
13: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
14: E perché?
13: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
15: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300€. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
16: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo, Beach Like a DJ. Dal

Alberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like a DJ. L'estate inizia qui. Yeah.

0: Morra, nuova canzone di Harry Styles. Mamma, quanto sono contento del successo di Harry Styles.
1: Anch'io sì. Se lo merita, cioè, è proprio un figo.
0: Sì, è un figo, cioè dischi belli, simpatia più,
1: sì.
0: Bravura più,
1: sì.
0: Bel ragazzo, bello. Lo è, cioè insomma, però anche
1: ce
0: con la
1: tutte.
0: Sì, con la giusta dose di ironia e di umanità. Io ho sempre in mente quel concerto di qualche anno fa, quando era già famosissimo, magari un po' meno di adesso, in cui sa che nello stadio c'è la sua maestra delle elementari, mm-hmm. o professoressa delle medie. Mm-hmm. La ricordate questa scena? E si scoprì che non era Harry Styles, ma un altro. No, secondo me è Harry Styles.
2: Se era un altro, mi sembra.
0: E la chiama nello stadio. Nello
1: e
0: stadio.
1: La trova.
0: Scusate, so che questa sera c'è la prof. Dove sei? E la scandaglia tutto lo stadio e la trova. No, guarda, momento mega. Anche prima stavamo cantando in qualche modo un pezzo di Harry Styles.
1: Cioè prima, che durante le prove dici che se... anticipano la puntata del Summer
3: Camp. Che ore erano? Le 4 e mezza del mattino.
1: La mattina presto, sì. All'alba noi,
0: no, ma perché la riunione dobbiamo farla col fresco.
1: No, noi facciamo sempre prima le prove, poi Bikram Yoga alle 5.
0: Beh, io tornavo da Fossano scaricato e poi sono venuto qua alla riunione.
1: Ti aspettavamo. Saluto al sole. Dai, la classica scaletta della giornata
3: e
1: nostra.
3: E avete suonato Harry Styles, non ho capito.
0: E no, stavamo canticchiando.
1: Che ha a che fare anche.
4: Fossano non c'ha a casa Charlie Sheen.
0: A Fossano,
3: ma al massimo Cristiano Godano dei Marlene, no?
0: Infatti siamo passati dal famoso cartello Marlene.
1: Comunque la gag torna anche con torna. Godano, nel senso
4: è scaldo,
1: perché lì. La gag richiamava una rima, ok? Per cui
0: arriva
1: tardi.
0: Arriva
1: no, non arriva.
5: Ciao,
1: non arriva.
5: Summer Camp, sono la Margherita e stiamo tornando dalla vacanza al mare con i nonni. Un saluto.
0: Ma ciao
1: Margherita.
0: Ciao.
1: Stanno tornando dalle vacanze, il tono di Margherita non era proprio il top dell'entusiasmo.
3: Ma tutta un'estate davanti, figura.
4: Ma grazie ai nonni che ci sono.
0: Grazie ai nonni. Grazie ai nonni. Santi nonni.
3: Un pilastro della società italiana,
0: vero,
3: i nonni.
0: È vero, è vero. Per chi ce li ha,
3: o chi ce li ha vicini, perché molte volte
0: assolutamente
3: sono nella tua città è un po' un problema. Grazie, quindi.
6: Ciao raga, io ho un amico che quando era piccolo mi ha raccontato che gli capitava che a un certo punto della serata dopo cena i suoi genitori gli davano i soldi e gli dicevano: "Tò, vatti a prendere un gelato".
1: e partiva l'assalto alla diligenza, secondo me, però in assenza, non come nel caso
3: anche
1: dell'ascoltatore
3: quella roba. Dai,
1: di
3: vai
1: prima.
3: Di là a giocare un po' con i videogiochi in camera, su, vai che
4: non c'erano ancora
3: fare.
4: I videogiochi.
3: No, per quello.
1: Non c'erano i videogiochi.
6: Oggi
1: quindi.
6: Faccio 20 anni di matrimonio, solo che sono di Alessandria, perciò... Niente. Vabbè, abbraccerò una volta mia moglie.
1: Sì, bravo, dai, poi è una giornata con un'altra.
0: Secondo me un abbraccio dopo 20 anni ci può anche stare.
1: Sai come l'abbraccio? Dai. L'abbraccio anche con la pacca dietro la schiena, quella lì. Dai, grandissima, dai.
0: Oppure quello un po' all'americana che fai spalla contro.
1: A me piace
0: il mezzo abbraccio. A me piace molto, devo
1: anche
0: dire.
1: Anche a me, però non proprio a tua moglie dopo 20 anni, dai.
0: Vabbè, ma è ad Alessandria però.
1: Allora,
3: sono solo 20 anni, non è che c'hai tutta sta confidenza dopo 20 anni.
1: Infatti.
0: Ma ieri tra Summer Camp e la serata di cui vi parlavo inizio programma, stavamo andando appunto verso Fossano a suonare alle Mansarda Sessions e siamo passati un po' da Alessandria, ma c'è quel punto lì in cui costeggi l'arco dove svetta poi il Monviso. No, ma è clamoroso,
3: bello,
0: raga, e dura tantissimo, cioè io mi sono messo a posto al finestrino di destra, non guidavo ovviamente.
3: Vabbè,
0: perché
3: sì, per fortuna.
0: Sai, a me il Monviso
1: con una mano comunque
0: piace averlo sulla
4: sinistra.
0: Tenevo il piede sull'acceleratore un po'.
1: Ma chi non lo fa? Per il Monviso si fa.
3: Anche quelli che magari quando guidano, magari per parlare con il passeggero sulla destra,
1: ti
3: piegano la destra. Ne
1: conosco uno che dici:
3: guarda la strada,
1: ti
0: sento.
1: Io sento la strada.
7: Buongiorno Summer Camp. Qui a Nepi, in provincia di Viterbo, fa talmente tanto caldo che per rinfrescare l'aria oggi dentro casa ho acceso il camino.
1: A Nepi, però a Nepi con quell'acqua lì, con quell'acqua lì non ti puoi sbagliare. L'acqua di Nepi è l'acqua
3: leggermente quella, no?
1: Leggermente frizzante, l'acqua tipica del Lazio, dai.
0: E la barca qual è?
1: Nepi, acqua di Nepi. Sì, una delle tipiche. È arrivata una cassa per voi, ma magari, guarda, buonissimo.

0: La nuova delle bambole di Pezza si chiama Porno le bambole, le vedremo al Beach Like DJ di Treviso, stavo per dire. Non volevo creare false aspettative, ma non c'è a Treviso perché
1: non c'è la beach. No.
0: A Viareggio invece ce n'è.
1: A Viareggio ce n'è.
0: Come piace a me, bella larga, West Coast, lunga, tramonto.
1: No.
0: E il Beach Like DJ si terrà a Viareggio l'11 di luglio e tra gli ospiti ci saranno anche le bambole di Pezza che danno il via a questo filotto. È un filotto un po' strano e non so se vi è, avete intercettato il commento di DJ Aladdin mentre ci introduceva.
1: No, cos'è che ha detto?
2: Ho detto di velocità non c'entra un cazzo,
3: è la metà.
0: A metaglio.
4: Tutta sta agitazione per rallentare un po'. Invece, scusate, come si intitola la canzone?
0: La canzone è porno.
4: Sì. A proposito,
5: ciao ragazzi.
4: Ciao.
5: Cazzo, settimana scorsa abbiamo mandato un messaggio che con questo caldo di ciulare non se ne parla. Adesso che arriva il freschino.
1: È già salita la gallina. Bene, grazie per averci informati.
4: Era Massimo Bondi,
1: ce lo stavamo proprio chiedendo.
6: Ciao Samuel, a me invece quando ero ragazzo un mio zio per appartarsi con la moglie mi diceva sempre vieni qua ti do 5.000 lire vatti a comprare il gelato e io dicevo sempre no devo rimanere qua per cazzimma proprio perché e lui si incazzava malamente.
1: Vabbè. Grazie sempre ad Antonino Cannavacciuolo per i suoi messaggi e anche per raccontarci questi simpatici aneddoti. Sì, è vero,
0: magari
1: è vero.
0: Anche per rilanciare, no? 5.000 lire, vai. No,
7: io una volta.
0: Allora 10.000, cioè stai per cercare di. Beh, facciamo 50.000 e non se ne parla più.
1: Quando mi costa sta pelle?
4: E dagli zii di questo ascoltatore al nonno di questo ascoltatore.
8: Un grazie sincero ai nonni. Il mio mi ha dato le sigarette e la grappa.
1: Per sì, vabbè, uguale. Ti fanno diventare degli ometti. Di solito, sì, ti iniziano le cose degli adulti.
0: Allora, sta per arrivare quella canzone che fa parte del filotto, però non c'entra un cazzo di velocità. Almeno queste sono le parole.
1: Sempre bisogna trovarci il link.
0: Ma no, ma infatti.
9: Una volta io ero a scuola, ho fatto finta di sentirmi male e di avere mal di pancia. Mi sono fatto venire a prendere da mia madre. Sì. Tornato a casa, mi ha portato da mio nonno. E mio nonno subito ha detto: ci penso io a te. E mi ha dato un bicchiere intero di Amaro Montenegro.
0: Madonna.

0: grande classico sempre degli Aerosmith, questa volta un lentazzo chiamato Dream On.
1: Amici di Summer Camp, buongiorno. Oggi è il compleanno del vostro supereroe. Ma... compie 59 anni.
0: Wow. Uella.
1: Ma non grande. Li dimostra.
2: Auguri!
3: Auguri!
2: Allora, le candeline, quando soffi sulle candeline, devi poi spezzarle, ma nel tuo caso le poi puoi rimettere.
1: Ragazzi,
2: come
1: allora
2: dito,
1: io
2: in forma
1: sono
2: della
1: un supereroe.
4: Sto cadendo la.
0: Mamma, che riflessi, ragazzi. Roba mia, ragazzi. I riflessi di Peter Parker. Cioè,
4: stava cadendo qua. Lenny Kravitz mi stava cadendo, ragazzi.
0: Non è... Lenny Kravitz o il mouse? No, ah, no.
2: Stavi per farlo a Lenny Kravitz, che ricordiamo.
0: C'ha
2: questo...
0: un Lenny Kravitz in quella postazione,
2: dai,
0: Francesco. Che...
2: Faccelo sentire, dai.
0: No, vabbè, ma si spacca il pavimento.
4: No, aspetta, da qua.
2: Ma un Lenny Kravitz fatto bene questo.
4: Linea Parma, ragazzi.
5: Buongiorno. Ieri 39 gradi a Parma. Io, uscendo di casa con la macchina, con l'auto, cercavo col telecomando disperatamente di aprire il cancello automatico.
2: Sì.
5: Non si apriva, non ne voleva sapere di aprirsi. Dopo tanti tentativi mi rendo conto che ho in mano il telecomando del condizionatore.
4: Però magari
0: in macchina.
5: Ciao, chicca da Parma.
2: Ho sbagliato il telecomando.
4: Ma farei di brutto.
2: Sì.
4: Cosa?
2: Oh. Un condizionatore ti faresti di brutto. In
0: a proposito... No, il carrello dei bolliti intendeva, quello Parma, tipico. Sì.
4: Gli anolini, il piatto di anolini.
2: Gli anolini in brodo.
4: Invece, a proposito di Parma, c'è Gio che dice: complimenti.
0: Ma negli anolini lo mettete un cubetto di.
4: Per rinfrescare.
2: Charlie Sheen, sì.
4: Dicevo,
2: per
4: complimenti
2: il brodo.
4: A Fede per.
2: Una bella rosetta.
4: Per come ha portato. Oh, allora! Io vado, basta.
0: Dai, stiamo a Parma.
4: Da 10 minuti. Appunto, vado via adesso. Dai, no. Così almeno prendo un treno con comodo.
0: Ma è vero che nella seconda ora non c'è Francesco.
2: Vabbè, erano complimenti a me.
4: Non te li faccio più,
2: Arragno. No, cosa c'entro?
0: Allora, siamo sempre a Parma, dai, su.
4: Parma.
0: Che ho portato la pace tra il Roero e le Langhe. Vuoi che non riesca a portare la pace tra Francesco e DJ Aladi?
4: Vabbè, comunque c'è Gio che dice, da tifoso del Parma, faccio i complimenti a Fede per come ha portato la divisa della mia squadra.
0: Sì, come l'hai portata?
2: Attillata, no,
0: sopra
2: la camicia, non l'ho messa a crudo.
0: Sopra la camicia.
2: Non l'ho messa a crudo, poi l'ho messa a crudo per suonare, perché io e Francesco Mandelli abbiamo suonato a Fidenza ed è venuto un emissario del Parma a regalarci le nuove maglie e le abbiamo portate con grande orgoglio. Grazie. Belle, sono molto belle.
6: Ciao ragazzi, sono Giorgia da Chicago, che fa molto figo, però sto pulendo il bagno. Non fa figo. Vabbè. Un abbraccio, grazie per tenerci compagnia all'estero. Vi vogliamo tanto bene.
0: Ma grande!
2: Una fare di brutto.
0: Oh, no, sai cosa mi è venuto in mente? Forse una delle prime barzellette che ho sentito della mia vita, tipo intorno
4: e
0: ai
4: te
0: 6,
4: la ricordi?
0: Sì, perché mi
2: anch'io. Mi ha capito quale dici.
0: Mi ha risvegliato questo messaggio vocale che arrivava da Chicago, dove la nostra summer campista sta facendo le pulizie in bagno, perché sai c'era quella lì del telegiornale che diceva qui Chicago e Pierino diceva no qui non ci caghi perché ho appena pulito.
2: Sì, è bella,
0: mi ricordo
2: bella.
0: Giù ridere ma pesantemente.
4: Vuoi sentire quella del
0: anch'io.
4: Ponte anche?
0: No, dai.
2: Con le lacrime.

0: Ciao ragazzi, visto che oggi è così fresco, vi rinfresco ancora di più dal mio negozio natalizioso. Buon Natale a tutti con questo fresco. Andrea da San Marino.
1: Buon Natale!
2: Beh, San Marino è su poi, no?
3: Sì.
2: Fa fresco?
3: Più che altro nel suo negozio che vende oggetti natalizi.
1: Il negozio natalizioso, magari proprio
3: tutto l'anno.
1: Nome.
2: Oh, magari c'è solo l'aria condizionata, però.
3: Altro che i negozi di chitarra, Nicky. Lì devi andare, cavolo.
2: A me piace il negozio che ha fondato, diciamo, uno dei membri di Spinal Tap, sai, la storica band protagonista del documentario di ormai 40 anni fa, che però poi ha pubblicato la seconda parte del capitolo riguardante la loro storia. E lui, poi ritiratosi dal mondo del rock, ha aperto un negozio di chitarre e formaggi e fa anche scambi.
3: Bello.
1: Sì,
2: ma
1: sì,
2: sai
1: sì.
2: Che
1: a me piace anche il negozio per mancini aperto,
2: certo,
1: da Ned Flanders dei Simpson,
2: ah, certo,
1: che ha aperto il negozio.

0: Solo per Mancini.
1: Siamo
0: però.
1: Sempre bistrattati dalla società, meno male che il buon Neto
0: ti troveresti bene pensato. Anche lì.
2: Ragazzi, parliamo un po' di sport. Va.
3: Il camp, magari non c'entra niente, ma ieri ho visto Francia-Svezia e la Francia fa davvero paura. Una squadra così forte, davvero non l'ho mai vista. Fortissimo, sicuro vincono il mondiale.
0: Vabbè, è vero che non c'entrava niente, ma lo sappiamo.
2: Ci sono i mondiali, giusto?
0: Sicuro che vincano, non lo so, ma sono in questo momento i più forti.
1: Ma sicuro che vincono? Nessuno è mai sicuro. Diglielo alla Germania e all'Olanda. Quindi boh. Va bene, andiamo. Andiamo dove andiamo? Andiamo verso la pubblicità. Quindi sì. L'altra.
4: Fra, ci sei dopo?
5: Sì, sì, ci sono ancora.
0: Dai, ascolta.
1: Ci lascia il bastone, ci batte la stecca e poi se ne va.
2: Lancio il bastone e me ne vado.
0: Bravo, bravo.
1: Ci sentiamo tra poco. Summer Camp. Summer Camp. Summer
6: Camp. Radio DJ One Nation One Station. Vieni da MD per una qualità top.
7: Senza spendere una fortuna, Antonella.
8: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, Buona Spesa Italia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Chi subisce elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
4: Jerry Calà per Seat, prima!
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
7: Grandi Scuole!
8: E vi dico questo, quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
9: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy, impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4!

0: Dai Fede, fai sentire ai tuoi genitori come sai fare bene Gianluca Vitiello.
1: E visto che sono in ascolto,
2: erano in ascolto anche ieri, c'è tipo la poesia, quelle robe lì a Natale.
3: Piedi
2: sulla sedia, con la 100.000 sotto il piatto.
1: Oggi sono andato in onda con i Vitiello, ragazzi.
3: A parlare di...
1: Di vino, ovviamente. Perché fanno questa rubrica bellissima che si chiama Memoriello Gastronomico. Ogni giorno prendono una nazione, una regione italiana, e raccontano un piatto tipico e lo abbinano con un vino.
3: Però scusa, io sono rimasto sconvolto dal fatto che Nicola Vitiello non conoscesse il caffè.
2: La cucuma. Nicola, non conosci la cucuma? Ma veramente sto fatto. Ti meriti 5 anni di Ashk e basta. Cioè, quando chiederai gli Schmitz, solo 5 anni Ashk. No, ma io vorrei please. No, vabbè, Ashk.
3: Possiamo ricordare che cos'è la cucuma?
2: È una moca, è l'antesignana, come si dice, della moca, cioè quella che arriva addirittura prima. Devi capovolgerlo. Sì, quindi diciamo che...
3: Cioè, tipo la moca sono gli AC/DC, la cucuma e le Zeppelin.
2: Bravissima.
1: Infatti, esattamente. Loro dicono questa cosa, che durante la trasmissione offrono il caffè agli ascoltatori con la moca. Io volevo fare il figo, ho detto: dai, ma non ce l'avete il caffè con la cucuma?
2: Gelo.
3: Gelo. No.
1: Devo arrivare io da Gabby a spiegarvi cos'è la cucuma. No, non lo so.
2: Diciamo che la moca è How I Met Your Mother e la cucuma è Friends.
1: Anche perché poi la moca Bialetti è stata inventata sul Lago d'Orta, in Alto Piemonte.
3: Sì, certo.
2: Esattamente.
3: Che però prende grande ispirazione dalla
1: cucuma,
3: cucuma
1: che è stata inventata in Francia, quella.
2: Tra l'altro, è vero, una macchina da caffè francese.
4: Madonna, guarda, quando fai anche l'esperto.
2: Era tanto che non lo sentivo.
1: Talmente esperto che io tra poco me ne vado a prendere il temporale in testa, ragazzi.
3: Vabbè, ma tu stai andando verso un'altra delle tue passioni, no? Adesso parlavamo del vino, ce n'è altre due, tipo la montagna.
1: Andiamo verso le montagne.
3: Verso le montagne.
2: Sì, al lago vai.
1: Sì, sì, Lago Maggiore, dagli amici della Rampolina.
2: Gli amici davvero, salutiamo Davide della Rampolina.
1: Grande Davide.
2: Beh, ma vai a Magnà o vai anche a mettere della musica?
3: Vedi, stanno passando tutti. Cioè, allora, prima va Alex Farolfi. Poi va Francesco Quaglia, poi torna Alex Farolfi, poi va Francesco. Cioè, insomma, un programma non con grandissima varietà.
5: Un,

0: Casettino di salsa verde, che va bene, buona, sono bravi a farla.
1: Ma poi ci sono i ragazzi anche del Che Pensi Mi che mettono i dischi.
2: Ah, sì,
3: salutiamo
2: sì,
3: sempre.
2: Sì, sì. Ma quando?
3: Sì.
2: Più avanti.
1: Sì. Jazz De Ponti e...
2: Ah, ok, il 24, giusto? Il... Sì, è quasi un back to back, però con una con un po' di giorni di
1: Piemonte ci teniamo comunque a distanza.
2: Mantenere una due settimane. In che località siamo per chi ti vuole
1: Stresa,
2: venire?
1: Stresa.
3: Lago Maggiore, bellissimo. Posto speciale.
2: La metti Barbara Streisand?
1: Dai. Mannaggia, l'ho dimenticata. Adesso scendo all'ufficio musica e la recupero.
2: Fattela dare, dai, non presentare.
0: La famosa Stresa di Blair Witch Project.
2: Vabbè. Va bene, e rimani lascio... qui per i bastoni. No, ci lasci i bastoni.
1: Lancio sto bastone e me ne vado.
2: Ok, vabbè, ci ascolterai
1: adesso
2: in viaggio.
1: Arriva il mister in campo.
0: Quella Manifredi arriva.
2: C'era qualcuno che faceva i giri di campo come DJ Angelo.
3: No, si stava stirando le nocche. Croc, croc.
1: Tra l'altro
3: croc,
1: abbiamo
3: croc.
1: Anche la stessa divisa oggi. Viene avanti.
2: Ah, ecco perché. Oggi maglia del Toro praticamente.
3: Siete tutte e due in granata.
2: Grande. Bello, bello.
3: Quindi da adesso mandate tanti messaggi vocali che ci pensa il mister a voi.
2: Ci sentiamo tra poco.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: finite le gallerie, scavallate Romagna e quindi sto tornando a casa dopo abbondanti 600 km. Questa qui è veramente la canzone che mette in pace. Un abbraccio ragazzi, droide.
1: Vai,
2: poi si chiama Drive, se hai fatto 600 km è perfetto.
1: Da dove arrivi 600 km? Zurigo? Un po' sotto Zurigo?
3: Ha attraversato l'Emilia Romagna.
1: No, sta andando a casa, ha scavallato e sta andando verso Romagna mia. O no?
2: Sì, quindi arriva da nord.
3: Ce lo farà sapere, dai.
1: Okay. Ma sì, dai. Intanto benvenuto al Walter al
2: eccolo
1: centro,
2: lì.
1: Dai. Messaggi.
2: Hai altri messaggi vocali che hai già selezionato?
3: Però in questo momento non sarei, non è proprio il momento dei
1: vocali.
3: Ma no, c'è la tensione, c'è da raccontare il motivo della canzone.
2: Sì, e c'è un sacco di roba da dire. Per esempio.
1: Ma allora, in questa storia delle canzoni all'incirca così, raramente ci è capitato di fare una canzone di Blondi, no? Un po' perché cioè vocalmente è impegnativa.
2: Abbiamo fatto Call Me una volta.
1: Sì.
2: E
1: basta.
2: E oggi facciamo questa perché è il compleanno di Debbie Harry, la cantante dei Blondi.
1: Approfitto per fare gli auguri ad altre grandi donne che oggi compiono gli anni, sì, proprio lo stesso giorno di Blondi, Debbie Harry in arte Blondi. Viola Valentino.
2: Certo.
1: Liv Tyler,
2: sì,
1: e Pamela Anderson.
2: E Missy Elliott anche. Missy Elliott, sì. Tanti compleanni.
4: Viola Valentino, grande interpretazione.
2: Potevamo?
4: Delitto in Formula 1 con Thomas Millian.
1: Questo come attrice.
4: Certo.
2: Sì.
1: Delitto in Formula 1?
4: Sì.
2: Altrimenti è...
1: Non l'ho mai visto.
4: Cioè, al ristorante cinese.
2: Certo. Però altrimenti c'è Comprami di Viola Valentino, che non so se abbiamo già fatto
1: dire.
2: Un giorno, magari faremo. Oggi optiamo per...
1: L'abbiamo già fatta.
2: Va bene, oggi optiamo allora per i Blondi e per Debbie Harry. Auguri, Debbie.
1: Vai. Allora andiamo.
2: Dai. Allora si va.
4: Sì, non troppo lontano.
2: Noi, Vitellozzo, si va via.
1: Allora, questa canzone di Blondi faceva all'incirca...
2: Dai.

0: back by public demand, a grande richiesta è tornata Charlotte, grande che ci ha svoltato.
1: Grandi raga, buon pomeriggio. Come gasate con queste canzoni all'incirca così, fate paura, grandi.
2: Niente, grande, bue per terra.
0: Ma io vedevo che Charlotte, mentre noi provavamo questa canzone, la sapeva, la conosceva molto bene. Sì. E non è la prima volta che tu conosca proprio letteralmente, no? A menadito, diciamo, canzoni non della tua epoca. Tu sei del 2004, però sai tutta Ain't No Mountain High, cioè vero, sa un sacco di classici.
2: Mr. Saxo Beat sa che è forse di quando proprio sei
3: la
2: nata
3: famosa.
2: Però qui c'è una versione che magari aiuta quelli della tua generazione.
3: Alla grande, sì, io questa canzone l'ho conosciuta grazie agli One Direction.
2: Vedi, One Direction, c'è la versione dei One Direction.
0: C'è anche una versione live dei One Direction con Blondie.
2: Anche ci sta.
3: Sicuramente,
0: cioè quella che stiamo vedendo, non so se è tipo Glastonbury, no? Però la parte nell'originale, a un certo punto dove sei entrata tu con la canzone di Blondie diventa un po' una specie di Strokes. Ovviamente gli Strokes andavano ancora all'asilo quando Blondie ha fatto il pezzo. Invece nella versione dei One Direction c'è questa cosa che hanno un po' inventato loro, no? Mm-hmm.
3: Sì, sì, è un po' una variazione che io pensavo fosse originale.
2: No, il la la la la la la la la la, no, è proprio, ce l'hanno messa loro.
0: Infatti la versione dei One Direction non si chiama solo One Way or Another, ma anche
3: Teenage Kicks.
0: Cosa vuol dire Teenage Kicks?
2: Calci dei
0: no, non so. Get Your Kicks, sai, un po' sì, come nella canzone di Frenzilata. Può togliersi degli sfizi, secondo me.
2: Ok, e noi lo sfizio di
0: Some
2: avere
0: people
2: di nuovo...
0: get their kicks stomping on a dream. C'è della gente che si sfizia a schiacciare i tuoi sogni.
2: Noi
0: no?
2: Eravamo lo sfizio da toglierci di avere di nuovo Charlotte a cantare con noi, ce lo siamo tolti oggi. E non sarà l'ultima volta, magari. Olè.
0: Andata da paura, ragazzi. Guardo lo sguardo orgoglioso.
4: Great song. Your English is even better than mine, and I'm from Australia. We sang it in the car. This is Rosa and Simone.
5: Ciao, wow. Ciao Summer Camp.
2: Ciao, dall'Australia?
0: Cheers! Beh, no, ma la prima era in lingua originale,
2: Sì, sì.
0: Ma grazie, grazie.
2: Grazie.
0: E devo dire che anche Charlotte ci ha fatto bella figura, che quando è entrata, voce femminile, inglese perfetto.
2: Auguri Debbie, fatti avere i nostri auguri a Debbie Harry, mi raccomando.
0: Se
2: auguri.
0: La conoscete, metti
2: sì,
0: che
2: sarà, sicuramente
0: che abbiamo
2: sì,
0: un giro così internazionale.
2: Gradi di separazione, senz'altro.
0: Grazie, tanti auguri, grazie Charlotte. Yeah!

0: mondiali, insomma, di musica dance in questo momento, non ci si fa mancare niente al Summer Camp. C'è il rock and roll, c'è il momento unplugged, c'è il reggae, c'è la musica italiana, c'è anche la
1: aperitivo, la musica da aperitivo.
2: Ragazzi, prima eravamo rimasti a sapere il nostro ascoltatore droide che giro stava facendo, se stava tornando in Romagna.
0: Sì. Perché ascoltatore droide?
2: È così si chiama, se, ah, se okay. È firmato così.
0: Io, ok, ok.
1: Non è, sono... cioè, non è che lui...
0: Cioè
1: che
0: non è un essere
2: no,
0: umano.
2: No, non lo conosco. Okay, però okay. Abbiamo sbagliato più o meno tutti perché questo è il suo giro.
3: Allora, Imola e Perugia... E tutto il giro dei clienti dell'Umbria, una parte delle Marche, o meglio della Toscana, e poi sono tornato a Cervia dove mi fermo.
1: Bah. Ok, quindi no, non c'è nulla a Zurigo, ma insomma.
0: Non è un andare da A a B, no. È un da A a A. girando sì. Un po' come alcune linee metropolitane, no? Per esempio, sai che la linea della metropolitana, anche se sei turista, diciamo, quindi prendi il metro non nella tua città, ti basi un po', oltre che sui film, sui sì. Capolinea, diciamo, no? Del, beh, a New York, dai, insomma, ti basi comunque sui film, perché ogni angolo ti, ti ricorda, sì. No? Un film che hai già visto. Però guardi un po' il capolinea. Invece, per esempio, a Londra, la Circle Line... Insomma, continui ad andare in giro prima certo. O poi la becchi. Sì, sì. Anche a Milano c'è il progetto della Circle Line, sì. Sarà la rosa. Non so se noi fa? La vedremo.
1: Fa il giro, è tipo una circonvallazione ma sotterranea.
0: A Curzio Portello. A Curzio Portello ti collega alla Bovisa, poi vai in... No, beh, è incredibile, non so.
2: A Monza non arriva, no.
0: E non lo so se, se la volete lì a Monza.
1: Cioè, deve girare molto in largo.
2: La comodità. Comunque cominciano ad arrivare anche messaggi per questo temporale che da noi non è ancora arrivato, ma in Lombardia sembra
0: siamo
2: che
0: circondati.
4: Ciao ragazzi, qui a Cadimarco, bassissima bresciana, sta diluviando. Però siccome che c'ha un brutto muso per temporale qua, io a scanso di equivoci accendo l'ulivo della Domenica delle Palme. E orecchie intenda. Ciao Gnari.
1: Non l'ho intesa. Cioè accende l'ulivo nel senso che l'ulivo che si
0: attende. Io ho capito attende.
2: No, accende.
1: Secondo me l'ulivo che tu prendi la Domenica delle Palme, quindi due mesi fa almeno.
0: Ma devi attendere però il prossimo ulivo.
1: No, tu lo hai preso, ma si è seccato e quindi probabilmente si deve accendere. Probabilmente si secca e quindi si brucia durante l'estate per un qualche motivo.
2: Tecnicamente quando lo danno, io sono stato molto praticante. Te lo danno o rametto,
1: il rametto
2: o
1: certo.
2: Bustina, perché c'è anche bustina. La bustina con
1: no,
2: c'è
1: sempre
2: una bustina di plastica con dentro l'ulivo. Il rametto ovviamente non ti regge un anno, la bustina sì perché è sigillata, devi tenerla per un anno appesa in casa e la sostituisci l'anno alla Domenica delle Palme dell'anno seguente. Ma attenzione, l'ulivo quello vecchio non si butta via ma si brucia.
1: Esatto, ma anche il ramo di ulivo ti può durare anche 5 anni, però si secca soprattutto, certo. Quello è il problema. E quindi probabilmente si può bruciare, cioè se te ne vuoi disfare te lo devi bruciare.
0: No, ma lo bruci secondo me per evitare che, visto che il temporale è una brutta faccia, cioè per proteggerti, no?
2: Per proteggerti.
0: Un po' stile Palo Santo, insomma.
1: Stile Palo Santo, bravo.
0: Palo Santo style.
1: Sì, rametto santo.
0: Va bene, approfitto per ricordarvi, mentre Aladdin vi mixa la lo ricordo
1: davvero.
0: No, vai, dai, liberiamo Cher, dai, che comunque... Ma no, ma infatti, dai, lo dico dopo.

0: Sono sicuro che gli Allo Storie Tese, che da anni portano avanti questa campagna contro l'autotune, questa la farebbero passare, perché qui sì, era proprio cifra stilistica, come certo, poi è d'altronde anche in tanti casi della musica contemporanea, cioè una incredibile cantante che sperimentava con questo effetto, allora un po' nuovo.
1: Il primo uso nella musica pop dell'autotune.
0: Beh, diciamo quello che tutti hanno poi imparato a conoscere. Perché dico gli Allo Storie Tese la perdonerebbero? Perché proprio di loro stiamo per parlare delle date del à la carte tour, cioè tu scegli dal menù,
1: cioè il pubblico sceglie la scaletta, però come al ristorante.
0: Però mi hanno spiegato che non è che il pubblico ha scelto la scaletta di tutta la tournée,
1: ogni sera sarà il pubblico presente e sceglie.
0: Quindi, per esempio, chi va a vedere il concerto di Mirano vedrà un concerto. Chi li vede poi a Piacenza il giorno dopo è un'altra roba.
1: Quindi il consiglio è andate in tutte le date, quelle che potete.
0: Pagando. Gratis invece potreste andare ad alcune di queste date.
1: Ne abbiamo 6 noi a disposizione e voi potrete scegliere tra Mirano, Piacenza, Lanusei, Edolo, Azzano Decimo e Seravezza.
0: Vicino Lucca, giusto?
1: Sì, esatto, sì, vicino alla Versilia, Seravezza.
0: Parliamo della tournée estiva degli Allo Storie Tese, protagonista del premio fedeltà dell'ultima mezz'ora di Summer Camp. Questo è il momento buono per prenotarsi. 347-342-5220. Torniamo.
2: Ho bruciato, Walter sta pinciando il rametto.
0: No, sta attendendo.
2: Ah, ok.
0: Dai, più avanti approfondiamo.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Salone, hai visto cucina?
7: Ringiovanita.
6: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
7: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
8: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cane.

0: e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
2: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
9: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
8: Questo finché non passi a Eolo.
10: E allora tutto diventa più...
8: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
11: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
12: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
11: La Torrente, baciati dal sole del sud.
13: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
14: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV. We can dance.

0: bellissimo perché è un riff quasi ubriaco. Cioè, se tu dicessi sì. un chitarrista, mi fai finta di essere ubriaco, ma con la chitarra elettrica, lui ti fa.
1: Oppure glielo fai fare, poi dici, ora rifammelo, però bevi. Bevi prima e rifammelo, e viene questo.
0: Cioè, una specie di Sweet Child of sì. Mine, se fosse Brilla. Capito? Quella è la versione sobria.
1: È vero, è esattamente così. Non c'è modo di descriverlo meglio.
0: Un altro dettaglio della nuova canzone di Olivia Rodrigo che abbiamo appena riascoltato, si chiama Drop Dead. Bentornati Radio DJ Summer Camp. Direi che a questo punto la linea va a
1: sentire. La senti,
2: dovrei tornare sulla questione Ulivo e temporali, accendo, attendo.
0: Ma non l'Ulivo di Guido Bagatta.
1: No, l'Ulivo Benedetto, l'Ulivo Benedetto.
2: Vabbè, sentiamo un po' di racconti.
0: Vai.
3: Ciao Summer Camp. In effetti è una consuetudine antica bruciare l'ulivo della giornata delle palme per scacciare i fulmini. È una cosa che si fa anche qui in Friuli. Ciao. Okay.
1: Cioè, vuoi dire che non è una consuetudine moderna? Della generazione Z, diciamo. È una generazione. È una
2: sul messaggio, però,
1: antica.
2: Originale c'è qualcuno che aveva capito un'altra cosa.
4: Cioè, che... ragazzi, secondo me intende che accende la griglia, che a volte si usa l'olivo per dare un'essenza alla carne. Ciao, ciao. Sì.
1: Quello benedetto, però, forse no, non lo so.
2: No, secondo me
1: no, non è proprio
4: è come essenza.
0: Non me ne intendo. Comunque, stiamo parlando di ramoscelli di ulivo,
2: sì,
0: non
2: certo,
0: che,
2: non
0: gente che brucia alberi.
1: No. Ramoscello, quello della domenica delle palme.
2: Un nostro amico. In un'altra regione però dice che si brucia anche qualcos'altro.
5: Qui da me, oltre al ramo d'ulivo benedetto, ci sta anche il ramo di rapa indiana benedetto, si accende di sovente, fa parecchia bestia.
0: Ma va? Qual è la?
1: Non lo so, però mi sembrava
0: la rapa
1: più una,
0: indiana,
1: mi sembrava più una rapa di Fucecchio dall'accento, cioè. Non proprio, non pensavo una rapa di Calcutta, però
2: rapa indiana. E chiudo con, se non avete a casa l'ulivo, c'è un altro metodo usato okay. anni or sono per mandar via i temporali.
6: Ciao ragazzi, a proposito di tradizioni, diciamo, antitemporalesche, mio nonno metteva due forcali a croce dove, diciamo, le punte dei tridenti davano uno verso il temporale dove arrivava e l'altro dove voleva che andasse. Non so se ci prendeva, però lui sì. faceva così. Un saluto mero ad Ravenna, ciao.
1: Ma il tridente in questione è Dembélé, Mbappé e quello
2: non
1: della
2: credo.
1: Francia, che quello veramente scaccia tutto, mamma mia.
2: Vabbè, io mi fido più delle rape indiane comunque.
0: Allora, quindi l'usanza è usare questo legno per scacciare i fulmini. Invece io mi aggancio dicendo che, per esempio, nella cultura gitana, che ne so, in tutto quel mondo, che ne so, dei Gogol Bordello, ricordate questa
1: certo.
0: band? I fulmini colpiscono il legno e loro aspettano che il legno sia colpito da un fulmine per ricavarne legno da violino. Così il violino
1: okay,
0: è fatto
1: certo.
0: con un legno
1: sì,
0: che
1: sì, sì.
0: un tempo fu toccato dal fulmine. Tra l'altro, proprio stamattina DJ Chiama Italia,
1: pensavo la stessa cosa.
0: Hanno suonato una vecchia canzone di vecchia sì, relativamente
1: qualche anno fa, bellissima, si chiama
0: di
1: Santa Fulminacci. Marinella. Per un attimo ho pensato all'omonima canzone.
0: Sarebbe bello, Bordella. Magari, non so, DJ Chiama Italia hanno messo la Santa Marinella
1: Dai.
0: Di Fulminacci, noi potremmo mettere la Santa Marinella
1: così,
0: dei Gogol Bordello.
1: Così piovono i Fulminacci sullo studio perché non la toccano piano.
2: Nuove conferme?
1: Sì.
7: Ciao, sono Diego da Vietegrasso. Confermo la tradizione dell'ulivo bruciato che si conserva dalla Domenica delle Palme quando arrivano i temporali. In campagna era una cosa molto molto diffusa ai tempi. Io ho un ricordo di mia nonna

0: che quando ero piccolo era sotto il diluvio universale in mezzo al cortile a bruciare l'ulivo sperando che non grandinasse e non facesse danni. Ciao.
1: E smetteva di piovere dopo questa
2: Allora speriamo anche noi che non scenda la grandine e non faccia danni. Però io onestamente il temporale me lo vorrei cioè tutto lo vorrei, ho voglia di temporale, voglia di pioggia, cioè non piove da tantissimo tempo e Milano è veramente infuocata. Ma roba che tu vai a Fossano, come abbiamo fatto noi ieri che andavamo a suonare, scendi dalla macchina alle 7 di sera e ti sembra di essere in montagna, ma non lo sei, per loro era caldissimo, ma noi che arrivavamo da Milano abbiamo fatto oh, finalmente un po' di fresco, cioè siamo arrivati a un livello veramente estremo, quindi speriamo che la pioggia porti un po' di fresco
3: per
2: senza far
3: danni. Per mettere insieme questa compilation di messaggi vocali, la fatica che hai fatto, mister, però bene,
2: è stata
3: una bella sequenza, sì,
4: però ne ci dicono che la rapa indiana è una citazione del ciclone. Io non lo so,
3: ciclone, lo so a memoria.
4: Continuano a scriverci. La rapa indiana riguarda il ciclone.
2: Io mi ricordo solo Dio è stato qui. Quella me la ricordo.
3: Sì, esiste Dio è stato qui.
2: Esatto, esatto.
5: Mettiamo una novità?
2: Vai, mettiamo una novità. Mettiamola. No, Coco è il titolo della canzone. Lui è un nuovo cantante di cui ci ha detto qualcosa Francesco prima di andare via, ma ce lo siamo dimenticati.
3: Wynn Starks.
2: Però ne abbiamo sentito un pezzetto, non sembrava mai un po'.
4: Lui si taglia questo lancio e lo pubblica su Instagram.
3: Sì, esatto. Sì, sì, sì.
2: Allora, Wynn Starks, la canzone Coco, non sappiamo dirvi molto di più. Dai, viva la sincerità, insomma, sentiamo.
5: Tempo di San Marché.
2: Sentiamo.

0: Questa settimana in regalo i biglietti per il nuovo tour di Elio e le Storie Tese.
1: Stato falciato, diciamo, come se fosse un attaccante, diciamo, preda della difesa del Ghana.
2: Sì, è entrato deciso, gli ha fatto sentire i tacchetti.
1: Mamma mia, Giacomino Ferri lì in regia.
2: Così, comunque, una volta,
1: era Will Starks con una nuova canzone chiamata Coco, a me ricordato molto quella che faceva Papurite Pepe. Esatto,
2: Lionel Richie,
1: o
2: sì,
1: il break
2: sì.
1: di All Night Long, esatto. di Lionel Richie.
3: Sto con gli ippopotami.
1: Cosa c'entra?
3: Le musiche di Io sto con gli ippopotami.
1: Ah, beh, è vero, anche un po' quello.
2: Sono riferimenti che gli si aprono a DJ Aladdin.
3: No?
2: Sì,
3: film,
2: sì. No, lo sappiamo, è per questo che ti vogliamo bene.
1: Andiamo nella tua Toscana, nello specifico.
2: Nella Toscana!
1: A San Miniato, in provincia di Pisa, in collegamento con noi c'è Elisa.
2: Ciao Elisa!
1: Abbiamo cacciato
4: Ciao,
1: anche la rima,
4: ragazzi.
1: Tra l'altro. Ciao!
2: Ciao.
4: Elisa da Pisa, è
1: Elisa da Pisa.
2: Ma per quello che ti hanno chiamato così, per fare la rima.
1: Senti, sei ancora a lavoro?
4: No, fortunatamente sono uscita, sto quasi arrivando a casa, però mi sono fermata per parlare con voi, perché insomma questa occasione
1: certo.
4: è unica.
2: Infatti.
1: Senti, tu lavori in ambito amministrativo, quindi hai a che fare con numeri, calcoli, fatture.
4: Sì.
1: Tutto. Nel vostro lavoro, per esempio, fa piacere sentire la radio oppure a volte distrae, no? Toglie un po' la concentrazione?
4: Allora, mi piacerebbe molto sentire la radio, ma nell'ufficio dove lavoro
2: non si vuole.
4: Non si vuole, non è consentita. Bacchettata sulle mani. E
1: sì.
4: allora no, niente, corro in macchina e vi ascolto. Infatti ero uscita dal lavoro e ne ho approfittato.
1: Bravo.
2: Ok, quindi senti sempre magari la parte finale di Summer Camp.
4: Purtroppo sì, ogni tanto, però quando esco prima ho il piacere di gustarvi tutti e ogni tanto insomma vi sento anche tramite podcast.
2: No, ma non era un test per misurare la tua fedeltà. ti ringrazio.
4: Vi ascolto.
1: Senti, io sono curioso di sapere come va. Allora, tu hai una figlia di 14 anni che si chiama Emma.
4: Quasi 15.
1: Quasi
4: 15. Lì che mi sente, dice no, 14.
1: No, a quell'età è importante. Dai,
2: 14 e mezzo.
1: No, ed è da un po' che vai a vedere concerti con lei.
4: Certo.
1: A che età quanti anni aveva Emma quando ha visto il suo primo concerto con te?
4: 8 anni.
1: E
2: ti ricordi qual era il primo concerto che abbiamo visto insieme?
4: L'abbiamo portata a vedere Green Day.
1: Bello! Mamma, che battesimo del fuoco!
2: È cominciato benissimo.
4: Benissimo.
1: Poi ai bimbi piacciono i concerti carichi. Secondo me ai Green Day si è divertita.
2: Sì.
4: Moltissimo.
1: Chi avete visto? Green Day? E
4: poi
1: Ciran.
4: Lei mi ha portato a vedere Ciran, sì. E poi va bene, abbiamo visto altre cosucce, però diciamo i concerti più grossi e importanti.
2: Vabbè, quel bello cosucce, che vuol dire un po' meno rispetto appunto al livello Green Day e Ciran, quindi rimaniamo sul livello alto.
1: Ti mandiamo
2: a vedere le Storie Tese.
1: Alla carte tour. Allora, Seravezza, provincia di Lucca, giusto? Mediceo Live Festival. Chissà che scaletta ci sarà lì, perché qui ogni concerto sarà diverso.
2: Però la decidete voi, Elisa.
4: Mia figlia metterà sicuramente lui il pugilista.
1: No, bella.
2: Beh, buon gustaio.
1: Bella, ma con anche un retrogusto malinconico.
2: Sì.
1: È una canzone speciale.
4: Mi sta ascoltando, è la sua preferita.
2: Come tante di Elio e le Storie Tese fanno riflettere.
1: Fanno ridere, ma anche riflettere. Buon concerto, Elisa. Salutaci, Emma.
4: Grazie.
1: Ciao, Emma.
4: Ciao.
5: Ghigi abusivi, applausi abusivi, villette abusive. Abusi sessuali abusivi. Tanta voglia di ricominciare.

0: di cacchi.
1: La canzone che vi che boh,
2: Vince Sanremo.
1: Cioè, nel senso
2: 1996. Credo, Sanremo 1996, sì.
3: Non ha
2: microfono, aspetta, microfono, voce, dicevo, voce.
3: Sapete invece oggi chi non ha bruciato l'olivo?
1: Chi è che non ha bruciato l'olivo?
4: Summercampisti, aggiornamenti da Piadena Cremona. Pioggia ininterrotta da circa mezz'ora. Sì. Cantina del laboratorio allagata, no, con almeno 20 centimetri di acqua, forse di più. E basta, per adesso niente grandine. Lorenzo di Piadena.
1: No, ma non è detto, non è detto.
2: Fiodena.
1: Mamma.
3: Ah, certo.
2: No. No, perché secondo me più che bruciare l'olivo sono partite delle mannaggette,
1: certo,
2: lì.
1: È come ce li saremmo presi volentieri noi 5 centimetri di
2: Ma che arriva.
1: Arriva?
2: Io stasera devo pure suonare, stasera vede come va.
1: Aladdin ha messo fuori il braccio, ha detto che è più fresco.
5: Sì, senti qua.
1: Questo no, arriva, reali, non l'ambulanza, il temporale. Il temporale.
2: Il temporale. Il temporale.

0: a me, tenetevi la casa vecchia.
1: Così, totalmente sì, fuori contesto.
2: Da niente.
3: Messaggi ogni tanto sì. Viene a darli.
2: Vabbè, io saluto di nuovo i miei genitori, magari ci stanno ancora ascoltando, se non sono arrivati a destinazione.
1: È un viaggio lungo, no?
2: Un viaggio lungo, sì, andavano, sì, andavano un viaggio lungo. Andavano al mare, mi sa, quindi un viaggio lungo.
1: Al mare si sta bene o piove anche? Vabbè, il mare generico,
2: no,
1: così.
2: No, andavano a Ischia.
1: Ah, che
2: quindi
1: bellezza.
2: È un viaggio lungo.
1: Che bellezza.
2: E secondo me si stava bene.
1: Vabbè, fuori c'è la Transilvania. Via Massena è completamente dark side of.
2: Però non piove. Cioè, non piove. Io da tre ore ma non piove.
1: Ci sentiamo domani sera.
0: E
1: se è buio così, scusami. Domani notte.
4: One Nation, One Station. Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
6: Ma cosa dici?
5: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
6: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
7: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
13: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
15: Dottore, telefono per mio marito.
16: Mi dica, che succede?
15: Da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
16: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
17: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della Camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
18: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: dire.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 17. DJ! Una buona sera dalla redazione di DJ. È durata 5 ore la celebrazione per la consacrazione di 4 nuovi vescovi da parte dei lefevriani della Fraternità Sacerdotale San Pio X a Econ in Svizzera, davanti a circa 17.000 fedeli. L'evento sancisce un nuovo scisma formale con la Chiesa Cattolica e comporta la scomunica automatica per i consacrati e i consacranti. Tornate sui vostri passi, evitate lo scisma, era stato l'ultimo accordo.

sacrosanto appello inviato alla vigilia da Papa Leone XIV al superiore della fraternità, Don Davide Pagliarani. L'appello è però rimasto inascoltato, replicando così lo strappo storico già avvenuto 38 anni fa, nel 1900.

0: L'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio. La causa del rogo sarebbe un guasto tecnico partito dall'ottavo piano dello stabile. Donald Trump definisce molto positivi i colloqui indiretti con l'Iran in corso in Qatar per una risoluzione della gestione dello stretto di Hormuz. Nei colloqui tecnici in corso a Doha si parla soprattutto dei fondi iraniani congelati all'estero. La mediazione è del Pakistan e nonostante si trovino in Qatar non partecipano gli emissari della Casa Bianca, Witkoff e Kushner. Il calcio con il mondiale alle 18. L'Inghilterra di Harry Kane torna in campo contro la Repubblica Democratica del Congo, una delle grandi sorprese del torneo. Alle 22 il Belgio affronterà il Senegal, mentre alle 2 di notte gli Stati Uniti, padroni di casa, ospiteranno la Bosnia. E il tennis con Jannik Sinner di nuovo in campo. Ora a Wimbledon il numero uno del mondo sta giocando sul centrale per il secondo turno contro il portoghese Borges. Dopo qualche difficoltà iniziale, l'azzurro si è aggiudicato i primi due set al tie-break.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
5: Edolo è un borgo alpino dell'Alta Val Camonica, apprezzato non solo per il suo fascino storico e i percorsi frequentati dai ciclisti, ma anche per il suo legame indissolubile con l'energia e con Enel. In questo luogo, infatti, la tecnologia si fonde con la natura, sfruttando l'abbondanza d'acqua e i ripidi dislivelli per una produzione energetica d'eccellenza. Dal grande bacino artificiale incastonato fra le montagne, condotte lunghe chilometri trasportano l'acqua a valle, alimentando potenti turbine capaci di generare energia elettrica pulita. Tuttavia il vero segreto tecnologico risiede nel sistema di pompaggio. Le turbine possono invertire il flusso, riportando l'acqua in quota, e questa ingegnosa batteria naturale permette di bilanciare il lavoro della rete nazionale distribuendo energia proprio nei momenti di massimo bisogno.
4: In collaborazione con Enel.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo su Radio DJ.
8: Pinocchio! Let's go. Sounds good. Real good.

0: sono già le 17.08, anzi siamo anche un po' in ritardo.
1: E allora?
0: Ma allora ci diamo appuntamento tutti nel piazzalone fuori dalla Ciringhita, luogo della mente, si accede da dove siete? Dove siete? Da lì si accede, perfetto. Refrigerio, allora prima tutti qui nel piazzalone. Sì, lasciamo fuori le scarpe.
2: Sì. Sì.
1: Sono arrivati anche dei pullman, eh?
2: Oh!
1: Sì.
0: Pieni. Oggi siamo pieni, ragazzi. Entriamo? Dai, vai con la porta. Dobbiamo mettere i cetrioli, su.

0: imprescindibili dell'estate.
1: Tra l'altro Filippo ha voluto dire non è colpa mia.
0: Ehi Filippo,
2: ragazzi, torniamo presto fisicamente lì,
1: vedi? Sì, noi stiamo per tornare, siamo a Jesolo. Stiamo bene. Adesso qui sembra promettevano pioggia, al momento no. Noi nel dubbio abbiamo organizzato che eventualmente andiamo, veniamo recuperati dallo studio che è in Piazzale Brescia, all'interno del
2: Del Palazzo del Turismo.
1: Viene eventualmente Pier Mario a riprenderci in macchina, al marito di Diego.
2: Nel dubbio che piovesse anche troppo presto, abbiamo già ordinato l'aperitivo, diciamo.
1: Così almeno siamo tranquilli, siamo tutti più tranquilli. Tra l'altro anche Stefanino e Andrea stasera prendono un aperitivo.
2: Oh,
1: questo ci riempie di gioia. Senti che applausino là. Allora, no, abbiamo come sempre la Ciringhita. Si riempie a quest'ora, ognuno porta qualcosa che può essere delle attività da svolgere, possono essere delle cose da bere, da mangiare. Abbiamo un grande bar, abbiamo le piscine, abbiamo delle pozze, delle guazze, abbiamo delle cascate termali. Io ogni tanto mi piace ricordarlo,
0: sì, è vero,
1: è proprio una cosa speciale. Abbiamo delle zone invece più di relax, amache, abbiamo un capsule hotel, abbiamo dei lettoni messi all'aperto sotto le lenzuola stendere.
0: Sì,
1: per
0: sì,
1: il profumo
0: sì.
1: di lenzuola stendere.
2: Ci sono anche 50 massaggiatori e massaggiatrici di shiatsu che offrono servizio.
0: Sì, c'è anche l'angolo.

0: Insomma, direi che tutto va molto bene. Abbiamo, direi, musica incredibile, due momenti live importanti e una serie di momenti balli di gruppo, che poi vi dirò. Ah, scusate, se per esempio a un certo punto, lo dico già, me lo dico già, a un certo punto c'è un momento rock and roll acrobatico. Ci sono le relle di vestiti per vestirsi anni 50.
1: Che bello.
0: Per essere un po' più nel mood, hai capito?
1: Certo, bellissimo.
2: Giusto.
0: Poi abbiamo una scorta di vino, perché potremmo fare la degustazione ascoltando il jazz.
2: Facciamola.
0: Per vedere se è più buono il vino quando ascolti il jazz.
2: La scorta c'è.
0: Abbiamo anche un momento che proviamo a volare coi gabbiani. Insomma, abbiamo sammurati di roba, ragazzi. Apri Tom Jones, tra l'altro, che ci deve essere qui con noi.
1: Grande. Va.

0: piscina e l'altra, ballicchiando, cominciamo a entrare nel mood. E che la gente arriva dopo una giornata di fatica, di caldo, poi anche se devo dire un po' le temperature sembrerebbe
1: siano abbassate
0: si abbasseranno nelle prossime ore,
2: però, però comunque è il primo luglio, luglio è un mese lungo, è un mese lungo che a volte può essere un po' faticoso da affrontare, quindi
0: è cominciato
2: qua
0: oggi, è cominciato oggi. E noi siamo già in Ciringhita da venerdì scorso, lo saremo finché non ci stufiamo.
2: Infatti.
0: Allora, noi siamo, dicevamo, in trasferta a Jesolo, ognuno con un suo mood, nel senso siamo tutti nello stesso hotel, siamo tutti qua coi mariti, abbiamo portato bagagli di dimensioni completamente diverse.
2: È vero.
0: Io ho portato una valigia come se stessi via 2 anni e ho problemi a capire cosa mettermi perché vorrei vestirmi d'aria.
2: Perché cioè,
0: è troppo caldo, tutti i pantaloni lunghi, non ho portato niente di corto, sono dovuta andare a comprarli.
1: Ma tu sei partita però con l'idea di non scegliere da casa, ma di regalarti la possibilità di scegliere qua.
0: Però ho scelto male proprio in alla radice. Alla radice ho scelto male.
2: Allora ragazze, comunque facciamo, sbagliamo quando facciamo le valigie, perché la psicologia ci dice che abbiamo dei problemi con la razionalità. Abbiamo
0: lo sapevo.
2: Abbiamo una cioè, la psicologia dice che chi fa la valigia rischia di sbagliare a causa della distorsione cognitiva. Chi siamo noi se non i testimonial delle distorsioni cognitive?
0: Allora, se tu compri il libro, vai in libreria e dici: mi dà la...
2: il manuale.
0: Ci siamo noi tre in copertina. Venuti male,
2: è proprio una distorsione. Allora, ve le racconto queste distorsioni. Per cui noi, quando facciamo la valigia, andiamo in tilt. Primo, c'è una distorsione che si chiama avversione della perdita, cioè quello che noi perdiamo lo soffriamo il doppio di quello che noi vinciamo.
1: A quello che lasciamo a casa,
2: tipo,
1: diciamo.
2: Tu trovi 150 euro in tasca di un vecchio cappotto, ti piace 10, li perdi 50 euro, ti dispiace 20. Hai capito?
0: Quando
2: fai la valigia, tutto quello che diciamo inizialmente metti lì, che vorresti portare e che ti obblighi a lasciar fuori per diverse ragioni, ti fa soffrire e quindi tendi a tenerlo perché non riesci a razionalizzare che non ti serve. Lo volevi, poi dici: ma tipo i pantaloni lunghi, 10 pantaloni lunghi, Martina. Primo, interessante, Secondo, pregiudizio di diversificazione. Qua ci caschiamo proprio in pieno, perché noi abbiamo una diversificazione ingenua. Che cosa significa?
0: Madonna.
2: Che tu ti fai dei viaggi, no? Tu quando fai il look, tipo look mare, tu ti immagini al mare, ma ognuno ha un'idea di sé. Per esempio, io mare con
0: mare, profumo di mare,
2: mare con il telo, un certo costume, un cappellino e naturalmente, per quanto mi riguarda, faccio l'esempio su di me, il libro.

0: Okay. Sì, che però, dai, allora oggi ti ho visto al mare, avevi tutto quello che hai elencato. Sì, sì.
1: Anzi, avevi anche quel tocco di ingenuità delle ciabatte tenute in mano.
2: Esatto. Ah, sì, perché esatto. Le piace camminare sul mare tenendole in mano come una ragazza ingenua. No, ma qual è la distorsione? Se io mi immagino con il libro, io non calcolo quanto tempo dedicherò veramente a leggere il libro in un tempo in cui farò tante cose. Quindi non ne porto uno, ma ne porto tre.
0: Ah.
2: E questo vale per ogni cosa. Cioè, non calcoli che, per esempio, certe cose non le userai.
0: Io proprio quello, qua. Figurati.
2: Terza cognizione, distorsione cognitiva, si chiama previsione affettiva. E chiudo. Cioè, e tu ti fai dei viaggi mentali,
0: sì,
2: ma non calcoli che prima di essere là, in quel posto, in quella condizione immaginaria che è perfetta, di clima, di situazione, anche di umore, con quei look, tu avrai per esempio le code all'aeroporto, le valigie da portare su e giù, o per esempio il fatto che se sei al mare tutto il giorno starai in costume, quindi gli altri quattro vestiti
1: che ti sei... È inutile che ti fai dei grandi viaggi a casa, cretina!
0: Mi dite stop all'acquisto di costumi?
1: Sì, vai, sia al nonno. No, basta.
2: Alla prossima.
1: Tra l'altro, alcuni veramente al limite della pornografia. Per cui secondo me vale, va bene,
2: no,
1: così. Quelli che hai e va bene,
2: sì,
1: così. E poi pieni di malizia.
2: No, allora, la prossima commessa che ferma la Vale dicendo c'è un 5 più 1 è circonvenzione di incapace.
1: No,
2: dai.
1: Abbollatevi.
0: A busca.
1: Basta. Dai. No.

0: Pinocchio Ciringhita in trasferta a Jesolo si parlava di fare bagagli. No, volevo dire che Amy fa dei bagagli incredibili. Forse è la persona in assoluto che nella vita ho visto fare miglior bagagli. Pochissima roba, la usa tutta. Forse non ha quella roba del giacchino o il maglioncino che però tu dici dove ma vai?
1: Beh, no,
0: sono
1: però
0: 30 gradi anche di notte.
1: Una giacca, un maglioncino.
0: Quello non ce l'ha mai, però il resto cioè è perfetto.
2: E poi è sempre il più elegante.
1: Sempre.
0: Esatto.
1: Detta di noi, poi
0: che invece noi poi degli accrocchi scomodi, caldi.
2: Non lo so.
0: Va
2: bene,
0: va bene. E poi sembra sempre diversificato, no?
2: Sì.
0: Ah,
2: sì, sì.
0: È arrivato,
2: sì,
0: a proposito di fare dei bagagli sbagliati, il messaggio che vince il premio fedeltà.
3: Questa settimana in regalo la special box Sun 68.
0: Premio fedeltà. Allora, va ad Alessandro che, a proposito di distorsione cognitiva nel fare la valigia, ha appena finito di preparare la valigia per il suo prossimo viaggio.
1: Sì.
0: Che, essendo in un villaggio naturista, ha messo un sacco di cambi,
1: no,
0: giustamente dicendo: ma per cosa?
2: Per niente.
0: Sarà ghiotto dalla mattina alla sera.
2: Svuotala, svuotala.
1: Oh, noi ti regaliamo la special box estiva di Sun 68, che contiene una beach bag, il telomare e il cappello da baseball.
0: Che è perfetto, perché puoi stare nudo,
2: esatto,
0: col cappello, telomare
1: borsa,
0: e borsa.
1: Per,
0: divino,
1: esatto.
0: Divino.
1: Manda foto.
0: Ok, allora facciamo solo un attimo il punto. Adesso noi ci prenderemo una piccola pausa. Al rientro, vorrei mica fare i compiti anche oggi.
1: Beh, no, allora, tutti i giorni non puoi farmi sta domanda. A un certo punto facciamo i compiti, non subito però.
2: Ma che materia abbiamo oggi?
0: Io non ho portato i libri perché non mi stavano in valigia.
1: Ce l'ho io, uno in più.
2: Che materia
1: Scienze.
2: È?
1: Scienze.
2: Palle. Vabbè, scienze, dai, si copia.
0: Ah, ok.
1: Ma no.
2: È a scelta multipla.
1: Ve lo dico, le domande sono toste. E sono toste.
0: Ma di che, cioè, di che classe sono?
1: Prima media.
2: No, ciao.
1: È difficilissimo.
0: Io arrivo alla seconda elementare male. Ok? Dai, a tra poco.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Elio e le Storie Tese tornano a girare l'Italia con Tour à la Carte, un menù musicale dall'antipasto al dessert, dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
11: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
10: Dal 7 luglio, Elio e le Storie Tese, Tour à la Carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
12: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
13: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
14: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
15: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
16: Fai leva sui miei desideri, eh?
15: Veramente faccio leva sull'IVA.
16: Leva sull'IVA?
15: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
16: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
15: Ce li leva?
16: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
15: Leva l'IVA
16: e i pensieri.
15: Solo a luglio, solo da
17: Iperceramica.
18: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
19: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
20: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
19: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
20: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
21: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
22: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
23: Aggiungi un tanto di gusto in più.
24: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
23: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
24: Waterstick, dall'Angelica.
25: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info consumi ed emissioni su opel.it.
26: Solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: lo sapevo io.
1: Dai.
0: È arrivato il momento, qui d'estate si fanno i compiti delle vacanze, un po' tutti i giorni, svariate materie, gliela vale male male, però bambini e bambine poi vengono volentieri.
2: Ma sì.
0: Chi magari sta rientrando a casa ha piacere di provare a rinfrescare un po' la memoria, ce la
2: il
0: fai?
2: Il prof arrostino.
1: Scusate.
0: Ce la fai? Vuoi farlo dopo?
2: Bevi un secondo.
1: Pagina 34. Oh,
2: ma non abbiamo il libro.
0: Gli avevo messo delle robe nel drink.
2: Hai fatto bene.
0: Ci si strozzava. Allora. Ma niente, ce la fa.
1: Come vedete, oggi facciamo scienze. Forse non ce la faccio, vediamo.
2: Non ce la fa.
0: Tossici bene, allora,
2: dai.
0: Così ti fai male.
1: Ragazzi.
2: Respira profondamente
0: dal naso
2: e butta fuori dalla bocca.
0: Purtroppo però se non ce la facciamo adesso non possiamo recuperare dopo perché abbiamo tantissime notizie che dobbiamo dare, capito? Quindi adesso vediamo se
1: non so se ce la faccio, ragazzi, non so cosa mi è successo.
0: Ma guarda, io ti capisco, magari c'è qualcosa che è andato di traverso secondo te o è una reazione allergica a me?
1: È passato forse.
2: Ok.
1: Allora, dovete rispondere alle domande come abbiamo fatto ieri.
2: Sì.
1: Ci saranno tre risposte. Una vale tre punti, una due punti.
2: Ok, quindi sempre
1: a gara.
2: A gara?
1: Okay. Stefanino, puoi giocare anche tu.
2: Ti ho stracciata,
1: Qual è il gas più abbondante in assoluto nell'atmosfera terrestre? Superando di gran lunga la percentuale dell'ossigeno.
0: Non scrivere,
2: No.
1: Azoto.
2: Bevo, figurati.
1: Anidride carbonica, idrogeno.
2: Idrogeno.
0: Anidride carbonica.
1: Idrogeno un punto, anidride carbonica due. La risposta esatta.
2: Azoto.
1: Circa il 78% dell'atmosfera è fatta di azoto.
2: Ok.
1: Due.
0: Vabbè, ma questo in seconda media questo lo sanno?
1: Due. Quale organello cellulare microscopico?
2: Dai, Diego!
1: Organello cellulare microscopico è considerato la vera centrale energetica della cellula, sia animale che vegetale, perché al suo interno avviene la respirazione cellulare. Nucleo, mitocondrio o cloroplasto?
2: Mitocondrio.
1: Tre punti.
2: Che fortuna!
0: Gli altri due non li ho mai sentiti.
1: I mitocondri producono l'energia biologica ATP necessaria alla cellula per sopravvivere e svolgere le sue funzioni.
2: Ma che precisazioni!
1: Tre.
2: Brava.
1: Come si definisce in fisica il passaggio di stato diretto di una sostanza dallo stato solido direttamente allo stato aeriforme, senza passare dalla fase liquida? Sublimazione, evaporazione, condensazione.
2: Sublimazione.
1: Esatta.
0: Vinco io però per adesso,
2: Ho capito, per
1: ultima,
2: un punto.
1: Ultima.
2: E allora qui chi azzecca questa vince tutto.
0: Ma figurati, ma no.
1: Ma avete guardato le risposte?
0: Ma va. Te lo giuro, guarda,
1: quale?
0: Dimmi su questo, cosa vuoi che te lo giuro, non si giura.
1: Non si giura. Su quale?
2: Allora la prima che risponde.
1: Vale.
0: Io sono avanti vantaggio
1: quale
0: di un punto.
1: Dei seguenti pianeti del sistema solare viene definito gigante ghiacciato?
2: Marte.
0: Ma cosa
1: ed è caratterizzata
0: fare?
1: Da una temperatura atmosferica che sfiora i meno 220 gradi.
2: Marte, pianeta rosso.
1: Giove, Urano, Marte.
2: Giove,
0: Urano.
1: Urano è la risposta di tre punti.
2: Ma va.
1: C'è una domanda jolly, dai.
2: Guarda questi due jolly.
1: Ultima domanda. Come vengono chiamati in chimica? Ce ne sarebbero altre due, vabbè. Come vengono chiamati in chimica i legami e le forze di attrazione che tengono unite le molecole d'acqua allo stato liquido, garantendo proprietà uniche come l'alta tensione superficiale?
0: Dai, questa però, dai. Ma non c'è ironia in questa domanda.
1: Legami a idrogeno, legami ionici, legami metallici.
2: Legami a ionici.
1: Come?
2: Io ho detto idrogeno.
0: Io ionici.
1: Idrogeno è quella di giusta.
2: Grande Valentina, grande.
0: E io quanti?
1: Tu hai detto ionici, due. Sì. Tu prima avevi detto Giove?
0: No.
2: Io avevo detto Giove.
1: Due. Ultima, dai, ultimissima.
0: Quindi stai perdendo ancora?
2: Più uno.
1: Dai, ultimissima. Dove si trova custodito il DNA? la molecola che contiene tutte le informazioni genetiche ereditarie di un organismo.
0: Che noia però, sì.
1: All'interno di una cellula eucariota, un po' come te. Nei ribosomi, nel nucleo o nel citoplasma?
2: Nei mitocondri.
0: Ma cosa c'entra? Ah,
1: vale. Ribosomi, nucleo o citoplasma?
2: Nucleo.
0: La 1.
1: Ribosomi?
0: Sì.
1: La risposta esatta è nucleo.
0: Siamo pari.
2: Siamo pari. Siamo pari.
0: Volete e basta. Fare...
2: Allora, ma no. Basta!
1: C'è rimasta indietro una domanda di aritmetica.
2: No,
0: siamo è tardi, Diego. Purtroppo è tardi.
2: Ah, andiamo qui che si balla. Oh.

0: prendere una boccata d'aria a fine giornata. Che cosa facciamo adesso, Vale?
1: Allora, vi suggerisco quello che è a tutti gli effetti il vero e incontrastato accessorio dell'estate.
0: Che lo offri, lo regali?
1: Certo, ed è il ventilatorino portatile.
2: Vabbè, come ciao.
1: Vero. Io credo, credo sia il più venduto. Perché c'è quello basico che, vabbè, che va a batterie, sì. Ma le aziende grosse, quelle che quelle di tecnologia, ne hanno realizzati multifunzionali. Ci sono quelli con nebulizzatori.
0: Sì.
1: Ci sono quelli con nebulizzatori profumati, ci sono quelli che diventano anche power bank o torce,
0: sì.
1: Quelli che diffondono
0: io follia.
2: Vabbè, oh.
0: Ma pesanti però.
1: Pesanti, so. Efficienti, silenziosi, ci sono quelli
0: potentissimi
1: con batterie che durano ore, quelli che hanno anche delle piastre termoelettriche per raffreddare direttamente la pelle. Cioè, sono arrivati a dei livelli di tecnologia incredibile. Io ce li ho per tutti i gusti, di tutti i colori e in tutti i formati.
0: Dove li troviamo? All'ingresso?
1: All'ingresso ci sono delle hostess e degli steward che ho ingaggiato e vengono qui gratuitamente per distribuirli a tutti gli ospiti.
2: Bello,
1: e le ospiti.
2: Comunque in giro se ne vedono, la gente li tiene a 5 cm dalla faccia per sopravvivere e cammina.
3: Sì. C'è anche quello tipo cuffie, tipo appunto cuffie per sentire la musica, che però le tieni al collo e che ti fanno il doppio ventilatore.
2: Il doppio mento, bello.
1: Bello.
3: Sulle piaghe qui
2: della pappagorgia.
1: Vi do anche due indicazioni che forse non avete mai sentito per cercare di rinfrescarvi in modo naturale durante le notti torride.
2: Brava.
3: Ma ce l'hai detto ieri.
1: No, non ve l'ho detto poi.
3: Ce l'hai detto tu.
2: No.
3: Sì, ci hai detto tu i ghiaccioli.
2: I ghiaccini sotto le ascelle.
1: No, io ci aggiungo i calzini messi in freezer e indossati poco prima di andare a letto.
2: Ghiacciati?
1: Sì.
3: Quanto possono durare?
2: No, mi cago addosso.
1: Allora ti caghi
3: a letto.
1: Capito. Tu arrivi.
3: Non arrivi al bagno tu, Diego.
2: Sai perché lo so? Perché ieri sera mi è caduta la bottiglia d'acqua sul piede.
1: Sì.
2: Piena.
1: Sì, malissimo.
2: Pensavo di essermi rotto il piede. Allora ho messo un ghiaccino avvolto nell'asciugamano in un piede e sono andato a letto. Tu alzarmi.
1: Subito, cioè lui si beve gli yogurt che ha tenuto per 3 giorni in macchina.
3: Ma no, neanche kefir tenuti sotto il sole cocente
1: in macchina e non gli fa niente. Mo' per un calzino ghiacciato. Comunque, calzini ghiacciati, ma se volete esagerare anche lenzuola, federe, insomma,
3: che dura poco.
1: Dura il tempo che ti addormenti, capito?
2: Carapina.
1: O se no, in alternativa, se non avete il condizionatore, mettete delle vasche di ghiaccio davanti ai vostri ventilatori. Perché il ventilatore non è che fa girare aria fredda, capito? Fa girare l'aria e basta.
2: Sì.
1: Se ci metti del ghiaccio davanti, un po' rinfresca.
3: O delle bottiglie messe nel freezer, capito? Che diventano dei ghiaccioloni messe davanti, fanno...
2: Però
3: aspetta un attimo,
2: impiccio,
3: l'ha detto mia sorella
2: bottiglie,
3: ieri.
2: Mettile nel freezer, togliere dal freezer.
3: Ho capito, Diego, però allora datti delle bottiglie sui piedi.
2: Infatti.
3: Se ti trovi bene così,
1: Allora però, ci dicono in tempo reale, ragazzi, i calzini ghiacciati non funzionano.
3: Okay perfetto. Allora, mia mamma scrive: ho visto su Instagram una signora che ha legato 2 bottiglie di plastica dell'acqua con dei ghiaccioli dentro, sul retro del ventilatore, messe a testa in giù e dei buchini in alto. Sembra funzionino molto bene.
2: Ah, faceva la vaporizzazione.
3: Mia sorella dalla Francia risponde: Laurent, che è suo marito, mette la bottiglia di acqua ghiacciata davanti al ventilatore e funziona veramente bene. E non vi dico altro.

0: Allora ragazzi, sono le 17.46, era prevista pioggia qua a Jesolo.
1: Sì.
0: Dalle 3.
2: Sì.
0: In realtà zero.
2: Non sta piovendo, pioverà quando usciamo noi.
0: In Ciringhite è sempre tempo perfetto, se a uno piace la pioggia sta piovendo, se a uno vuole la neve sta nevicando, se c'è il sole, capito?
2: Certo.
0: A seconda di come uno vuole. Però invece poi nella realtà...
2: Allora, io qua mi spingo in un territorio che Pinocchio non ha mai esplorato, me ne rendo conto, ma lo faccio con coraggio e lo faccio per voi, perché è giusto che sappiate, Carapina e Caravale, e anche voi ascoltatrici e ascoltatori,
0: sì,
2: che c'è un mondo di gente che si è presa il ghiribizzo e va pazza dell'idea di...

0: e farsi una piccola stazione meteo in casa. Non mi guardate con questo sguardo.
1: No, ricordiamo che no, tu nasci come The Weatherman comunque.
0: Io nasco come Diego The Weatherman più di 20 anni fa.
2: Finisce subito.
0: La truffa era stata sgamata al secondo giorno.
2: Sì, comunque.
0: Un po' la tecnologia che adesso costa poco, un po' la gioia di sviluppare questa nerditudine.
2: È una cosa che può prendere, soprattutto a una certa età.
0: Allora,
2: l'ossessione per il meteo.
0: Cosa serve?
2: Ciao Lori. Ecco. Saluto mia sorella.
0: Cosa succede? Tu puoi fartela in casa.
2: La forma nervosa del meteo.
1: Che controlla continuamente.
0: È quello. Invece di guardare mille app, te la fai in casa. Ha dei limiti, ma funziona. Come fai? Devi comprare tre componenti di base. Una che è il cervello elettronico, che è di due tipi.
2: No, cervello elettronico, Diego, siamo oltre. Cioè chiedo anche, guarda, chiedo a Stefanino, si può ancora dire cervello elettronico?
1: No, dice di no,
0: Il cervello ce l'ho molto bene. Si chiama ESP32 o Arduino, costa 5-10 euro.
1: Ah, Arduino lo conosco.
2: Ma cosa vuoi conoscere?
0: Valentina, che coraggio, Poi serve un sensore, attenzione, BME280, cari amiche e cari amici.
1: Detto?
0: No,
1: cioè
0: sensore.
1: Non ha un secondo
2: il babbuino,
1: okay.
2: Detto il babbuino, lo conosci?
0: Perché è importante questo sensore?
1: Perché?
0: BME, perché BME. Oltre a rileva, perché rileva l'umidità, che è la cosa fondamentale per fare le previsioni.
1: Certo,
0: perché la previsione è l'abbinamento di umidità e pressione. Su, giù, tanta, poca, e il cervello elettronico sa fare la previsione.
2: Grazie, cervello elettronico ci licenziano.
0: Aspetta un attimo, il terzo elemento si chiama pluviometro a bascula.
1: Ah,
0: che è la cosa più bella. È un imbuto.
2: Là dietro.
0: È un imbuto.
1: Ah, il pluviometro
0: a bascula, però. È un imbuto dove piove dentro.
1: Sì.
0: L'acqua va su una specie di.
2: Ce l'hai? Quello lì ce l'hai.
1: Allora,
2: no?
1: A me in genere, se cambia il tempo, mi fittia il piede. E non mi sta fittiando.
0: È la cipolla, vero?
2: Sì.
0: Ma una sola?
2: Allora ragazzi, vorrei fare una luce. Adesso chiudiamo.
0: Ma figurati.
2: Su Jesolo, se non gli fittia non piove, ragazzi, non c'è niente da fare.
0: Ci può la destra,
2: mi dispiace,
0: sinistra.
2: Perché ci faceva anche ci rinfrescava.
0: No,
1: per ora non fittia, poi vi saprò dire.
0: Ma con
1: però.
0: Che margine di anticipo fa?
1: Avrebbe già dovuto fittiare.
2: Da quando? Stamattina,
1: sì,
2: dopo pranzo.
1: Anche da ieri, anche da ieri.
0: No, ragazzi,
1: non
0: Jesolo non piove.
2: Siamo rovinati. Allora ragazzi, andiamo a vedere Eric Clapton.
0: Sì.
2: Ci spostiamo al salone centrale.
0: Ma
2: c'è
0: certo.
2: Salone, piscinone.
0: Sì.
2: Stanno già cominciando, siamo un po' in ritardo con questa roba, questa stupidaggine del fittia. Che speriamo che non se ne sia accorto. No, perché secondo me è spiritoso fino a un certo punto.
1: Lo so.
2: Però ragazzi, mi sa che adesso sta per spaccare. Quindi
0: bravo.
2: Via, silenzio.

0: La Ciringhita di Pinocchio torna tra poco su Radio DJ.
1: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale, solo su Radio DJ.
2: Pinocchio!
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
8: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia! Radio DJ consiglia
9: Pila, è la vera essenza delle Alpi. Raggiungi in telecabina quota 2723 metri dalla città di Aosta. Un'esperienza unica davanti alle vette più alte d'Europa, dove a ogni salto, a ogni curva, a ogni passo si svela una nuova fantastica prospettiva, a piedi o sulle due ruote. Facile da raggiungere, impossibile da dimenticare. Scopri un'estate diversa su pila.it.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
14: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan, piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ, a Jesolo dal 3 al 5 luglio.
15: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
16: Grandi Scuole!
17: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
18: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
19: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
18: La Torrente, baciati dal sole del sud.
20: E vi dico questo, quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
21: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
22: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Tra poco sono le 18. DJ!
3: Una buonasera dalla redazione di DJ. Gli ultra conservatori della Fraternità Lefebvriana nominano 4 vescovi in una cerimonia in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. E immediata arriva la scomunica per i 4 consacrati e per i 2 consacranti. È scisma con la Chiesa Cattolica. Ieri Papa Leone aveva lanciato un ultimo appello per scongiurare la frattura, appello che è evidentemente caduto nel vuoto. Il ministro degli esteri tajani ha presentato una richiesta di grazia presidenziale all'Egitto per Nessy Guerra, italiana condannata per adulterio in seguito alla denuncia del suo ex marito e padre di sua figlia. La donna, bloccata in Egitto da febbraio 2023, stamattina è stata portata in caserma dalle autorità egiziane e solo grazie all'intervento di tajani è stata rilasciata. 7-6, 7-6, 6-4, Jannik Sinner batte il portoghese Nuno Borges in 2 ore 31 minuti e vola al terzo turno di Wimbledon. Per l'azzurro è la 95esima vittoria negli slam. Infine il calcio col mondiale: alle 18 l'Inghilterra scende in campo contro la Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 di notte Stati Uniti-Bosnia.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Altre news tra un'ora.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
8: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

0: fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA
2: e i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
5: Pinocchio. Fino alle 19. Solo su Radio DJ. Pinocchio.

0: cosa, Vale, a parte vabbè, sono le 18.05, Ciringhita in diretta da Jesolo, il team di Pinocchio vi accoglie a fine giornata sperando di dare un po' di refrigerio a questi cervelli stanchi dal caldo, dal lavoro, da chi ancora magari non è andato in ferie e anzi c'è ancora tutto un luglio davanti.
1: Sì.
0: Adesso facciamo i gossip.
1: Sì.
0: Ti va se li facciamo qua in costumeria, intanto ci vestiamo roccabilli?
1: Sì,
0: perché poi
1: certo.
0: C'è il momento rock and roll acrobatico.
2: Ma c'è, che bello!
1: Certo, certo.
3: Io vorrei mettere la gonna a ruota, se posso.
0: Tu puoi mettere la gonna a ruota, io metto invece i jeans con risvolto alto.
3: Brava, okay.
1: Bello.
3: Okay.
1: Io Pinocchietta.
0: Ma va bene,
1: va bene,
3: va bene, vale.
0: Anzi, io allora rizzo con la gonna stretta nera con lo spacco dietro.
1: Ok, okay. Allora, si sta avvicinando il gran giorno. I due grandi giorni.
0: Ma qualcuno ha ricevuto all'alba delle notizie da Peppi Nocera?
1: Sì, direttamente dal New York Times. Grazie Peppi. Il New York Times, anche il New York Times è in difficoltà, perché Taylor Swift e il futuro marito Travis Kelce stanno facendo tutto in antisgamo, cioè proprio nessuno sa niente. Il New York Times sta cercando di intervistare chiunque, gli informati, i possibili informati, ma riceve pochissime indicazioni.
3: Beh, nell'era in cui non c'è più la privacy per nessuno,
1: loro ce la stanno facendo. Pare essere confermato il matrimonio in due giorni, il 3 e il 4 di luglio, quindi venerdì e sabato, se non sbaglio, ok, al Madison Square Garden, nel quale sono cominciati ad arrivare gli allestimenti. C'erano i lavoranti che si occupavano dello scarico dei furgoni, anzi dei tir, avevano tutti una maglietta con su scritto Taylor Swift Carpenters.

0: I falegnami di Taylor Swift,
1: che è bello per il marito, che è proprio come se non esistesse. Ma,
2: come spesso,
1: cioè, Travis Key? Chi?
2: Si sa, nei matrimoni di solito
0: sì, c'è una parte che prevale. E allora
1: vabbè,
0: neanche,
1: però guarda che brutta forte questa.
0: Lo so,
1: allora, questa è proprio brutta.
0: I giornalisti hanno detto: ma se voi per caso siete lì a lavorare per... No, non possiamo dire niente. Però c'è chi ha visto che trasportavano alberi. Capito? Piantano alberi al Madison Square Garden.
2: Calma. Quando sei qui con me, questa stanza, non più, questo Madison Square Garden non ha più pareti, ma alberi.
0: Sembrano essere confermati i due appuntamenti, cioè quello del venerdì, nel quale ci sarà una cena per pochi intimi, come si usa tantissimo nei paesi anglosassoni, che se tornassi indietro la rifarei anch'io, se non fosse che se il giorno prima faccio una cena mi scasso, il giorno dopo
2: non
1: sei male. Il giorno prima hai dormito da me, ti ricordo, e comunque ti sei scassato. Metti che non te lo ricordi.
0: E il giorno dopo invece gran ricevimento per 1000 persone,
1: perché
0: con...
1: ballava e faceva tutto, me lo ricordo come fosse
2: e
1: stasera.
2: Manteniamo ancora il riservo totale sull'addio al nubilato.
0: Sì, manteniamolo per sempre.
1: Per sempre.
0: Ma io, sai che ogni volta che rigirano nella nostra chat quelle foto di quella sera le cancello.
1: Vale, perché i video sono peggissimo.
0: Zitta che c'è mio marito all'ascolto.
1: No, ma ragazzi, ma se esco i video ci arrestano.
0: No, infatti. Tema black tie, cioè vabbè, ma grazie. Smoking e abito lungo. Va bene. Smoking con cravatta nera, perché sennò sarebbe stata white tie. Che è ancora di più. Invece sì, sono stati abbastanza
2: gli uomini umili.
1: Alla buona, quindi è alla buona.
2: Gli uomini vestiti in un modo per forza, le donne in un altro.
0: Lo so. Si è sposato. Si è sposato il fratello maggiore di Nicola Peltz, della moglie di Brooklyn Beckham.
1: Siamo veramente
0: La storia è interessante. Ha sposato Kenya Kinski Jones, ossia la figlia del produttore musicale Quincy Jones e dell'attrice Nastassja Kinski. Capito? Loro stavano insieme da 14 anni, per cui lui ha 40 anni, lei un filo meno, quindi una coppia super solida, che a un certo punto ha deciso di sposarsi. Per omaggiare il papà della sposa, che Quincy, non c'è più, Quincy, che è venuto a mancare, lei si era fatta... si è fatto un abito da sposa nel quale ha fatto ricamare la firma di suo papà, e il bouquet era avvolto in una sua cravatta.
2: Ragazzi,
0: dai, molto carino, no?
2: Una bella tipa, eh?
0: Lei è una figa pazzesca, bello anche.
1: Kinski, comunque, stupenda.
0: I genitori di Nicola Peltz, grandi protagonisti della cerimonia, perché a portare all'altare la sposa ci ha pensato il papà di Nicola Peltz.
1: La vale questa cosa.
0: La mamma di Nicola Peltz ha fatto la gran cerimoniera. Nastassja Kinski in un angolo, lei è molto discreta. Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, damigella e damigello d'onore. Nicola Peltz, al termine della cerimonia, ha voluto fare un lunghissimo post nel quale ha detto: quanto sono fortunata ad aver trovato una famiglia acquisita così bella,
1: signora,
0: e così sana, che mi ha insegnato cosa vuol dire
2: l'amore,
0: amarsi.
2: Ecco.
0: Chi ha orecchie per intendere, intenda.
1: Victoria Beckham e David Beckham, nel caso non vi fosse arrivata la notizia, poi la Vale vi manda un WhatsApp.
2: Il vostro figlio vi odia.
1: Ragazzi, dai, siamo tutti vestiti, pronti? Un due, un due, un due, via!

0: adesso, bellissimo ragazzi, adesso possiamo ricambiarci, ma ringraziamo Bill Haley and His Comets.
1: Grazie,
0: che hanno voluto regalarci questo pezzo direttamente dal 1955. Sono le 18:13. Diego, c'è una notizia che riguarda un po' la nostra vita qua a Jesolo.
1: Sì.
0: Nel senso che in realtà ci siamo organizzati più o meno così: a pranzo mangiamo in camera.
1: Sì.
0: E, o insomma fuori, sì, dipende,
2: sì, prossimità dell'hotel,
0: sì, prossimità dell'hotel, anzianissimi,
2: mamma mia,
0: cena alle 7:15 in hotel,
1: peraltro,
0: gioventù
1: poi
0: bruciata.
1: Dopo,
0: bruciata,
1: se avanza del tempo mi piacerebbe affrontare, raccontare cosa succede negli hotel dove si fa mezza pensione, per cui hai accanto al tavolo, accanto per tutta la settimana, le stesse persone, quindi a un certo punto sono visi conosciuti. Vorrei parlare poi della signora che mangia di fronte a noi, ma no, ne parliamo dopo.
2: Ma anche perché ne sappiamo poco o niente.
0: Ci ucciderà nella notte.
1: No, la signora non è famosa per il buon carattere, ma io non resisto, stasera la vorrei conoscere.
0: Allora, l'unico che può cercare di avvicinarla sei tu, ma noi no.
2: No, a me mi guarda male, io ogni tanto la becco,
0: io
2: che
0: le do
2: mi
0: le
2: fissa.
0: Spalle, ho risolto così.
1: Io ho pensato, quando apriamo la bottiglia di vino, portiamole un bicchiere.
2: No. Ah, no.
1: Ma
2: quello è un po' troppo.
0: Perché lo fai con un gin tonic tuo.
1: Per dire.
0: A noi ci devi
1: mandare. È una gentilezza.
0: Manca solo.
2: Vino lo beviamo io, Pina.
1: Ma dai,
0: scusa,
1: un bicchiere di vino glielo manda al tavolo.
0: Scusum.
1: Glielo manda
2: Dai, che stasera abbiamo il minestrone.
0: Sì, abbiamo il minestrone.
1: Di riso. Minestrone di riso.
0: Io ho preso la rana pescatrice di secondo.
2: E io melanzana gratinata.
1: Io invece ho preso la caprese.
0: Emi un fuori menù. Emi un fuori menù. Tutto matto, trancio di salmone.
1: Ricordiamo che apriamo sempre con un simpatico buffet di verdure.
0: Sì, simpatico, delle palate di roba.
1: Ma passiamo alla notizia che, ragazzi, ve lo dico, è a tratti drammatica, ma non ci farà paura.
2: Ok.
1: Noi siamo abituati a mangiare in spiaggia, soprattutto portandoci le cose che siamo abituati a portarci in spiaggia, le abbiamo imparato a portarle nel modo peggiore. Cioè, adesso vi dico 5 cibi che non vanno mangiati in spiaggia così come li conserviamo noi. 1. L'insalata cruda. Io ve lo dico, fare le insalate, cioè tagliare l'insalata o prendere quelle del cestino, del sacchettino del supermercato, diciamo, insalate già lavate, e portarsele in una borsa, è pericolosissimo.
2: Ma borsa, neanche borsa frigo
0: addirittura?
1: Sì, proliferazione batterica, ma proprio a livelli...
2: Ma nella borsa frigo no?
1: Allora, il problema della borsa frigo è quanto è frigo, quanti ghiaccini, quanta temperatura mantiene... Perché è proprio la cosa che per prima deperisce è quell'insalata lì e che si riempie di batteri. L'autorità europea per la sicurezza alimentare ha detto: ragazzi, non portatela in spiaggia, fate prima.
2: Okay.
1: Poi, tutto ciò che contiene maionese. Ragazzi, no, perché la presenza di uova poco cotte o crude e la combinazione con grassi, proteine e umidità chiama salmonella e listeria. Non mi sto neanche a spiegare cosa fanno venire.
2: No.
1: Questa è uno shock, è una busta shock. La frutta già tagliata. La macedonia.
0: Vabbè, sembra però un allarmismo inutile.
1: Allora, ragazzi, io vi dico, è la notizia. Perché la frutta non andrebbe mai tagliata? Perché intanto dovresti lavarla molto bene prima di tagliarla. Ma comunque, su che tagliere la tagli, con che coltello la tagli? E poi la polpa, appena viene in contatto con l'aria, prende e sviluppa una serie di batteri che

0: portano Escherichia coli, salmonella, listeria e norovirus. Sono diarrea e gastroenterite.
1: Poi chiudiamo
0: con
2: senti, facciamo così, non andiamo al mare.
0: No, aspetta, salumi affettati nei panini? No!
2: Perché sudano,
0: fanno malissimo, le carni lavorate al caldo diventano l'inferno. Così.
2: Però comunque la gente è sopravvissuta fino adesso, mi sembra.
0: Infatti, cagotti, gastroenteriti, benvenute. Comunque, che cosa bisognerebbe mangiare sopra i 32 gradi? Verdura intera.
1: Cioè le carote.
0: Sì, verdura intera.
2: Le carote, dei cetrioli di cui hai lungamente parlato ieri.
0: Frutta intera. Pane tipo crackers e cose tipo hummus, ma confezionati, cioè chiusi, che lo apri, lo finisci.
2: Allora, chiudo dicendo che Michela, brutto tempo, 60 km da Jesolo, è iniziata a piovere. Emanuele, a Verona sta diluviando. Lorella, Marostica, non lontana da Jesolo, si è alzato il vento, non piove. Qualche tuono si è fatto sentire. C'era il concerto del Volo, ma è stato annullato.
0: Oh, no. Orca.
2: E chiudo con questo. Bore da Pordenone, devo confessarvi una cosa. Okay. Sono assiduo ascoltatore di Radio DJ da anni, ma il vostro programma l'ho sempre evitato. Adesso mi chiedo il perché.
0: Amore.
2: Poi nella vita le cose cambiano. Sì. Ho iniziato a seguirvi assiduamente. Siete diventati la mia comfort zone. Con i vostri argomenti, le chiacchiere, mi svoltate la serata ogni volta. Dopo la pesantezza del lavoro siete sinonimo di ritorno a casa. Bore, io ti voglio dire una cosa.
0: Si sta.
2: È una brutta deriva. Questo è un consiglio d'amica. Sappilo, ti accogliamo con amore, ma stai attento. È un primo passo, ok? Ok.

0: 18:22, si è oscurato il cielo su Jesolo, stanno arrivando messaggi, gente che dice: ragazzi, sto mangiando mezza mela, addio, è stato bello. No, Paola, no, perché Diego ha dato tutti gli alimenti che non andrebbero mangiati in spiaggia, tipo la frutta tagliata, però ragazzi,
1: ma noi ci mangiamo le melanzane alla parmigiana, la pasta al forno, quelle robe lì cotte, van bene,
2: però certo, cotte, da Dio, da Dio. Fritte poi.
0: Sì.

0: Cosa facciamo?
1: Volevo darvi un accorgimento: se state organizzando un pranzo o un picnic all'aperto e volete evitare che le mosche vi ronzino attorno. Perché la mosca, si sa.
0: Allora andiamo al bar mentre lo dici. Se ce l'abbiamo, dovremmo avere il bar, l'effetto bar.
1: Siamo qui. Allora ci sono le patatine, ci sono le noccioline, ci sono le, i tramezzini, ci sono i cicchettini.
2: E quelle noccioline già sono messe come sono messe.
1: Ci sono le bevande, ci sono, c'è il bancone che ha le chiazze di succhi di frutta. E le mosche arrivano, sicuro. Allora la prima cosa da fare.
0: In ciringhita no, eh.
1: No, in ciringhita,
2: ciringhita no.
1: No,
2: però.
1: Però la prima cosa da fare è cercare di pulire il pulibile. Per evitare che le...
0: Questo è il tema della mia vita.
2: Lo so, però...
0: Grande leitmotiv.
2: Quello che c'è sul bancone, tutti i fiati, le sputate della gente.
1: Lo
2: buongiorno,
1: so. Allora, tu attorno al bancone, se sei al bar, ma attorno al tavolo, se stai organizzando un pranzo all'aperto a casa tua, devi mettere tanti limoni tagliati a metà, all'interno dei quali infilzi 20-30 chiodi di garofano l'uno.
0: Ma il costo di un'operazione del
2: Napoli
0: Pirone, buona.
2: Dei piccoli voodoo.
1: Fai dei voodoo con i limoni e chiodi di garofano. È un odore.
2: Io ho fatto dei limoni con sopra i vostri nomi.
1: È un... Allora, il...
2: E l'infilzo con i chiodi di garofano.
1: Ragazzi, funziona, fatemi sapere al 347-342-5220.
0: Guarda, mi collego subito per vedere se ci fanno sapere. Dai, ci sentiamo tra poco.

0: sbocciando del vino rosso, perché abbiamo saputo qualche tempo fa, ce l'ha fatto sapere la Valle, che col jazz, di cui sentiamo sotto ancora l'eleganza delle note, il vino cambia di sapore, cioè
1: sì,
0: è più buono.
1: È più buono. Sì, sì,
0: è
1: sì.
0: Più buono, infatti è buonissimo.
2: Ma questo vuol dire che se uno non può permettersi un vino proprio di cantine rinomate,
0: esatto,
2: prendi quello un po' più da supermercato, metti del jazz,
0: metti Horace Silver, Song for My Father,
2: e ti inventi, ti inventi delle uve pazzesche.
0: E beh, comunque hai quella cosa, no? Una percezione,
2: certo,
0: facilitata, più buona, top.
2: Che bello!
0: Molto bello! Sì,
2: senti anche un po' brillo.
1: Lo sai, Diego?
2: Ah, vero.
0: La tua notizia sulla roba da mangiare in spiaggia ha scatenato il panico.
2: Ragazzi,
0: gente
2: che
0: mangiava una pesca tagliata e che ancora un po' si strozza dalla paura.
2: No, non fate l'errore di prendere improvvisamente troppo sul serio le notizie che diamo, anche se la ceringhita è sempre Pinocchio, ragazzi.
0: Sì,
2: quindi
0: infatti.
2: Vale sempre
0: infatti
2: quel che vale.
1: Mentre confermano che funziona il limone col chiodo di garofano.
0: Da un punto di vista economico mi sembra una roba,
1: però dal punto di vista ecologico, invece di spruzzare additivi che fa male alle mosche e all'ambiente,
0: ma smettila,
2: ecco,
0: guarda,
2: voi
1: insegnate
0: solo per il numero di costumi che hai comprato. Dai, ok, va bene così.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ.
4: Pinocchio
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
7: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
3: Waterstick, dall'Angelica. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Mille, mille e ancora mille.
9: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
8: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
11: Ma cosa dici?
10: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
11: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
12: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
13: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ. A Jesolo dal 3 al 5 luglio.
15: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
16: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
17: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
18: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
17: La Torrente, baciati dal sole del sud.
19: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
4: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
20: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passocorto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Radio DJ consiglia.
22: Ritorna la musica senza confini, No Borders Music Festival.
23: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
22: LP,
23: Coez,
22: Elvis Costello,
23: Mannarino
22: e tanti altri.
23: No Borders Music Festival, il suono della natura.
22: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su dj.it e nobordersmusicfestival.com.
24: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo. Beach Like a DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like a DJ. L'estate inizia qui.
25: Pinocchio con la Pina, Diego e Lavale, solo su

0: 18,38 e vi dico, la temperatura in studio non è proprio di freschezza.
1: No, no,
0: l'ha
1: no.
0: dovuta ballare tutta. Ringraziamo Bobby Valentine o Valentine con Tu eres mi coco. Devo dire, un pezzo meraviglioso.
2: Che
0: sogno. Qui siamo alla Ciringhita. Poco fa ci trovavamo un ascoltatore che diceva: non vi ho mai seguiti, non vi sopportavo, adesso mi trovo bene. Saluto anche Dalfo che dice, anzi Davide, da Verona: ho il problema contrario, non mi fate impazzire, okay, ma vi ascolto tutte le sere.
1: È abitudine.
2: Davidone.
1: È una brutta abitudine.
0: Lo so. Poi dice: forse sotto sotto mi piace.
2: Chi lo sa.
0: Può dirlo. No, può essere anche una forma di perversione.
1: Sì, non credo, no, non credo.
2: Tu a noi piaci comunque. Sì, sì, sappilo. Sì, sì. Sappilo.
0: Bene, allora ragazzi, è arrivato il momento experience della Ciringhita. Vi ricordo il luogo della mente dove a fine giornata trovate il refrigerio. Parliamo di soggetti che noi tutte le mattine, da quando siamo qua a Jesolo, vediamo in spiaggia. Stiamo parlando dei gabbiani, che tra l'altro ultimamente sono alti come bambini.
1: Sono molto grandi, ma sono incredibilmente intelligenti e adattabili. Adattabili, l'avevano capito, perché si sono così tanto adattati
0: a Roma,
1: alle nostre città,
2: alla cittadinanza.
1: Esatto, che si alimentano con i nostri cibi, cioè ci rubano il cibo di mano, proprio letteralmente. Ma sono molto intelligenti e hanno sorprendenti capacità, tra le quali bere acqua salata. Per esempio, riescono a desalinizzare l'acqua del mare. Per esempio,
2: che roba.
1: Sono uccelli monocoli.
2: Beh, è una svolta, però, perché cioè, vuol dire
0: no,
2: che
0: è una svolta, però non è che è un'abilità.
1: No, beh, no, però.
0: Non voglio far polemica con i gabbiani, che poi domani l'incontro e magari andrà a dire.
1: Sono uccelli però monogami, si accoppiano quindi per la vita, e genitori devoti, e hanno un puntino rosso sotto il becco che i cuccioli vanno a sfruculiare quando hanno fame. Cioè se il cucciolino ha fame punta col becco quel puntino rosso e il mamma e papà gli danno da mangiare.
2: È l'effetto capezzolo per i nostri cuccioli, di mammiferi.
1: Sì, ma non esce da lì il cibo, eh?
2: No, però
1: è un tasto.
0: Con i costumi che si è comprata la Vale non parlerei di effetti capezzoli,
2: no,
0: sai?
2: No, infatti hai ragione, scusa.
1: Comunicazione complessa, hanno un vocabolario molto molto ricco col quale comunicano tra loro.
2: Ridono
1: e...
2: molto.
1: Sì.
2: Cioè sembra che ridano.
1: E se si sentono minacciati si coalizzano e riescono a sfidare anche predatori molto più grandi di loro. Cioè spargono la voce, si mettono in gruppo e t'attaccano.
0: Ho paura, madonna. No,
1: non
0: noi siamo amici, No, anzi, vogliamo fare una sorta di experience facendo finta di essere al mare, e quindi possiamo cominciare con la nostra experience. Immaginate una spiaggia.
2: Eccoli.
0: Eccoli che arrivano. Allora, dovreste provare a cominciare a immaginare di avere delle ali e di provare a sbatterle. Di più, perché dovete sollevarvi,
2: Lo sogno spesso, lo sai?
0: Sì.
2: Che volo sbattendo le ali, sì.
0: Bravo.
2: Sì, guarda.
1: Stai prendendo il volo.
0: Vai, Diego, vai col vento, vai. Top.
2: Sono in alto.
0: Sei troppo in alto, Diego, per me.
1: Cioè, di fianco un aeroplano.
2: È bellissimo da qua.
0: Stupendo. Allora ragazzi, ognuno faccia un attimo il suo volo. Se parte anche sotto un po' di musica top.
2: Guarda che bella Jesolo dall'alto.
0: Vale, non mi volare così vicino che ho paura che ci impatto le ali insieme. Facciamo un volo.
1: È bello, eh? Lo diceva anche, era bello volare, bello veramente.
2: Mamma.
0: Perché comunque è leggero.

0: fatto cacchina io, eh. È scappata. È scappata.
1: Dai, posso dire? È bello anche quello. Volando è bello.
0: E anche oggi abbiamo fatto la nostra piccola experience. Grazie, oh. Filo.

0: Allora, sono le 18.46, abbiamo ancora qualche minuto per dare delle informazioni. Sì. Vogliamo chiudere questa giornata in Ciringhita con delle informazioni degne di essere dette?
1: Ma sì, anche perché sono un po' a tema rispetto al fatto che aspettiamo qualche minuto che arrivi il temporale perché ci trovi.
0: Sì.
1: Ci trovi in bicicletta per
0: sicuro,
1: strada.
0: Sicuro, no,
1: sicuro.
0: No.
1: Perché parliamo.
0: Dobbiamo anche fermarci in un negozio e prendere degli occhiali.
1: Sì.
0: Per cui sicuro prendiamo l'acqua stasera.
1: Siamo a tema perché parliamo della di come sempre più maschi al mondo fanno la pipì. Seduti.
2: Seduti.
1: Okay, cioè. Sì. Allora c'è un aumento di persone di sesso maschile che sceglie finalmente di fare pipì seduti.
0: Io sono troppo
1: allora.
0: D'accordo.
2: Con tutto che se potessi io la farei in piedi.
0: Ma dipende dalle circostanze.
2: Sì, certo, a casa la fai seduta.
1: Dipende dalle circostanze. Ma ragazze e ragazzi, signore e signori, dipende molto anche da dove la fai. Perché l'urinatoio classico che si trova per esempio negli autogrill è ottimo, perché ha l'altezza giusta e ha la conformazione giusta per fare la cosa più comoda che si può fare quando si devi fare la pipì.

0: e hai a disposizione quel tipo di organo. Mentre il,
1: devi per forza appoggiare la mano davanti, cioè sul muro davanti a te,
0: no,
1: o puoi,
0: vale,
1: farlo?
0: È un vezzo quello, okay, perché l'altra poi a volte la appoggi sui reni, okay, capito?
1: Sì.
0: E non tieni niente, e
1: lascia, riesci?
0: Guarda come dondolo, guarda così. Ho visto cose, ma non è questa la puntata. La cosa invece è che molti uomini, per una questione di igiene, hanno capito che una cosa vera, la tazza, per come è fatta il WC, non è studiato per contenere il rimbalzo del getto di pipì, che soprattutto con l'età giovane è molto forte. E ragazzi, rimbalza.
1: Lo sappiamo.
0: Hanno fatto dei film con delle telecamere di grande precisione. Va tutta in giro.
2: Dai,
1: sì,
2: no.
0: Allora, un po' per, come dire, per l'ordine anche di...
2: No, ma certo.
0: No, matrimoniale,
2: casa,
0: matrimoniale,
2: certo.
0: Sì. Un po' anche per comodità. E devo dirvi che la scienza suggerisce comunque che non ci sono controindicazioni a fare la pipì in piedi.
2: No,
0: ma,
2: anzi.
0: No, ma... nel dubbio, comunque, da seduti è meglio, perché magari non hai problemi di vescica o di prostata, perché sei giovane, perché non hai problemi.
2: Noi questo abbiamo scelto di fare stasera, vero? Sì,
0: lo riconfermate,
2: cioè di chiudere la puntata così, per lasciare un sentore per...
0: Guarda, fammi finire, cara Pina, perché tu da in piedi non la fai tutta. Tu maschio, non la fai tutta, ne lasci un po'.
2: Io maschio?
0: Okay. Tu Pina, tu maschio, tu
2: io
0: quanto maschio? Molte volte.
1: Cioè, non la finisci?
0: No, perché la conformazione...
2: Improvvisamente lei è appassionata. Sì.
1: Perché dici, che strano, eh?
0: Mentre da seduto cacci
1: scende
0: fuori tutto.
1: Tutta.
0: E quindi questo mantenimento di un goccino non fa niente, non fa niente, non fa niente, poi non si sa. Quindi, nel dubbio, quando potete a casa vostra, fatela da seduti. Questa
2: era
0: la notizia, ragazzi.
2: Chiuderei cambiando un attimo. Noi di solito chiudiamo spostandoci tutti in spiaggia.
1: Sì.
2: Perché c'è il concerto Unplugged.
1: Sì.
2: Ok. Allora, Vale, ti voglio dire, hai portato un'anguria?
1: Ho portato un cocomero. Sì.
0: Hai fatto
2: Vuoi
0: bene.
2: Dirci di più?
1: L'ho portato perché ero in imbarazzo, perché ho visto che c'era un bono che ho visto ballare con una tipa bionda.
0: Come balla?
1: Balla benissimo. E lui a un certo punto mi ha chiesto: cosa ci fai tu qui? E io ho portato un cocomero, e gli ho detto: ho portato un cocomero, però adesso non so cosa farci questo cocomero.
2: Però è quella cosa che tu sai a memoria, potresti recitare la parte.
1: Io? Ma so paura di tutto, tutto. Ho paura di quello che sono, di quello che vedo, di quello che faccio, ma soprattutto paura che non proverò mai più quello che sto provando adesso. Adesso che sono qui con te.
2: Vale, è arrivato il momento di sentire una versione unplugged di questa canzone che noi ti dedichiamo,
0: sì,
2: mentre scende, spero il sole, però poi non la pioggia.
1: La luce mi dice
0: non
1: che
0: so.
1: È qualcosa,
2: però andiamo.
3: The time of my life.
0: Oh,
3: no
0: yeah.
3: One ever felt like this before.

0: l'abbiamo fatto. Oh,
1: domani.
2: Ciao. Ciao.
3: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
10: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
11: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
12: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
16: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Dottore, telefono per mio marito.
1: Mi dica, che succede?
0: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
1: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
2: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 19. DJ! Buonasera dalla redazione di DJ. Apriamo con una notizia di poco fa. La procura di Prato ha aperto un fascicolo per la morte del detenuto 26enne trovato senza vita nella sua cella la notte scorsa. Il reato ipotizzato è morte come conseguenza di altro reato. La procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte. Il ragazzo, originario dell'Honduras, avrebbe dovuto essere sentito oggi dai PM dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto. Gli ultraconservatori della Fraternità Lefebvriana nominano 4 vescovi in una cerimonia in Svizzera davanti a 17.000 fedeli e immediata arriva la scomunica per i 4 consacrati e per i 2 consacranti. È scisma con la Chiesa Cattolica. Ieri Papa Leone aveva lanciato un ultimo appello per scongiurare la frattura, appello che è evidentemente caduto nel vuoto. E ora l'odissea giudiziaria di Nessy Guerra, condannata per adulterio in Egitto e bloccata nel paese insieme alla figlia di 3 anni stamattina. Grazie all'intervento della Farnesina, Nessy è stata rilasciata dalle autorità egiziane che l'avevano prelevata da casa e portata in caserma. Tajani ha chiesto la grazia al presidente Al-Sisi. Lavoriamo per riportarla in Italia il prima possibile, ha detto il ministro. Le intense precipitazioni della scorsa notte nella zona di Caracas e La Guaira in Venezuela stanno aggravando la già precaria situazione di migliaia di senzatetto alloggiati in accampamenti improvvisati dopo il devastante terremoto del 24 giugno. E intanto continua a crescere il bilancio della tragedia, sono oltre 1.900 i morti e più di 70.000 i dispersi. 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa in Belgio. La causa del rogo sarebbe un guasto tecnico partito dall'ottavo piano dello stabile. 7-6, 7-6, 6-4, Jannik Sinner batte il portoghese Nuno Borges in 2 ore e 31 minuti e vola al terzo turno di Wimbledon. Per l'azzurro è la 95esima vittoria negli Slam. Infine il calcio col mondiale. Alle 18 l'Inghilterra scende in campo contro la Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 di notte Stati Uniti-Bosnia.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Altre news tra un'ora.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forza.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ non approva il seguente programma.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
2: Bentornati.
1: Dai. Oh. Olè,
2: bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che è un Temptation Island meno educativo.
1: Se è possibile.
2: Leggermente meno. Più comprensibile, ma meno educativo.
1: Con i sottotitoli.
2: Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, continua la nostra caccia ai santi, diciamo quelli che vengono poi eliminati dal calendario perché rimangono sul fondo.
1: Nei calendari piccoli non li metto.
2: La posa dei santi, ecco, dai, chiamiamola così. Oggi cerchiamo San Carileffo.
1: Carileffo
2: e Sante Parchio, quindi
1: dai.
2: Se ci sono all'ascolto dei Carileffi o degli Eparchi possono scriverci al 347 342 5220. Fa fede il documento, ricordiamo che c'è un montepremi in palio.
1: Di
2: non lo sappiamo,
1: niente,
2: poi lo decideremo quando sarà. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Italia, Giorgia Meloni incontra Luca Parmitano per convincerlo a diventare il primo italiano di destra nello spazio.
2: non hanno avuto
1: solo di sinistra quelli nello spazio.
2: Evidentemente non solo la Cristoforetti, no, però maschio, quindi no.
1: Chi
2: c'è stato? Guidoni. Non so,
1: Guidoni.
2: Non lo sappiamo. Italia, il calciatore dell'Inter Bastoni indagato per prostituzione minorile senza neanche la soddisfazione di avere un aeroporto a lui dedicato. Hashtag satira.
1: Esatto. Bari, consigliere si collega da Gardaland al consiglio comunale e propone di dare la cittadinanza onoraria a Prezzemolo.
2: Ma sai che sì.
1: Comunque senti, alla fine
2: tutto sommato. Clima, gli esperti lanciano l'allarme sulla temperatura del Mediterraneo, completamente fuori controllo. Ancora 2 gradi in più e l'Italia sarà bagnata da dell'ottimo caciucco. Il pesce c'è, il pomodoro pure, l'aglio sulla costa lo troviamo.
1: Basta aggiungerlo.
2: Grosso modo è fatta.
1: Venezia, 18enne scopre un tradimento della madre della sua fidanzatina e le chiede 50.000 euro per non sputtanarla, beccandosi sia una denuncia che una borsa di studio alla Fabrizio Corona Academy.
2: Appena fondata. Ha un futuro roseo di fronte a lui. Religione, Papa Leone chiama i Lefebvriani.

0: per convincerli a restare con l'attuale operatore. Vi prego, non deve andare, vi regaliamo uno scatto.
1: Vi diamo i giga, 100 giga.
0: Senza scatto alla risposta.
1: Esatto. Tecnologia all'Università di Pisa ha battuto il record per l'aeroplano di carta più grande del mondo, ma il professore comunque non se ne accorge.
0: Pensate. L'attenzione, musica, dal 2027 anche il Canada potrà partecipare all'Eurovision Song Contest, purché presenti come tutti una canzone di merda.
2: È allora,
0: da regolamento, allora, deve essere così.
1: Musica, iniziano i preparativi a Roma per il maxi concerto di Ultimo, con centinaia di auto già segnalate in fuga dalla capitale.
0: Che cattiva, Chiara.
1: Ma, allora,
0: ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347 342 5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo anche stasera i vostri messaggi e i vostri vocali. La canzone ha intro zero ed è secondo me un capolavoro della musica italiana.
1: Sì.
0: E allora bentornati a Chiacchiericcio.
3: Un viaggio a senso solo, senza

0: a chiacchiericcio per caso la notizia dei nuovi vescovi nominati, ma non dal Papa?
1: Ma sai che io mi sto appassionando a questa cosa dei Lefebvriani?
2: Adoro che sei l'unica persona a dire il
1: Come si pronuncia?
2: Lefebvriani, dicono.
1: Vabbè,
2: tutti.
1: La B è muta? Sì. Però mi sto appassionando a questa cosa. Sarà che sono appassionato di scissioni, però mi piace questa cosa che vanno per la loro strada. Cioè,
2: però loro già erano andati, poi sono tornati e adesso vanno via di
1: sì,
2: nuovo.
1: Però
2: forse fanno un po' così.
1: Sono appassionato anche di Lutero, quindi mi piace questa cosa luteriana.
2: Sono un po' diversi da Lutero, mi sa.
1: Beh sì, ma neanche troppo. Comunque no, non è questo il motivo per cui abbiamo scelto Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani ad
2: però...
1: aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Giada.
3: Ciao.
1: In regia c'è Francesco Pagax Paganelli.
2: Che non saluta mai.
3: Ciao.
1: Mai,
3: no,
1: mai. Per... Giada ha portato, posso dire, un po' di educazione in questo programma.
2: Mamma mia, veramente. Cioè, non salutava nessuno.
1: Effettivamente saluta sia in apertura che in chiusura. E quindi adesso le lasciamo spazio.
2: Paganelli.
1: Mentre... Mentre invece Destinazione Paradiso, perché c'è una notizia di truffa che ha dell'incredibile.
2: Sì, perché comunque restiamo nello stesso ambiente
1: sì,
2: dei
1: Lefebvriani. Sempre religione.
2: Esatto, sempre religione siamo. In realtà ci troviamo a Palermo, in questo caso specifico. Si sono concluse le indagini che riguardano le attività, come dire, sottobanco di una suora della zona, molto famosa perché aveva anche fondato una comunità che si occupava di giovani madri, di adolescenti in difficoltà, una suora di 88 anni che quindi aveva la fiducia della sua comunità e che pare che abbia usato questa fiducia per dire a dei fedeli: se non mi pagate finite all'inferno.
1: Quando mi parli di prelati e di indagini mi parte automaticamente il Don Matteo.
2: Sì, praticamente è venuto fuori che questa suora insieme al suo braccio destro hanno, come dicono le carte, sfruttato la debolezza psicofisica dei fedeli per dire: guarda, se mi dai dei soldi io faccio in modo che tu non finisca all'inferno.
1: Quindi
2: ti do un posto al
1: paradiso,
2: ti do un posto in paradiso. I fedeli credevano che questa persona avesse, diciamo, un contatto,
1: una telefonata con Dio,
2: contatti con
1: allora,
2: gli alti
1: Dio,
2: piani.
1: Questi mi hanno dato dei soldi, tu me li devi trattare bene quando muoiono e quando arrivano lassù.
2: Esatto.
1: Non fare che me li metti lì nel coro degli angeli che quelli cantano e disturbano. Me li metti in un posto riservato.
2: No, allora adesso non sappiamo quanto li abbia messi al metro quadro, diciamo, questi spazi in paradiso, però pare che, insomma, al momento la cifra che lei ha raccolto
1: è una roba di poco, comunque
2: 210.000 euro, di cui 177.000 in contanti.
1: Ma che, ma scusi, io ho una domanda su questa.
2: In
1: ma
2: tanti anni,
1: tu suora,
2: però
1: tu suor Vanna Marchi, tu che hai incassato 200k vendendo posti in
2: paradiso.
1: Ma poi tu suora, ma che ce fai a 88 anni con 200.000 euro cash?
2: Cash, tra l'altro.
1: O le hanno messo un videopoker nel monastero dentro, no, allora lei ha dei problemi di ludopatia. Ma che ci fai se no?
2: Comunque la difesa ha detto che forse è stata solo superficialità contabile.
1: Ma certo, certo.
2: Vabbè, non ha raccolto, non ha messo bene i soldi. Beh, comunque, scusami. Si compra,
1: ma sei una
2: telefono,
1: suora. Hai scelto
2: una
1: di dedicare la tua vita al Signore. Io credo che tu abbia anche uno stipendio, se ti occupi, che ne so, di sanità o di scuola, in piccoli stipendi ce l'hanno, che comunque tu versi
2: suora,
1: alla tua comunità.
2: Questa suora, ma infatti la difesa dice: ma scusami, tu hai donato tutto. Cioè, questa suora ha donato tutto, anche gli spazi dove c'è la comunità, perché dovrebbe tirar su 200.000 euro?
1: Però adesso ogni cella del monastero c'ha il water, quello giapponese.
2: Esatto.
1: Quello con lo spruzzo sotto. Sorelle, a chi dovete ringraziare?
2: Beh, stranamente c'è questa missione a Honolulu.
1: Esatto.
2: Dobbiamo andare urgentemente
1: a Las Vegas e diventa subito Sister Act, capito?
2: Magari.
1: Comunque, questa è la notizia. Fra un attimo, su questa notizia insieme a voi al 347 342 5220, come ogni sera facciamo Chiacchiericcio insieme.

0: prima volta che passiamo il disco di Stella Lefty. Stavo sbirciando un po' la sua biografia. Figlia di un umile milionario.
1: Volevo dire
0: questa cosa. Boston, il titolo del disco, dalle atmosfere vagamente countryggianti, sì, evidentemente sì. È quel periodo lì, non solo di J-Ax, ma non stiamo parlando, ahimè, di country, ma stiamo parlando di suore, sì. Perché la notizia riguarda una suora che avrebbe truffato dei fedeli offrendogli una Stairway to Heaven, diciamo, sì, così, un posto, sì, in paradiso. Suor Led Zeppelin, questo è il suo nome.
1: Suor Led Zeppelin.
0: Ci sono arrivate però delle osservazioni in merito, effettivamente anche intelligenti. Da parte di un ascoltatore.
2: E se fosse che lei sta vendendo tutti questi posti in paradiso per prendere soldi per a sua volta comprarsi un super posto in paradiso,
0: capito?
2: Quindi una terza persona la sta truffando.
0: Ma sì, perché
1: attenzione,
0: raga, se no veramente non c'è spiegazione.
1: Ma perché non c'è spiegazione?
0: Non lo capisco. Cioè, ma qual è il movente? Perché hai bisogno di questi 200.000 euro a 88 anni, suora?
1: Suora,
0: cioè, giusto se hai voluto fare la mattata tipo Breaking Nan, cioè Breaking Bad. Adesso sono arrivato alla fine della mia vita, quello faceva le metanfetamine, la suora dice: sai che c'è? Mo me metto a fare la criminale. Quindi comincio proprio a fare.
1: Allora, innanzitutto, le prime denunce, cioè le prime truffe di queste persone che hanno denunciato, pare risalgano al 2010. Per cui era una ragazzina.
0: Beh, oddio, aspetta, era
1: aveva 70 16 anni fa.
0: Beh, comunque a 70 anni.
1: A 70 anni puoi sgasare ancora, ma scusami,
0: ma
1: no?
0: Da quanto sei suora? Cioè, Suor Maria Mazzetta, come la chiama un ascoltatore. Da quanto è suora? Da tanto.
1: Da
0: cioè,
1: tanto,
0: ma perché hai bisogno? Suor Walter White, se sei all'ascolto, spiegaci.
1: Secondo
0: Walter,
1: me, Walter. Secondo me, dopo un po' che dici, va bene il voto di povertà e tutto quanto, però sono gli ultimi anni che mi restano sulla terra, fammi sentire un po' com'è questa roba.
0: Questo brivido.
1: Sì, questa cosa dell'essere attaccati alla ricchezza.
0: Ma qualcuno qui in
1: questo studio. Tutti parlano.
0: Qualcuno qui in questo studio è stato a scuola dalle suore?
1: No, io no.
0: Nessuno,
1: no, neanche
0: vero?
1: Io. Fatto...
0: Perché ho sempre sentito dei racconti incredibili
1: sulle suore.
0: Sulle suore, sì, soprattutto quelle che insegnano.
1: Sì,
0: vabbè,
1: un po'.
0: Buttiamola là. 347-342-5220. Sono curioso, però. Giustino, hai parlato di voto di povertà e solleva anche lui un punto.
3: Ciao Ciccio, ciao Chiara, non dimentichiamoci che comunque chi fa il voto, che sia un prete o una suora, fa il

0: anche di povertà, tra l'altro.
1: Sì.
0: Cioè, ma prescindere, no?
2: Sì.
3: Ma fanno veramente voto di povertà sia le suore che i preti?
2: Non so se tutti i preti, però sì, ci sono i voti che prevedono castità, povertà.
3: Però scusami, mo adesso io non voglio fare l'anticlericale, lungi da me, anzi salutiamo Papa Leone, sappiamo che ci ascolta sempre, ma un cardinale non fa voto di povertà.
2: Guarda, hanno lo...
3: lui è un TikToker che fa compro oro su TikTok.
2: Scusa, allora,
3: un gangsta rapper.
2: Però perché hanno lo stipendio?
1: Sì.
3: Quanto
2: cioè,
3: guadagna
2: i preti
3: un
2: hanno
3: cardinale?
2: Gli stipendi.
1: Può guadagnare anche 5.000 euro al mese. Sì.
3: Ah però.
2: Senti.
3: Ah però.
2: Senti.
3: Ti dirò.
2: Io forse un pensierino.
3: Possiamo
2: io
3: mandare il
2: posso.
3: Curriculum a
2: tu puoi.
3: jobs@vaticano.va.
2: Appunto,
3: stanno arrivando un
2: comunque Guido dice e se volesse usarli per le missioni
3: vedi questo...
2: però scusa non vale cioè non
3: però
2: puoi
3: un po'
2: dire
3: Robin Hood tu rubi
2: ma non è Robin Hood è Wanda Marchi pieno
3: perché state rubando
2: perché stai rubando
3: delle persone che credono che tu abbia un collegamento
2: ma poi tu dovresti
3: Dio.
2: Crederci cioè tu dovresti essere la prima a credere che
3: vedi
2: il paradiso
3: che
2: te lo guadagni
3: non torna niente di questa storia raga non torna nulla di questa storia però stanno arrivando un sacco di testimonianze di rapporti tra voi e le suore soprattutto voi che avete studiato dalle suore facciamo così fermiamoci c'è un disco vero dobbiamo mettere un disco e poi sentiamo i vostri messaggi.

Beh, Ciccio, sarebbe tutto spiegato se lei in realtà non fosse davvero una suora. Si sta solo fingendo una suora. Però non so, magari hanno già

0: parlato, non so, c'è un registro, un albo, tipo gli avvocati, boh, non so.
1: Suor Diabolic praticamente. Ma scusa, ma non c'è un albo delle suore? Sì,
2: sì.
1: Cioè non è che prendi voti con,
2: cioè,
1: la fotocopia.
2: Curia credo ci sia l'elenco di tutti quelli che hanno dei voti, hanno preso dei voti.
1: Immagino di sì. Stanno arrivando un sacco di testimonianze di persone che hanno studiato dalle suore. Posso dire che le testimonianze non sono proprio così allegrissime, positive.
2: Addirittura,
1: senti,
2: ma dai.
1: Senti Marco.
3: Ciao chiacchiericci, io sono andato insieme a tanti miei amici d'infanzia all'asilo dalle suore in una bellissima pineta. Avevano questo convento in una bellissima pineta, quindi voi penserete che bello, potevate giocare all'aria aperta. No, in realtà utilizzavano la pineta per legarci agli alberi di pino quando dovevano metterci in castigo.
2: No.
1: E salutiamo Suor Guantanamo, che è stata una delle insegnanti di Marco.
2: Ma di che epoca è questa scuola?
1: Non lo so, però vi prego, mandateci anche delle testimonianze positive.
2: Anche
1: diciamo
2: cose
1: così.
2: Belle.
4: Allora, io sono andato a scuola dalle suore, cioè ho fatto asilo elementari. E non lo so, però a me quando sbagliavo qualcosa o che facevo qualche marachella o altro, la punizione era non pregare ma cucire con suora Alfonsina, mi mandavano a ricamare con lei.
1: Vabbè, bello.
2: Vabbè, non è una punizione.
1: No, beh, oddio, dipende da com'era suora Alfonsina.
2: Dipende da cosa
1: si sbranava i polpacci, non lo so.
2: Dipende con cosa ricamavi.
1: Ciao chiacchiericci, mia mamma ha lavorato un sacco di tempo in strutture ospedaliere con grande presenza di suore e ha assistito a furti veri e propri da parte delle suore. Che dalle cucine sparivano generi alimentari di ogni tipo, comprese maxiforme di parmigiano, scrive Giusy.
2: Vabbè,
1: ma non sarà che abbiamo toccato un tasto adesso usciamo da via Massena, passa un pulmino di suore e ci attacca al muro. Allora, forse cambiamo argomento.
2: Sì, boh, vediamo.
1: Dipende dai messaggi che continuano ad arrivare dopo la pausa.
5: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
11: Ma cosa dici?
10: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
11: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
12: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta, adoro.
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ, a Jesolo dal 3 al 5 luglio.
19: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
2: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
0: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione

0: primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.
1: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
0: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
0: Waterstick, dall'Angelica.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info consumi ed emissioni su opel.it.
0: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Abitudini alle 19.38 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. Cattive abitudini che sicuramente sono state fatte passare a tutti i nostri ascoltatori che sono stati a scuola dalle suore.
1: Sì.
0: Perché siamo partiti dalla notizia di questa suora che vendeva i posti in paradiso
1: sì.
0: a suon di migliaia di euro e siamo finiti a parlare di esperienze con le suore, soprattutto,
1: sì, soprattutto a scuola. Da
0: raga, non benissimo.
1: Beh, allora,
0: posso dire? Allora, però partiamo. No, anzi, chiudiamo.
1: Non vale come campione statistico. Se ci sono tantissime suore ottime.
0: Per carità.
1: Però, anche...
0: però chiuderemo con una testimonianza positiva.
1: Ok.
0: Cominciamo con alcune però... meno, diciamo così.
2: Ciao, Chiacchiericcio. Anch'io sono andato alle scuole elementari dalle suore.
1: Sì.
2: E facevo anche i periodi estivi. C'era la più brava suora del mondo, si chiamava Suora Annalina, detta Mani Volanti.
1: Ma
2: se facevi una marachella ti dava il doppio schiaffo, partiva con la mano destra e con la sinistra, quindi se stavi fermo faceva male, ma se cercavi di schivarlo a destra o a sinistra ti arrivava la doppietta, prima una poi l'altra mano.
0: Suor Bud Spencer.
2: Allucinante, me lo ricordo ancora, ne ho prese tante, ma tante. Buona serata ragazzi.
0: Bellissimo. Beh, della congrega di Ocuto.
1: Comunque grande tecnica, se
0: sì, destra,
1: pensi.
0: Sinistra, pa, pa,
1: pa, pam, così non c'è scampo.
0: Una doppietta con le mani e con i piedi invece. Senti.
3: Allora, io ho fatto asilo con le suore e ho il ricordo della mitica suor Roberta che giocava a pallone con noi e tirava delle cannonate micidiali con noi in porta e faceva sempre gol.
1: Perché tirava in faccia
0: suor Ronaldinho probabilmente.
1: Sì.
0: Ciao, io sono stata all'asilo con le suore. Ancora adesso quando le vedo scappo. Considera che ho 50 anni. Un anno per la festa di Natale hanno regalato a tutti un regalo tranne a un ragazzo solo.
1: No.
0: E a un bambino che aveva dei problemi intestinali per Natale gli hanno regalato della carta igienica.
1: Dai,
0: io non, saranno romanzati.
1: Ma le suore del rosso.
0: Sì, saranno romanzate.
1: Ma siamo impazziti.
0: Martina scrive: la bellezza di avere delle suore all'asilo, se non sapevi legarti i lacci delle scarpe, suor Rosanna ti legava le scarpe insieme e stavi fermo in punizione perché non potevi slegarle.
1: Perché non sapevi. Certo, perché poi restavi con le scarpe slacciate.
0: Dici
1: no.
0: Tu, saranno gli anni 60. No, parliamo dell'anno 2001-2004 probabilmente.
4: Beh, io sono stato per anni dalle suore e sì, praticamente permettevano di mangiare o da loro oppure di portarsi il pranzo da casa e i bambini che pagavano quindi una quota mensile per mangiare da loro avevano diritto a stare su una pedana sopraelevata tipo ultima cena, mentre noi poveri inferiori sotto con i portapranzo.
0: Però che cosa vi ha insegnato? Vi hanno insegnato la differenza di classe.
1: Oh,
0: quindi,
1: esatto.
0: Quelli ricchi sopra, quelli meno
1: poveri
0: sotto. Fuori dalla scuola le cose non migliorano, eh?
5: Ciao Chiacchiericci, a proposito di pulmino di suore, io ho assistito in un parcheggio a un minivan di suore che voleva parcheggiare tra due macchine e si vedeva benissimo che non ci sarebbero mai entrate, hanno rigato entrambe le macchine e se ne sono andate. Ho lasciato il bigliettino col numero della targa ai poveri disgraziati, sono stata chiamata a testimoniare all'assicurazione, quindi per chi vuole il mio posto in paradiso ormai è andato, credo, a questo punto. Ciao,
0: ma raga, però sono arrivate, l'avevamo detto, testimonianze positive,
1: sì.
0: Per esempio quella di Amalia.
6: Salve, allora mia figlia è andata, fatta la scuola materna dalle suore, è una bellissima struttura sulla spiaggia, sul mare, faceva anche le colonie estive. Devo dire che sapeva le preghierine tutte, ha avuto una capacità di memorizzare tante di quelle preghiere e dopo a scuola tante di quelle poesie. Mia figlia adesso ha 20 anni e tuttora ritorna dalle suore che ha una struttura di ragazzi orfani e fa i compiti con gli orfanelli.
1: Oh,
6: ed è una ragazza, non perché sono la madre, ma si dedica sempre al prossimo.
0: Bello,
1: vedi, dai, quindi
0: chiudiamo con il
1: hai imparato bene.
0: Sì, chiudiamo con il messaggio di Masha che vince il premio gioco di parole elaborato e addirittura in inglese dell'anno.
1: Attenzione.
0: Perché manda questo messaggio, ho scritto: a tutte queste storie sulle suore, ci se crede.
1: Sì. No, perché nan in inglese è suora, nun.
0: Brava, brava, brava Masha, brava.
1: Che non si spiega.
0: Capito?

0: Ciao ragazzi, mio padre è stato tamponato da 3 o 4 suore in una macchina dietro di lui e niente, sono scappate.
1: No!
2: E non
1: no.
2: è il primo caso che ci arriva
1: ma scusa.
2: Di segnalazione del genere. Chiudiamo però l'argomento suore a scuola e non sono con il messaggio di Luca che dice: da piccolo all'asilo le suore mi bullizzavano, ho preso un sacco di sberloni sulle chiappe che non vi dico. Da grande però mi sono rifatto e mi sono ritrovato a consensualmente sculacciare una suora.
1: Dai,
2: ora io Luca, non ti facciamo domande.
1: Mettetela.
2: Non vogliamo sapere, ma sappi che con questo messaggio ci hai bruciato il premio pontificio che avremmo potuto vincere con questo programma. Ma è arrivato l'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui c'è il nostro mondialiccio.

0: anche se in realtà il mondiale di calcio maschile che si sta svolgendo proprio in questi minuti vede Inghilterra e Congo pareggiare 1-1. Sì. Tensione clamorosa, è passato prima in vantaggio il Congo e poi pochi minuti fa ha pareggiato l'Inghilterra con un gol di Harry Kane. Esatto, però noi non ci occupiamo di calcio, noi ci occupiamo del mondialiccio. Che cos'è il mondialiccio? Abbiamo preso una canzone rappresentativa per ognuna delle 42 nazionali che partecipano al mondiale e abbiamo cominciato a farle giocare tra loro. Sì. Abbiamo finito ieri la fase ai gironi e vi dico le qualificazioni. Vai. Si sono qualificate alla fase a scontri diretti che comincia oggi il Messico, la Svizzera, il Brasile, l'Australia, la Germania, l'Olanda, il Belgio, l'Uruguay, la Norvegia, l'Argentina, il Congo e la Croazia. Abbiamo deciso di far qualificare una sola nazionale per ognuno dei, credo, 200 gironi che avevamo tra le mani. Sì. Ora, dobbiamo fare il sorteggio per iniziare le eliminazioni dirette. Quindi, Chiara, tu hai una tazzina.
1: Non so se si sente. Non credo sia così forte il rumore.
0: Tu hai una tazzina con 12 nomi. Sì. Quindi ti chiedo di estrarre i due, le due nazioni che si sfideranno stasera nella prima, nel primo scontro a eliminazione
1: diretta.
0: Allora,
1: vado.
0: Vai, vai,
1: fuori. Mi sento infantino.
0: Vai.

0: Il primo, la prima squadra, la prima nazione, la prima canzone è Croazia, People from Ibiza.
1: Ce l'abbiamo,
0: ecco.
2: Oh, people from Ibiza.
1: Questa è la Croazia.
0: E già partiamo.
1: Che si è qualificata ieri, peraltro, esatto, nell'ultimo girone. Contro chi si sfida la Croazia?
0: La Croazia sfida Uruguay, la comparsita.
1: L'Uruguay, la comparsita.
0: Che cambio di tono.
1: Raga. Vediamo chi supererà il turno fra People from Ibiza, Sandy Martin per la Croazia e la comparsita di Gerardo Matos Rodriguez per l'Uruguay. Sapete come funziona? 347-342-5220 per i vostri voti. Scrivete o Croazia e Uruguay. Il destino del mondialiccio è più che mai nelle vostre mani.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: La prima volta che passiamo Gabri Ponte insieme a Giovanotti, DNA, su Radio DJ alle 19.52. Qualcuno ci scrive, la base che sentite in sottofondo indica che stiamo giocando al mondialiccio.
1: Esatto.
0: Qualcuno non ha capito perché per la Croazia è sceso in campo Sandy Martin nel mondialiccio, perché è croato.
1: È nato in Croazia.
0: Va
1: bene? Allora abbiamo deciso così.
0: Per questo okay. Sta sfidando l'Uruguay. Mentre invece nel campo da gioco quello vero, prendo un po' di tempo così intanto arrivano più messaggi, l'Inghilterra è passata in vantaggio contro il Congo. Ha ribaltato la partita come un Alessandro Borghese qualsiasi.
1: Ecco.
0: 2-1, doppietta di Harry Kane. Mm. Una storia che abbiamo già visto accadere in questi mondiali.
1: Davvero?
0: Cioè la squadra sfavorita che segna abbastanza presto e tutti siamo lì col fiato sospeso e poi alla fine vince la squadra favorita per 2-1.
1: Tu stai ancora pensando al Giappone contro il Brasile.
0: Sto un po' soffrendo.
1: Stai ancora soffrendo per quello.
0: Ma non
1: sì.
0: È stato l'unico caso. Però è arrivato il momento di stabilire chi vince il primo scontro a eliminazione diretta
1: sì.
0: Del mondialiccio.

0: fra Croazia, Sandy Martin, People from Ibiza e Uruguay, con la comparsita di Gerardo Matos Rodriguez. Chiara, lascio a te l'onore di dichiarare il vincitore del primo scontro diretto.
1: Non è una vittoria schiacciante, ma è comunque una vittoria per l'Uruguay.
0: Raga, questo non me l'aspettavo.
1: Come giustamente dice un ascoltatore, abbiamo vendicato i Beatles, sì, che hanno perso contro Sandy Martin.
0: Perché Radio DJ mi aspettavo spingesse Sandy Martin, e invece diventa
1: invece
0: una milonga.
1: Tutti
0: così,
1: tangheri siamo.
0: All'improvviso. Però e allora su queste note meravigliose noi ne approfittiamo per salutarvi, per ringraziare Giada in redazione.
1: Grazie a voi e ciao.
0: Ciao,
1: ecco,
0: bravissima. Salutiamo anche Francesco Pagax Paganelli regia.
2: Ciao e grazie.
1: Grazie, arrivederci.
0: Grazie Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: Se volete ci potete riascoltare in replica, sì, stanotte, vabbè, tra le 5 e le 6.
1: Alzatevi proprio apposta per ascoltare.
0: Magari stanotte vince la Croazia.
1: Che ne sai?
0: Che ne sapete? La linea va al sempre ottimo WAD. Noi, se volete, ci risentiamo domani, sempre qui tra le 19 e le 20. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Aspetta, arriva il caschè. Aspetta.
1: Che?
3: DJ.
0: No.
4: Ma da quanto siamo su quest'isola?
5: Bah, ho perso il conto.
4: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
5: Stappiamola.
4: Allora, che c'è scritto?
5: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
4: Allora l'aperitivo è salvo.
5: L'aperitivo sì, ma noi?
4: No, non pensiamoci adesso. Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica e naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
6: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
9: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
9: Ti aspettiamo.
8: MD, buona spesa Italia.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it.
15: Grandi Scuole!
14: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
16: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
17: Le novità non arrivano mai da solo.

0: sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi istanti alle 20. DJ! Ultimo appuntamento con le notizie principali, fatti del giorno, frattura nel mondo cattolico contemporaneo con una cerimonia di 5 ore a Icon in Svizzera davanti a 17.000 fedeli e in streaming su YouTube. Gli ultraconservatori della Fraternità Lefebvriana nominano 4 vescovi e immediata arriva la scomunica per i 4 consacrati e per i 2 celebranti ed è scisma con la Chiesa Cattolica. Ieri Papa Leone aveva lanciato un ultimo appello per scongiurare la frattura, appello che evidentemente è caduto nel vuoto. Il ministro degli esteri Tajani ha presentato una richiesta di grazia presidenziale all'Egitto per Nessy Guerra, italiana condannata per adulterio in seguito alla denuncia del suo ex marito e padre di sua figlia. La donna bloccata in Egitto da febbraio 2023 stamattina è stata portata in caserma dalle autorità egiziane e solo grazie all'intervento di Tajani è stata rilasciata. Il maltempo nel pomeriggio ha causato diversi danni a Milano, Torino, in Alto Adige, in Emilia Romagna, poca pioggia nel capoluogo lombardo ma un fortissimo vento che ha divelto diversi alberi e causato non pochi problemi alla circolazione. 7-6, 7-6, 6-4, Jannik Sinner batte il portoghese Nuno Borges in 2 ore e 31 minuti e vola al terzo turno di Wimbledon per l'azzurro e la 95esima vittoria negli Slam. E infine il calcio col mondiale con una doppietta di Kane, l'Inghilterra batte la Repubblica Democratica del Congo in rimonta 2-1 e approda agli ottavi dove lunedì troverà il Messico alle 22, Belgio-Senegal alle 2 di notte, Stati Uniti-Bosnia.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore residui temporali al nord-est e al centro, poche variazioni altrove. Nella mattinata di domani ancora temporali soprattutto su Emilia-Romagna e regioni centrali, miglioramento sul resto del nord. Nel pomeriggio ancora temporali sulle regioni centrali ma anche su Sardegna, Campania e Basilicata. Buono altrove. Il meteo.it torna domattina alle 7.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto da Marta Brambilla Pisoni, buona serata su DJ
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Jerry Calà per Seat, prima!
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: Radio DJ.
12: Go, go, go, go, go, inizia One.
13: Say what?
14: Meno male che ci sei te alla radio.

0: Ariana Grande.
1: Radio DJ.
0: Campanella. Indosso gli occhiali.

0: DJ. Queste
1: le scuole sono chiuse. In Italia è mercoledì.
2: Lui si chiama Michele.
1: Everybody, join. Saluto agli amici di Chiacchiericcio che in queste sere estive ci precedono. Dalle 20 alle 22 va in onda. Eh già, ciao, è l'1 di luglio. Siamo a luglio, il anno 2026 è completo al 50%. Quindi metà anno andato, fine, bene. Stop. Quello che avete fatto è fatto, ciò che è fatto, il resto si pensa poi al futuro, no? Ai prossimi 6 mesi, di cui già 2 sono estivi, ok? Già sono un po' più con i remi in barca. Saluto tutta la gang, per darvi un'idea se non ci state sentivedendo, una gang molto profumata, molti profumi. Sento il profumo di Giaggia che è al sapore di, lasciami indovinare...
3: Vai. È un profumo per capelli.
1: Vaniglia.
3: No, non c'è la vaniglia.
1: Cosa c'è?
3: È biscotto e pistacchio.
1: I capelli che profumano di biscotto.
3: Buono.
1: Molto interessante. Il profumo per capelli è un po' 2026. Non so se l'hanno inventato tanto tempo fa, ma mo senti tante persone che profumano.
3: Sì, è vero, è nuovo.
1: Ai capelli. Saluto la gang, vorrei ricordarvi che oggi nasce il cap nella storia, giusto?
3: Sì, è nato il cap.
1: No cap, il cap io poi ce l'ho nel cognome. Cap.
3: Codice di avviamento postale.
1: Il cap o rosso, che è la persona che vi sta parlando. Il mio cap è Caporosso 722, ma anche 20154. Anzi, scusate, ve lo dico così.
3: Oh. Uno dice magari se l'ha dimenticata.
1: No.
3: No.
1: Abbonamento

0: Il mio cap. È una canzone fatta live. Ah.
1: Bella.
0: No, bella, un po' da giostre.
1: Sì, sì.
0: Yeah. Vai col testo. No, non parla.
1: No, così. non dice niente.
0: Però il gioco che vorremmo provare a fare, ce lo siamo promessi ieri, quindi non possiamo non mantenere la promessa.
1: Sia mai.
0: Partendo dal vostro cap, il tuo cap qual è?
1: Il mio è 20145 oppure 26012.
2: Già la lavagna.
0: Il tuo cap?
3: Di Rozzano 20089. Dove vivo ora 20070.
0: 20080, casa mia in Puglia 722, pensa
1: a quello, 700022.
0: Chissà chi se li inventa i cap, ma anche perché poi sono finiti i cap, cioè non è che adesso ci sono nuovi cap da cappare, non lo so.
4: No cap.
0: Però partendo dal vostro cap, noi ne facciamo una canzone stasera.
1: Sì,
0: lo so, uno dice: ma come fai? Ma non è possibile.
1: Pool di esperti che ha inventato,
0: e invece
1: questa.
0: Sì. Cioè, vi basta scriverci o mandarci un audio in cui ci dite: non so, ciao, sono Ariana, sono Francesca, e il mio
1: Ariana
0: Grande, no? Sono Francesca, il mio cap è 20800 e ti parte la canzone fatta apposta per te.
5: 347.
0: Yes.
5: 342 52 20.
0: È così facile fare la musica nel 2026, ma la musica di alto livello la fanno in pochi. Per esempio, Peggy Gou.
6: Say what?

0: Peggy Goo, la nuova di Peggy Goo con Aerostar, che suoniamo spesso, sicuramente nel 2026, uno dei nomi più accesi, più caldi. Devo salutare un tassista che ieri mi ha accompagnato con il mio cartone di lattine che mi hanno regalato. Era molto, molto gentile,
1: simpatico.
0: Ci ascolta sempre, è bellissimo sapere che, insomma, soprattutto chi vive in macchina la sera ha un appuntamento con noi che si chiama
2: Say What?
0: Già, Peggy Goo, di cui si narra, Frank si narra,
1: dicono di lei,
0: un flirt, non è ancora confermato, però sai che sui social c'è molta gente attentissima a dei piccoli dettagli, un flirt con Matteo Berrettini.
1: Ma non stava...
0: Che a quanto pare, questo che apprendo dall'internet, lui si è mezzo mollato con la sua compagna.
1: A mezzo o...
0: Mezzo.
1: Intero.
0: Io dico mezzo perché non sono sicuro.
1: Ah, okay.
0: E li hanno intercettati attraverso le stories di Instagram nello stesso ristorante, hanno ordinato lo stesso tiramisù e quindi...
1: Vabbè, cosa vuol dire?
0: No, niente, però insomma, hanno fatto un 2 più 2.
3: Sì, guarda, cosa stai facendo?
0: Ma sto facendo un 2 più 2 con gli ascoltatori, realizzando musica in tempo reale partendo dai loro audio WhatsApp, in cui ci raccontano il CAP, sostanzialmente, che è una delle prime informazioni che acquisiamo quando siamo piccoli. Cioè, lo ricordi per sempre.
1: Eh beh, perché è un numero veloce.
0: Codice di avviamento postale.
4: Figa 26012, quanti ricordi?
0: Figa 26012, quanti ricordi? Diventa una canzone così.

0: Vabbè.
1: È incredibile. Non possiamo fare tutta la serata così fino...
0: Sai qual è il punto allarmante di questa cosa? Che Phil ride.
2: Ah, non capisco anche... se è AI.
1: AI, confermo che è AI, intelligenza artificiale che in tempo reale realizza canzoni partendo dai vostri audio WhatsApp. Ditemi se c'è un'altra radio che lo fa. Sono qua. Vai, ditemelo.
0: Come vedi, non ci sono altri.
1: Che poi il fatto che nessuno lo faccia non significa
0: appunto, anzi.
1: Sentiamo lui.
3: Bella Wad. Ciao. Alessandro da Forlì, 47121.
1: Alessandro da Forlì realizza una canzone per Alessandro. Last paid war, a Forlì,
0: 47121. Ma sono i BTS.
1: Io mi emoziono di questa cosa qua, cioè proprio emozionante, siccome vedo 8 miliardi di messaggi, mo ci lavoriamo, anche perché è musica in un certo senso, no?
0: Sì.
1: È musica realizzata da intelligenza artificiale, grande tema di cui ci capita spesso di parlare anche con gli artisti. Una volta Gabri Ponte mi ha detto, un futuro possibile, non so se positivo o negativo, è quello in cui apriremo le piattaforme di streaming, tipo per esempio Spotify, e diremo, realizza una canzone che parli di Kendrick Lamar, di Milano, dei fiori e che profumi di biscotto, e la musica che ascolteremo partirà da una nostra, da un nostro prompt, no? Da un nostro comando. Quindi gli artisti dovranno competere con
0: i prompt,
1: con le persone, con noi persone normali. Facciamo un esempio: intelligenza artificiale, realizza una canzone in stile gangster rap che parli del nome dell'artista in questione. Vai! Vedi, facile.
0: Facilissimo.
1: What's my name, yo? Era il 1993. Molto distanti dall'intelligenza artificiale. Snoop Dogg.

0: Say what?
1: Radio DJ. Io non lo so come, ma a un certo punto prima o poi succede a tutti. La gente inizia a pensare solo al lavoro, alle scadenze, alle rotture di palle, e le cose belle se le dimentica. All'improvviso, quello che prima ti faceva felice adesso non ti interessa più. Il calcetto a giovedì, e chi c'ha tempo? La pizza con le amiche, no! E chi ci dobbiamo dire ancora? Persino andare in vacanza diventa un problema. Da bambino non vedi l'ora, da grande chissà perché, quando si tratta di partire diventano tutti nervosi. Se c'è una cosa che odio dell'estate è proprio questa. Che prima o poi finisce.
2: Quando ci sei tu è come tornare a casa, dai.
3: Vin, du.

0: Piaio, però anche no, scritto tra parentesi, la svolta country di DJ Axe, con cui abbiamo parlato più volte, per esempio dell'industria musicale, non soltanto delle rivoluzioni dello streaming, ma anche dell'intelligenza artificiale fondamentale con la quale stiamo giocando, sto giocando, perché dobbiamo essere sinceri,
1: sì, con c'è stato un ammutinamento.
0: Voi siete proprio siete contrari all'intelligenza artificiale. Il gioco è partire dai vostri messaggi, quelli in cui ci dite il cap della vostra città, cap che fu inventato
1: nacque oggi nel 67
0: l'idea di associare ad ogni città, che poi non è ad ogni città ma anche ad ogni zona della città.
1: È arrivato in Italia, perché in altri paesi c'era già.
0: Era partito
1: Germania,
0: prima.
1: Regno Unito e Francia c'era già da anni precedenti.
0: E come è arrivato? Con la nave?
1: Beh, è arrivato in ritardo, con molte
0: ritardo.
1: Cose che arrivano qua.
0: E quindi il vostro cap con un audio che poi diventa una canzone fatta con l'intelligenza artificiale in real time.
2: Ciao da Francesco Boomer, il mio cap è 04016 Sabaudia. Ciao.
0: Ok, sentiamo il pezzo. Ciao Tocco, Francesco Boomer, il mio cap è 04069 Sabaudia. Sabaudia.
1: Bella,
0: Hey, hey. Un po' rap and roll. Vabbè, ciao proprio.
1: Ciao proprio.
0: Io penso con l'AI adesso, no? Abbiamo parlato di AI anche con Shade settimana scorsa, che è venuto a trovarci. Oggi è tornato virale un video di Shade in cui dice, esprime un pensiero che pochi artisti esprimono così. Cioè lui dice, noi che facciamo musica, cioè loro che fanno musica, un po' come se avessimo vinto all'Enalotto, perché è una fortuna quella di poter vivere facendo musica, ma non puoi considerarlo lavoro, giù di critiche, perché molti dicono no, ma come, noi lavoriamo, è un lavoro, certo, è un lavoro nella misura in cui chi fa musica viene pagato per farla, per esempio per fare i concerti o per produrla, per passare ore in studio a produrre musica. Però quello che dice Shade, e sono d'accordo con me stesso e anche un po' con lui, che ci sono dei lavori, tipo la musica, che non è che puoi considerarli lavoro in un senso tradizionale, convenzionale, perché è un'arte, perché è un fuoco, ok? Poi vieni pagato, però è un fuoco. Quincy Jones diceva, non ho mai fatto musica in vita mia per soldi o per fama, e aggiungeva, Dio esce dalla stanza nel momento in cui inizi a pensare ai soldi, ok? Quindi da Shade a Quincy Jones il pensiero è un po' lo stesso. Dichiaro aperto il televoto. Cioè, cosa ne pensate? Così, il tempo di una canzone. Risolviamo questa annosa questione di due punti. Fare musica è un lavoro o è prima di tutto arte? Yo!

0: suo nome dalla radice arte, e quindi anche gli artigiani fanno un lavoro, e quindi sì, può essere un lavoro o no.
1: O no?
0: Sì.
1: Sì.
2: Sì.
1: O no. È bello che si fa la domanda, si dà poi il punto interrogativo. Impegnare tempo, dice questo messaggio, per creare musica o qualsiasi altra cosa è un lavoro, secondo me. Ok.
3: Luca da Barberino del Mugello, 50031.
1: Perché ora c'è la questione, abbiamo 8 miliardi di messaggi audio pronti a diventare canzone, a diventare musica, che non è un lavoro per l'intelligenza artificiale. Proviamo questo, vai.
4: Sei Quad, baci da 70-124, Bari, Poggio Franco.
1: Realizza una canzone con questo audio.
5: Sei Quad, baci da 70-124, Bari, Poggio Franco.
1: Non ho altro da aggiungere.

0: one station.
1: Radio, DJ.
2: One nation, one station.
3: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Muro del Salone, con quel colore nuovo vai al max.
5: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori. Mazzetta, che roba!
4: Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
6: Elio e le Storie Tese tornano a girare l'Italia con Tour à la carte, un menù musicale dall'antipasto al dessert dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
7: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
6: Dal 7 luglio, Elio e le Storie Tese, Tour à la carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Yuhu! C'è nessuno!
13: Yeah! Uno c'è!
12: Facciamo amicizia!
13: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: E vi dico questo, quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
16: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy, impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
17: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
18: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
19: Say what?
20: Say what?
21: Radio DJ. What?

0: Hey, what's up? State ascoltando Say What su Radio DJ.
1: Ciao Wad.
2: Wad numero uno. Sempre. Ciao Wad.
3: Radio DJ, One Nation.

0: visto in aeroporto a Parigi questo weekend, ma non lei, cioè c'era la sua faccia, perché è brand ambassador di un prodotto, un brand di beauty che credo sia Lancôme.
1: Ah, pensavo avessi visto proprio lei, cavolo.
0: Sarebbe bello.
1: Sì.
0: Secondo me è una cucciola Olivia Rodrigo.
1: Ma deve essere carina, sì.
0: Super cucciola. Ciao people, 20 e 39 minuti live da Radio DJ Cup 20-145.
2: Ciao Wad, tanti saluti da Fasano 70-125.
0: Uno che si è collegato adesso dice: perché ci dite il cap? Semplicemente perché fu inventato oggi, del 1967. Esatto. Ma di cosa parliamo adesso, raga? Anzi,
3: di cosa parliamo adesso, raga?
0: Sembrano i Pooh.
1: È una maledizione.
0: Anche un po' Rocky Balboa sta roba.
1: Pure.
0: Wow. Un jingle per ogni cosa. Di cosa parliamo adesso, raga? Parliamo di un argomento che c'entra con i lavori. Prima dicevamo fare musica. Shade dice: chi fa musica è un po' come se avesse vinto al Super Enalotto. Quincy Jones anche diceva: io se sento parlare di musica non è la mia cosa, no? È una vocazione la musica. Quindi lavori strani, magari anche estivi, no? Visto che le scuole sono finite e ci sono i classici 3 mesi in cui si fanno altre cose, tipo i summer camp, i campi estivi,
1: sì.
0: Ma c'è una news di Vannacci. Stiamo parlando di Vannacci, ma non giudicateci, eh. Cioè,
1: no,
0: non
1: no,
0: è
1: no,
0: che
1: no.
0: Siccome magari non vi piace o vi piace, non se ne può parlare.
1: No, noi riportiamo dei fatti.
0: Jingle?
1: No,
0: dopo, dai.
1: Dopo. Lo facciamo dopo. Okay. Sento un po' così. No, allora, Vannacci ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della questione dei lavoretti estivi, del fatto che i ragazzi stanno fermi per 3 mesi, da quando finisce la scuola a quando la scuola ricomincia a settembre, e questi 3 mesi potrebbero essere tanti, perché dice: che cosa fanno gli studenti? Fannulloni tutta estate, non stanno a fare niente, potrebbero fare dei lavoretti. Lui proponeva anche di aprire il libretto del lavoro a 14 anni, così che, dice, intanto occupano il tempo, fanno qualcosa, non stanno a bighellonare in giro e guadagnano qualche soldo e iniziano a contribuire alla pensione che arriverà molto più avanti.
0: Quindi la proposta di Vannacci è lavorare anche in estate
1: nella partire pausa dai 14 anni
0: scolastica. Ovviamente questo va un po' in conflitto con, penso, anche un po' la legalità allo stato attuale.
1: Sì, al momento è legale lavorare a partire dai 16 anni quando finisce la scuola dell'obbligo.
0: Ok. Però quindi noi, scusa, sì, intanto mi confermi che stiamo parlando di Vannacci?
1: Sì.
0: Stiamo parlando di Vannacci. Chiamiano primo dei
1: Vannacci. Cosa?
0: A volte parla un italiano che conosce solo l'intelligenza artificiale. Dichiariamo aperto un televoto su
1: Dichiariamo aperto il televoto, anche perché il tema è: non è che facendo lavorare i ragazzi a 14 anni si rischia anche di diciamo contribuire al lavoro in nero, vengono sottopagati, non sono tutelati.
0: Fabio ha appena scritto: io sono un animatore, mi pagano per giocare con i bimbi, sono più di 10 anni che lo faccio, sono molto felice nel farlo, grande. Poi c'è anche l'altro tema, perché 3 mesi di vacanza sono troppi secondo alcuni, secondo me no, perché comunque, insomma, ti affezioni a quel periodo estivo, però non tutti possono permettersi i campi estivi, attività extra scolastiche, quindi si crea tanta solitudine, tanta noia, tanto scrolling. Molti altri sostengono: se li mandiamo a scuola anche durante le vacanze per attività extra scolastiche,
1: sì, le scuole non sono attrezzate. È di oggi la notizia che una professoressa all'interno di una, mi sembra fosse la commissione di maturità, è svenuta dal caldo, quindi facciamo andare avanti la scuola fino a luglio, ma la scuola
0: è
1: attrezzata per poter andare avanti con 40 gradi?
0: Dichiaro aperto il televoto.
4: Il numero di telefono è 347 342 5220. Statemi bene, bravo.

0: Ciao, sono Gaia e state ascoltando Say What su Radio DJ. Baci, baci.
1: Say what?
2: E state ascoltando Say What.
1: Bueno, bueno, bueno.
3: Amo Radio DJ, amo Say What. Todas las noches de 8 a 10 estoy con vos.

canzone di 26 anni fa. 20 e 48 minuti. This is Radio DJ. One Nation, One Station. Siccome l'argomento è molto caldo, ecco una raccolta indifferenziata di pareri a caldo degli ascoltatori della gang. Jingle!

0: Caldo
1: ma
0: che
1: per
0: vanno
1: tutto luglio?
0: Tutto luglio.
1: Ah, bene.
2: Le istituzioni però devono investire su queste scuole, perché con il cambiamento climatico diventeranno invivibili questi edifici sempre prima, quindi cosa facciamo? Finiamo le scuole ad aprile?
0: Ecco, anche questo è un tema. Molti però sono d'accordo con l'idea di fare i lavoretti estivi e di formalizzarli, cioè di non lasciarli un po' illegali, ma tra gli ascoltatori c'è sempre gente che ne sa più di
1: ma
0: tutti.
1: Certo.
0: Per esempio Roberto, che fa proprio il consulente del lavoro. Vai Roby, illuminaci. Jingle.
1: No, va bene così. Vai Roberto.
3: Per carità. Ciao a tutti, ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Allora sì, come dicevate giustamente, in Italia si può iniziare a lavorare a 16 anni se hai completato la scuola dell'obbligo. Quindi l'idea di anticipare a 14 la vedo complicata, soprattutto perché si tratta quasi di ragazzini, di bambini a 14 anni. Quindi se in un contesto sociale come quello nostro abbiamo difficoltà già a 24-25 anni a mettere dei paletti con i nostri datori di lavoro e non farci sopraffare, figuriamoci quando si è così giovani, cioè avremmo questi ragazzi buttati in pasto.
0: Però scusa la domanda banale, quindi oggi a 14 anni per il periodo estivo si può lavorare?
3: No.
0: Ah, ok. Quindi la proposta sarebbe di fare in modo che si possa fare.
1: Anticipare.
3: Abbassare questa soglia dai 16 ai 14.
0: Tu sei contrario perché dici non sarebbero pronti ad affrontare anche un po' di nonnismo o comunque di dinamiche lavorative che già noi non ci riusciamo, figuriamoci un 14enne, giusto?
3: Esattamente. Io quello su cui invece ragionerei è una modifica proprio del sistema scolastico. Premetto che in questo momento in Italia c'è la possibilità di instaurare dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
0: Okay.
3: Quindi non sono dei rapporti di lavoro, si tratta di tirocini fondamentalmente, dove i ragazzi si approcciano al mondo del lavoro supportati da tutor, che dovrebbe essere un professore in questo caso, e le realtà lavorative che accettano di formare questi ragazzi, ma soprattutto perché si creano i bacini affinché quando ci sarà il turnover tu hai già le risorse pronte da inserire in azienda.
0: Vedi, questa è un'ottima via di mezzo. Intanto
3: c'è un problema enorme,
0: cioè?
3: Che le scuole d'estate fanno difficoltà ad attivare questi percorsi spesso perché non hanno i fondi per sostenere l'attività di tutoraggio degli insegnanti.
0: Comunque cerchi di, cioè, è proprio la coperta che la tiri da un lato.
1: Scopri.
0: Sì. Però è interessante, comunque spero parlarne. Io direi che possiamo, cioè che direi che ringraziamo l'ascoltatore Roberto dalla provincia di Messina. Jingle!
4: Ringraziamo l'ascoltatore Roberto dalla provincia di
1: proprio in difficoltà.
0: Capito Roberto come siamo messi? Cioè un jingle,
3: sì,
0: per,
3: jingle
0: tutto.
3: per tutto pazzesco.
0: Ciao Roby, un bacio, ciao.
3: Grazie mille, un bacione, ciao ragazzi.

0: la nostra amica Lizzo, che tra l'altro vi saluta.
1: This is Lizzo and you're listening to Say What?
2: Say What?
0: Questo non è generato da intelligenza artificiale.
3: Eh no, questo, vedi, poi la gente non capisce più cosa è inventato e cosa no.
0: Cosa è vero e cosa no. Comunque l'argomento lavoretti estivi è molto vero, molto sentito. Sono tantissimi i pareri degli ascoltatori. Mi piacerebbe fare una... Aspetta, audio di cosa? Aspetta.
4: Raccolta indifferenziata.
0: Mi piacerebbe fare una raccolta indifferenziata. Sì. Ma la faremo tra un po'.
5: Hey you.
6: Say What Gang.
5: Follow Say What on Instagram and TikTok. That's a hit.
7: One Gang Show.
6: Say What.
5: Listen up.
6: On Radio DJ.
5: Turn the radio on.
8: Radio DJ.
9: One Nation, One Station.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
12: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
11: La Torrente, baciati dal sole del sud.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
18: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
20: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
21: Dottore, telefono per mio marito.
22: Mi dica, che succede?
21: Da 2 giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
22: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
23: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
24: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
25: Conviene al tuo portafogli.
26: E alle nostre vacanze romane.
27: Anche se non siamo a Roma!
24: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono quasi le 21.
3: DJ! Say what?

0: One Gang Show.
1: DJ. Posso dirlo? Lo dico. Sei

0: Get funky. Oh my soul. Capito cosa ha fatto Field Vibe? Zitto zitto. Spara delle citazioni. Chissà se c'è qualcuno che coglie o se c'è qualcuno che è coglione.
1: Ecco,
0: che
1: vedi,
0: comunque il mondo, certo, lo dividi tra chi coglie e chi è coglione, no? In linea di massima. Bruno Mars, che coglie tantissimo.
1: Sì, lui coglie.
0: Coglierà anche il calore del pubblico italiano il prossimo 14 luglio, quindi tra 13 giorni, Stadio San Siro, Milano.
2: Ci vado.
0: Ciao.
2: Cosa stai facendo? Ma
0: allora, sono le 21:03 della sera. Di solito cominciamo a quest'ora, adesso inizia la seconda ora, raga. Come sta stando questa puntata? Jingle!
3: Inizia la seconda ora, raga. Come sta stando questa puntata?
1: Veramente.
0: Cioè, mi causa proprio un'emozione base.
1: Proprio lì che noi non arriviamo.
0: Lo so. C'è chi coglie, c'è.
1: Certo, figurati.
0: Allora, siccome abbiamo accennato, intanto partendo da Bannacci, ma non per parlare del politico in sé, ma
1: no, no,
0: dal,
1: no.

0: L'ho letto male io, nel mondo del lavoro dopo le medie troverebbero più soddisfazione e magari poi tornerebbero anche a scuola come molti della mia generazione hanno fatto.
1: Vedi,
0: questo è un parere anomalo.
2: Dai, ma che significa i ragazzi di oggi non sarebbero pronti? Perché noi eravamo pronti a 14 anni, cioè che cosa hanno i ragazzi di oggi in meno rispetto a quelli della mia generazione che d'estate ha lavorato? Ma non sono assolutamente d'accordo.
0: Con chi? Con l'ascoltatore di prima, che è un consulente del lavoro.
1: Sì, anche se qua non si parla del lavoro in estate o meno, si parla di abbassare l'età minima per poter iniziare a lavorare a 14 anni e renderli legali, diciamo.
0: Molti pareri, tipo quello di Paolo. Negli anni 80 tantissimi ragazzi di 14 e 16 anni facevano lavoretti estivi per guadagnare qualcosa. Non è mai morto nessuno, dice Paolo.
3: Guarda, mio padre 6 anni al sarto, a 8-9 al bar, non so quanti altri mestieri ha fatto ed è un uomo.
0: Diciamo che è un'altra epoca, però sì. Anch'io racconti così.
1: Sì, certo, molto strong, però 8 anni al bar,
0: oggi,
1: anche anni fa.
0: Anche illegale, sì, anche un'altra epoca, certo, però molti dicono tra... Farli così sbrodolare in casa nella noia, nella solitudine, anche nei pericoli, nella dipendenza dai telefoni e dai social, piuttosto al bar così a dare una mano che poi non fa niente, non si può fare ancora.
1: C'è da dire che comunque lo studente italiano è anche bello murato di compiti, quindi non è che dici proprio ma niente, esatto.
0: Suonata la campanella, dobbiamo tornare in classe.
4: GQS, Radio DJ a Say What, Fast Life.
5: Say What?
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
9: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it.
10: Grandi Scuole!
11: Radio DJ.
12: You tuned in with Say What. Make sure you stay right here. You know what it is.
11: Say What?

0: did I miss? Let's go. What did I miss? Drake, Radio DJ Drake.
1: Ciao Ad.
0: Ciao.
1: Che fai stasera?
0: Ah, stasera dibattiti, storie, cose, intelligenze artificiali che realizzano jingle in tempo reale su qualsiasi cosa. È incredibile, tempo leale. 21:10 minuti. Radio DJ baby.
2: Say what?
0: Direi che è arrivato il momento di dare il benvenuto, cioè diamo il benvenuto nel dibattito,
3: certo,
0: all'ascoltatrice Marcella.
3: Sì.
0: La frase è: diamo il benvenuto nel dibattito all'ascoltatrice Marcella,
3: certo.
0: da Fucecchio. Jingle!

0: Allora,
1: sto ancora aspettando la lista di altre radio che fanno, che realizzano jingle in tempo reale. Marcella, dimmi tu, mi dica lei, ci diamo del lei?
2: Ciao, sì, no, del tu va benissimo.
1: Marcella, gente seria.
0: Ah, certo.
1: Jingle!
0: No, va bene.
1: Allora, Marcella si occupa di politiche giovanili, qual è il tuo parere sul dibattito di stasera?
2: Ma, parere contrastante, nel senso anch'io ho fatto lavoretti sempre da ragazzina, quindi sì, anche sì, si possono fare.
1: Quindi tu sei a favore del lavoretto estivo,
2: sì,
1: ma ancora di più anche di, come proponeva la notizia che abbiamo letto prima, di formalizzare, anche istituzionalizzare il lavoro, brutto da dire, minorile.
2: Ma diciamo che va seguito bene, perché sennò diventa uno sfruttamento, ovviamente, però se è seguito bene è un po' come poi è stato anche regolamentata la parte dei tirocini, no? Uh-huh. Molto ora più regolamentata, e secondo me, ecco, si può gestire.
1: Tu che proposta ci raccontavi nel tuo messaggio al tuo paese?
2: Sì, allora io mi occupo appunto di politiche giovanili per il mio comune.
1: Ma sei un politico, cioè sei tipo consigliere?
2: No, io sono una dipendente. Sono una dipendente,
1: un posto fisso
2: che si
1: di Checco Zalone.
2: Aiuto.
1: Allora, Checco non si tocca.
2: Sono una dipendente fuori comune, nel senso che mi occupo di progetti.
1: Cioè, non ti hanno dato manco l'ufficio.
2: Da 11 anni. Sì, c'ho anche l'ufficio.
1: Ok.
0: Ma stai facendo arrabbiare la Marcella?
2: No, ma...
1: e la proposta qual è?
2: La proposta è questa, che noi in estate abbiamo un progetto che si chiama Strade di Volontà, e i ragazzi, io praticamente nel giro di 2-3 settimane colloquio circa un 70-100 ragazzi.
1: Wow.
2: Per inserirli in progetti dentro le associazioni oppure progetti culturali dell'amministrazione, cioè in estate loro possono dare una mano o comunque sperimentarsi in attività molto leggere, ovviamente.
1: Facci un esempio di attività, tipo cosa?
2: Allora, per esempio, ora organizziamo a settembre un festival culturale, e quindi i ragazzi possono dare una mano ai ragazzi, alle associazioni che realizzano il festival, oppure abbiamo le nostre attività estive con i bambini, con i ragazzini,
1: e loro aiutano
2: e loro danno una mano.
1: L'età minima per partecipare qual è?
2: L'età minima purtroppo è da 16 anni in su, a seconda appunto anche dei progetti, perché 16 appunto è l'età minima prevista per fare almeno l'alternanza scuola-lavoro. Questa è un'attività più di volontariato, ma hanno un rimborso spese, cioè il comune dà un rimborso spese.
1: Allora, quindi, chiedo agli altri ascoltatori, cosa ne pensate della proposta dell'ascoltatrice Marcella Di Fucecchio? Jingle!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Yes, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. 21 e 21 minuti, screenshot. Se credete a quelli che quando vedono Giorgia ci crede, fa gli screenshot
2: agli
1: angeli.
2: Ah, che qualcuno ti sta pensando.
1: Qualcuno ti sta pensando.
2: Vero, manifesto.
1: Manifestum. Sono tanti i pareri degli ascoltatori anche sulla proposta di Marcella, l'ascoltatrice di Fucecchio.
3: Raga, è bellissima quella proposta, è bellissima.
1: Vedi, poi ci spiega anche che è un po' difficile in alcuni comuni renderla pratica, però dice è un ottimo input, che poi noi questo vorremmo essere tutte le sere.
2: Un
1: ottimo input da tutti i punti di vista.
4: Ciao. Ricordo che il mio primo lavoro è stato all'età di 10 anni.
1: 10 anni.
4: E mi ricordo che abbiamo scaricato dei sacchi di caramelle, le caramelle Doria.
1: Ok.
4: E ci hanno pagato con un sacco di caramelle.
1: Che comunque adesso noi non vogliamo certo
2: merce.
1: Ma non vogliamo certo difendere i lavoretti estivi, perché sono sempre un po' borderline sulla linea del forse non si può fare, e quindi il concetto è: ha senso istituzionalizzarli oppure meglio la scuola in estate? Perché di lavoretti estivi ci sono quelli che esistono,
2: certo,
1: e poi quelli che non esistono. Così. E infatti Kendrick Lamar ha preparato una top 5 di annunci di lavoretti estivi che, se esistessero, jingle!

0: Ah, siamo molto gasati, un jingle per qualsiasi cosa. Sì. Prego, top 5 di annunci di lavoretti estivi che se esistessero io.
1: Il primo è il testatore di acque del mare. In un mondo che vive di social, anche gli stabilimenti e i comuni sul mare hanno bisogno di farsi una pubblicità concreta e utile.
0: E cosa fai? Testi l'acqua?
1: Cercasi persona volenterosa e disposta a testare l'acqua del nostro mare valutando diversi fattori: pulizia, comfort, reazione all'insalata di riso che hai mangiato a pranzo 10 minuti prima di fare il bagno.
0: Rottino subacqueo?
1: Anche questo magari si può testare. Quarto posto, creator di gelati artigianali mai provati. Dopo anni e anni di gelati estivi e coppette da 9,50 euro prese al motto di "No, ma ti giuro che è la mia cena", anche le gelaterie hanno bisogno di evolversi.
0: Certo.
1: Cercasi quindi persona creativa in grado di inventare gusti nuovi e mai sentiti da proporre al grande pubblico.
0: Ottimo lavoretto estivo.
1: Terzo posto, recensore di liste estive degli altri. Ormai sui social sono tutti esperti di tutto. E appena si avvicina l'estate sono tutti pronti a fornire liste non richieste di libri da leggere, ristoranti da provare o vestiti da comprare.
0: E quello fa le recensioni delle liste.
1: Cercasi persona senza sbattimenti in grado di indicarci quale lista sia più credibile tra tutte quelle che ci vengono propinate.
0: Ottimo anche questo.
1: Secondo posto, scommettitore di partite di burraco tra anziani.
0: Bello.
1: Se sei stato in vacanza o frequenti i circoli per anziani, hai per forza assistito almeno una volta a una partita accesissima di burraco.
0: Tu scommetti.
1: Cercasi persona in grado di aprire scommesse su quale anziano vincerà la partita, suggerendogli che mosse fare solo perché ha spiato nel riflesso degli occhiali di quello di fronte.
0: Oh yes. Poi?
1: Primo e ultimo posto, tenente di posto per i lettini degli altri.
0: Vabbè, ma questo esiste, eh?
1: Quanto sono insopportabili quelli che vanno a pranzo e lasciano l'asciugamano sul lettino per essere sicuri di assicurarsi il proprio posto una volta tornati dalla combo pasto più riposino?
0: Oppure che scendono in spiaggia la mattina presto e lasciano il telo e la borsa, quella con le creme.
1: Per ovviare alle polemiche, cercasi persona paziente che voglia rimanere sdraiata sui lettini e le sdraio prenotate dagli altri.
0: Top 5 di annunci di lavoretti estivi che se esistessero... Say what?

0: Repeat It, Martin Garrix, con il signor Ed Sheeran, che sarà prossimamente al matrimonio di Taylor Swift.
1: Sì. Dicevano anche l'ora. Un probabile testimone, ma non lo sappiamo.
0: Ah, perché non vengono annunciati prima i testimoni?
1: No, non credo. Ci sono i papabili, comunque è questo weekend.
0: Eh sì, ma ha fatto l'IBAN o una lista nozze?
1: Eh no, questo non lo so.
0: L'IBAN per fare il bonifico.
1: Sì, ma non penso che...
0: Quello è un altro lavoretto, anzi un altro lavoretto molto bello, che mi ricorda i matrimoni al sud, al mio sud,
1: la mia Puglia.
0: Il mio meridione. Che ad un certo punto, a metà del matrimonio, della cerimonia,
1: cioè
0: la cerimonia,
1: quello che passa con le offerte?
0: No, gli sposi sparivano per un attimo, poi tornavano e al microfono dicevano: abbiamo raccolto dai vostri regali 28.000 euro.
1: Non è un po'...
0: cioè, non so,
1: come dire, credo tendente non lo fa... al cringe.
0: Molto, credo, okay. Non lo fa... Beh, ma il matrimonio, per definizione, la festa del matrimonio è un po' una grande e piacevole cringiata.
1: Sì, puoi cercare di tamponare da qualche parte, però...
0: Però adesso non lo fanno più, proporrò, spero che Taylor Swift lo faccia, tipo che ne so, ci avete regalato tutti insieme 8 milioni, perché poi lì le buste, cioè Taylor Swift vai dal 5K in su.
1: Secondo me non fanno neanche i regali.
0: Eh sì, figurati.
1: Eh beh, sono talmente abbienti.
0: Questa musica è un'idea di Field Vibe, perché è matrimonio.
1: Eh sì, è la marcia nuziale.
0: È la marcia nuziale.
1: Che comunque...
0: Anche il lavoretto estivo di andare ai matrimoni degli altri solo
1: per
0: mangiare.
1: In più uno ai matrimoni, certo.
0: Quello è un bellissimo lavoretto estivo.
2: Io come lavoro vorrei tanto che qualcuno si offrisse come spalmatore o spalmatrice di creme ai bambini. Perché
0: no,
2: io le provo tutte, ma mi sfuggono sempre, anche con quelle a spray tipo bomboletta. Quindi qualcuno mi salvi. Baci la Franci.
1: Beh, faticose, continuano a muoversi, delle piccole sanguisughe che scappano.
0: Esatto.
1: Beh, vuole una mano, poverino.
0: Un altro lavoro che per noi un po' lo è, chiaramente scambio merci,
1: sì,
0: è quello di raccogliere gli intro delle canzoni più belli. Gli intro
1: più belli delle canzoni.
0: Cioè non si sfidano le canzoni,
1: no,
0: ma si sfidano gli intro.
1: I primi 10-20 secondi delle canzoni.
0: Che vi fanno venire la pelle d'oca sempre e per sempre.
1: Perché sono subito riconoscibili, che ti parte, che sali in piedi sulla sedia.
0: Tipo nelle puntate precedenti, Smoke on the Water dei Deep Purple, Children,
1: sì,
0: di Robert Miles, Enjoy the Silence dei Depeche Mode. Qual è l'intro di quale canzone che vi fa emozionare sempre? Perché potrebbe partecipare al nostro mondo all'intro
3: 347
0: yes.
3: 342 5220.
0: Vai.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Allora, ci siete? Siete caldi? Avete sete?
3: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
4: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
5: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
6: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Radio DJ consiglia.
7: Ritorna la musica senza confini. No Borders Music Festival.
8: Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio con il grande ritorno di Manu Chao,
7: LP,
8: Coez,
7: Elvis Costello,
8: Mannarino
7: e tanti altri.
8: No Borders Music Festival, il suono della natura.
7: I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su DJ.it e NoBordersMusicFestival.com.
9: L'estate di Radio DJ parte da Jesolo, Beach Like DJ. Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Diego, Lavale, Enni Mazzola, Umberto e Damiano. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino. Sabato 4 luglio sul palco Anna, Gaia, Lorenzo Salvetti, Noemi e Settembre. Beach Like DJ. L'estate

0: Harry Styles e Dance No More. Dance No More. Dance No More.
1: Avete sentito?
0: Avete sentito Dance No More di Harry Styles. 21:39 minuti, ciao, spero sia bello questo mercoledì per voi. In caso non lo fosse per motivi di come si chiama?
2: Qualsiasi genere di motivi.
0: No, come si chiama? Ne parlavamo prima, quello il coso dello stress.
2: Cortisolo.
0: Per motivi, se non è un bel mercoledì, per motivi di cortisolo, ci pensiamo noi ad abbassarlo.
2: Sì, e non guardate il telefono mezz'ora prima di andare a dormire, non guardatelo appena vi svegliate. La prima cosa che dovete vedere è la luce naturale.
0: Ma soprattutto per abbassare il cortisolo. Che da non confondere con il colesterolo, che
2: no,
0: non c'entra
2: niente. No, è una cosa diversa.
0: E partecipate al nostro Mondial Intro. Sigla! Presenta Mondial Intro. Eh sì, gara di intro di canzoni. Un'ascoltatrice a cui voglio molto bene dice intro è femminile. La intro. Quindi gara
2: Da intro
0: di canzoni. Non le canzoni, non sono in gara le canzoni, ma sono in gara le intro delle canzoni. Partiamo da
3: Kids degli MGMT.
0: Kids MGMT. Mamma mia, bellissimo. Si può votare, ok?
4: Comunque bella bro.
0: Questo è un gran. Questa è una grande. Oh, ma diamolo al maschile. No, vabbè, femminile.
2: Impersonale. Bella questa.
0: Intro, sì. Intro. MGMT, bellissima, Kids. Che sfiderà?
5: Madonna,
0: Papa Don't Preach. Intro, non la canzone, la intro. È una bella intro, non è epica.
2: Sembrava,
0: dai,
2: un po' anche Ornella Vanoni. Si fa così, rossetto a cioccolato.
0: Poi invece Paio, si chiama così, un saluto da Paio di Torino. Suggerisce Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses. Mamma mia, oh. Questa è una grande intro.
2: Sì.
0: Mondial Intro. E queste erano le intro che duravano 6 minuti e mezzo.
2: Beh,
0: praticamente.
2: Però cosa gli vuoi dire?
0: Ma niente. Molto molto bella. Sentiamo la quarta in gara stasera.
6: Levels Avicii.
0: Ah, Levels di Avicii. Not easy. Tipico intro che balli con le dita, fai l'air finger, air finger.

0: adesso, tipo
1: le
0: Kids,
1: due più votate, sì, poi si sfidano fra di loro.
0: Kids dei, degli MGMT, poi Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, Avicii, Levels
1: e Madonna, Papa Don't Preach.
0: 347 342 5220 Mondial Intro. Say what?

0: Show.
1: Fatto così tanto luglio questa canzone.
2: Luglio col bene che ti voglio.
1: Eh sì, oggi che è il primo luglio è iniziato il settimo mese dell'anno 2026. Eh già, è estate.
2: Il terzo trimestre.
1: Eh sì, costumi da bagno che boom boom boom volano. Gente che già si tuffa. Settimana prossima ci vediamo a Pantelleria, ma tanto avremo modo di raccontare tutto ciò. Magari mi collego via Zoom come ha fatto il consigliere comunale di Acquaviva delle Fonti.
2: Ah certo, da Gardaland.
1: Da Gardaland.
2: Era lì, ha detto piuttosto che mancare.
1: Molto virale quel video oggi. Allora, Mondial Intro, grande successo, devo ammettere. Sigla sì, sì. Del Mondial Intro.
3: Go. Presenta Mondial Intro.
1: Ormai con l'intelligenza artificiale ti facciamo un jingle per qualsiasi cosa in tempo reale, ladies and gentlemen.
2: Avevi detto che ti saresti fermato, invece sei
1: no,
2: riuscito a metterne uno.
1: La sigla.
2: Ogni mezz'ora, certo.
1: E le canzoni in gara oggi erano le intro delle canzoni.
2: Levels di Avicii. Avicii, no, perché mai corretto prima. Kids degli MGMT, Madonna, Papa Don't Preach e Guns N' Roses, Sweet Child.
1: I
2: oh
1: più
2: mine.
1: Votati dagli ascoltatori, il primo dei quattro più votato è Levels di Avicii. Questo è un signor intro.
2: Beh.
1: È una signora intro.
2: Una signora. Signorina.
4: Sì. Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
1: Sfiderà. Adesso dichiaro aperto il televoto tra Levels di Avicii, non la canzone ma la intro, Levels contro il pezzo epico, anche quello dei Guns N' Roses. Mamma mia,
2: yeah,
1: oh mamma mia. Qual è la migliore intro tra queste due?
5: 347-342-5220.
1: Sarà ospite al Beach Like a DJ di Viareggio il nostro amico Night.
6: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

lasciare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Yeah, forte di Night, canzone incredibile, un'altra canzone incredibile di Night che ha performato anche durante la nostra festa, Party Like a DJ a 1212 Celebration, e che sarà ospite al Beach Like a DJ a Jesolo. C'è del romanticismo a Viareggio, infatti.
1: Perfetto.
0: No, dico, c'è del romanticismo su Night.
1: Jesolo è questo weekend.
0: Sì, sì, sì. Lì non c'è Night, ci sono altri artisti. No, pensavo al romanticismo, a questo video molto virale che ora è stato pubblicato anche sull'Instagram di Repubblica. Una coppia a New York è salita sull'antenna dell'Empire State Building, quindi è salita a 443 metri d'altezza.
2: Amo, ma tutto a posto?
0: E hanno srotolato un cartello con scritto: quando il potere dell'amore supera l'amore per il potere, il mondo conosce la pace. Frase che è attribuita a Jimi Hendrix. Ovviamente immagino verranno arrestati, ma a parte la paura di arrivare fino lì. E poi è partita la proposta romantica di matrimonio.
1: Però, ah vabbè.
0: Però lui non si è potuto inginocchiare perché stai lì.
1: No.
0: Ma proprio sono andati. È andata su la nostra votazione per il quarto di finale del Mondial Intro di oggi. La sfida finale era tra Guns N' Roses with Child of Mine e Levels di Avicii. Vince di poco Levels.
3: Ciao Italia!
0: Che è comunque una canzone pazzesca, ma il Mondial Intro torna anche domani. Cioè, noi non usciamo da quest'estate senza la intro migliore di sempre.
1: Più da brividi di sempre.
0: Più da?
1: Brividi.
0: Campanella? Dobbiamo andare. Vabbè, ciao, a domani.
4: Radio DJ mi chiama, risponde tutta l'Italia. Sei guarda Milano, ratatatata.
1: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
15: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
16: Allora, com'è andata la serata?
17: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto due amici. Abbiamo fatto 4 chiacchiere. Preso giusto un aperitivo.
16: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
17: Nah, non ti sei persa niente.
18: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
3: Vieni da MD per una qualità top.
19: Senza spendere una fortuna, Antonella.
20: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
19: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo a Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 22. Glu glu glu glu glu.

0: Radio DJ.
1: One nation, one station.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere, Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Radio DJ e Notorious, che come ogni sera vi tiene compagnia con la colonna sonora giusta per qualsiasi cosa voi stiate facendo. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutte e a tutti, come c'è Maurizio _ Rossato, pronto a mettere in fila tutte le canzoni anche in questa puntata. E allora via veloci con la musica, perché sapete che da queste parti si parla poco e si ascolta tanto. Tra poco arriva Partenope di Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, ma subito si parte con un brano che nel 2012 era la colonna sonora dell'estate di Mezzo Mondo e che è tornato in classifica negli ultimi mesi dopo l'ultimo festival di Coachella. Su DJ arrivano Justin Bieber e Nicki Minaj con

Voci di Serena Brancale, i Colors, i suoni di Merk & Cremont su Radio DJ all'interno di Notorious. Merk & Cremont al secolo, Federico Mercuri e Giordano Cremona sono un duo di producer italiani che negli ultimi anni hanno conquistato i club di tutta Europa con un sound che mescola dance, deep house e una certa melodia mediterranea. E questo pezzo ne è proprio la conferma. E rimaniamo a Napoli anche con la prossima canzone, perché adesso arriva uno dei king della scena partenopea con questo pezzo che, nonostante abbia ormai ben 13 anni sulle spalle, non ha perso quella freschezza che ci aveva colpito quando uscì. Su DJ c'è Clementino con

Sono partito dalla classifica virale e poi è arrivato nelle posizioni alte della classifica global, cioè quella dei brani più streamati al mondo. Prima invece c'era Clementino con Oviente, adesso il viaggio continua più o meno nelle stesse atmosfere del pezzo appena ascoltato. La musica dei Temper City ci ha fatto venire in mente il sound super riconoscibile di un gruppo che ha un po' inventato questo pop ibrido tra rock, elettronica e cori che potremmo definire quasi da stadio, antemici. E allora direttamente dal 2017 su DJ ci sono gli Imagine Dragons con Believer. First.

A proposito di musica dance, adesso facciamo un bel salto indietro nel tempo, andiamo all'estate 1995, quando il DJ Kenny Dope Gonzalez, usando in modo molto furbo un campione di un vecchio pezzo di Chicago, concepì uno dei fondamentali della musica house. Una vera bomba, e il nome non era casuale, su DJ ci sono i Bucketheads con The Bomb.

0: dell'estate di Radio DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
0: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
4: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
0: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
5: Radio DJ consiglia
6: Pila è la vera essenza delle Alpi. Raggiungi in telecabina quota 2723 metri dalla città di Aosta. Un'esperienza unica davanti alle vette più alte d'Europa, dove a ogni salto, a ogni curva, a ogni passo si svela una nuova fantastica prospettiva. A piedi o sulle due ruote, facile da raggiungere, impossibile da dimenticare. Scopri un'estate diversa su pila.it.
7: E vi dico questo, quando una farfalla batte le ali in Oriente, da noi l'impatto ambientale è devastante.
8: Se un'azienda non ha ben chiaro come funziona la sostenibilità, pensaci tu. Con il Master in Sustainability Management di Italian Tech Academy, impari a effettuare valutazione d'impatto, progettare strategie e guidare la transizione. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito

estate firmata Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutte e a tutti e siamo pronti per ripartire con un filotto tra canzoni che sbloccheranno ricordi e altre invece che magari li stanno creando, magari proprio in questo momento. Tra poco c'è Dito nella piaga con Businessman, ma subito andiamo all'estate 2003 per riascoltare Punjabi MC con Mundian Tuba.

Gaga che continua a sorprenderci con questo stile molto riconoscibile tra arrangiamenti che strizzano l'occhio all'elettronica e questi testi ironici che trovano la massima espressione in versione live, come dimostrato per dire sul palco di Party Like a DJ. Brava Margherita! E a proposito di musica elettronica, a proposito di musica techno, adesso ripeschiamo un pezzo che da quando è uscito nel 1999 non smette di essere campionato, utilizzato, rifatto, ma soprattutto non smette di fare il suo dovere in pista. Stiamo parlando degli Zombie Nation, rigorosamente dalla Germania, con Carecraft 400.

che quest'anno si è ripreso l'intera scena pop mondiale grazie proprio a questa canzone, una di quelle che sembrano scritte apposta per diventare eterne. E probabilmente lo diventeranno, un instant classic, come si dice. Bruno Mars, cioè un altro big internazionale che è in cartellone nell'estate musicale italiana grazie alla sua data evento allo stadio di San Siro. Prima c'erano gli Zombie Nation con Carcraft 400, il passaggio da quell'energia sintetica alla voce calda di Bruno Mars è uno di quei contrasti che solo Notorious sa fare. Adesso cambiamo ulteriormente genere perché arriva un po' di rap italiano, anzi arriva il gota del rap italiano. Stiamo parlando di Marracash e Gué Pequeño, che festeggeranno i 10 anni dell'album Santeria il 13 settembre a Milano e che noi riascoltiamo con Insta Love.

0: it hurts. More Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous Mick, uno dei nomi nuovi più interessanti che l'ultima annata discografica ci ha regalato, grazie proprio a questa hit mondiale che su DJ avete imparato a conoscere mesi e mesi fa. All'anagrafe si chiama Georgia Mick, è cresciuta tra Londra e Stoccolma e ha sviluppato questo suono che mescola R&B, un po' di afrobeat e trap con una leggerezza che fa sembrare tutto facile, anche quando non lo è per niente. Prima c'erano Marra e Gue con Instalova dal 2016, tra poco arrivano Skrillex e Fade con Noche Without You, ma subito dal 2010 Martin Solveig e Dragonette con Hello.

0: La canzone che divide si intitola Noche Without You, questo rifacimento, questa interpolazione by Skrillex e Fade del capolavoro di Robert Miles, Children. Era l'ultima di questo blocco di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: Notorious Radio DJ.
2: Movie Time.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Radio, DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
11: Dottore, telefono per mio marito.
12: Mi dica, che succede?
11: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
12: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
13: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
14: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio negli oltre 190 store di Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
3: Dottore, telefono per mio marito.
4: Mi dica, che succede?
3: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
4: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
6: Yes, rieccoci, torna Notorious, la playlist dell'estate firmata Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutte e a tutti, con me c'è Maurizio _ Rossato e si riparte subito con due brani che rappresentano benissimo lo spirito di questo programma. Un classico che non invecchia e un pezzo nuovo che invece sembra già un classico. Tra poco arriva Fulminacci con Maledetto Me, ma prima torniamo al 1992 a una delle band più amate degli anni 90. Una di quelle storie musicali che purtroppo si è conclusa troppo presto con la scomparsa del loro frontman Michael Hutchins. Su Radio DJ ci sono gli In

Maledetto me, Fulminacci, al secolo Filippo Uttinacci, romano, un amico di Radio DJ fin dalle prime canzoni, è infatti passato a trovarci a Summer Camp già in tempi non sospetti, ben prima delle sue esibizioni sanremesi. Prima c'erano gli In Excess con Beautiful Girl e adesso il viaggio continua con un altro pezzo che quando uscì nel 2011 sembrava venire da un altro pianeta e non a caso divenne poi la colonna sonora dei classici video di Action Sport, quei video di gente spericolata, come direbbe mia mamma. Su DJ ci sono gli Owl Nation con Sail.

Non conoscete Doci, male, insomma, parliamo di una delle rapper più cool della scena americana degli ultimi 2 anni, classe 2000 di Tampa in Florida, che ha fatto parlare di sé grazie a un mixtape che l'ha proiettata direttamente nell'Olimpo del rap femminile. E in questo brano con Gaga dimostra che lì ci sta benissimo. Prima gli Owl Nation con Sail e adesso pronti a rituffarci nell'estate di una trentina di anni fa, in piena era DJ Time, quando la classifica italiana era dominata dalla musica che passava Sua Maestà il DJ Albertino. E allora al grido di Vai Alba, Bella li piace, su DJ ci sono i Blast con Crazy Man.

Amore è su Radio DJ, l'ultimo singolo di Elisa. Prima c'erano i Blast con Crazy Man e adesso continuiamo con un disco che per le atmosfere potrebbe aver ispirato la canzone di Elisa appena ascoltata. Una delle travisate più riuscite di sempre, gli ascoltatori del Trio Medusa la conoscono come Air Traffico de Roma, ma in realtà si intitola Sweet Disposition, uscì nel 2009 e a cantarla c'erano i Temper Trap.

0: londinese che si chiama Bea, o meglio B, e che qualche tempo fa passava su Radio DJ insieme ai suoi Her Business con il singolo che si intitolava Safety Net. Probabilmente qualcuno di voi in ascolto se la ricorderà. Ora invece gioca da sola, non si fa più gli affari suoi e appunto si fa chiamare semplicemente Bea. Bea e basta, ecco. Prima c'erano i Temper Trap con Sweet Disposition e adesso invece è arrivato il momento di prenderci una pausa, un po' di pubblicità e torniamo tra pochissimo con Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Elio e le Storie Tese tornano a girare l'Italia con Tour à la Carte, un menù musicale dall'antipasto al dessert dove sarai tu a scegliere la scaletta votando i tuoi brani preferiti sul sito della band.
5: Che sciocco non aver pensato prima alla canzone mononota.
4: Dal 7 luglio, Elio e le Storie Tese, Tour à la Carte. Scopri tutte le date su dj.it. I biglietti sono già disponibili su Ticket One.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
8: Notorious on Radio DJ. Notorious.

tanta musica e poche parole a quest'ora, e quindi ripartiamo in questo caso con un filotto che mescola atmosfere notturne, rap old school e pop italiano. Tra poco c'è Madame con Mama non mama, ma si parte con un brano che nel 2010 ridefinì il concetto di intro, letteralmente. E non a caso si chiama proprio così questo pezzone strumentale decisamente ipnotico. Pronti a viaggiare? Perché su Radio DJ ci sono gli XX con Intro.

0: Francesca Calearo, vicentina che a soli 24 anni è già una delle voci più autorevoli del panorama musicale italiano. Un artista che sa scrivere di emozioni con una precisione quasi chirurgica, che lascia sempre il segno. Prima c'erano gli XX con Intro e, se ci pensate, il collegamento con Madame c'è. Entrambi infatti sanno costruire atmosfere intime e intense con pochissimi elementi. Ed è questa la vera magia, un po' come uno chef che con poche selezionate materie prime ti tira fuori un piatto incredibile, tipo la pasta in bianco di Cesare Battisti, che salutiamo, ecco. E adesso basta parlare di cibo, ancora hip hop, ma andiamo quasi alle origini, andiamo al 1995 per riascoltare una hit che ancora oggi spacca. Su DJ c'è Skilo con I Wish.
1: Hey, this is radio station WSKEE. We're taking calls on the wish line.

su Radio DJ all'interno di Notorious. Prima c'era Skillo con I Wish, adesso cambiamo nuovamente genere musicale e passiamo all'indie italiano con uno di quei pezzi che ha fatto capire a tutti chi era un certo Calcutta. Dal 2015 su DJ lo riascoltiamo con Cosa mi manchi a fare.

estate che non ti aspetti, almeno dal punto di vista professionale. Karol G e Manu Chao con questa Viajando por el Mundo che sta funzionando benissimo nelle rotazioni delle radio in giro per il mondo e ovviamente anche qui su DJ. Prima c'era il singolone di Calcutta, cioè Cosa mi manchi a fare, dal 2015. Tra poco arrivano Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, ma prima una chicca del 2018 che non tutti ricorderanno, ma fidatevi di noi perché è decisamente magica. Su DJ ci sono i Nox featuring Sophie Tucker con Brazilian Soul.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, due generazioni a confronto, anzi più che a confronto, in perfetta sintonia. Da una parte l'icona assoluta del pop mondiale, dall'altra la ragazza di Allentown, Pennsylvania, che in pochi anni è diventata uno dei nomi più caldi del nuovo pop internazionale. Il risultato è un brano che sa di estate di fine anni 80, molto Vogue come genere. E invece siamo nel 2026 e siamo arrivati in fondo a questo blocco di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Summer Night.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Summer Night.

0: Movie Time.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Radio, DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Mare, sabbia dorata, eventi, lifestyle. Jesolo e i suoi 15 km di spiaggia ti stanno aspettando. Prenota il tuo posto in spiaggia e il parcheggio negli stabilimenti di jesolospiagge.it. Salti la coda e sei subito al mare. Campi da beach volley, aree giochi dedicate, tanti servizi inclusi e, dal lunedì al venerdì, risparmi fino al 15%. Per info e prenotazioni vai su jesolospiagge.it.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Summer Night.

0: dire.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Summer Night.
2: Summer Night.